0: Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto in re minore per violoncello RV 407. Christophe Kwan, violoncello. Ensemble, l'onda armonica.
1: Duke Ellington, Caravan, Michel Petrucciani, pianoforte.

0: Merci, au revoir.
1: Di Duke Ellington abbiamo ascoltato Caravan, Michel Petrucciani, pianoforte.
2: Christopher Tai, Dum Transisset Sabbatum Primo, Ensemble Fantasme.

Di Christopher Tai abbiamo ascoltato Doom Transistet Sabbatum Primo, Ensemble Phantasm. Georg Muffat, sonata in sol minore, grave, allegro grave, forte allegro, grave, aria, grave, sarabande, grave, boreala breve, la petite bande, Sigiswald Keuken, direttore.

Di Georg Muffat abbiamo ascoltato Sonata in Sol minore. La Petite Bande, Sigiswald Keuken, direttore. Wolfgang Amadeus Mozart. Sonata numero 10 in Do maggiore per fortepiano, Köchel 330. Allegro moderato, andante cantabile, allegretto. Malcolm Bilson, fortepiano.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato la sonata numero 10 in Do maggiore per fortepiano, Kirchel 330. Malcolm Bilson, fortepiano.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy, concerto in re minore per violino e pianoforte, versione con fiati e timpani. Allegro, adagio, allegro molto. Shlomo Mintz, violino. Roberto Prosseda, pianoforte. Flanders Symphony Orchestra, Jan Latham König, direttore. Jan Latham König, direttore.

di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato il concerto in re minore per violino e pianoforte, versione con fiati e timpani. Shlomo Mintz, violino. Roberto Prosseda, pianoforte. Flanders Symphony Orchestra, Jan Latham König, direttore. Ludwig van Beethoven. Concerto numero 3 in do minore per pianoforte e orchestra, opera 37. Allegro con brio, largo, rondò allegro. Inon Barnathan, pianoforte. The Academy of St. Martin in the Fields. Alan Gilbert, direttore.

0: di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il concerto numero 3 in do minore per pianoforte e orchestra, opera 37. Enon Barnaton, pianoforte. The Academy of St. Martin in the Fields. Alan Gilbert, direttore.
1: Alberic Magnard, quartetto in mi minore per archi, opera 16. Sonata, serenata, canto funebre, danze. Quartetto Artis, Peter Schumacher e Johannes Meisl, violini, Herbert Käfer, viola, Ottmar Müller, violoncello.

0: Di Alberic Magnard avete ascoltato Quartetto in Mi minore per archi, opera 16. Quartetto Artis. Peter Schumacher e Johannes Meisl, violini. Herbert Käfer, viola. Ottmar Müller, violoncello.
1: Michele Stratico. Sonata violoncello e basso in La maggiore. Grave, allegro, minuetto con variazioni. Gaetano Nasillo, violoncello. Basso continuo realizzato da Sara Bennici, violoncello, e Anna Fontana, clavicembalo.

0: Di Michele Stratico abbiamo ascoltato la sonata violoncello e basso in La maggiore. Gaetano Nasillo, violoncello, basso continuo realizzato da Sara Bennici, violoncello, e Anna Fontana, clavicembalo.
1: Gustav Holst, The Planets, i pianeti. Suite per grande orchestra e coro di voci femminili, opera 32. Mars, The Bringer of War. Venus, The Bringer of Peace. Mercury, The Winged Messenger. Jupiter, The Bringer of Jollity. Saturn, The Bringer of Old Age. Uranus, The Magician. Neptune, The Mystic. Con coro femminile a 8 voci. Filarmonia, orchestra e voci femminili del complesso vocale dei Sixteen, diretti da Eugenij Svietlanov. Maestro del coro, Harry Christophers.

a mio padre, che non ascoltava mai la musica, ma sentiva la bellezza semplice e potente del mare e della terra. Questa bella dedica apre il libro di Anna Rollando, Gattopardi, Verdi e altre curiosità musicali. Casa editrice Grafofil, ecco, è una dedica che Anna Rollando fa a suo padre. Io l'ho trovata anche commovente e molto bella. Anna Menichetti ai microfoni di Radio 3, insieme a Federico Vizzaccaro in regia. Sue le scelte musicali dettate da questa sorta di playlist di musica geniale che Anna Rollando propone per quanto riguarda appunto la lettura del suo volume, l'accompagnamento a quello che lei chiama un invito all'ascolto, determinato prevalentemente dal divertimento. Io, se posso spezzare una piccola lancia, ecco, credo che un libro così è proprio scritto con la generosità di una donna, cioè la genialità di una donna. Solo una donna può scrivere un libro così lieve, approfondito, gradevole, piacevole da leggere sulla cosiddetta musica classica. Lei utilizza, e lo dice appunto giustamente, questo termine ormai in disuso, però insomma importante sotto molti punti di vista. E quindi questa playlist molto strana è nata, strana, cioè poi scegliendo pagine di grande bellezza, è nata pensando all'accompagnamento della vita quotidiana, quindi brani molto celebri, cose conosciute o anche sconosciute, un libro che si può regalare a se stessi o a chi ama la musica, questo dice, perché appunto ascoltare è un gesto semplice, non banale, e scegliere di stare in silenzio e di aprirsi a qualcosa che non ci appartiene ancora. E questa mi sembra, come dire, una definizione davvero azzeccata, perché ogni volta che facciamo operazioni di questo tipo diventiamo un po' diversi, ma anche forse migliori, più curiosi, più umani, più vivi.

Frédéric Chopin, notturno numero 1 in si bemolle minore, opera 9, numero 1, Maurizio Pollini al pianoforte. Sfogliamo insieme oggi Gattopardi Verdi di Anna Rolando, edizioni Grafofil, che poi è così bello questo titolo che è molto divertente. Allora, la Rolando ci parla dei notturni opera 9 di Chopin, pubblicati nel 1832, dedicati a Maria Pleyel, moglie del celebre costruttore di pianoforti Ignaz Pleyel. E questi notturni non sono brani tecnici, come rileva giustamente Anna Rolando. Non sono brani tecnici, non sono esercizi di stile. È proprio un canto al pianoforte, un canto col pianoforte, accompagnamento pulito, semplice, di arpeggi che crea un chiaroscuro sospeso e suggerisce quiete, malinconia e sogno. Così come un'altra bella scelta della Rolando è il Peer Gynt di Edvard Grieg. È curioso che vada a scegliere appunto proprio questo autore e di questo autore il Peer Gynt, trattandolo molto sotto il profilo letterario. Quindi nel testo di Ibsen 1874 si conoscono Grieg e Ibsen e nasce questa collaborazione su un testo, il Peer Gynt, che io ho sempre detto che è un testo che necessariamente i giovani devono leggere, perché bisogna leggerlo da giovani, perché è un'avventura, un'immensa grande avventura. Dolce agro-amara, ecco, argomento, come lo definiva Grieg, terribilmente ingestibile. Peer Gynt è un giovane sognatore in cerca di gloria, di grandi imprese, ma il suo percorso è segnato da scelte impulsive e da una continua fuga dalla realtà. Antieroe per eccellenza, vive esperienze straordinarie. Dall'Europa del Nord al deserto africano, lo troviamo in tutte le parti del mondo. Fino, scrive Anna Rolando, fino a ritrovare se stesso e la redenzione solo grazie all'amore fedele di Solveig, che lo ha atteso per tutta la vita. Le suite sinfoniche, l'opera 46 e l'opera 55 sono fra le cose più celebri proprio della scrittura di Grieg e noi ascoltiamo appunto la celeberrima Danza di Anitra.

Edvard Grieg, Danza di Anitra, dalla suite numero 1 del Peer Gynt, opera 46, Berliner Philharmoniker, diretti, bellissima esecuzione questa, da Herbert von Karajan. Allora, stiamo sfogliando insieme questo divertente, divertito libro di Anna Rolando, Gattopardi Verdi e altre curiosità musicali. La Rolando, abbiamo già parlato di alcuni libri suoi, fra cui Le invisibili signore della musica, se ve lo ricordate, Storie vere di artiste di talento, che ha regalato alle figure femminili delle ricerche e dei testi molto belli. È una violista, ha lavorato con Ennio Morricone, ha lavorato anche nella musica pop, e appunto la sua bravura di scrivere libri che sono accattivanti, intelligenti e sempre puntuali e preparati sotto tanti punti di vista. Ecco, la scelta, una delle scelte bellissime contenute in questo libro, riguarda Florence Price. Questo nome in Italia è poco conosciuto, dice la Rolando. Fu la prima donna afroamericana a essere riconosciuta come compositrice sinfonica, la prima peraltro ad avere una sua opera eseguita da una grande orchestra. Infatti, nel 1933, la sua sinfonia numero 1 in Mi minore, che peraltro, della quale peraltro ascolteremo adesso tra poco il presto, fu eseguita in prima mondiale dalla Chicago Symphony Orchestra. Quindi una pioniera, una donna di grande sensibilità, con una capacità di fondere, come scrive la Rolando, la tradizione colta europea con la ricchezza del patrimonio afroamericano. La sua musica, dice la Rolando, non è solo bella, è necessaria, e sono davvero molto d'accordo. Questo capolavoro della Sinfonia in Mi minore è certamente impregnato, in alcuni momenti appaiono anche le percussioni africane, un antico stile percussivo dell'Africa occidentale. Questo capolavoro di sinfonia la dice lunga sulla bravura e capacità di scrittura della Price, che aveva scritto a Kuscevinsky: ho due handicap, però chiedo a lei di poter lavorare. I due handicap sono che sono donna e che sono afroamericana. Kuscevinsky non rispose mai. Però sappiamo, appunto, che dopo la sua morte ci fu un'esplosione di ricerca musicale nei confronti della sua poetica. Vorrei essere giudicata solo per il mio valore, scriveva la Price, ed è una di quelle frasi che vanno benissimo proprio per le donne.

Ecco, dentro questa scrittura musicale abbiamo spirituals, gospel, melodie popolari, musica profondamente tonale, dice la Rolando, limpida, piena di colore e di respiro. Ecco, Gattopardi Verdi e altre curiosità musicali di Anna Rolando, edizioni Grafofil, davvero un bel libro che si può leggere in qualsiasi momento della propria vita, tanto è gradevole e anche ricco anche di curiosità. Un'altra delle scelte bellissime cade su Mendelssohn e sulle Ebridi, la grotta di Fingal sull'isola di Staffan alle Ebridi interne scozzesi è una meraviglia della natura, dice Anna Rolando. Una caverna marina di origine vulcanica, profonda 82 metri e alta 22, sostenuta da colonne di basalto perfettamente esagonali, come fossero enormi mattoni scolpiti dalla mano di qualche gigante. Leggenda vuole che questa grotta fosse la fine di un ponte costruito da due giganti nemici che solcava il mare. Quindi uno si trova, un'estremità si trova in Irlanda del Nord, dove una composizione di basalto esagonale è altrettanto stupenda. Insomma, un ponte di pietra gettato tra le acque e uscito fuori da probabilmente un racconto mitologico. Nel 1772 Sir Joseph Banks riscoprì la grotta, rimase folgorato dalla magia dei colori, dai riflessi dell'acqua, echi irreali che si propagano tra le colonne e quindi rimane appunto affascinato da tutto ciò e divenne questa grotta, detta Grotta di Fingal, appunto, fonte di ispirazione per artisti, scrittori e musicisti di tutta Europa. Fu proprio Mendelssohn nel 1832 ad eseguire questa ouverture ispirata alla Grotta di Fingal e lo stesso anno, 1832, vale la pena di ricordare, Anna Rolando ce lo sottolinea, 1832 William Turner faceva il celeberrimo dipinto appunto della Grotta di Fingal, appunto avvolta nella nebbia. E su questa composizione Mendelssohn si soffermò nel 1829 per il suo viaggio in Scozia. Inviò a Fanny Mendelssohn, la sorella, una cartolina, ecco, dicendo quanto le Ebridi lo avevano colpito. Poi nel 30 la composizione che venne completata portava il titolo di L'isola solitaria. Completata poi nel 32 ebbe il titolo di Le Ebridi, anche se ci ricorda appunto Anna Rolando, sulle parti dell'orchestra risulta sempre Le Ebridi, insomma una multipla identità romantica. Immaginando l'estasi di Mendelssohn davanti alla Grotta di Fingal, ascoltiamo Le Ebridi, opera 26.

Felix Mendelssohn, ouverture dalle Ebridi, opera 26, London Philharmonic Orchestra con Bernard Haitink. Poi ci possiamo ovviamente sbizzarrire arrivando ad altri autori che Anna Rolando affronta in questo bel libro. Ovviamente non poteva mancare Verdi Rota, il film, il valzer brillante da Il Gattopardo. E certo, perché da lì viene questo titolo, no? Questo titolo così divertente, così simpatico, con una copertina peraltro del libro altrettanto simpatica, perché ci sono questi tigrotti che camminano fra le note, e questo piacevolissimo incontro con il connubio Verdi Rota. Anche noi prendiamo commiato da voi attraverso Rota. Film del Gattopardo, come è noto, del 1963, di Luchino Visconti. Il valzer del commiato, come dice Anna Rolando, rappresenta il tramonto di un'epoca, il tramonto della nobiltà siciliana, momento particolarmente celebre, ma anche per la bellezza non soltanto della musica di Nino Rota, ma anche per quel tratto di concetto originale della musica per film che Rota ha sempre avuto con la modernità proprio della cultura originale del Novecento. Ecco, con questo brano noi ci salutiamo. Nino Rota, valzer del commiato dal Gattopardo, versione però interpretata in chiave jazz da Fabrizio Bosso, tromba, e Luciano Blondini, fisarmonica. Bene, grazie per i vostri messaggi e a presto.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Ma è vero che la AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da una AI, Gol-IA.
3: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
2: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali, impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale, cercando di non farci travolgere.
1: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol-IA su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6 e 45.
1: RAI GR3.
2: Buongiorno da Paolo Salerno e Valentina Antonelli. In Indonesia sono ore di ricerche febbrili tra le macerie causate dal sisma di magnitudo 7,7 che ha colpito l'isola di Flores. La scossa principale è stata seguita da altre centinaia di assestamenti. Al momento si contano 48 vittime, migliaia gli sfollati.
3: Sull'isola di Flores, l'area più vicina al sisma, sono rimasti bloccati circa 500 cittadini italiani. Abbiamo raggiunto l'imprenditore Francesco Geminiani che si trova là con un gruppo di viaggiatori bolognesi.
4: Anche se non è tornata alla normalità, la situazione è comunque tranquilla, spiega Francesco Geminiani.
5: L'unico momento è stato quando c'è stato il terremoto più forte, adesso c'è qualche scossa su al nord ancora, nello stesso punto dove si era generato, noi poi siamo a ovest dell'isola.
6: Per il vostro rientro qual è la situazione?
5: Abbiamo provato a anticipare ma non siamo riusciti, alle 18 abbiamo un aereo che ci porterà a Bali, dobbiamo aspettare quel momento.
6: C'è stata paura, ci sono stati momenti di tensione nel vostro gruppo?
5: Quando ci hanno comunicato la cosa c'era il rischio appunto dello tsunami. Siamo rientrati perché noi eravamo in mezzo al mare con la barca, c'era un po' quel rischio lì, ma siamo ripartiti, siamo tornati a terra.
6: Non si sono formate onde anomale?
5: No, alla fine fortunatamente no, si era ritirata parecchio, c'era stata una marea abbastanza anomala, per cui anche questo ci aveva un po' preoccupato. Però alla fine ci sono stati, solo al nord ci sono state onde di un paio di metri, niente di che.
4: Fausto Bertuccioli, GR3.
2: A Ceuta, exclave spagnola in territorio marocchino, ieri non c'è stato il temuto assalto di migranti. Stavolta le forze marocchine hanno presidiato in maniera massiccia la zona di confine, hanno respinto centinaia di persone, in prevalenza subsahariani, che si erano radunati sulle colline tentando di sfondare il cordone di sicurezza. Quasi 300 le persone fermate.
3: Tra Russia e Ucraina, notte di pesanti attacchi incrociati, un morto, diversi feriti a Kryvyi Rih, missili balistici su Kiev, pioggia di droni ucraini contro Mosca.
7: L'allarme aereo risuona a Kiev attorno alle 2 di notte, neanche il tempo di correre nei rifugi e potenti esplosioni scuotono la capitale ormai senza difese rispetto ai missili balistici russi, colpiti due siti industriali della città da cui si alzano fiamme e fumo. Da settimane le scorte ucraine di intercettori sono esaurite, il sindaco Klitschko non può che raccomandare agli abitanti di mettersi al riparo al suono delle sirene. Un attacco combinato di missili e droni russi su Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, uccide una donna e ferisce 7 persone. L'Ucraina risponde con una raffica di droni, almeno 600 quelli diretti verso Mosca, 200 sono stati intercettati dalla contraerea. Colpito un magazzino del colosso delle vendite online Wildberries, non lontano dalla capitale russa, almeno 3 persone sono rimaste ferite. Un drone entrato nello spazio aereo romeno è stato abbattuto da un caccia spagnolo in missione nel paese membro della NATO. Cecilia Rinaldini, GR3.
2: In Libano sono 11 le persone uccise ieri dai raid israeliani nel sud del paese. Sono i più sanguinosi da giugno, quando è stato raggiunto un accordo tra i governi di Tel Aviv e Beirut. Israele afferma di aver preso di mira un quartiere generale di Hezbollah e accusa il movimento sciita di avere deliberatamente fatto entrare civili nell'edificio. Condannano i bombardamenti le autorità libanesi, mentre Hezbollah promette una dura reazione.
3: Continua il momento magico dello sport italiano nelle competizioni continentali. L'incredibile giornata dell'atletica con i successi di Massimo Stano e Sofia Fiorini nella maratona di marcia, gli argenti di Fortunato e Miai nella 21 km e il bronzo di Cosi è stata completata da loro di Diaz nel salto triplo, pochi centimetri dal record del mondo.
2: Agli europei di ginnastica, oro nel corpo libero e argento alla trave per Manila Esposito, con il corollario delle medaglie d'argento e bronzo vinte da Elisa Iorio e Giulia Perotti alle parallele asimmetriche.
3: E l'Italia si è confermata grande protagonista anche a Parigi, dove sono in corso i campionati europei di nuoto. Il servizio.
8: Tra sorprese e conferme, è ancora grande Italia in vasca. Brillano i big, spuntano nomi nuovi. Nicolò Martinenghi, una garanzia, il re della rana, anche tra i migliori nel cogliere le occasioni quando ci sono di mezzo i centesimi. Dopo i 100 si prende i 50, battendo il favorito della vigilia, campione del mondo in carica, Simone Cerasuolo. Come a Roma 2022, doppietta azzurra e con gli stessi interpreti. Fa cinquina Sara Curtis, 5 podi a Parigi, una certezza ormai tra record infranti e medaglie conquistate. Bronzo nei 9,50 stile con primato italiano 23,99. Sul podio, con un'icona e idolo dell'azzurra, la svedese Sara Sjöström, argento dietro alla polacca Wasik. Onorata ed emozionata per aver nuotato accanto a lei, dice Sara. Inatteso e per questo ancor più gradito, l'argento di Anita Gastaldi nei 200 misti, battuta solo dall'irlandese Walshy. Prima affermazione in vasca lunga per la 23enne piemontese. E nell'ultimo giorno di gare ancora tanta Italia in finale e ancora grosse aspettative per due nomi su tutti: Thomas Ceccon, Benedetta Pilato. Manuela Collazzo, GR3.
2: Ora il Metropoli Radio Tremondo, prossimo GR alle 8:45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
9: Meteoradio.
10: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 16 agosto. Tempo in prevalenza soleggiato, ma con la formazione di imponenti nubi sui monti nelle ore più calde della giornata. Attività temporalesca che sarà più diffusa e marcata lungo l'arco alpino, con i temporali che arriveranno anche in pianura, specie in Piemonte e Lombardia. Fenomeni che si svilupperanno anche lungo tutta la dorsale appenninica in Puglia e nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. Venti per lo più deboli e a regime di brezza, appena più vivaci sulle coste ioniche di Calabria, Basilicata e Puglia. Poco mossi i mari. Temperature che, seppur ancora elevate, subiranno una diminuzione nei valori massimi che saranno generalmente compresi tra 32 e 36 gradi, con locali picchi di 37-39 in pianura padana e Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
9: RAI, Radio 3. Radio 3 Mondo.

Buongiorno da Laura Silvia Battaglia, siete all'ascolto di Radio 3 Mondo, la rassegna della stampa estera di Radio 3, oggi domenica 16 agosto, dedicata interamente ai settimane internazionali. Trasmettiamo da Catania con l'assistenza tecnica di Pietro Ciuffreda e da Roma di Mauro Tonini, la curatela del programma è di Anna Maria Giordano. Politica Buongiorno da Laura Silvia Battaglia, siete all'ascolto di Radio 3 Mondo, la rassegna della stampa estera di Radio 3, oggi domenica 16 agosto, dedicata interamente ai settimane internazionali. Trasmettiamo da Catania con l'assistenza tecnica di Pietro Ciuffreda e da Roma di Mauro Tonini, la curatela del programma è di Anna Maria Giordano. Politica, intelligenza artificiale, scienza sono i temi ricorrenti sulle pagine, sulle copertine

Subito da Foreign Policy. Foreign Policy che ha questa copertina, c'è una clessidra rivoltata con diciamo la sfera interna alla clessidra che è il globo, il mondo, e poi c'è questo titolo The End of, la fine di, è un elenco di concetti, ma anche di realtà ancora esistenti. L'alleanza US, quindi Stati Uniti-Israele, il neoliberalismo, il transatlanticismo, le politiche climatiche, le Nazioni Unite, l'asilo, i partiti politici, la crescita cinese, la morale, il futuro. E questo è, diciamo, la copertina fisica di Foreign Policy, che poi nella sua versione digitale declina questa copertina, The End of, con una serie di ragionamenti e di contenuti. Il primo, che è anche, insomma, immaginiamo che abbia chiaramente una chiave editoriale molto importante, è questo: il liberalismo merita di essere salvato. Ecco come, questo è il titolo: se il liberalismo non si rinnova, saranno le alternative antidemocratiche a prevalere. Riprende il tema appunto della fine del neoliberalismo con un pezzo che è tratto da un essay del professore Daron Acemoglu, che è professore di economia al Massachusetts Institute of Technology, e sostanzialmente difende diciamo, le basi del liberalismo, ma sostiene che esso non può ancora andare avanti in un mondo così combinato, e che se non cambia alcune delle sue caratteristiche, il rischio è che le alternative antidemocratiche prevarranno anche nei paesi che hanno scelto appunto il liberalismo come modello economico e anche come modello, diciamo così, sociale. E c'è soprattutto in questo numero di Foreign Policy un'attenzione particolare ad altri fini. La prima è la fine dell'innocenza americana. C'è questo pezzo di Johannes Lichtman, che è autore di un paio di libri di una certa importanza, Calling Ukraine Such Good Work, che riflette su diciamo, la fine dell'innocenza americana, partendo da un testo di Graham Greene, dello scrittore che ha ragionato anche parecchio, diciamo così, sull'imperialismo statunitense, in particolar modo negli anni del Vietnam. Il titolo di questo pezzo è La fine dell'innocenza americana, e il sottotitolo è 70 anni dopo un americano tranquillo, che è il titolo di, appunto, lo scritto di Graham Greene. Si chiede, appunto, Lichtman, il paese è sopravvissuto alla profezia di Graham Greene? Vediamo alcuni passaggi che sono molto interessanti. Comincia così Lichtman, dice: nulla invecchia più velocemente dell'idea odierna di futuro, lo scrisse il critico di architettura Witold Rybinski, il che potrebbe spiegare perché i lettori apprezzano i rari romanzi che predicono correttamente il futuro. I classici del genere preveggente tendono ad essere speculativi e distopici, come 1984, La parabola del seminatore, Il racconto dell'ancella, ma possono anche essere opere di narrativa realista. E prendiamo ad esempio L'americano tranquillo, dello scrittore inglese Graham Greene, pubblicato negli Stati Uniti nel 1956, che predisse il futuro descrivendo il presente. Un americano tranquillo è un testo ambientato nel Vietnam degli anni 50, dove le forze di Ho Chi Minh combattono contro le potenze coloniali francesi per l'indipendenza. Il romanzo è narrato da Thomas Flower, un disilluso corrispondente britannico di mezza età che da anni si rifugia a Saigon per sfuggire a un matrimonio infelice, dove intrattiene una relazione di lunga data con una donna vietnamita di nome Pung. L'evento scatenante della storia è l'arrivo di Alden Pyle, un giovane idealista, membro della missione economica americana, ovvero un agente della CIA, non proprio ben camuffato, giunto in Indocina per cercare di creare una terza forza sostenuta dagli Stati Uniti, né comunista né colonialista. E dice ancora Lichtman che la copertina del libro di Graham Greene presentava all'epoca uno sfondo rosa ricoperto da un motivo astratto nero, e diciamo, il nome dell'autore compariva in caratteri corsivi scuri. Va avanti raccontandoci alcuni dettagli su quella pubblicazione, e anche alcuni dettagli poi sull'andamento di questo, diciamo, romanzo, per intenderci, che è un romanzo che è basato sicuramente sugli eventi storici, che poi diventa un triangolo amoroso, ma soprattutto dice una cosa: il
In primo luogo il libro ha anticipato l'orrore dell'invasione statunitense.

0: il Vietnam con inquietante precisione, la creazione da parte del personaggio di Pyle di una terza forza, i pericolosi effetti dell'intervento umanitario statunitense, la catastrofica convinzione che il Vietnam non possa cadere per non far cadere tutta l'Asia sotto il comunismo. Come ha scritto lo storico Kevin Nguyen, il romanzo era profetico all'epoca e inquietante a posteriori. E poi dice ancora una cosa, che in secondo luogo il romanzo mostra il pericolo di una fede dogmatica nell'eccezionalismo americano. Pyle crede sinceramente nella creazione di una terza forza, non perché sia un bene per gli Stati Uniti, ma perché per essere più simile agli Stati Uniti sarà un bene per i vietnamiti. Eppure, prima di arrivare, non era mai stato nel paese e basa tutta la sua ideologia sugli scritti di un politologo statunitense che, come dice Green, è il tipo di pensatore che si aggrappa a un'idea e poi modifica ogni situazione per adattarla appunto a quella idea. Il pezzo, diciamo, si avvita intorno a questo confronto continuo tra quello che dice la figura di Pyle, questo personaggio creato da Graham Greene, e la realtà che poi è venuta fuori. Dice ancora che l'unico americano silenzioso nel pezzo di Green è un americano morto, e poi spiega che questo libro ebbe un certo successo, anzi un successo clamoroso nel Regno Unito, ma negli Stati Uniti ebbe un poco successo. L'accoglienza non fu così entusiasta, per cui Green venne accusato di antiamericanismo e di comunismo. A questo punto l'autore del pezzo di Foreign Policy fa un'analisi e dice che questo romanzo non è vero che sia superato, anzi un americano tranquillo suggerisce che il peccato più grande degli Stati Uniti sia la loro ingenuità, e qui fa l'affondo sulla realtà e dice: ora, sotto la presidenza di Donald Trump, il governo statunitense non finge più nemmeno di preoccuparsi degli ideali di libertà e di democrazia. La politica estera degli Stati Uniti del 2026 non è, come disse Fowler a proposito di Pyle, corazzata da buone intenzioni e ignoranza, è corazzata da cattive intenzioni, avidità, vendette, autopromozione e ignoranza. La Casa Bianca vuole semplicemente ottenere i migliori accordi per gli Stati Uniti, una perversa sineddoche inversa in cui gli Stati Uniti ora significa il presidente Donald Trump. E diciamo, naturalmente qui è una critica molto forte a quello che sta accadendo e anche naturalmente alla politica attuale della Casa Bianca. Foreign Policy, diciamo, su questo tema è uscita ieri e lo ripropone ancora oggi sul suo sito, su un pezzo che si intitola Sì, la guerra con l'Iran è davvero simile a quella del Vietnam. È firmato da Howard French, che è l'editorialista di Foreign Policy, e dice che la guerra di Trump è i migliori e più brillanti, ma senza i migliori e i più brillanti. Riprende questo classico moderno del compianto giornalista David Abelstarm, che si intitola appunto I migliori e più brillanti, è pubblicato nel 72, in cui c'era questo resoconto sull'arroganza con cui le allora amministrazioni dei presidenti Kennedy e Johnson condussero gli Stati Uniti nel conflitto insensato e senza speranza di vittoria, appunto, in Vietnam. E dice che anche quel saggio, offre una serie di potenti spunti di riflessione sulla saggezza dell'intuizione, appunto di chi in quell'epoca diceva che era meglio non farlo, in un momento in cui Washington nuovamente è inciampata nella guerra. E appunto qui evidentemente sottolinea come tutta questa attività recente politica è poco, come dire, guarda poco lontano. E poi ci sono dei passaggi in cui prende il testo e lo analizza con molta precisione, e poi fa questo paragone, raccontando la differenza, diciamo, tra quello che passarono i Marines statunitensi nel 68 nel Vietnam del Sud, con quello che stanno passando oggi i Marines su questa nave, la Lincoln, che è appunto ancorata, possiamo dire, allo stretto di Hormuz, e di fatto ha particolari difficoltà a allontanarsi da quest'area dove ci sono tante dichiarazioni di questi militari che parlano appunto di un morale molto molto basso, e di coloro che invece hanno abbandonato il servizio. I temi legati sempre alla presenza degli Stati Uniti in Medio Oriente ritornano, ma con un'altra declinazione, perché è tutta una declinazione collegata proprio i paesi del Medio Oriente su Middle East High. Middle East High ospita un editoriale di Marco Carnelos, che è un diplomatico italiano che diciamo, ha lavorato anche in Somalia, che conosce bene il Corno d'Africa, e il titolo è Come un asse pragmatico potrebbe rimodellare il Medio Oriente. In sostanza racconta del cosiddetto accordo della Mecca, che potrebbe determinare, dice Middle East High, la traiettoria della regione più di qualsiasi decisione presa a Washington, Tel Aviv o Teheran. Ricordo che l'accordo della Mecca è questo accordo per cui Pakistan, Arabia Saudita e Turchia hanno firmato un patto di, diciamo così, mutuo soccorso, potremmo dire, ma anche di sostegno reciproco, soprattutto nel caso in cui venissero attaccate. E dice questa cosa, dice: la linea di faglia nella regione è stata a lungo tracciata tra l'asse della resistenza iraniano e la Pax americana di ispirazione israeliana, un'architettura informale di deterrenza, normalizzazione e primato militare che Washington e Tel Aviv hanno cercato di imporre attraverso gli accordi di Abramo, palesi doppi standard, violazioni del diritto internazionale e un uso sproporzionato della forza. Oggi potrebbe emergere un terzo polo, un asse cosiddetto sunnita, sempre più istituzionalizzato, con base a Riyadh, Ankara, Islamabad, e ai suoi margini Doha, il Cairo e in misura minore Abu Dhabi. Fino a pochi giorni fa non si trattava di un'alleanza formale, priva di statuto o nome ufficiale, ma se perseguita seriamente, questa coalizione potrebbe rimodellare gli equilibri di potere della regione in modo più duraturo rispetto ai blocchi precedentemente menzionati. Ancora dice che questa, diciamo, gli shock multipli che avrebbe l'Iran e i suoi alleati si sono dimostrati capaci di infliggere a queste aree, una pressione asimmetrica che è stata condotta però a caro prezzo, e questo caro prezzo ha portato certo alla caduta del regime di Bashar al-Assad, ha annientato l'ala militare di Hamas a Gaza, ma ha lasciato in rovina anche la Pax americana, che si è rivelata illusoria come quadro di riferimento stabilizzante. Perché? Perché Israele non ha raggiunto i suoi tanto decantati obiettivi di guerra a Gaza, in Libano o ancora in Iran. E quindi, come concetto organizzativo, dice, questa alleanza rappresenta qualcosa di veramente nuovo, una cosa che non si immaginava avvenisse, cioè non la vittoria di un asse sull'altro, ma l'emergere di una terza via. E ricorda che i tre che hanno fatto questo accordo sono tre paesi veramente importanti. Dice: quando uno stato allineato alla NATO, che ospita la più grande base militare regionale, quindi questa è la Turchia, può essere colpito senza conseguenze, la deterrenza basata unicamente sulla parola di Washington diventa una farsa, no? Quando invece il nucleo centrale è un patto di mutua difesa saudita-pakistano del 2025, firmato all'indomani dell'attacco di Doha, che di fatto pone le capacità nucleari e missilistiche di Islamabad sotto un ombrello informale a disposizione di Riyadh, le cose decisamente cambiano. Dice che comunque questa non è una NATO islamica, ma che Turchia e Arabia Saudita rimangono rivali per la leadership del mondo sunnita, e l'entusiasmo del Pakistan si è visibilmente raffreddato con l'approfondirsi del ruolo di Ankara, ma che comunque questo patto, che non significa che la regione abbia trovato stabilità, significa anche che questo accordo svolge il singolare ruolo di consentire agli attori che lo compongono di proiettarvi le loro fantasie, dice, più sfrenate. E cioè, per l'Arabia Saudita questa alleanza potrebbe essere l'unica opzione per preservare lo status quo che desidera mantenere intatto, mentre il Pakistan rappresenta una buona opportunità per rafforzare la propria posizione internazionale con lo sguardo rivolto alla sfida strategica più importante, che è l'India. Da Middle East High passiamo a The Economist. La copertina di The Economist questa settimana si intitola Inside Afghanistan, mostra una donna in niqab alla finestra. Il sottotitolo è il report che racconta i 5 anni del governo dei talebani, e sul sito trovate un podcast relativo che si chiama The Insider. Il titolo è Tempo di parlare ai talebani, punto interrogativo. È un contenuto che è finanziato dall'azienda di intelligenza artificiale Anthropic, ed è un episodio in cui la conduttrice è la direttrice responsabile del giornale Zenni Minton Bejos, che intervista diversi colleghi ed esperti, tra cui Tom Sass, che è il caporedattore per l'Asia meridionale di The Economist, che è appena rientrato da un viaggio in Afghanistan e con cui insomma discuto della strategia occidentale per l'Afghanistan fallita, del ritiro nel 2021 degli Stati Uniti dal paese e poi dell'avvento ovviamente dei cosiddetti talebani 3.0. The Economist ci offre oggi sul suo sito anche una bellissima galleria fotografica sull'eclissi solare in Europa e invece per quanto riguarda la copertina fisica, vi segnalo il Time che oggi titola "Finalmente l'America prende sul serio gli extraterrestri", che è diciamo una copertina decisamente inusuale, che mostra la busta del contenuto secretato dell'avvistamento di questi oggetti non identificati, e il tema che Time propone su questa copertina e ovviamente ripropone anche sul sito è questo: racconta che l'11 agosto del 48 nel giardino di Jerome Benno Lewer a Camel in Minnesota non succedeva granché, e questi due ragazzi 10 e 8 anni stavano giocando quando hanno visto un oggetto circolare di colore grigio opaco a circa 3,5 metri di altezza, spesso 30 centimetri, con un diametro di 60, che stava lentamente scendendo tra di loro. Rimasero immobili mentre l'oggetto si posava a terra, rimase lì per un istante, poi iniziò ad emettere un fischio acuto che ai ragazzi sembrava il suono di un bollitore. L'oggetto ruotò su se stesso una volta, poi si sollevò a 6 metri di altezza, rimase sospeso per un istante, risalì fino a 9 metri e poi scomparve alla vista. Questo è uno dei casi che si trovano all'interno dei documenti segretati, che poi in realtà sono stati adesso anche in parte rivelati, sui famosi dischi volanti, diciamo, che hanno anche riempito le nostre proiezioni, diciamo, sull'altro mondo in gioventù. È successo che nel 2022-23 si sono tenute delle audizioni al Congresso sull'origine degli avvistamenti ed è stato istituito l'Istituto All Domain Anomaly Resolution Office per rilevare, identificare e attribuire oggetti di interesse, e il presidente Joe Biden all'epoca firmò proprio una legge che impone la raccolta, l'analisi e la divulgazione pubblica di tutti gli avvistamenti e gli incontri. Appunto Time adesso ne fa un titolo di copertina e un approfondimento. Andando sempre ai settimanali e ancora invece spostandoci sulla stampa tedesca, Der Spiegel apre e dedica invece il suo numero a un reportage sull'Albania, si intitola "Piedi nudi su un'isola piena di esplosivi, il sogno albanese di Vanka e il suo lato oscuro". Jared Kushner vuole costruire un resort da $1 miliardo sulla costa albanese, ma la procura sta indagando sul progetto per riciclaggio di denaro e traffico di cocaina, mentre le proteste nel paese stanno raggiungendo il culmine. Dicevamo, oltre ai temi di politica, anche i temi di scienza e tecnologia sono importanti, e quelli di intelligenza artificiale. Vediamo che cosa fanno i settimanali non solo appunto statunitensi ma anche europei, e infatti Politico.eu ha un articolo che si intitola "Il Mar del Nord è pieno di robot" e si parla del futuro delle trivellazioni petrolifere e dei gas, dove gli sviluppatori sperano che la robotica li aiuterà a sopravvivere. Le aziende petrolifere del gas del Regno Unito si stanno ispirando ai cani robot per utilizzare Roberta, che è un robot a quattro zampe e nero che ha delle telecamere, dei sensori, degli scanner al posto di orecchie, naso e occhi, raccoglie dati per il colosso dei combustibili fossili Equinor su un progetto di punta per la cattura del carbonio Northern Lights nel vicino mare di Norvegia. In questo pezzo appunto Politico.eu ci spiega come funzionano questi robot e quali sono le aziende che stanno pensando di utilizzarle, soprattutto per le operazioni più pericolose di osservazione dei mari e anche in tutte le attività, e appunto questo permetterebbe di ridurre i costi automatizzando soprattutto queste operazioni e anche mettendo in maggiore sicurezza gli operatori umani. Sempre su questi temi di tecnologia vi segnalo Jeune Afrique che ragiona su energia sima nucleare. Il titolo è "Costa d'Avorio, Algeria, Marocco, la tecnologia dei piccoli reattori modulari può portare l'energia nucleare in Africa e si ragiona sul fatto che molti paesi del continente stanno guardando ai piccoli reattori modulari che possono essere alternative energetiche molto interessanti. Sull'intelligenza artificiale tanti contenuti, ma vi segnalo soprattutto un testo su le AI di Foreign Policy. Il titolo è: l'intelligenza artificiale sta cambiando la moralità militare, la teoria della guerra giusta si è sviluppata nel corso dei secoli e ora deve adattarsi a una nuova era tecnologica. È un ragionamento fatto da Anthony Pfaff, che è direttore del Dipartimento di Ricerca e Valutazione Strategica presso il USA Army War College, autore di vari testi, e in sostanza non fa altro che analizzare l'ultima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, su questo tema. Ed è interessante notare che questo esperto, comunque di militare, quindi esperto di guerra, di fatto dia ragione a Papa Leone, sostenendo che questa enciclica è un grande atto di responsabilità che parla soprattutto alle aziende e parla in particolar modo al mondo militare e al mondo aziendale. Si chiude così la nostra rassegna stampa di oggi. Radio Tremondo ritornerà appunto lunedì, domani sempre alle 6.50 con la rassegna stampa, ancora alle 11 con la nuova serie Lovely Planet estate 2026, ideata e condotta da Anna Maria Giordano. 10 storie da ascoltare e da condividere viaggiando con Radio 3. Lunedì prossimo, sesta puntata sulla città di Rabat. Da Laura Silvia Battaglia, buona giornata e buon ascolto di Prima Pagina su Rai Radio 3.
1: Il sabato e la domenica alle 10.15, Le Meraviglie, estate nei borghi Bandiera Arancione. 24 puntate speciali in collaborazione con il Touring Club Italiano. Da Varese Ligure a Castel Saraceno, da Certaldo a Cividale, l'estate nei borghi Bandiera Arancione. Le Meraviglie, il sabato e la domenica alle 10.15 su Radio 3.
2: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: Ore 7 e 15.
1: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800-96-9600 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Tu non ci devi venire qua.
4: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
5: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Riomare da 80 grammi a 10,99 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Luca Bagnariol, giornalista di Scomodo.
9: È domenica 16 agosto 2026, è arrivato il nostro ultimo appuntamento insieme qui su Prima Pagina, la rassegna stampa di Rai Radio 3, quindi ne approfitto immediatamente per un saluto e un ringraziamento a chi ci ha seguito per tutta questa settimana e anche oggi in diretta o tramite le applicazioni. Ed è una puntata speciale, come ben sapete, perché oggi non ci sono i quotidiani cartacei, quindi avevamo davanti due opzioni: o non farla questa puntata oppure sostanzialmente inventarcela. E insomma, Prima Pagina non va mai in vacanza, per cui porteremo anche oggi la nostra rassegna stampa. Io direi che possiamo immediatamente procedere, non con i titoli delle prime pagine dei quotidiani di oggi, le rotative sono andate in vacanza ieri, beate loro, ma con le aperture delle home page dei principali quotidiani nazionali, a partire dal Corriere della Sera, in cui domina lo sport. Triplo oro e record per Diaz, bronzo per Della Valle, delusione Crippa, quarto nei 10.000, marcia, doppio oro con Stano e Fiorini. Nuoto show, doppietta Martinenghi e Cerasolo nei 50 rana, 200 misti, sorpresa Castaldi. Curtis bronzo e record nei 50 stile. Si torna qui, si esce dagli europei e si va invece sul grande protagonista dello sport nazionale, Jannik Sinner. Sinner ha il problema al ginocchio destro, Ferragosto al G-Medical di Torino, domani compleanno a Monte Carlo. Il resto dell'home page del Corriere viene dedicato invece agli esteri, specialmente con le notizie che arrivano dal Libano. Nuovi pesanti bombardamenti israeliani in Libano, si aggrava il bilancio dei precedenti raid, 11 morti, Hezbollah minaccia, risponderemo agli attacchi. Un occhio anche a quello che sta accadendo in Iran, le proteste di Daevi in Reggiseno che il regime di Teheran non perdona. Dopo i 18 giorni legati in ospedale, le iniezioni contro la schizofrenia. Passiamo ora a Repubblica, che apre con un dossier dedicato al caldo, tema che si ripropone fortemente oggi in una Roma che si è svegliata sotto l'afa tropicale. Il caldo estremo costa all'Italia una manovra di bilancio, l'Europa brucia 180 miliardi, l'1% del PIL. Occhi anche agli Stati Uniti, alle primarie che stanno arrivando, Casa Bianca 2028, i Dem cambiano il calendario delle primarie e puntano sull'elettorato nero. E la sinistra fa dietro front, il wok è una follia. Passiamo ora all'Inghilterra, Repubblica dedica un articolo al caso del professor Ardai, la morte del professor Ardai sconvolge il Regno Unito e Cambridge finisce sotto attacco. Anche qui forte il richiamo allo sport, soprattutto all'impresa di Andy Diaz. Fantastico Diaz, oro e record italiano nel triplo, Della Valle bronzo, 7 medaglie in un giorno. Passiamo ora al quotidiano di Torino, La Stampa, anche qui si apre con il volo di Diaz, triplo Diaz vola oltre 18 metri, Esposito oro nel corpo libero, Stano e Fiorini, re d'Europa. Grandi riferimenti anche alle vittorie, insomma, nella marcia 42 km. Parigi, europei, trionfo azzurro nel ruoto, Mantinenghi oro nei 50 rara, Cerasolo argento. Occhi sugli esteri, specialmente sulle notizie che arrivano dall'Indonesia, dove, insomma, ieri una forte scossa di terremoto ha causato gravi danni. Terremoto in Indonesia, 500 italiani bloccati nella zona, la terra continua a tremare, non ci sono voli. Un occhio anche agli Stati Uniti, Carolina del Sud e Nevada apriranno le primarie Dem per le presidenziali del 2028. E anche sul Marocco, ieri insomma la polizia spagnola ha sventato un nuovo grande movimento alla frontiera con l'esclave spagnola, Marocco, cariche lacrimogeni per dispendere centinaia di migranti diretti a Ceuta, reporter espulsi. Passiamo ora al quotidiano della CEI, L'Avvenire, cattolici per scelta, non per tradizione, il risveglio della fede nell'Europa secolarizzata. Un articolo di Andrea Galli, nel quale si legge: dall'Irlanda alla Scandinavia, dalla Francia alla Spagna, si registra una crescita silenziosa dell'esperienza cristiana, che si legge nell'aumento dei battesimi e nella riscoperta dei sacramenti in età adulta. In un vecchio continente dove la Chiesa resta larga minoranza, sono segnali che fanno sperare e riflettere. Oltretutto, l'apertura dell'home page di Avvenire è dedicata, comunque rivendica i risultati dell'appello lanciato dallo stesso quotidiano nel corso della scorsa settimana, l'adesione di Schlein e Conte, le voci dei lettori, migliaia i sì all'appello per Gaza. Tanta gente comune, diversi abbonati, molte famiglie, sacerdoti e suore, oltre ad alcuni leader politici. Ecco chi ha aderito alla mobilitazione per il Nobel ai bambini della Striscia. Passiamo al quotidiano diretto da Emiliano Fittipaldi, Il Domani, che apre sulla questione di Ceuta. Ceuta, il Marocco blocca i migranti che cercavano di raggiungere l'esclave spagnola. Le forze dell'ordine di Rabat sono ricorse anche a cariche con i lacrimogeni e manganelli. Espulsi dal paese i giornalisti dell'agenzia EFE e della televisione spagnola pubblica TVE. Insomma, mi sento anche di sfruttare questo spazio per dare solidarietà ai colleghi a cui è stato impedito di svolgere il proprio lavoro. Si torna anche sul terremoto in Indonesia. Terremoto in Indonesia, ci sono almeno 47 vittime, tagliani 500 italiani sull'isola di Flores. Circa 2.000 persone sono state evacuate a Nagekeo. 12 ore più tardi un secondo sisma ha colpito l'isola di Sumatra occidentale. Sono molti rimandi anche all'anniversario, che è ricaduto ieri, del ritorno al potere dei talibani in Afghanistan. Qui lo troviamo con un articolo di Olgado: Afghanistan abbandonato, l'UE vuole rimpatriare chi è fuggito dall'orrore. E un approfondimento di Giuliano Battiston: Afghanistan, 5 anni di oscurantismo, eppure l'Europa sta normalizzando i talebani. Sull'home page è anche disponibile il commento che ieri non abbiamo avuto tempo di leggere dal quotidiano di Emiliano Fittipaldi, il commento di Marco da Milano: l'inizio della fine, dopo Kabul ogni male è possibile. Passiamo così al quotidiano diretto da Marco Travaglio, Il Fatto Quotidiano, che è un quotidiano a forte trazione interna e che invece oggi dedica la sua home page ai fatti e alle notizie che arrivano dall'Indonesia. Indonesia, terremoto di magnitudo 7.7, almeno 47 morti. La Farnesina, 500 italiani nella zona più colpita, non sono tra le vittime. Il terremoto ha colpito l'isola nella parte orientale dell'Indonesia. Tagliani, al momento nessun italiano tra le vittime. L'Etna concede una tregua, qui si torna invece ovviamente sul blocco dell'aeroporto di Catania. L'Etna concede una tregua, l'aeroporto di Catania riapre, scossa di 3.9 collegata all'attività vulcanica. E un riferimento anche qui su quello che è avvenuto ieri a Ceuta. Il Marocco ha bloccato centinaia di migranti diretti a Ceuta, usati gas lacrimogeni, migliaia di agenti al confine, espulsi i giornalisti di TVE e dell'agenzia EFE. Passiamo ora a due realtà invece che operano naturalmente unicamente sull'online. La prima è Il Post, il sito di informazione diretto da Francesco Costa, che dedica l'apertura della sua home page e dell'applicazione alla questione afghana. I talebani hanno tolto tutto alle donne afghane. Nei 5 anni dal loro ritorno al potere hanno smantellato i diritti e le hanno escluse dalla vita pubblica, stabilendo una segregazione di genere. E un altro approfondimento, anche questo sul tema: l'Afghanistan dei talebani non è più così isolato. La Russia ha riconosciuto il loro governo, hanno relazioni con Cina e India e anche l'Europa ci parla, tutti per motivi diversi. Anche qui si esalta ovviamente il volo di Andy Diaz, che ieri ha conquistato l'oro agli europei di Birmingham. Andy Diaz Hernandez ha vinto l'oro agli europei nel salto triplo con un salto da 18,15 metri, Andrea Della Valle ha vinto il bronzo. E si celebrano anche i due ori della marcia. L'Italia ha vinto due ori nella maratona di marcia con Massimo Stano e Sofia Fiorini, che agli europei hanno dominato le rispettive gare. Fiorini ha anche battuto il record del mondo, addirittura di 9 minuti. Non poteva mancare, ma del resto è il fatto che ha segnato questa settimana, quindi lo riporto anche solo per dare credito a quello che è stato il filo conduttore di questo nostro tempo insieme, un approfondimento sul caso Ranucci La Vitola e Sigfrido Ranucci in tutto questo, cosa è emerso sul suo rapporto con La Vitola, quanto sapeva del suo progetto di farlo entrare in politica e che posizione ha tenuto in queste settimane. Niente, io speravo di scamparmela oggi, invece è tornato a colpire il caso Ranucci. Chiudiamo invece con un altro progetto nativamente online, che è quello di Open, che apre la sua home page con gli europei di atletica. Europei di atletica, bis dell'Italia nel salto triplo, oro per Diaz con un nuovo record italiano e bronzo per Della Valle, giù dal podio la 4%, la diretta. Ovviamente il quotidiano ha dato ampio spazio, il sito ha dato ampio spazio alle vicende sportive nel corso di tutta la serata di ieri. Gli azzurri dominano il medagliere a Birmingham dopo l'emplane di podi nella marcia, tra cui spiccano gli ori di Massimo Stano e Sofia Fiorini. Delusione per il quinto posto di Palmisano. Altra impresa sportiva di ieri è arrivata agli europei di nuoto. Europei di nuoto che Italia, Dorpietta, Martinenghi, Cerasolo, quinta medaglia per Sara Curtis, impresa per Anita Gastaldi. E direi, insomma, questo è quello che abbiamo potuto leggere dalle nostre home page, vista la giornata un po' particolare oggi, quindi diciamo che avremo una sezione sicuramente dei titoli molto meno corposa rispetto a quella a cui siamo abituati. Recuperiamo immediatamente lanciando la nostra sezione di approfondimenti che può partire adesso.
8: Prima pagina, gli approfondimenti.
9: Eccoci qua. Beh, diciamo che non aiuta il fatto di non avere cartacei oggi, per cui una scelta andava fatta su come poi gestire questa sezione di approfondimenti. E visto lo spazio che la redazione di Rai Radio 3, la redazione di Prima Pagina, ha deciso di concedere a scomodo questa settimana, io mi sono sentito un pochino di ampliare questa cortesia e parlare delle realtà giornalistiche under 35 del nostro paese e dare loro spazio, dare loro voce, insomma dimostrare che in questo paese i giovani giornalisti ci sono, i giovani giornalisti sono capaci e soprattutto sono già parte del tessuto mediatico italiano, per cui sfrutto questa nostra sezione di approfondimenti di oggi per farvi conoscere alcune firme che sicuramente avete modo di approfondire e che conoscerete meglio, perché sono certo che ciascuna di loro avrà un grande futuro. E io partirei con il giornalismo politico, in cui si sta affermando un nuovo volto, almeno nella sala stampa di Montecitorio. A 29 anni, un anno più di me, si chiama Pietro Forti, è la firma politica di Will Media, media nativo digitale puramente, che cura la sua newsletter di politica interna in camera tra le pieghe del Parlamento, a cui potete iscrivervi tramite la piattaforma Substack. E Forti è un personaggio molto molto preparato sulla politica interna. Vi leggo l'ultimo appuntamento della sua newsletter dedicato a un tema che è rientrato molto durante la nostra settimana insieme qui a Prima Pagina, ed è dedicato alle carceri. Fratelli d'Italia sa di aver sbagliato tutto sulle carceri. 22 luglio 2025. Fa caldo fuori, figurarsi dentro. Il 2024 si è chiuso come l'anno record delle morti in carcere. 247. Tra queste morti, 91 suicidi. Record di morti battuto proprio dal 2025. Saranno 251, di cui 80 suicidi accertati. Per fortuna, nella sala stampa di Palazzo Chigi c'è l'aria condizionata. Carlo Nordio si presenta davanti ai giornalisti con un orgoglioso sorriso. È passato un anno da quello che la stampa aveva bollato con suo grande fastidio come svuota carceri, decreto che non aveva portato a nulla. Nordio presenta un piano carceri per costruire la bellezza di 10.000 nuovi posti e un grande manager per gestire l'edilizia penitenziaria. Flash forward a 12 mesi dopo, agosto 2026. Non c'è un singolo posto in più e le carceri hanno ufficialmente sfondato quota 140% di sovraffollamento. E quel manager è sulla blacklist del governo che l'ha nominato. Non ci interessa qui ribadire le motivazioni per cui le carceri italiane, nello stato attuale, sono un problema. Bastano i numeri. Secondo il rapporto Antigone, solo 4 persone su 10 sono in carcere per la prima volta. Secondo il CNEL, circa il 70% di coloro che sono in carcere ci torneranno una volta usciti. Sempre Antigone riporta che nel 2024 erano stati accolti 5.834 ricorsi, dato che è salito nel 2025 a 6.539 accoglimenti, su circa 12.000 domande di rimedi compensativi a condizioni inumane e degradanti. Stando ai dati del Ministero della Giustizia, su 51.000 posti ufficiali, 5.000 non sono realmente disponibili. I detenuti in carcere oggi sono 65.000 a fronte di 46.000 posti utilizzabili. Nonostante questo, il primo partito del paese, Fratelli d'Italia, ha una linea semplicissima ribadita da ogni parte, tanto da Giorgia Meloni quanto dai suoi. Sì alla certezza della pena, no ad amnistie e indulti per far uscire le persone dal carcere prima del tempo. Anche la proposta di Roberto Giachetti di Italia Viva, che pure conosce bene Meloni, è risultata aliena al partito. In estrema sintesi, aumentando da 45 a 75 giorni di sconto di pena riconosciuti per ogni semestre di detenzione ai detenuti che dimostrano partecipazione al percorso rieducativo, avrebbe liberato circa 5.000 posti immediatamente, oltre a migliaia in futuro. Ignazio La Russa, che è avvocato penalista e che ha sempre avuto una sensibilità particolare e personale, lontana dalla linea di partito, come ripete ogni volta, ritiene sia percorribile. Ma il governo ha scelto di cercare altrove i posti, anzi, ha deciso di costruirli. Chi meglio dunque di un super manager per gestire queste emergenze? Chi ha un minimo di sale in zucca e conosce l'ambito avrebbe risposto, beh, chiunque. Invece ecco Marco Doglio, economista, esperto di infrastrutture, passato per Barclays, per la vecchia IRI, Autostrade per l'Italia, Aeroporti di Roma, Acea, Beni Stabili, SPA, RFI, Fabbrica Immobiliare, SGR, UBS Global Real Estate, Cassa Depositi e Prestiti Real Estate e infine PwC. Minuti della sua vita professionale passati a occuparsi di carceri, zero. Quando parlavo di Doglio con Del Mastro era sempre nero. Gli sembrava che il commissario passasse più tempo a bighellonare che a lavorare. Ci spiega un dirigente di Fratelli d'Italia, che ovviamente non ha utilizzato il termine bighellonare. Del Mastro, da sottosegretario della giustizia, aveva in mano l'amministrazione penitenziaria. Il rapporto con la polizia penitenziaria dell'ex sottosegretario, ricordiamo, è tale che la sua scorta, sì, quella quasi finita nel mirino di Pozzolo, era composta da agenti penitenziari. E infatti i risultati si sono visti. Aveva tutti gli strumenti per costruire nuovi posti, recuperare vecchie caserme e via dicendo, non ha fatto nulla. Purtroppo per Fratelli d'Italia quel nulla è certificato dai numeri. Le promesse erano chiare, sin dalla conferenza stampa del 22 luglio del 2025. 1.500 posti entro la fine dell'anno, 6.000 entro il 2026, il resto nel 2027. Più vaga la possibilità di nuovi posti da valorizzazione, istituti, in altre parole, vendere carceri in zone pregiate come San Vittore a Milano e Regina Coeli a Roma, per dirne due famose, ridotte in condizioni fatiscenti e irrecuperabili. Quei posti, perso per perso, si sarebbero recuperati altrove, magari non facendo dormire le persone per terra, come a Sollicciano. E invece, rispetto a un anno fa, il sovraffollamento è peggiorato di 8 punti percentuali. Dunque, i posti non sono stati costruiti. Motivo per cui il governo ha deciso di intervenire in altri modi. I rimpatri, la proposta immigrato condannato subito rimpatriato per rimandare a casa quanti più stranieri detenuti possibili, nota del redattore, sono complicati. Ci vuole tempo e non è una risposta immediata, ci spiega il Fratello d'Italia. Ora, invece, sui tossicodipendenti abbiamo una vera possibilità. Quando si parla di tossicodipendenti, si parla della possibilità di trasferire in massa i detenuti tossicodipendenti in detenzione domiciliare da svolgere nelle comunità di recupero. Le comunità accolgono in gloria questa possibilità. Sono soldi anche per loro, spiega il dirigente di Fratelli d'Italia. Noi siamo per questa linea dai tempi di Muccioli. Al momento, però, come ricordato da Carmelo Palma su Public Policy, sulla base dell'ultima relazione al Parlamento sul fenomeno delle dipendenze in Italia, ci sono 913 strutture terapeutiche residenziali e semiresidenziali, pubbliche e private, accreditate, e 14.000 posti complessivamente disponibili. Mi fido ciecamente di Alfredo Mantovano, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, che ha un rapporto quasi morboso con la lotta alla droga, nota il redattore. In 4 anni ha dimostrato di saper prendere gestioni fallimentari e li sollevarle. Ha fatto il lavoro prima, assicurandosi che nella comunità ci fossero i posti. Ma il commissario straordinario per eccellenza, che ormai è diventato Mantovano, potrebbe dare alla locuzione operazione riuscita un significato tutto suo. Lo schema si è già visto anche altrove, ben prima del governo Meloni. Se le comunità dovessero improvvisarsi tali, pur di aiutare a svuotare le carceri, il sovraffollamento verrebbe allentato, ma si porrebbe un potere di sicurezza non indifferente. E un deputato che conosce molto bene le carceri aggiunge bianco allo splendore con una suggestione. Se i detenuti dovessero capire che conviene diventare tossici pur di uscire, ci aspettiamo grandi risultati? Questo è un approfondimento, uno dei tanti approfondimenti sulla vita politica del nostro paese, che trovate firmati da Pietro Forti sulla sua newsletter in camera, che trovate sui profili social di Will Media, che trovate sul suo talk politico Nessuno Escluso. Insomma, è una persona che vi consiglio, un lavoro che vi consiglio di seguire a prescindere dalla persona, perché è sempre puntuale, sempre attento, sempre concentrato sullo studio di quello che avviene all'interno delle due ale del Parlamento italiano. Ci sono anche molti giornalisti under 35, giornaliste, che muovono come freelance, una condizione non facile ovviamente, nella quale comunque le paghe sono basse, si lavora per cercare di strutturare il proprio curriculum, lo si fa però portando avanti le proprie idee, la propria visione del mondo, dando spunti ulteriori e insomma aggiungendo qualcosa di nuovo al dibattito pubblico e quello che troviamo sui giornali. Questo ad esempio è il caso questa settimana sul Venerdì di Repubblica, a pagina 50 e 51 troviamo un approfondimento firmato da Federica Rossi, giornalista freelance. Lei collabora molto spesso con Il Domani, la trovate anche su altri quotidiani nazionali, dedicato al tema del lavoro agricolo femminile. Donne in campo, è ora di seminare nuovi diritti. Attrezzi pensati per corpi maschili, disparità salariali, pregiudizi. Ma reti femminili e progetti queer stanno rivoluzionando l'agricoltura. Non riesco a impugnare la motozappa per accenderla perché il manubrio è fatto per mani molto più grandi delle mie, racconta Federica Albanese Ruffo nella sua azienda Matilde Coltiva. Le attrezzature sono state fatte e omologate su corpi maschili. Federica è una delle tante donne che lavorano nel settore agricolo, un mondo ancora largamente percepito come per soli uomini. Oltre ai limiti nelle attrezzature, lei e le sue colleghe lamentano difficoltà nel possedere terreni allevamenti, mancanza di tutele contrattuali e disparità nei compensi. Proprio per gettare luce sul tema, il 2026 è stato proclamato dalla FAO come l'anno delle donne agricoltrici. Il rapporto La condizione della donna nei sistemi agroalimentari rileva che in Europa, dove il settore pesa per l'11-13% dell'intera economia, permangono profonde disparità di genere nonostante l'elevata presenza di manodopera femminile. In Italia il 42%. Matilde Coltiva è un progetto di agricoltura organica e rigenerativa aperta nel 2013 a Bagnoregio, Viterbo, dove Lazio e Umbria si toccano. Federica coltiva ortaggi da semi antichi, varietà asiatiche e ulivi. Produce trasformati e organizza eventi con altre colleghe del gruppo Selvatiche per Natura. La donna in agricoltura porta innovazione, per esempio con le fattorie didattiche, ma i suoi sforzi vengono visti come corollario al lavoro fisico e perciò sminuiti. Racconta: Per me zappare l'orto è tanto importante quanto parlare di queste tematiche. E infatti, all'interno della rete di contadini indipendenti Microfarm ha creato un sottogruppo di sole donne farmer. Quello spazio separato le permette di gettare luce su sfide e difficoltà comuni come la mancanza di attrezzi adatti. Il mondo non è ancora pronto ad accogliere le agricoltrici. Chi li produce e commercializza, nelle migliori delle ipotesi, non ci pensa le donne. Nella peggiore, ci pensa in modo assai sessista. Un sito piuttosto noto ha assegnato alle sue lame per decespugliatore nomi del tipo sorella, cognata, suocera, moglie, fino a badante hard. Anche la CIA, Confederazione Italiana Agricoltori, ha deciso di affrontare l'integrazione di genere nel settore attraverso Donne in Campo, associazione a cui si sono già iscritte in 60.000. La presidente Rosa Castagna spiega che la rete nasce per tutelare la figura della donna all'interno di un comparto in cui non vuole più sentirsi coadiuvante. Oggi non è più la moglie dell'imprenditore agricolo, è la titolare di impresa. Secondo i dati dell'Istat e l'osservatorio Ismea sulla forza lavoro, le donne in luoghi di leadership all'interno del settore agricolo sono circa il 31%, meno di una su tre. Il punto è che hanno sempre avuto meno ruoli indispensabili, ma mai riconosciuti, come la nonna di Rosa che tenne in piedi l'azienda da sola mentre il marito era in guerra. Oggi la nipote è a capo di quell'azienda familiare a Tusa, in provincia di Messina. Durante il giorno gestisce l'ulivo che si estende per 35 ettari. All'alba e al tramonto pascola le pecore. Le disparità si moltiplicano perché manca welfare per supportare il lavoro di cura storicamente non retribuito, spiega Rosa. Secondo la FAO, in Italia esiste un divario significativo nel tempo dedicato al lavoro domestico non retribuito. Le donne vi dedicano più del doppio delle ore rispetto agli uomini, con un rapporto di 2,3 a 1. Non è Donne in Campo che porterà il cambiamento, lo porterà una maturità complessiva della società nel riconoscere quello che le donne realmente fanno. Conclude Rosa. È uno sguardo molto interessante su una tematica poco approfondita quando noi ragioniamo sul settore primario della nostra economia e che arriva grazie appunto al lavoro preciso fatto da Federica Rossi e che Repubblica il venerdì ha deciso di ospitare sulle sue pagine. Insomma, ogni qualvolta avviene questo connubio tra idee nuove e comunque istituzioni del giornalismo italiano, come la Repubblica, come il venerdì, va celebrato in maniera importante. C'è chi prova anche a cambiare uno dei settori che qui su prima pagina sicuramente è meno toccato e che però insomma in Italia rappresenta uno dei fiori all'occhiello della storia del nostro giornalismo, che è quello del giornalismo sportivo. E tra i progetti che provano a cambiare le narrazioni, che provano a dimostrare che il giornalismo sportivo non è solo sport ma molto di più e che a partire dagli eventi sportivi in realtà si può parlare di tutto, di cultura, di politica, in questo caso c'è sicuramente Ultimo Uomo, progetto sportivo nato oramai quasi più di 10 anni fa a cura di Daniele Manusia. E un progetto molto conosciuto che si è fatto spazio, ha superato la sua nicchia di fedelissimi e comunque si è fatto conoscere nel corso degli anni. E io penso che non ci sia articolo migliore per dimostrare quella che è la mission di Ultimo Uomo se non questo che ci riporta ai mondiali, firmato da Dario Saltari, dedicato alla rivalità tra Argentina e Inghilterra. Argentina e Inghilterra è finita come gli argentini sognavano e come hanno sempre sognato l'hanno festeggiata. Dopo il fischio finale abbiamo visto Enzo Hernandez piangere, Otamendi spintonare Jude Bellingham, che aveva reagito alle numerose provocazioni di Valentin Barco dandogli uno schiaffetto sulla nuca, Messi leggere sarcastico i suggerimenti sui rigoristi argentini che Pickford si era scritto sulla sua borraccia, trattata come un trofeo di guerra. I giocatori di Scaloni hanno festeggiato sul campo così, vicino ai propri tifosi, cantando Chi non salta un inglese è, e finché qualcuno ha chiesto un minuto di silenzio perché l'Inghilterra era morta. Nel frattempo Giovanni Lo Celso aveva visto uno striscione sugli spalti in mano ai suoi tifosi, che recitava Le Malvinas sono argentine. il centrocampista del Betis, ha chiesto loro di poterlo prendere e l'ha portato giù tra i suoi compagni di squadra, dove è passato di mano in mano. Prima a Lisandro Martinez, poi al Cuti Romeno, infine di nuovo allo Celso, che lo ha steso sul prato come se qualcuno dovesse guardarlo dal cielo. Le Malvinas sono onnipresenti nell'immaginario del calcio argentino. Il loro profilo, che assomiglia vagamente a due ali d'angelo, si vede nelle curve dei principali club del paese sudamericano, tatuato sulla pelle dei tifosi, disegnato sulle loro magliette. Le piccole isole atlantiche sono anche citate nel celebre coro La Quarta Estrella, che unisce tifosi e giocatori dell'Argentina in questo mondiale, che cantano e saltano por Malvinas, por el Diego, por la ultima de Leo. Il motivo più recente e vivo nell'emotività degli argentini è la guerra del 1982, scatenata dalla giunta militare che allora guidava il paese e persa rovinosamente con la Gran Bretagna di Margaret Thatcher. Questo è anche il motivo per cui quello striscione è significativo da un punto di vista legale per la FIFA, che teoricamente proibisce l'esibizione di messaggi politici, ideologici o religiosi da parte dei giocatori durante le partite delle sue competizioni. Il territorio delle Malvinas è infatti formalmente autonomo e di fatto sotto l'autorità della Gran Bretagna, che le chiama Falklands. Le Malvinas non sono abitate, e praticamente non lo sono mai state, né dagli argentini né di fatto dagli inglesi, a meno che non si consideri la piccola popolazione autoctona di discendenza britannica come inglesi. Perché allora per l'Argentina sono così importanti? Com'è possibile che siano così rilevanti ancora oggi? Proprio per il fatto che è rimasta a lungo una battaglia puramente simbolica, gratuita da un punto di vista delle conseguenze pratiche umane, le Malvinas sono state utilizzate come leva propagandistica da diversi governi in maniera estremamente significativa e in momenti estremamente significativi e spesso tragici della storia argentina, finendo quindi per amplificare la loro presa sull'opinione pubblica. Le Malvinas sono state al centro della retorica soprattutto di Juan Domingo Perón, l'uomo che più di tutti ha gettato le basi politiche ed economiche dell'Argentina per come la conosciamo oggi, e che ha di fatto saldato la loro rivendicazione al calcio in maniera indissolubile. L'idea di Perón era quella di creare uno Stato forte, che vivesse in comunione con un popolo depurato dai conflitti di classe e che fosse indipendente dalle influenze straniere, sempre decisive in America Latina. Le Malvinas, in questo disegno, erano la metafora perfetta. Nel suo tentativo di rendere realmente indipendente il suo paese da un punto di vista politico ed economico, però non ha fatto molte cose, tra cui nazionalizzare il calcio argentino, affrancandolo dagli inglesi, e organizzare un mondiale. È quello che poi diventerà Argentina 1978, passato alla storia come il mondiale della vergogna per il modo cruento con cui verrà gestito dalla giunta militare, ma segnato molti anni prima, quando ancora Perón era al potere. L'abbraccio, che è stilizzato nel logo di quei mondiali attorno a un pallone, è l'abbraccio di Perón, uno dei gesti resi iconici dalla propaganda come simbolo dell'unione tra il leader e il popolo. Perón è morto prima di vedere il mondiale che aveva pensato, ma non l'impronta che ci aveva lasciato sopra. L'idea di un paese senza conflitto che fosse indipendente e rispettato, è sulla base di queste premesse che nascono le atrocità della giunta militare che erediterà il suo potere e il largo sostegno che godeva, almeno inizialmente. Parliamo di almeno 11.000 persone fatte sparire senza dare spiegazioni ai familiari, anche per evitare l'isolamento internazionale in cui era in corso per esempio il Cile di Pinochet, che invece aveva usato i campi di concentramento. Uno degli storici dell'America Latina più rispettati in Italia, Roris Zanatta, per queste ragioni dice che per casi come quello dell'Argentina dei militari è lecito parlare di stati terroristi, poiché tutti quanti essi, chi più chi meno, non solo attuarono brutali e vaste repressioni, ma lo fecero in molti casi violando le loro stesse leggi. Molte di queste atrocità, raccontate per esempio nello splendido film Garage Olimpo, furono commesse a pochi metri da dove si svolgevano i mondiali del 1978, mentre la FIFA e la quasi totalità dei calciatori facevano finta di non vedere. L'attacco alle Malvinas nasce 4 anni dopo in questo contesto. In un'Argentina sempre più povera e sconvolta da questa violenza, portata alla luce del sole dal coraggio delle madri di Plaza de Mayo, la dittatura militare prova un'ultima mossa disperata per salvare la propria sopravvivenza politica, prendersi con forza le Malvinas in occasione del 150° anniversario dell'occupazione britannica. Finirà con un disastro militare clamoroso, il collasso della dittatura militare e soprattutto la morte di 649 argentini. Dal 1982 per gli argentini, a partire dai calciatori, quella delle Malvinas è una battaglia molto reale, letterale. La nazionale di Scaloni, dopo la partita contro l'Inghilterra, ha annunciato che invierà una maglietta firmata ai reduci delle Malvinas, che hanno un loro museo a Rio Grande, nella Terra del Fuoco. Se vi sembra una specie di trofeo di guerra, è perché è così. Il calcio permette idealmente di invertire i rapporti di forza che hanno portato al dominio britannico sulle Malvinas e dall'illusione che l'Argentina stia mettendo a segno una vittoria che è sullo stesso piano. Credo sia questo il motivo per cui gli argentini ripetono costantemente che quella con l'Inghilterra è più di una partita di calcio. E questo è un evento che anche parte sicuramente della stampa sportiva italiana in realtà non ha curato con la stessa dovizia di particolari durante questo mondiale, non è riuscita a cogliere quelli che sono, insomma, i motivi profondi della grande rivalità, come invece viene fatto qui da Ultimo Uomo, da Dario Saltari. Insomma, io vi consiglio, se volete uno sguardo approfondito sul mondo sportivo, non solo calcistico, in Italia ci sono pochi progetti, se ne contano forse sulle dita di una mano, migliori di Ultimo Uomo, anzi forse è difficile trovarli. Però adesso veniamo anche a noi, veniamo a Scomodo, e il motivo per cui siamo qui, insomma, la nostra rassegna stampa Parallasse, che è curata dal sottoscritto e dal ottimo collega Andrea Arcuro e da un fantastico team di ragazzi addirittura più giovani di me, che ogni settimana e ogni volta nel nostro mensile cerca di approfondire quello che è il mondo che ci circonda tramite le lenti del giornalismo italiano e internazionale. Non ci basta approfondire una notizia, ci vogliamo capire come una notizia viene riportata dai giornali e il perché si parli di un determinato argomento utilizzando certi termini e in una determinata maniera. Questa è la missione di Scomodo, questa è la missione di Parallasse, è un progetto che insomma abbiamo fatto nascere, ma questo mi fa sentire un po' vecchio, quasi 10 anni fa, e che oggi continua e trova sempre forze nuove, e che questa settimana è arrivato anche qui a prima pagina su Radio 3. Insomma, per noi forse l'onore più grande della nostra storia. E quindi vi racconto cosa facciamo con Parallasse, raccontandovi e leggendovi uno dei nostri ultimi numeri. Una raccolta di 1,3 miliardi di articoli che vuole democratizzare l'analisi dei media. Per una rassegna stampa critica come la nostra, realizzare dei lavori di media analysis, ovvero di analisi dei media, ci aiuta a far comprendere ancora meglio, con dati alla mano, l'impatto della copertura di alcune notizie. Quanto si parla di determinati temi? In che modo? Una precisa narrazione, 1,3 miliardi di articoli che vuole democratizzare l'analisi dei media. Per una rassegna stampa critica come la nostra, realizzare dei lavori di media analysis, ovvero di analisi dei media, ci aiuta a far comprendere ancora meglio, con dati alla mano, l'impatto della copertura di alcune notizie. Quanto si parla di determinati temi? In che modo? Una precisa narrazione di alcuni di questi orienta sentimenti e percezioni. Quali parole vengono più utilizzate?

di quasi tutte le notizie del mondo degli ultimi 10 anni. Ci sono detto 1,36 miliardi di articoli che alcuni ricercatori hanno messo su proprio per democratizzare l'analisi dei media. Questo in modo che chiunque, anche chi non ha elevate conoscenze informatiche, possa avere a disposizione dati aperti e gratuiti per fare ricerca. Abbiamo intervistato Ruggero Marino Lazzaroni, ricercatore PhD dell'Università di Graz e principale autore di questa raccolta, chiamata Infini News. Ci ha raccontato com'è nata quest'idea, il dietro le quinte del lavoro e cosa si può fare con una semplice ricerca nelle diverse infografiche interattive. Qualche settimana fa, un team di ricerca dell'Università di Graz ha reso pubblico il lavoro fatto su una raccolta di 1,36 miliardi di articoli. Sono stati estratti tutti i testi, 10 anni di notizie e catalogati gli articoli in base a lingua, argomento, autore e data di pubblicazione. Infine è stata indicizzata la raccolta grazie alla costruzione di un indice di ricerca in modo che qualsiasi parola chiave o frase potesse essere conteggiata per tutto il decennio in millisecondi, senza scaricare nulla. Ruggero Marino Lazzaroni, il ricercatore da cui è partita questa idea, ci racconta che prima di Infini News si trovava a dover scrivere a mano il codice scraper di ogni sito giornale di cui aveva bisogno di raccogliere articoli relativi a un determinato argomento o che menzionano una parola precisa. In casi simili si è trovato a dover studiare ogni singolo sito per capire come recuperare tutti gli articoli. Ero uno dei contributori italiani a un framework internazionale che serviva a rendere un pochino più semplice lo scraping, ci racconta. La fonte di Infini News è stata Common Crawl News, di un'organizzazione non governativa omonima che da più di 10 anni ha come mission quella di fare dei crawler, un programma software automatizzato che naviga in modo sistemico all'interno del web con il compito principale di analizzare, scaricare e catalogare i contenuti delle pagine web. Ad esempio, dice Lazzaroni, Google ha dei crawler che utilizza per indicizzare le pagine web. Il Common Crawl fa questa cosa non per fare indicizzazione, ma per scaricare i contenuti. Questo sia per scopi di ricerca, sia di conservazione dei contenuti online. Come un altro progetto, la Wayback Machine dell'Internet Archive. Il Common Crawl fa comunque un lavoro di conservazione, ma è meno facilmente fruibile perché non hanno un sito in cui puoi mettere un URL e ti dà tutto lo storico di quel link. Ogni certo numero di giorni scandagliano tutto l'internet e salvano centinaia di milioni di pagine internet, il linguaggio standard in cui vengono costruiti i siti web. Spiega Lazzaroni. Queste pagine vengono compresse e archiviate fino a un nuovo crawl. Ho pensato che potesse essere molto bello utilizzare e rendere fruibile questa risorsa per le persone che necessitano di fare delle analisi del genere. C'è una grande platea italiana e internazionale che ha bisogno di questa infrastruttura. È molto interessante e importante sia da un punto di vista giornalistico per fare accountability dei media, sia da un punto di vista scientifico per analizzare le diverse narrative su un tema, ma non sono. Queste analisi sono spesso solo qualitative perché per avere accesso ai dati bisogna fare uno scraping dedicato o pagare delle compagnie. Infini News, invece, è gratuita e accessibile a tutti a fini di ricerca. È possibile filtrare gli articoli per parola chiave, dominio, paese e lingua. L'obiettivo è democratizzare l'analisi dei media. Lazzaroni e il team di ricerca dell'Università di Graz, nel paper scientifico scritto al riguardo, si sono impegnati ad aggiornare questa raccolta per i prossimi 5 anni, con l'idea di provare ad automatizzare anche il processo. Al momento sono disponibili gli articoli del 2026 fino al mese di aprile. Prima di finalizzare tutto questo, stanno aspettando la revisione del paper scientifico sottomessa all'International Conference on Web and Social Media, che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane. Infine, c'è ovviamente un tema, oggetto di molti dibattiti recentemente, legato all'utilizzo di queste grandi raccolte di articoli da parte delle compagnie di intelligenza artificiale. Il lavoro di queste crawler, di cui abbiamo parlato, sostiene Lazzaroni, non comprende nella maggior parte dei casi gli articoli sotto paywall, ovvero quel sistema che blocca o limita l'accesso ai contenuti di un sito web per cui è necessario un pagamento o un abbonamento. Ci sono solo pagine web con

0: completamente pubbliche, tranne quando le compagnie di AI si impuntano che vogliono avere delle cose non pubbliche. In quei casi hanno dei loro crawler fatti per aggirare il paywall. New York Times, infatti, è ancora in causa con OpenAI per questo motivo, perché sostiene non solo che i modelli AI vengano allenati con i suoi articoli, ma anche che c'è stata una violazione degli articoli al pagamento. Questo è uno dei tanti approfondimenti che potete trovare ogni settimana su Parallasse. Ripartiremo a settembre con la nostra rassegna stampa critica, e che un po' come Infini News nascono con l'idea di democratizzare l'analisi dei media. E insomma, noi giornalisti parliamo di molto, ma difficilmente parliamo del nostro lavoro. C'è un po' di non vergogna, c'è un po' di volontà corporativa, si tende a non parlare di quelli che sono i problemi che affliggono il sistema giornalistico in Italia, non solo, ma di problemi ce ne sono molti, dai contratti, da come si parla, dall'utilizzo delle parole, insomma, l'abbiamo visto nei casi di cronaca, nei casi di violenza di genere, che termini utilizzare quando si parla di conflitti. Sono tutti problemi che difficilmente emergono all'interno del dibattito nei giornali. Ecco, noi con Scomodo sono quasi 10 anni che proviamo a fare questa cosa, e quindi ho approfittato di questo spazio per farvelo conoscere, con mia grande emozione in questo senso, perché non pensavo ci sarebbe mai stata occasione. Siamo arrivati così al termine del nostro ultimo appuntamento con gli approfondimenti per la giornata di oggi. Si apre così a breve il nostro ultimo filo diretto insieme per parlare di quello che vi ho letto oggi, dei temi di questa settimana. Qualsiasi domanda, riflessione, come sempre, è il momento che aspetto di più.
1: Luca Bagnariol, giornalista di Scomodo, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di prima pagina.
2: Questo è un podcast Rai Radio 3.
3: 5 anni fa, a migliaia di chilometri di distanza, abbiamo visto gli afghani ammassarsi all'aeroporto di Kabul, li abbiamo visti appendersi alle ali degli aerei e poi precipitare giù. Sulla carta la guerra è finita, ma questo vuol dire davvero che l'Afghanistan è un paese sicuro? Per capirlo sono tornata anch'io. Sono Costanza Spocci e questo è Il Ritorno, Afghanistan 5 anni dopo.
4: Un podcast originale di Radio 3. Ascolta i 3 episodi su RaiPlay Sound.

0: Per intervenire e porre domande a Luca Bagnariol, giornalista di Scomodo, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
1: Ed eccoci qui con il nostro filo diretto su Prima Pagina, la rassegna stampa di Rai Radio 3. E io direi di non perdere altro tempo e di poter procedere subito con la prima telefonata di oggi. Pronto?
2: Pronto? Mi sente?
1: Sì, ci siamo.
2: Ecco, Paolo da Roma, anche se sono in questo momento per Ferragosto in Molise, in montagna.
1: La invito allora, molto in questo senso, allora.
2: Senta, vorrei riportare l'attenzione sua e degli ascoltatori sulla emergenza sicurezza, l'emergenza sociale che è stata già riportata da altri ascoltatori in questa settimana. Emergenza sicurezza a cui non credo, ma invece a quella sociale a cui credo profondamente per vari motivi e mancanze. Però le sottopongo soltanto una sorpresa che ho avuto in questi tempi. Sono un ascoltatore attento dei telegiornali regionali che da anni presentano nella loro scaletta 5 o 6 almeno servizi, diciamo, di cronaca nera, e la monotonia di questi notiziari mi ha portato già da tempo ad escludere l'audio. E qual è stata la constatazione, in qualche modo all'inizio sorprendente, che l'unico soggetto dei video portati a supporto dei servizi erano le forze dell'ordine. Quello che si vede è soltanto autovetture, agenti, poliziotti, guardie, vigili oppure addirittura finanza, e queste immagini spesso non sono neanche legate, si capisce anche senza audio che non sono legate agli avvenimenti, ma sono immagini di repertorio. Allora io le chiedo, è un caso? I giornalisti si rendono conto di questo, oppure è una modalità per convincere le persone che ci sia un'emergenza sicurezza? E quindi lei che cosa ne pensa, e soprattutto che cosa ne pensa del fatto che la stampa e i giornalisti non abbiano un occhio attento, critico su questi aspetti dell'informazione televisiva? Ecco.
1: Grazie mille Paolo per la domanda, per la riflessione. È il grande tema della cronaca nera in questo paese, che domina le pagine dei quotidiani, non solo dell'informazione televisiva. Sicuramente noi siamo abituati, insomma, ad agosto a trovare il caso dell'estate che si prolunga in maniera veramente morbosa per tutta la durata di agosto. È anche un modo quello di riempire uno spazio che normalmente comunque è difficile riempire per l'assenza di notizie, che insomma dipende dalla fine dei lavori parlamentari, dipende da una politica molto sonnecchiosa che va in vacanza, e dipende anche un pochino dal perdere l'attenzione rispetto all'estero. Quindi lì la cronaca nera emerge, ma insomma di cronaca nera il popolo italiano sicuramente è appassionato. Se noi andiamo a guardare le classifiche di Spotify sui podcast, i podcast più ascoltati, ecco, ai primi due posti troviamo due podcast di cronaca nera. Per quanto anche sicuramente di ottima fattura, c'è un tema sicuramente, c'è una fruizione morbosa di cronaca nera di cui i giornalisti televisivi non sono perfettamente consapevoli, per cui anche la notizia minore in questo ambito viene rilanciata con forza, anche appunto non disponendo magari di immagini nello specifico, facendo leva su quel grande repertorio di immagini che tutte le televisioni hanno a disposizione. Il problema è questo cosa crea, però. Paolo sottolineava bene che sui telegiornali regionali troviamo anche 5-6 servizi al giorno su casi di cronaca nera, e quello crea una percezione di insicurezza diffusa magari in territori che non hanno questi problemi. E lo stiamo osservando un po' dappertutto. Lo stesso governo, con i dati del Viminale, ci dice che i reati in Italia stanno crollando, stanno calando in molti casi con numeri molto importanti. Però al tempo stesso, se noi mettiamo un italiano dinanzi a un sondaggio e gli chiediamo quale sia effettivamente la priorità per la sua politica, la sicurezza occupa quasi sempre uno dei primi posti delle priorità degli italiani. E questo dipende anche dal tipo di narrazione che noi giornalisti facciamo, dipende dalle immagini che ci arrivano in televisione, ovviamente, e dipende da tutta una serie di fattori di cui noi giornalisti siamo effettivamente partecipi, ma di cui dovremmo essere consapevoli. E è vero che cambiare questi meccanismi è complicato, perché quello della cronaca nera è un sistema che nei suoi linguaggi, nelle sue immagini funziona, continua a dominare il mercato, per cui promuovere dei cambiamenti vorrebbe dire anche rischiare di perdere lettori, perdere ascoltatori, e diciamo questa prospettiva ovviamente non aggrada le testate nazionali. Io direi che possiamo andare con la seconda telefonata di oggi. Pronto?
3: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Pronto. Buongiorno. La ringrazio innanzitutto per questa bellissima settimana di trasmissione, di conduzione.
1: Grazie.
3: Comodo
1: mille.
3: È una realtà importante che esista.
1: L'abbiamo persa?
3: No, io sono qui. Oh. Ho semplicemente detto che è bello che Scomodo esista.
1: Ah, bene, no, si era fermato un attimo un audio, mi perdoni, prego.
3: Si figuri, di nulla, mi dica. Senta, io avevo scritto perché sono rimasta un po' attonita stamane quando ho sentito nella rassegna stampa, appunto, che per la legge di affidamento in alternativa al carcere alle comunità per persone con problemi di dipendenza. E ci si ricomincia a chiedere, ma se poi chi non è dipendente si dichiara dipendente? E io ho detto, ma noi tutte queste cose le abbiamo affrontate. Io ho quasi 64 anni, a 23 anni ero una neolaureata assistente sociale e ho cominciato a lavorare proprio nelle dipendenze in quegli anni, negli anni 80, parliamo, l'eroina faceva stragi, no? E abbiamo fatto di tutto, coordinamenti, petizioni, azioni politiche, perché ci fosse una legge che garantisse il diritto di poter essere affidati in comunità in alternativa alla pena in carcere, perché non è una pena alternativa quella, è un'alternativa alla pena che è diverso. Beh, nel 1986 ci fu la legge Gozzini. È quella da cui partiamo, una legge che è stata anche un modello per molti altri paesi, e ci siamo posti allora noi operatori, ci siamo confrontati per anni con certi tipi di problemi di metodo, di procedura, e adesso è come se fosse tutto cancellato. Ma noi abbiamo una storia e un esempio, una procedura. Perché bisogna parlare, instillare questi dubbi come se niente ci fosse alle spalle? Intanto guardi che le persone che entrano in carcere, anche quando ce li hanno i problemi di dipendenza, hanno vergogna a dichiararli. Poi non basta la dichiarazione, ci sono analisi, controlli clinici, ma perché si deve parlare con questa approssimazione che crea confusione, paura e incertezza? Noi abbiamo una storia scientifica e sociale e civica da cui partire. La legge Gozzini del 1986, sono 40 anni mi pare, no?
1: Assolutamente.
3: Non è che questa cosa sta nascendo dal nulla, la proposta di legge di cui si parla. Nasce dal nulla creare confusione di metodo, ripeto, di processi operativi che già ci sono e sono attestati, validati e provati.
1: Chiaro. No, è un ottimo spunto di riflessione questo, sicuramente, che merita di essere approfondito. A me, insomma, leggendo il pezzo di Forti, ha dato molto fastidio una delle frasi finali nel quale si parla della possibilità che molti detenuti si fingano tossicodipendenti per avere la possibilità di uscire dal carcere. Insomma, dimostra tutta quella mancanza di tatto di una determinata, qui va detto, ma in realtà lo stigma della tossicodipendenza tenda un pochino a superare le barriere dell'ideologia politica, e sfortunatamente è presente dappertutto all'interno della nostra società. però è uno stigma che ancora esiste e quando si prova a promuovere delle iniziative innovative in questo senso, a me viene in mente il consumo controllato, che ad esempio è una realtà che in Svizzera esiste da anni e che ha avuto degli impatti importanti nella prevenzione di malattie, nella prevenzione di overdose, nel tentativo di contrastare quella che è la parte più tragica, che è la tossicodipendenza, che è di per sé un dramma ma al tempo stesso può avere delle conseguenze mortali. Ecco, poi in Italia quando il comune di Bologna promuove la distribuzione di pipe di crack sterili per i tossicodipendenti sul territorio comunale, comunque per venire incontro, per limitare quello che può essere l'impatto sulla salute che di una realtà evidente che comunque non c'è modo di eliminare di punto in bianco, ecco la reazione da parte parte dell'opinione pubblica, della politica, è quello di urlare allo scandalo e di dire il comune di Bologna vuole far drogare la gente. Non è così. Quello dimostra mancanza di sensibilità, quello elimina tutti i passi in avanti che l'Italia aveva fatto su questo tema nel corso degli anni. Giustamente l'ascoltatrice li segnalava in questo senso ed è giusto sottolinearli. Stiamo andando all'indietro su questa tematica ed è una questione che non va bene, a mio avviso. E l'ultimo provvedimento in materia promosso dal governo è semplicemente uno svuotacarceri che trova facilità nella figura del tossicodipendente. Non c'è una reale cura nei confronti di quella figura in quanto tale. E questa cosa va segnalata, a mio avviso, e contrastata nelle maniere ovviamente democraticamente possibili. Leggo qualche messaggio, ci segnala Pasquale da Roma a proposito di come si usano le parole, consiglio il podcast di Francesca Mannocchi su come si usano le parole a proposito della guerra, che non ho ascoltato e sicuramente mi preme, sicuramente poi ascolterò anche per il valore stesso di Francesca Mannocchi, che è una delle migliori giornaliste che oggi abbiamo in Italia. E poi ci chiede Carmine: vorrei confrontarmi con Bagnariol sui temi dei cambiamenti climatici e cercare di capire con lui perché è un tema che avrebbe potuto essere considerato come un'opportunità e, mentre viene trattato al centro-sinistra come qualcosa da non trattare. Questo è un argomento che, come sottolinea anche Carmine nel suo messaggio, abbiamo affrontato ieri e rientra un pochino anche nel discorso che facevamo sulla sicurezza, perché poi i partiti assolutamente guardano quei sondaggi, guardano quali sono le scale di priorità degli italiani e sono molto pochi gli italiani che mettono la questione della crisi climatica al centro delle proprie preoccupazioni a livello politico. Questo è un dato di fatto di cui loro tengono sicuramente conto, da cui dipende anche magari un'attenzione, un elevarsi dei toni su quella che è la polemica sulla sicurezza. Ah, questo è un governo di destra, non ha fatto niente sulla sicurezza, siamo insicuri, sono 4 anni. Argomentazioni che poi non fanno altro che però legittimare da un lato un atteggiamento repressivo da parte di questo governo che spinge sempre più l'asticella, dall'altro però favorisce anche quella percezione di sicurezza che ci riguarda tutti. Ci concentriamo su questi aspetti quando, insomma, in Europa i dati ci dicono che quest'estate c'è stato un eccidio di popolazione europea dovuto al cambiamento climatico, alla crisi climatica, a un aumento spropositato delle temperature. Parliamo di decine di migliaia di morti. Sarà una crisi sociale questa che merita di essere affrontata? Per anni ci possono essere state le giustificazioni, ma sicuramente sarà un fenomeno che riguarderà il futuro prossimo, non prossimo, riguarderà le prossime generazioni, non riguarda noi, per cui mettere sul piatto degli interventi adesso non è vantaggioso. No, adesso invece anche i dati ci dicono che la crisi climatica sta avendo un impatto su questo mondo adesso, anzi è un impatto che sta diventando sempre più irreversibile, se non lo è già, e questa cosa la sottolineano molti studi. Eppure da una parte c'è una parte politica, uno schieramento politico che lo nega ampiamente, che al massimo ci chiede di adattarci alle temperature caraibiche, e questa frase proferita dalla seconda carica dello Stato sinceramente non pensavo l'avrei mai sentita in vita mia, invece è successo sfortunatamente, e dall'altra invece c'è una parte, e ripeto, da qui escluderei ABS perché comunque anche solo per la presenza di Angelo Bonelli il tema dell'ambiente è forte. È anche vero però che difficilmente AVS rappresenterà la punta della coalizione del campo largo. I due sfidanti alle primarie del campo largo, Conte e Schlein, non parlano di ambiente, parlano molto poco e non lo rendono, o meno non lo fanno percepire quale elemento cardine all'interno del loro programma politico. E penso che l'unica spiegazione sia perché non è nella scala degli interessi dell'elettorato italiano. Possiamo andare con la prossima telefonata. Pronto?
4: Sì, pronto. Buongiorno. Antonio da Padova.
1: Buongiorno, Antonio.
4: Prima di tutto volevo fargli i complimenti per la sua condizione e ringraziare Prima Pagina per averci fatto conoscere una giovane e valente giornalista. Vengo alla domanda. Allora, con il prossimo autunno ci saranno delle elezioni in America, in Russia, e il prossimo anno ci saranno molti paesi in Europa che andranno a votare. E le votazioni potrebbero cambiare l'aspetto dell'Europa attuale. C'è molto pessimismo in giro sul fatto che possa implodere l'Europa anche sulla spinta della Russia e dell'America, che l'obiettivo che hanno sempre dichiarato o non hanno mai dichiarato, ma che comunque è quello di fare implodere l'Europa. Ecco, volevo sentire il parere di una giovane su questa prospettiva europea.
1: Grazie Antonio. Diciamo che le prossime tornate elettorali giocano un pochino il futuro del nostro continente, non solo perché vedono comunque in posizione di vantaggio all'interno dei sondaggi dei movimenti che sono fortemente antisistema, che mettono in dubbio quello che è il nostro sistema continentale, che insomma io non credo sia eresia dire che ad oggi l'Unione Europea, per come è strutturata, sicuramente ha delle falle rilevanti che vanno affrontate e vanno migliorate, però questi non sono movimenti che puntano a un miglioramento dell'Unione Europea, sono movimenti che puntano alla sua disgregazione, al ritorno al massimo a una comunità economica, non muovere verso una maggior cooperazione tra stati, che dovrebbe ad esempio a mio avviso risolversi soprattutto sul piano della politica estera, dove insomma, non dico su un piano di difesa, proprio di azione diplomatica e di rappresentare un attore fondamentale sullo scenario estero. L'Europa, nelle varie crisi che sono scoppiate in questi anni, Gaza, Ucraina, Iran, si è sempre dimostrata debole, perché si parla di 27 stati divisi che non riescono ad accordarsi su una posizione di politica estera condivisa per tutta una serie di loro interessi particolari, quando invece una maggior cooperazione, una maggiore integrazione in questo senso, un rappresentante della politica estera europea che riuscisse a muovere in questo senso e a rappresentare l'Europa nel mondo, ci porterebbe sicuramente a diventare, possiamo dirlo, anche visto la forza dell'economia europea, la terza potenza mondiale. E questo non c'è, perché siamo vittime delle nostre divisioni interne, e su queste divisioni soffiano movimenti come l'AfD. Comunque non possiamo prenderlo sotto gamba. Nel programma di Roberto Vannacci si parla di bene i trattati europei, ma alle nostre condizioni, altrimenti noi ci sediamo sul tavolo dell'Europa per tornare alla CE, cioè per tornare indietro nel tempo, che è, diciamo, il leitmotiv di tutto il programma di Vannacci, questo non lo nascondo. E non solo, cioè, sono tutti pericoli che mettono in dubbio l'esistenza stessa dell'Europa per come la conosciamo, e vanno contrastati con il voto alle urne, con l'attivismo, con la divulgazione. Insomma, il modo per farlo sicuramente c'è, è importante farlo, e bisogna farlo, però, perché manca poco affinché Alternative for Deutschland diventi primo partito in Germania, manca poco perché Futuro Nazionale diventi un asse fondamentale del prossimo governo di centrodestra italiano, manca poco probabilmente all'elevarsi del Rassemblement National come forza di governo in Francia. Questi sono tutti stati fondatori, stati protagonisti dell'Europa. Se cambiano colore così forte, se cambiano colore verso l'antieuropeismo spinto, per quanto smussato dai temi più forti come quello dell'uscita dall'euro, diventa un problema per tutti in questo senso. Possiamo andare con la prossima telefonata. Pronto?
5: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Io mi chiamo Pippo, chiamo da Genova, e volevo condividere con voi una questione che mi sembra trasversale quando si parla di infanzia, di adolescenza, di minorenni. Io preferisco dire di persone minorenni, non di minori. In Italia noi abbiamo questo gruppo che viene costantemente, diciamo, pressato da questioni securitarie, da questioni legate alla presunta giustizia. Adesso c'è questa questione anche dell'accesso ai social, e noi non ci preoccupiamo mai di ascoltare diciamo, la loro voce diretta. Subiscono, diciamo, spesso un'ignoranza del mondo adulto che è vessatoria in qualche modo, che riesce a davvero a rendere invisibile come il cambiamento climatico, diciamo, questa situazione delle persone minorenni. E in Italia noi abbiamo delle istituzioni che dovrebbero essere preposte proprio a garantire che questa voce venga ascoltata, sono le autorità garanti nazionali e regionali previste per legge. Eppure queste autorità garanti, a parte alcune eccezioni, non si sentono mai, cioè non, su questioni che davvero riguardano una grossa fascia della popolazione non ascoltata, queste autorità garanti sono silenti. Vero è che in molti casi anche le persone che vengono nominate, ripeto, ci sono eccezioni, però non hanno particolari competenze, vengono sia a livello nazionale che a livello regionale messe in queste posizioni per pressione di carattere politico, per dare un ruolo a qualcuno. Queste istituzioni sono assolutamente, diciamo, ferme, anche se avrebbero davvero un ruolo fondamentale nel parlare di giustizia, nel parlare di welfare, nel parlare di cambiamento climatico, addirittura nel parlare di cosa succede all'infanzia nel mondo. E invece sono strutture spesso poco dotate, naturalmente, di risorse, ma spesso anche poco dotate di competenze specifiche e sensibilità che sarebbero necessarie per non parlare sempre sulla testa dei bambini e delle bambine, sulla testa dei ragazzi e delle ragazze, ma invece fare delle cose con loro. Grazie, anche io ringrazio per la conduzione accogliente, per la postura. Grazie mille.
1: Grazie mille, io ringrazio lei, Pippo. È un tema importante, l'abbiamo affrontato sicuramente appunto quando ieri è emerso il tema del social ban per le persone sotto i 15 anni in Francia, ed è una realtà di fatto che per i giovani in questo paese, in questo caso i giovanissimi in realtà, poi sulla categoria di giovani potremmo discuterne, perché insomma vengo presentato io come giovane che mi avvicino ai 30 anni e sicuramente questo ci parla un po' di quello che è il rapporto di questo paese con la gioventù. E la considerazione che ne ha riguardo, ecco, se io da 28 anni sono considerato giovane, un sedicenne viene considerato un infante sostanzialmente, che quindi non ha una voce, non è considerato, con difficoltà viene considerato un soggetto giuridico molto spesso e con una propria autonomia in questo senso, cioè, pur se riconosciuta insomma a tutti i livelli. Questo è un dato di fatto che però porta le loro preoccupazioni a scomparire all'interno del dibattito pubblico. Noi sappiamo che ad esempio, almeno un tempo è stato così, poi adesso le generazioni cambiano sicuramente, però dai sedicenni, diciottenni di un'epoca era arrivato l'allarme sul cambiamento climatico, erano scesi in piazza, avevano provato a dire di cambiare il mondo perché un mondo prossimo non ci sarebbe stato, perché sarebbe stato immerso dalle fiamme sostanzialmente. Però li abbiamo trattati con sufficienza, li abbiamo guardati perché erano piccoli, abbiamo detto vabbè, sono degli idealisti, Greta Thunberg quanto ha, 12 anni, si mette fuori dalle ambasciate così, che cosa vuoi che fa? E abbiamo sottovalutato invece un messaggio che, come abbiamo visto, ha una valenza importante ancora oggi, dove si esce di casa alle 5 di mattina qui a Roma con 26 gradi, un'umidità pari a quella di Bangkok, e dove uscire nelle ore del giorno più calde a mezzogiorno è diventato una chimera, impossibile, però quell'allarme ce l'avevano lanciato i più giovani. E quei giovani adesso non hanno una sponda, come dice giustamente Pippo, le autorità garanti che esistono ma che poi molto spesso diventano dei fermaposto per chi magari non trova un'altra posizione per avere comunque un ruolo dirigenziale ben pagato, non hanno la capacità di cogliere quei messaggi che arrivano dalle giovanissime generazioni e quei messaggi cadono nel vuoto. Poi insomma non deve sorprendere che ad esempio i giovani si approcciano al voto in una maniera particolarmente poco entusiasta, però, perché se quando sviluppano la loro coscienza politica verso i 14-16 anni iniziano a promuovere i loro messaggi e non c'è nessuno che li ascolta, a 18 non arrivano contenti verso le urne, molto spesso le disertano. E possiamo andare con la prossima telefonata, pronto?
6: Ok, grazie.
1: Ci siamo.
6: Pronto?
1: Pronto, siamo in linea.
6: Sì, buongiorno, salve, sono Alice da Forlì.
1: Buongiorno Alice.
6: Dunque, io mi sono un po' fermata sul discorso sicurezza, perché si sente sempre parlare di sicurezza, ma il problema è cosa intendiamo quando parliamo di sicurezza, perché io sto notando che sempre di più la parola viene collegata esclusivamente a forme sicuritarie che prevedono più polizia, più telecamere, più controlli, più prigioni. Quando invece, secondo me, a fare sicurezza è altro, soprattutto se si parla di persone giovani, perché per rendere sicuro un luogo, una città, ci vuole una cura condivisa per la città da un punto di vista proprio del bene comune, del progetto comune che si ha come abitanti di quel posto, come persone cittadine. E soprattutto quando si parla di persone giovani, ragazzi e ragazze, magari delle scuole medie, delle scuole superiori, invece di lamentarci che siamo in giro a bighellonare, invece di chiamarli maranza, dovremmo ricreare momenti di aggregazione che siano pensati da loro e per loro, dove poter effettivamente avere un'alternativa al bighellonare. Poi ci sarebbe da andare un passo ancora più indietro, cioè quali sono i messaggi che la società manda, cioè se l'unica cosa che conta sono i soldi, se l'unica cosa che conta è avere, possedere cose, è ovvio che questi ragazzi e queste ragazze magari avranno come obiettivo quello di ottenerle quelle cose, anche delinquendo. Quindi insomma è un discorso enorme, ma il punto è bisogna... il problema non si risolve, secondo me, con la polizia, il problema si risolve con valori condivisi e progetti comuni. Scusate, sono un po' emozionata.
1: No, non si preoccupi. Grazie. Veramente, anche perché io mi sento veramente poco da aggiungere rispetto all'intervento di Alice, che è puntualissimo. E parliamo di sicurezza. La sicurezza non è soltanto il numero dei reati che si compiono nel nostro paese, la sicurezza dipende anche, cioè il tema della sicurezza sociale, e questo è quello che sta succedendo in Italia. Quando noi pensiamo, o quando diciamo c'è parte dell'opinione pubblica che pensa che basta inasprire i controlli, immettere nuovi reati all'interno del codice penale, non stiamo assolvendo al nostro ruolo, non stiamo risolvendo il problema, semplicemente si crea un ingolfamento all'interno delle carceri, che già, come abbiamo visto, è tragico e quindi non può far altro che peggiorare in questo senso. La sicurezza passa anche dal creare spazio di aggregazione, dimostrare che esistono dei modelli alternativi rispetto a quelli che vengono presentati ai giovani dai social, perché ovviamente, e qui il rischio di emulazione che arriva, perché diciamocelo pure, i maranza sono diventati una figura di riferimento all'interno della narrazione giornalistica televisiva, non per cui anche solo vedere quelle immagini, vedere quello che arriva dai social, i messaggi che arrivano alla società, come giustamente sottolineava Alice, porta i giovani anche, in assenza di spazi di aggregazione, di momenti di sviluppo a livello culturale, dove si può osservare appunto altri modelli di vivere, porta i giovani un pochino ad emularli e a mantenere questo fenomeno attivo. E quindi grazie mille per l'intervento ad Alice, possiamo andare con la prossima telefonata. Pronto?
7: Sì, buongiorno, mi chiamo Federica e io chiamo in relazione all'articolo che ha letto a proposito dell'agricoltrice e degli strumenti di lavoro inadeguati rispetto al corpo femminile, che sono anche causa sicuramente di incidenti di vario tipo, e provo a collegarlo con un episodio doloroso che è accaduto un paio di giorni fa a Livorno, dove una donna, stendendo il bucato sul proprio terrazzo, il terrazzo ha ceduto, l'infrastruttura all'improvviso è collassata e lei è precipitata ed è morta. Io sul giornale ho letto che era di mestiere un insegnante, però mi concentrerei su questo che probabilmente viene definito come incidente domestico. In realtà si tratta di vero e proprio lavoro, ed è un lavoro, quello domestico, invisibilizzato, negletto, non riconosciuto, è quello a netta maggioranza femminile, e la maggior parte di questi incidenti non hanno nessun tipo di riconoscimento né economico, perché non c'è né malattia, non c'è niente rispetto a tutto questo. per l'appunto ieri uscendo fuori mi sono fermata in un paio di negozi e in entrambi i negozi ho trovato due commesse. In entrambi i casi avevano le braccia, una ingessata e una fasciata, e chiedendo loro che cosa era successo, entrambe si sono fatte male in casa lavorando. Una si è tagliata malamente con un vetro mentre risciacquava i piatti e l'altra cadendo mentre spolverava. Entrambe erano a lavorare, nel senso il lavoro quello pagato, fuori casa, eccetera. Io mi chiedevo se esistano dei dati disaggregati rispetto a questo tipo di incidenti domestici definiti tali, e vorrei sollevare questo argomento, cioè portarlo all'attenzione, perché ci riguarda direttamente, nel senso anche io stessa sono oggetto di questo tipo di infortuni casalinghi, e ripeto, il dato è che le donne sono molto più esposte a questo tipo di infortuni. La ringrazio e buon lavoro.
1: Grazie mille Federica. Chiaro, io non so se esista, lo ammetto, dei dati specifici su questo tipo di infortuni. Se non ci dovesse essere, comunque dà forza all'idea che, come emerge bene nell'articolo di Federica Rossi, come emerge anche nella domanda di Federica, che questo lavoro domestico molto spesso viene sottovalutato all'interno del nostro paese. Il lavoro di cura non rappresenta una categoria a sé, molto spesso viene dato per scontato e non si creano dei percorsi, non si creano insomma delle proposte politiche per sostenerlo. E questo vale un po' per tutto lo svolgersi del lavoro di cura, dall'infanzia fino alla terza età. In questo senso le persone vengono abbandonate a loro stesse, è un qualcosa che viene considerato come scontato, non può essere così. Io ripeto, non so se questo registro esista, mi auguro di sì, perché sicuramente sono incidenti che hanno delle caratteristiche proprie che solo tramite un registro apposito possono essere valorizzate, per cui l'augurio è che esista, e se non c'è invece l'augurio è che venga presto inserito un registro per questa tipologia di infortunio. Allora, leggo dai messaggi che, per dare voce ai giovani, abbassiamo l'età di voto ai 16 anni, ce lo scrive Rosanna da Genova. Questa è una proposta che è sul banco di vari movimenti politici europei, che in Italia però non ha trovato una sponda, devo dire, ancora all'interno del nostro contesto politico, per cui prima di poterne parlare in Italia sicuramente qualcuno si deve intestare questa battaglia. È molto dura, perché appunto non mi sembra che all'interno del nostro arco parlamentare per ora ci sia qualcuno interessato a promuovere questa iniziativa, però un cambiamento in questo senso sarebbe molto ben accetto. E ci chiede anche Michela da Siena: sarebbe bello avere nell'informazione una sezione dedicata alle esperienze positive. Sarebbe effettivamente molto bello. Io, avendo un pochino lavorato anche quelli che sono sui dati delle visite dei siti, posso dire che una sezione del genere verrebbe chiusa dopo molto poco, perché gli occhi delle persone molto spesso cadono unicamente su quelle che sono le notizie di cronaca nera, sulle notizie di disastri, le notizie negative sono quelle che trainano i siti, trainano insomma l'engagement delle realtà editoriali, ed è per questo che vengono così valorizzate. Ma questo vale un po' per tutto, e facciamo anche un esempio politico in questo senso. E quanto ci viene accusato il giornalismo di star fomentando il fenomeno Vannacci, perché ogni giorno c'è un articolo su Vannacci, si parla solo di Vannacci nella politica italiana. Vi posso dire, avendoli scritti anche io un buon numero di articoli su Vannacci, sono gli articoli dove ho fatto più interazione e che hanno occupato le prime posizioni nelle visite del sito dei siti dove lavoro. Insomma, questo è un dato di fatto su cui non tanto noi giornalisti, ma le redazioni ragionano. Per cui, quando vediamo tanta cronaca nera, quando vediamo determinati personaggi prendersi la scena, ricordiamoci sempre che anche noi dobbiamo campare, e per cui la gente è interessata a quello. Questo mi sento di dire. Possiamo andare con una prossima telefonata? Pronto?
8: Pronto? Sono Giusy, mi sente?
1: Sì, la sento.
8: Buongiorno, sono Giusy, chiamo da Cittadella, nella provincia di Padova. Io volevo esprimere un punto di vista diverso riguardo la proposta del premio Nobel per la pace ai bambini di Gaza. Voglio fare una osservazione e le voglio fare anche una domanda, per cortesia. Spero intanto che la telefonata tenga, perché ho problemi col telefono purtroppo stamattina. Volevo dire questo, la mia osservazione è triste. Per ricevere un premio di questo tipo, presuppongo ci voglia un atto di volontà, nel senso chi lo riceve deve aver compiuto qualcosa di fattivo, di propositivo, una scelta di vita, degli studi fatti in una certa direzione. Questi bambini purtroppo riceverebbero il premio in modo tragicamente passivo. Loro non vorrebbero questo premio. Vorrebbero andare a scuola, mangiare, giocare. Cioè è un premio subito. Mi chiedo che senso ha. Loro ne farebbero volentieri a meno. Cioè mi chiedo proprio qual è la motivazione. Poi mi pesa anche dirlo, faccio fatica a dirlo, ma è un premio ai bambini vivi, ai bambini morti. Cioè qual è la motivazione? Io sinceramente non la capisco. Non è forse più che altro indice ancora di una incapacità degli adulti di fare qualcosa? Ecco, spero di che si sia sentita tutta la telefonata.
1: Si è sentito
8: intanto
1: tutto forte e chiaro, Giusy. Ringrazio, perché è un punto di vista sicuramente interessante su questa, e secondo me è anche molto giusto. E io segnalo unicamente, non pezzo di aggiungere, lo sottopongo anche appunto agli altri ascoltatori questo punto di vista, senza aggiungere altro, perché comunque è una riflessione molto puntuale e non mi sento neanche di contestarla o commentarla. Però segnalo unicamente il fatto che insomma su questo tema Avvenire sta mantenendo alta l'attenzione. Ieri sul quotidiano della CEI era presente comunque un editoriale dove il direttore spiegava le motivazioni per cui è arrivato questo appello, per cui il giornale ha deciso di sostenerlo pubblicandolo e insomma dandogli ampio spazio all'interno della sua programmazione editoriale di questa settimana. Per cui io rimanderei insomma alle riflessioni da parte della comunità editoriale di Avvenire, e un po' però lasciando questa ottima chiave di lettura, secondo me, che aggiunge un ulteriore punto a questa vicenda che continuerà a tenere banco comunque nel corso di queste settimane sicuramente. Io direi che possiamo andare con la prossima e temo ultima telefonata, visto le tempistiche. Pronto?
9: Pronto? Giovanni da Viterbo. Sono un forestale, mi occupo di boschi, arboricoltura urbana e uliveti, quindi molto interessante anche l'articolo di Federica Rossi. La mia domanda è una, e anche la sua militanza nello spin time. Le proteste dello in riferimento a una notizia di oggi su Radio Raimondo, dell'isola della rivoluzione dei Fenicottini in Albania, e quello che sta succedendo a Roma con Spin Time, e anche la manifestazione in Sardegna per capo della finanza, la domanda è: c'è qualcuno che ha pensato di riunire in un'unica manifestazione, magari nazionale a Roma, o comunque creare una rete di base per altre esperienze di queste tre entità molto importanti, abbastanza vicini, e che è possibile fare? Perché io lavoro nella una forestazione urbana e stanno facendo dei disastri. Chi lavora nei quartieri, la gentrificazione delle città, la cementificazione, se rimaniamo da soli siamo destinati a perdere. Bisogna riunirci.
1: Assolutamente.
9: C'è qualcuno che sta pensando di riunire almeno queste tre entità? È possibile, sono vicine.
1: Assolutamente, poi Giovanni, le rispondo subito, perché c'è, perché in Italia esistono movimenti come quello dei No Kings, che comunque si sono portatori di istanze trasversali e lavorano anche per mettere in contatto queste realtà. Una grande delegazione dei Kings italiani è stata presente anche in Albania in questo senso, e comunque le loro delegazioni regionali poi lavorano. La base è quella di Roma e ha anche una collaborazione attiva con quella di Spin Time, e per ora la lotta di Spin Time rimane nel presidio permanente davanti al palazzo, perché la richiesta rimane quella di tornare a casa prima o poi, e così deve essere, così rimarrà. Però insomma se poi ci sarà modo e occasione, la grande rete solidale che si è mossa, che si è costruita negli anni intorno alla realtà, alla nostra realtà, quella di Scomodo, sarà capace di organizzare qualcosa di grande per continuare a lottare in questo senso. E su questa nota si chiude la nostra settimana insieme, con molta tristezza da parte mia, perché è stata un'esperienza incredibile. Ci fermiamo qui, Prima Pagina finisce qui. E ringrazio Simone Dall'Orca per la parte tecnica, in redazione Maria Chiara Beranek e Giulia Nucci. E da settimana prossima, lunedì, sarete accompagnati, e siete veramente in ottime mani, perché anche io sono stato ascoltatore di Prima Pagina, anche io ho ascoltato il suo esordio in questa rassegna stampa dalla direttrice di Micromega, Cinzia Asciuto, a cui mando un abbraccio e un forte in bocca al lupo. Si chiude qui la nostra rassegna stampa, si chiude qui Prima Pagina, si chiude qui la mia settimana di conduzione. È stato un onore gigantesco, vi ringrazio a tutti e una buona giornata e una buona domenica.
0: Prima Pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
3: E voilà, una ghiotta bontà!
4: Questo piatto va sicuro, te lo dico!
3: Kiwi e Arturo!
5: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici per un'estate più divertente che mai.
6: Buona festa dell'amicizia, Frido.
7: Prendila! Presa!
5: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Chi è?
9: La duchessa.
8: La duchessa?
9: Sì.
10: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
8: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
10: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
8: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: Ore 8:45.
1: Rai GR3.
2: Indonesia, la terra trema ancora. Sull'isola di Flores si scava tra le macerie, almeno 50 morti e migliaia di sfollati. Nessuna vittima tra i 500 turisti italiani, una parte dovrebbe ripartire nel pomeriggio.
3: Sventato un nuovo assalto a Ceuta, stavolta la polizia marocchina interviene con decisione e frena il tentativo di centinaia di migranti subsahariani, numerosi gli arresti.
2: Contraerea senza proiettili, i missili di Mosca martellano Kiev e Kryvyi Rih, colpiti siti industriali e un mercato di libri. L'Ucraina risponde lanciando 600 droni verso il territorio russo.
3: Nuoto e atletica, Italia protagonista ai campionati europei, ancora pioggia di medaglie per le spedizioni azzurre. Diaz domina nel salto triplo e avvicina il record del mondo, oggi l'ultima giornata.
2: A tutti voi una buona giornata da Monica Giunchiglia con Valentina Antonelli. Dunque, il terremoto in Indonesia è salito ad almeno 50 il numero delle vittime del sisma di magnitudo 7,7, epicentro l'isola di Flores, dove si continua a scavare disperatamente sotto le macerie in cerca di dispersi. Il corrispondente.
4: Prosegue lo sciame sismico in Indonesia dopo il terremoto di magnitudo 7,7 che ieri all'alba ha colpito l'isola di Flores. Sono oltre 340 le scosse di assestamento, decine le vittime, oltre 1000 gli edifici crollati o danneggiati. Almeno 5000 persone hanno trascorso la notte in tende o in centri di raccolta. Abbiamo paura di altre scosse, dicono, non ce la sentiamo di rientrare nelle nostre case. Sfidando le frane che hanno reso inagibili molte strade, le squadre di soccorso stanno raggiungendo l'interno dell'isola, dove in molte zone manca l'acqua e l'elettricità. Prioritario per il governo di Giacarta il ripristino di queste forniture. Nella regione sono stati inviati 3.500 militari per fronteggiare l'emergenza e distribuire gli aiuti umanitari. Una forte attività sismica è in corso in tutto il sud-est asiatico, parte della cosiddetta cintura di fuoco del Pacifico, con terremoti di varia intensità che interessano non solo l'Indonesia, ma anche alcune isole dell'Oceania. Da Pechino nello Porto GR3.
3: Sono circa 5.000 gli italiani in Indonesia, 500 si trovano sull'isola di Flores, lo fa sapere il Ministero degli Esteri. Non risultano vittime tra i nostri connazionali. L'unità di crisi della Farnesina ha rafforzato l'operatività per assicurare assistenza e intervenire tempestivamente in eventuali situazioni di criticità, in costante raccordo con l'ambasciata d'Italia a Giacarta. Una parte dei turisti bloccati dovrebbe poter ripartire nel pomeriggio.
2: Spostiamoci adesso a Ceuta per parlare della crisi dei migranti. Il temuto nuovo arrivo di massa a Ferragosto è stato scongiurato, ma la polizia ha bloccato alla frontiera circa 300 persone. Non sono mancati gli scontri.
5: Sono centinaia le persone fermate dalla polizia marocchina mentre tentavano di raggiungere la frontiera di Ceuta. La maggior parte vengono dall'Africa subsahariana. Altre decine di persone sono state arrestate in Marocco con l'accusa di incitare e promuovere la migrazione irregolare sui canali social. Gli scontri sono stati ripresi da giornalisti e passanti. La polizia ha sparato anche gas lacrimogeni per disperdere i migranti. Centinaia si erano nascosti su una collina a 3 chilometri da Ceuta. Delle persone sono cadute e sono state investite, dice un ragazzo marocchino che ha seguito tutta la scena. Non è stata una sorpresa. Da giorni sui social rimbalzava l'annuncio di un nuovo tentativo di entrare a Ceuta il 15 agosto. Per questo, da entrambe le parti della frontiera, la sicurezza era stata portata ai massimi livelli. Migliaia di agenti, mezzi blindati, posti di blocco. Anche l'esercito continua a pattugliare il confine e poi c'è il protocollo approntato dalle piattaforme social in collaborazione con la Commissione europea, con appositi messaggi per scoraggiare chi pensasse di oltrepassare illegalmente il confine. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR3.
3: La guerra tra Russia e Ucraina, una notte di massicci attacchi incrociati nel mirino le due capitali Kiev e Mosca, un drone viola lo spazio aereo romeno.
6: Infuriano le fiamme nel quartiere Obolon di Kiev, brucia il grande mercato di libri centrato da uno dei missili balistici che stanotte hanno colpito la capitale ucraina. Squadre di vigili del fuoco in azione mentre alle loro spalle si stagliano nel rosso scheletri carbonizzati di capannoni. Bersagliato anche un altro quartiere di Kiev che ormai è nuda. La contraerea non ha più intercettori da lanciare per colpire i missili in arrivo. Al suono delle sirene seguono potenti esplosioni. esplosioni senza il tempo di correre nei rifugi. A Kryvyi Rih, città natale di Zelensky, un attacco combinato di missili e droni uccide una donna, almeno 7 i feriti. L'Ucraina risponde con una pioggia di droni sulla Russia, 600 quelli lanciati contro Mosca intercettati. Colpito un deposito del colosso russo del commercio online Wildberries, non lontano dalla capitale. 3 morti nella regione di Rostov. Intanto un caccia F-18 spagnolo impiegato nella missione di pattugliamento aereo della NATO ha abbattuto un drone che aveva sconfinato in territorio romeno. Cecilia Rinaldini, GR3.
2: In Libano sono 11 le persone uccise ieri dai raid israeliani nel sud del paese, i più sanguinosi da giugno, quando è stato raggiunto un accordo tra i governi di Tel Aviv e Beirut. Le autorità libanesi condannano i bombardamenti. Israele afferma di aver preso di mira un centro di comando di Hezbollah che promette dura reazione.
3: 500 attivisti internazionali partiti dalla Bosnia Erzegovina per portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese sono intanto bloccati da oltre 5 giorni al confine turco-iracheno, fra loro anche 3 italiani.
0: Il Palestine Convoy, carovana umanitaria diretta in Palestina per portare aiuti, è partita da Sarajevo. 17 autobus, ambulanze, 10 camion di acqua potabile, medicine, volontari da 14 paesi, tra loro anche 3 italiani, Solange Pickler.
7: Siamo partiti il 24 di luglio da Sarajevo, siamo andati a Srebrenica, l'intento era quello di ricordarci anche dei genocidi di casa nostra.
0: Questa è una flottiglia di terra che stavolta non è diretta a Gaza ma in Cisgiordania, dove si moltiplicano le violenze dei coloni e il governo israeliano, in violazione del diritto internazionale, riconosce sempre nuovi insediamenti.
7: Lo scopo di tutte queste missioni è rompere l'assedio. Non riguarda solo Gaza, la Palestina per intero è sotto assedio. La stanno dividendo in parti e queste parti vengono assegnate ai coloni.
0: Avete attraversato la Grecia, la Turchia e pur avendo un regolare visto d'ingresso siete stati bloccati al confine con l'Iraq.
7: Non sappiamo il perché. Oggi abbiamo iniziato lo sciopero della fame. Stiamo dormendo in strada. Siamo letteralmente sopra un ponte che attraversa il Tigri. Ci si aspetta in un mondo normale che le missioni di pace siano aiutate.
0: Francesca Fornario, GR3.
2: Restiamo in Medio Oriente. La guerra contro l'Iran e la crisi di Hormuz stanno impattando pericolosamente sulle riserve di petrolio degli Stati Uniti. Secondo gli osservatori sono scese sotto i 300 milioni di barili, minimo storico dall'inizio degli anni 80. Prima del conflitto si attestavano intorno ai 415 milioni di barili. Il calo vertiginoso potrebbe compromettere la risposta di fronte a future emergenze energetiche.
3: La crisi dell'ex Ilva, prima mossa dei commissari per evitare la chiusura di una parte fondamentale delle acciaierie di Taranto, ordinata entro ottobre dalla magistratura a causa dell'inquinamento prodotto.
8: Nuova fase giudiziaria per il polo siderurgico di Taranto. Ilva in amministrazione straordinaria, la società proprietaria degli impianti, ha presentato un ricorso in Cassazione in 14 punti per cercare di fermare il recente decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto entro 30 giorni la fermata dell'area a caldo, poiché inquinante, giorni quelli stabiliti dai giudici che scadono il 28 ottobre. A quanto trapela anche Acciaierie d'Italia, che è il gestore dello stabilimento, dovrebbe presentare un suo ricorso a fine mese. Al centro del procedimento c'è il reclamo di un gruppo di cittadini di Taranto che da anni denuncia gli impatti sanitari e ambientali degli impianti. Per il loro legale, l'impugnazione del decreto non ne sospende di fatto l'esecutività, poiché la decisione dei giudici arriverà ben oltre la scadenza dei termini. Se la chiusura diventasse operativa, potrebbe saltare il bando con cui il governo sta tentando di vendere l'enorme complesso industriale pugliese, mentre si lavora ad una cordata nazionale pronta a rilevare il sito con il necessario accompagnamento dello Stato. Gelsomina Testa, GR3.
2: Apriamo una parentesi sportiva. Italia, grande protagonista nelle competizioni continentali. Agli europei di nuoto, splendida doppietta nei 50 rana con Martin Enghi oro e Cerasuolo argento. Sorprendente secondo posto di Anita Castaldi.
8: Si lavora ad una cordata nazionale pronta a rilevare il sito con il necessario accompagnamento dello Stato. Gelsomina Testa, GR3.
2: Apriamo una parentesi sportiva. Italia, grande protagonista nelle competizioni continentali. Agli europei di nuoto, splendida doppietta nei 50 rana con Martin Enghi oro e Cerasuolo argento. Sorprendente secondo posto di Anita Castaldi. Gastaldi nei 200 misti, mentre Sara Curtis non smette di stupire. Nei 50

0: Disputano a Birmingham ieri giornata storica con 7 medaglie per gli atleti azzurri, 3 delle quali d'oro. L'inviato.
1: La magia ne porta altra, 7 medaglie in un giorno solo, in tutte le edizioni degli europei non era mai successo, il triplo ancora, con il volo di Diaz verso il record del mondo, dopo il raccolto ricco della marcia, altri due ori con Massimo Stano e Sofia Fiorini, due italiani insieme sul podio, felice consuetudine a Birmingham, Diaz, oro, 18 metri e 15, misura enorme, da record italiano nella terra di Edwards, primatista del mondo da più di 30 anni con 18 e 29 dalla Valle Bronzo. Diaz ha battuto il rivale Picciardo, argento, il record del mondo adesso si vede da vicino.
2: Ormai lo vedono tutti, non solo io. E questa è una cosa che mi fa veramente tanto felice, perché una volta lo dico io, che io lo dico, vabbè sì, sì, ma quando lo fai ti manca tantissimo. Però hanno visto che ce la posso fare.
1: Italia in testa nel medagliere, 8 ori, Gran Bretagna 6, primato da difendere nell'ultima giornata di gare. Birmingham, Daniele Fortuna, GR3.
3: Il cinema, calato il sipario sul Festival di Locarno, la rassegna ha premiato il regista rumeno Florin Sherban, autore di un film sul drammatico rapporto padre-figlio, un legame attraversato da tensioni e fragilità che ha convinto la giuria per la forza della sceneggiatura.
4: Pardo d'oro to You Don't Belong Here by Florin.
5: L'annuncio del Pardo d'oro dopo 11 giorni di film, dibattiti, ospiti, il 79esimo Festival di Locarno premia You Don't Belong Here di Florin Sherban. Dramma sul rapporto tra un padre ed un figlio e adolescenti e genitori che non si ascoltano anche nel racconto di Katie Che, il film di Giovanni Tortorici premiato per la migliore attrice Monica Bellucci.
6: Qualcosa che non avevo mai fatto prima. È vero che una donna triste, che una donna arrabbiata, arrivavo sul set col mio pigiama e con le ciabatte, con il coltello in mano, e così mi sono divertita con Giovanni.
5: È stato il regista Tortorici a ritirare il Pardo in una cerimonia che ha premiato miglior attore Kim Min-hae per Now Here to Lay My House di Aung San Suu, vincitore anche per la regia, e vince per la regia anche Marco Cavazzin, autore del cortometraggio veneziano Mutrion. Miriam Mauti, GR3.
0: Un anno fa ci lasciava Pippo Baudo, la RAI ricorda con una programmazione dedicata a questo grande protagonista della televisione italiana. Per l'amministratore delegato Giampaolo Rossi ha segnato profondamente l'immaginario collettivo del paese, accompagnando generazioni di spettatori con il suo stile inconfondibile. Su Rai Storia saranno trasmesse storiche trasmissioni, fra cui estratti dei 13 Sanremo condotti. Sui canali digitali inoltre sarà ricordato il suo lavoro radiofonico e stasera doppio speciale su Rai 1. In una vecchia intervista Baudo parlava così del suo rapporto con il successo e l'ambizione.
7: Vorrei fare tutto, forse faccio anche troppo spesso e chiedo venia, però sono molto disponibile a ogni forma di mia partecipazione. Nell'uomo ci vuole una moderata ambizione. Penso che sia una componente indispensabile perché l'individuo si affermi nella sua professione. Io infatti mi ritengo un po' ambizioso.
0: Il giornale termina qui, direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Paolo Salerno, in regia Massimiliano Savino e Alessandro Rosi.
3: Ora Onda Verde, il meteo, poi lezioni di musica. Prossimo giornale radio alle 13.45, in studio Monica Giunchiglia con Valentino Antonelli. A tutti grazie per l'ascolto.
8: Abbiamo trasmesso GR3.
9: C'è un luogo dove il tempo si racconta, dove le mani del produttore sussurrano al grappolo e lo trasformano in arte. L'Italia, terra di vino, cultura, passione. Un luogo in cui il vino celebra il semplice e lo rende sacro. Ogni sorso è un quadro che racconta una storia, la vostra. Un rito quotidiano, il senso dello stare insieme. Vivere il vino, vivere la vita, responsabilmente.
10: Oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
11: Onda Verde. Viaggiare informati. Buongiorno e buongiorno e buona domenica da Alessandra Canale di Rai Mobilità. Sono le 8 e 59 minuti e 3 secondi. Domenica 16 agosto, caratterizzata da flussi veicolari intensi, da bollino rosso con i tempi di percorrenza superiori alla norma per i rientri in città

0: dalle località di villeggiatura, con spostamenti che sono agevolati dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti fino alle 22 di questa sera. E allerta meteo per temporali su ben 10 regioni. Ma andiamo subito in area ligure, perché sulla 10, la Genova-Savona, è stata disposta la chiusura del tratto tra Varazze e Arenzano in direzione di Genova a seguito di un incidente al chilometro 26 in cui sono rimaste coinvolte un'auto e una moto. All'interno del tratto chiuso il traffico non è più bloccato, però per chi viaggia verso Genova dopo l'uscita obbligatoria di Varazze, dove si registrano al momento 4 km di coda, può rientrare ad Arenzano dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Inoltre si consiglia di anticipare l'uscita alla stazione di Celle Ligure, dove è in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda. Ovviamente sul posto sono presenti le personali di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. E andiamo poi in A14, perché anche qui è avvenuto un incidente, un tamponamento tra tre auto tra Castel San Pietro e Bologna Fiera, e a seguito del quale ci sono delle code al momento di 3 chilometri, molto trafficata l'area della 14 bolognese, ma anche l'autosole con code tra Modena Nord e la 22 del Brennero, e raggiungiamo la statale del Sulcitana per segnalarvi un incidente a Giba in entrambe le direzioni, e sulla statale dell'aeroporto di Malpensa incidente tra Legnano e Termina 1, e sulla 30 la Caserta Salerno code tra Castel San Giorgio e Mercato San Severino. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, buona domenica e guidate con prudenza. Arrivederci.
1: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 16 agosto. Tempo in prevalenza soleggiato, ma con la formazione di imponenti nubi sui monti nelle ore più calde della giornata. Attività temporalesca che sarà più diffusa e marcata lungo l'arco alpino, con i temporali che arriveranno anche in pianura, specie in Piemonte e Lombardia. Fenomeni che si svilupperanno anche lungo tutta la dorsale appenninica in Puglia e nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. Venti per lo più deboli e a regime di brezza, appena più vivaci sulle coste ioniche di Calabria, Basilicata e Puglia. Poco mossi i mari. Temperature che, seppur ancora elevate, subiranno una diminuzione nei valori massimi che saranno generalmente compresi tra 32 e 36 gradi, con locali picchi di 37-39 in pianura padana e Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Radio 3, lezioni di musica. Johann Sebastian Bach, sonate e partite per violino solo, sesta puntata. Con Luca Mosca.
3: Eccoci arrivati all'ultima partita e quindi alla fine di questo ciclo sulla musica per violino solo di Bach, con la terza partita, quindi un pezzo che è una suite, no? Non più con la fuga, ma con tutte le danze. In questo caso addirittura abbiamo svariate danze, c'è la Lure, poi c'è una gavotta in rondò, poi il minuetto primo, il minuetto secondo e poi prima c'è una bourrée e poi c'è una giga finale. Sentiamo adesso il preludio di questa partita, che è tutto basato su un materiale poco melodico, cioè direi per niente melodico. L'inizio è basato sull'arpeggio di Mi maggiore, poi le scale, queste sono scale, quindi l'arpeggio e la scala. È un gioco che Bach fa altre volte, per esempio c'è una suite per violoncello, quella in Do maggiore, che fa così, in una scala e poi un arpeggio. Qua invece le scale e poi note ribattute. E poi progressioni, ma comunque non c'è una linea melodica. Certo, io non posso mettermi a canticchiare questa musica, assolutamente. Non è di tipo vocale, non è cantabile. Sentiamo allora questo meraviglioso preludio. Ecco. Forte. Piano. Nota di battute. E qui c'è una grande scala di Mi maggiore. Mi, re, do, re, do. Scende, scende, scende, scende, scende, scende, scende, scende, scende, scende, scende, scende, scende, scende. Arriva fino al Mi. Ha fatto tutta la scala, dal Mi al Mi. E comincia una seconda parte. Che sale, sale. Progressione, ripete la stessa cosa, due gradini sotto, modello di una progressione. Attenzione adesso, pedale sulla quarta corda, eco, qui gioco di echi, eco. E qui riprende la prima parte sostanzialmente in un'altra tonalità, cioè aveva fatto il Mi maggiore e invece qui siamo in La maggiore. Ecco le note ribattute. L'abbiamo già sentito, soltanto che l'abbiamo già sentito sul Mi, invece questo è sul La, più cinque note sotto, e tutta la scala, la, sol, fa, mi, re, do, si, la. Anche questo l'abbiamo già sentito, però cinque note sopra. Adesso è cinque note sotto. Naturalmente lo modifica, perché io a Johann Sebastian Bach. Modello. Ripetizione. Ripetizione. Ancora più in alto. Modello. Ripetizione. Ripetizione. È un flusso costante di sedicesimi, non c'è nessun cambio ritmico dall'inizio alla fine. Quando ci sarà vuol dire che il pezzo finisce. C'è un collasso. Qui ormai è tornato, dopo una serie di modulazioni, è tornato nella tonalità di impianto. Progressione. Pedale di dominante. Eccolo qua. Sempre pedale di dominante. Ed ecco la coda. Eccola qua. Modello di una progressione, ripete. Ed ecco il collasso. Per la prima volta si ferma, cadenza e ultima coda. Ecco, con una pratica usuale all'epoca, ma soprattutto nella musica di Bach, dove ho fatto decine e decine di volte, no? Ora che cosa fa Bach? Prende questo pezzo, che è degli anni 20, dei primi anni 20 del Settecento, e nel 1731 lo pone come primo movimento di la cantata BWV 29. E che cosa fa? Cosa fa Bach? Prende questa parte del violino identica e la fa suonare dall'organo. Naturalmente l'organo ha due mani, ha varie tastiere, quindi non è semplicemente una trascrizione para-para, è già una trasformazione di questo, però lo sentiremo proprio papale-papale, assolutamente riconoscibile. E in più ci aggiunge l'orchestra. Quindi adesso lo risentiamo tutto, però in questa versione per organo e orchestra, che è il primo movimento, è il preludio di questa cantata BWV 29. Eccolo qua.

Vi ricordate le note ribattute, no? È identico. Questa è la scala. Scende, scende. Sentite, è meravigliosa questa variante, no? De ta, ta, fa un pedale. Qui ormai siamo nella seconda parte. Sta rileggendo esattamente il preludio della terza partita per violino. Evidentemente aveva visto che c'erano delle potenzialità, no, per fare qualcosa di...

Questo è il pedale, modello di una progressione. Ecco la ripetizione. Ecco le note ribattute, eccole qua. Ha ripreso. Eccole qua. Qua. Avete sentito quelle imitazioni, no? Che ovviamente nella parte del violino non ci sono. Scala discendente e qui la parte B. Quello che vi ho detto già in altre puntate, la parodia, no? La tecnica della parodia che consiste a prendere un pezzo già scritto e ritrascriverlo in un'altra, con un'altra formazione strumentale. Progressione. Un gradino sopra. Progressione. Bellissima questa oscillazione. Attenzione alla napoletana, eh. Eccola, questa. Cadenza. Ritornate in Mi maggiore. E ripete. In progressione. Modello. Ripetizione. Ripete. Pedale di dominante. Modello, ripetuto, ripetuto, ripetuto. Questa è la prima coda, sentite che è una cosa eroica. E questa è la fermata, la cadenza finale, la coda. Beh, di parodie ce ne sono tante nella musica di Bach, ma questa forse è la più sorprendente, perché passare da un violino solo a un popò di orchestrazione del genere, già con l'organo, che è un po' l'opposto di un violino solo, no? L'organo. E poi tutta questa orchestra, avete sentito quanto è pomposo con gli ottoni, no? Questa parte finale. Se la risentite, se adesso potessimo no, avere la possibilità di risentirla, no, per violino sarebbe curioso, insomma, fatelo voi a casa, perché vi devo parlare delle altre, degli altri pezzi di questa meravigliosa partita. Partiamo proprio con le danze, questa volta sono le danze, quindi la Lourdes, che è una danza francese, molto elegante, molto tenera, no? E poi Bach la fa in maniera veramente molto poetica, è un capolavoro. E naturalmente, come spesso capita in Bach, il capolavoro nasce da una fesseria, cioè una scala, che poi viene ripetuta. E quindi

Avete visto che dall'acuto entra la seconda voce e comincia a scendere. Sentite? È cominciato qua ed è finito qua. Di ineffabile eleganza. Sentiamo. Questa è la prima voce, ecco che entra la seconda voce. E comincia a scendere. È quasi un canone. Seconda frase. Sentite che differenza con il preludio, no? Che è molto terreno, molto carnale, no? Questo invece, siamo in paradiso qua. Opposizione totale. Sentite questa coda ineffabile. Di nuovo. È una doppia scala che dall'acuto arriva al grave, sta continuando a scendere, questa è la prima frase. Seconda frase. Intanto ha modulato in do diesis minore, poi in fa die, in si maggiore qua. Modello di una progressione? Ripetizione? Terza frase. E qua l'ineffabile coda a canone. La seconda parte è tutta nel registro acuto. Sentite? Seconda frase più lunga.

È chiaramente una danza francese con questo ritmo puntato. Ta-ta, ta-ta, ta-ti, ta-ta. Terza frase. Ultima frase, ultima semifrase. Ecco il canone, sentite?

frase più lunga. Qui c'è una dolce asimmetria. Ed ecco la frase conclusiva. Parte da questo trillo e dall'acuto finalmente scende verso la cadenza finale. Benissimo. Ecco, questo il terzo movimento è una gavotta en rondo. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che è la danza, è il ritmo di gavotta, no? Quindi però in rondò, quindi questo tema torna molte volte, addirittura torna 5 volte ed è inframmezzato da episodi diversi, contrastanti. Quindi si può dire che A, B, A, C, A, D, A e A. Abacadaea, abacadaea. È uno scioglilingua. Sentiamolo. Questo è il tema del rondò che sentiremo altre 4 volte. Per la verità già lo ripete adesso, ce lo fa proprio memorizzare bene, no? Ce lo fa sentire una seconda volta, eccolo qua. Questo è un rondò che più rondò di così si muore. Ed ecco il primo episodio. Sembra quasi che finga di ripetere il tema, e invece no. Va in minore. Questa è la parte B, contrastante. Eccola qua. La ripresa, la prima ripresa, A, B, A. Questa volta senza il ritornello e passiamo alla parte C. Eccola, questa volta con le corde doppie. Modello di una progressione. Ripetizione. Sempre una cornamusa quasi, no? Qui sembra quasi che riprende il tema, sentite? Fa finta, non è il tema, però è molto simile. E ci riconduce alla ripresa vera, eccola! Attenzione alla parte D. Eccola, è un continuum. Sono tutti ottavi. Modello di una progressione, ripetizione, ripetizione. Modello, ripetizione, modello, ripetizione, ripetizione, ripetizione. Ripresa del tema. L'ultimo episodio, contrastante, con corde doppie, la risposta che invece è monodica. Domanda, risposta. Bellissimo. Ecco. Qua. Straordinario. Monodico. Prepara l'ultima ripresa del tema. In piano. Sentite che roba. Ed ecco invece il tema in forte. E conclude. Ecco, il minuetto, la danza successiva, no, è sempre, c'è una proprio tutto domanda e risposta. Adesso ve lo dirò, no? Domanda, risposta, domanda, risposta. Ma perché? Perché in questo modo? Perché proprio c'è una regolarità assoluta delle durate e avete questo tipo di scrittura melodica. Sentite. Sospende. Ecco la risposta. Sentite, domanda. E risposta.
Invece il secondo minuetto è caratterizzato come da una cornamusa. Cioè questo... Sentite che rimane la nota ferma, esattamente come nella cornamusa, e poi c'è la risposta che invece... E poi... Sentite come la risposta è completamente diversa, è monodica. Sentiamo, primo minuetto e secondo minuetto. Risposta. Domanda. Risposta. Domanda. Risposta. Rispetto ai pezzi precedenti è di una semplicità assoluta, ma è l'intermezzo, no? È un intermezzo delizioso. Questa è la fase di sviluppo. Risposta affermativa. Questa volta sono sei battute, quindi c'è un gioco di asimmetria. Attenzione, otto battute, monodico, modello di una progressione, ripetizione. Riprende l'inizio, monodico, due voci, polifonico. Risposta affermativa, dice sì sì hai ragione. Qua invece è tutto nel vago. Modello di una progressione. Ripetizione. Un gradino sotto. Ancora sotto. Polifonico. Monodico. Attenzione, il secondo minuetto, questa volta ha due voci come una cornamusa, c'è una nota ferma, sentite? Sempre musica popolare. E qui c'è un uccellino che risponde. Di nuovo la cornamusa. L'uccellino. Straordinario, è quasi naif, no? Però quando Bach fa il naif lo fa in questa maniera, insomma, che divina.

sembra quasi un flauto qua, sentite. Questo è un flauto. Bucolico. E qua il violinista dovrebbe imitare un flauto, cosa che è impossibile. Però, pensandoci, il suono esce. Ed ecco che riprende il minuetto primo. La risposta che è affermativa in fondo. Gli dice di sì. Sì, sì. Domanda. Risposta. Questa è la fase di sviluppo. La risposta affermativa. E poi queste sei battute un po' nel vago. Chi fa la domanda la fa troppo lunga e chi fa la risposta la fa lunghissima. Non la finisce più. E invece qua, di nuovo, la domanda è molto chiara. E la risposta però è monodica. Conclusione in due proprio. Sono d'accordo. Cioè, è una musica di dialogo, molto umana, non astratta, molto terrena.

0: Ecco, possiamo sentire direttamente la Bourrée, possiamo assolutamente partire. Sentite, pam pam, rock. Ecco. Ecco. Forte. Sentite il rock, proprio un chitarrista. Dan zan. Ecco, forte. Di nuovo il rock, sentite, qua. Forte. Ecco. Modello di una progressione. Ripetizione. Il rock. Conclusione. Rock. Forte. Ecco. Modello, ripetizione. Il rock finale e la conclusione. A seguire sentiamo la giga. Il piano, forte, modello. Ripetizione, ripetizione. Conclusione. Qui proprio un uccellino anche qua, eh. Forte, piano, forte. Modello di una progressione, ripetuto, ripetuto. Indugia e conclude. Seconda parte. Modello di una progressione. Modello di una progressione, ripetizione. Indugia e conclude. Ecco, la cosa straordinaria di queste due danze finali, di queste tre danze finali, è la leggerezza. C'è un ciclo di più di 2 ore di musica per violino solo che ha delle levette della complicazione musicale, come la ciaccona, no? Che invece conclude con questa, no, musica così apparentemente disimpegnata. Ecco, c'è da meditare su questo modo di procedere di Bach, no, direi antiretorico. Un caro saluto da Luca Mosca.
1: Radio 3 Lezioni di musica, a cura di Attilio Fortunato. Questa puntata è andata in onda il 22 marzo 2026. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: Pagina 3 Internazionale.
1: Buongiorno e buona domenica da Paola Soriga. Siete all'ascolto di Pagina 3 Internazionale, la rassegna stampa di Radio 3 delle pagine culturali dei giornali stranieri. Sono le 9:31 e insieme a me nella sede di Via Asiago a Roma ci sono Mauro Tonini alla parte tecnica e Maria Chiara Beranek alla regia e alla cura del programma. Ci facciamo accompagnare in questa domenica 16 agosto dalle note di Django Espasiuk, compositore e fisarmonicista argentino, nato nel 1968 nella provincia di Misiones, vicino ai confini con Brasile e Paraguay, interprete e innovatore del chamamé, una forma di musica e danza tipica del folklore del nord-est argentino, nata dall'incontro proprio tra le culture indigene, creole, paraguayane ed europee, il cui strumento simbolo è la fisarmonica e l'accordeon. E accompagnateci anche voi durante la diretta con i vostri messaggi che potete mandare al 335-56-34296. E parliamo di viaggi in questa domenica d'agosto, mese dei viaggi per eccellenza. Per chi di voi è in viaggio e per chi non lo è, partiamo per un viaggio letterario per il Nord Africa e l'Europa mediterranea, dall'Egitto a Toledo, in compagnia del poeta austriaco Rainer Maria Rilke, tra i maggiori autori della poesia europea del Novecento, che fu anche un grande viaggiatore, un grande poeta nomade. Lo definisce sul quotidiano spagnolo di Barcellona La Vanguardia l'8 agosto Andreu Jauma, editore, traduttore, critico e poeta lui stesso di Maiorca, che ha tradotto i sonetti a Orfeo e le elegie duinesi, tra le più note e importanti opere di Rilke. Scrive Andreu Jauma: pochi poeti sono stati così nomadi come Rainer Maria Rilke, che in realtà non ebbe mai una dimora fissa e visse sempre in luoghi che gli venivano prestati, ospitato in palazzi e castelli di proprietà delle sue amiche e dei suoi amici aristocratici, mecenati della sua intensa e ansiosa ricerca spirituale. Anche se è molto difficile riassumere tutti i luoghi che visitò, i 10 anni in cui concepì e compose le elegie di Duino e i sonetti a Orfeo costituiscono una specie di piccola odissea in cui Rilke finì per sperimentare la rivelazione che sempre aveva cercato. Tra il 1912 e il 1922, mentre il vecchio ordine europeo si frantumava, il poeta riuscì a superare lo sgomento che gli provocavano guerre e rivoluzioni e finì per lasciarci in eredità una delle espressioni più incisive e luminose della modernità. E secondo Andreu Jauma, poeta e traduttore di Rilke, il prezzo che il poeta dovette pagare in cambio, come sempre accade in questi casi, scrive, di svuotamento radicale, fu quello della sua stessa vita. Rilke morì il 29 dicembre 1926, affetto da leucemia e in seguito all'infezione di una ferita alla mano causata dalla puntura di una spina di rosa. Alla fine del 1910 Rilke intraprese un viaggio per il Nord Africa che all'inizio fu abbastanza frustrante, ma che finì per essere molto fecondo per l'opera che già stava prendendo forma dentro di lui. Lo accompagnò Frau Jenny Oltersdorf, moglie di un uomo d'affari che Rilke aveva conosciuto a Monaco e che lo aveva convinto a fare quel viaggio. Nella prima parte dell'itinerario visitarono Algeri, Tunisi e la città santa di Kairouan, che gli sembrò custodita dai suoi morti. La morte è il grande tema di Rilke, tema che nel corso della sua opera e soprattutto in quest'ultima fase rielaborerà per cercare di contrastare il nichilismo costitutivo dell'era moderna. Mentre andava via da Kairouan, Rilke venne morso da un cane, incidente rispetto al quale commenterà con umiltà: aveva ragione lui, non aveva fatto altro che esprimere a modo suo quanto io sia totalmente ingiusto. Rilke, ci racconta ancora Andrea Giauma, scrive poco e non riesce a liberarsi da un senso di frustrazione, ma la sua attenzione e la sua ricettività sono ora forse più che mai estreme. La vigilia di Natale i due vollero assistere alla messa e trovarono una chiesa che in passato era stata una moschea, una casa, come dirà lui in una lettera, di religioni diverse ma di uno stesso Dio. Rilke cerca il punto di incontro di tutte le religioni, quello che Eliot chiamerà nei quattro quartetti il punto morto del mondo nel suo giro. Terminata la prima parte del viaggio, il poeta e la sua amica sbarcarono a Palermo, dove Rilke rimase affascinato dal Trionfo della Morte, allora conservato nel Palazzo Sclafani, un enorme affresco del XV secolo che raffigura la parca, la morte, appunto, come un cavaliere cadaverico in sella a un cavallo emaciato, armato di feretra, di una feretra piena di frecce che attraversa tutti gli strati sociali. A Napoli, i due amici decisero di proseguire il viaggio fino all'Egitto, già nei primi giorni del 1911. Dopo essere arrivati ad Alessandria, andarono a El Cairo, dove si imbarcarono sul Ramses il Grande per risalire il Nilo. Le esperienze che il poeta fece qui saranno molto importanti per lui e finiranno in alcuni dei passaggi più intensi delle elegie di Duino. Luxor e Karnak lo lasciarono senza fiato, a tal punto che in una lettera scrisse che solo Dio ha potuto creare un paesaggio simile. Ma il ricordo più potente che portò con sé dal viaggio fu la contemplazione della grande Sfinge di Giza, sotto la quale trascorse un'intera notte sdraiato, come raccontò anni dopo in una lettera alla sua amica Magda von Hattenberg, che il poeta chiamava Benvenuta. Non so se ho mai preso coscienza della mia esistenza in modo così pieno come in quelle ore notturne in cui quell'esistenza perse ogni suo valore. Che cos'era essa in confronto a quel tutto? Il poeta racconta inoltre alla sua corrispondente che quella stessa notte vide un gufo spiccare il volo sfiorando la guancia della Sfinge. L'immagine finirà nella decima delle elegie di Duino, una volta che Rilke avrà già compiuto la comprensione atroce di accettare la morte in vita e di vedere l'invisibile nel visibile. La Sfinge sarà per il poeta un simbolo che riunisce l'uomo, l'animale e il Dio, tutti a guardare impassibili l'eternità, ma senza abbandonare la vita in movimento. Ci racconta ancora Andrea Giauma sull'articolo dell'Avanguardia che, dopo quel viaggio, Rilke si spostò ancora tra i castelli dei suoi amici aristocratici nella sua terra natale, la Boemia, a Weimar, sulle tracce di Goethe, e che fu lì, in un negozio di antiquariato, che acquistò un quadernino rilegato in tela blu sul quale avrebbe presto trascritto le prime due elegie di Duino. Tornò poi, continuò la lettura, con i principi von Turnum Taxis al castello di Duino, la loro residenza invernale sull'Adriatico. Il castello è ancora oggi un'imponente fortezza medievale costruita su un grande masso a strapiombo sulla scogliera. Quando i proprietari partirono, all'avvicinarsi del Natale, Rilke rimase solo nel palazzo in attesa di un'ispirazione che non arrivava e che arrivò alla fine di gennaio. Dopo aver ricevuto una fastidiosa lettera d'affari, il poeta decise di uscire in giardino e di prendere il sentiero che scendeva fino alla spiaggia Sistiana. A metà della scogliera, Rilke sentì una voce che gli dettò quello che diventò il primo verso della prima delle elegie di Duino. «Chi, se gridassi, mi sentirebbe dai cori degli angeli?» Commosso, il poeta tornò nella sua stanza e completò la prima poesia della sequenza. E poi ancora ci racconta questo articolo dei suoi viaggi per Venezia, poi Toledo, dove arrivò ispirato dal suo amore per la pittura di El Greco, e poi Ronda, e ancora Parigi, di nuovo Venezia, Vienna, Berlino, Zurigo, di nuovo Duino. E concludo la lettura di questo racconto pubblicato sul quotidiano spagnolo L'Avanguardia con le parole che Rilke scrisse in una delle sue lettere. Spesso mi chiedo se non sia stato proprio questo ad aver influito maggiormente sulla mia formazione e sulla mia opera. Il rapporto con un cane, l'ora che ho passato a Roma a guardare un fabbricante di corde che ripeteva ripeteva nel suo mestiere uno dei gesti più antichi del mondo, così come quel vasaio in un piccolo villaggio del Nilo, stare accanto al suo tornio si rivelò fecondo nel senso più segreto. E ora noi viaggiamo fino all'Argentina con le note di Chango e Spasiuk dall'album del 2009 Pinandí, Los Descalzos, gli scalzi, ascoltiamo Doña Fidencia.

Doña Fidencia, l'accordeon di Chango Espasiuk, musicista che ha trasformato il chamamé, parte del folklore argentino, in un linguaggio aperto al mondo, senza perdere il rapporto con la terra, la memoria e le diverse culture che lo hanno generato. Io intanto rispondo a un messaggio che ci scrive Floriana, che mi chiede di ripetere il nome del poeta di cui abbiamo parlato, è Rainer Maria Rilke, poeta austriaco che visse tra la fine del 1800 e i primi decenni del 900, un poeta esponente del modernismo, e che chiede poi Floriana se era un uomo di fede. Era un uomo di fede, di una fede intesa in un senso ampio, come ci ha raccontato anche quest'articolo, ma sicuramente la spiritualità era fra i temi a lui cari. E noi parliamo ancora di viaggi in questa domenica che segue il Ferragosto, e anche di rapporto con la terra, quella che si abita e quella che si vive per qualche giorno durante le vacanze. Andiamo in Spagna per parlare di un fenomeno o di più fenomeni intrecciati assieme che accadono ormai in moltissime parti del mondo, compreso ovviamente qui da noi, e lo facciamo con le parole di scrittori e giornalisti. Iniziamo seguendo la giornalista Monica Escudero su El País, in un viaggio, inizio a leggere, per il quale non avrete bisogno di biglietti, protezione solare e nemmeno di un telo da mare. Andremo in un posto che probabilmente conoscete bene, anche se magari non vi siete soffermati a pensarci. Prima fermata, una qualunque spiaggia spagnola 40 anni fa. Vestitevi come vi sentite più comodi. Potete essere il bambino che fa castelli di sabbia con un secchiello e una paletta di plastica, l'adolescente che avrebbe preferito rimanere a casa, i nonni che scoprono che i nipoti crescono troppo in fretta, o i genitori che aspettano che crescano abbastanza da potersene andare a cena da soli. Per decenni la meta non è mai stata il Chiringuito. Qua parliamo di quei baretti sulla spiaggia libera, caratterizzati dalla semplicità e da un'atmosfera informale e familiare. La meta per decenni non è mai stata il Chiringuito, dice la giornalista, ma la spiaggia. Il Chiringuito era una conseguenza logica del fatto di aver trascorso molte ore al sole. Faceva caldo, veniva fame, finiva l'acqua, e per qualche strano motivo proprio quel giorno nessuno aveva pensato di trasportare l'intera sala da pranzo in spiaggia. Monica Escudero prende il Chiringuito come simbolo di come le coste spagnole siano cambiate, come si siano uniformate a quelle di infiniti altri luoghi del mondo, per andare incontro alle esigenze dei visitanti. Leggiamo più avanti. Ernest Cañada da anni studia il modo in cui il turismo trasforma i territori e i modi in cui le persone li abitano. Per il ricercatore il punto non è mai stato se un beach club sia meglio o peggio di un Chiringuito, ma quale modello di costa stiamo costruendo. Quando lo spazio viene organizzato pensando soprattutto ai turisti con maggior possibilità di spesa, inevitabilmente smette di essere accessibile a tutti gli altri, spiega. Non si tratta solo del prezzo di un lettino o di un cocktail, cambia il tipo di attività che risulta vantaggiosa, il pubblico a cui si dirige e poco a poco la relazione che gli stessi abitanti hanno con le loro spiagge. Fate una prova, scrive ancora El País, aprite Instagram, scrivete hashtag Beach Club e provate a indovinare in che paese è stata scattata ogni fotografia. Scoprirete che è sorprendentemente difficile. Ombrelloni in vimini per perfettamente allineati, lettini rivestiti di lino, legno chiaro, piante tropicali e tende che filtrano una luce pensata per la foto. I cocktail contengono agrumi essiccati, il cibo non viene mai servito su piatti bianchi e il carattere tipografico del logo è sempre lo stesso. Che si tratti di Marbella, Tulum, Mykonos o Dubai, l'estetica viaggia meglio dei luoghi. Eppure un Chiringuito non somigliava mai troppo a un altro, non perché arredato meglio o peggio, ma perché lo era appena. In uno c'era odore di sardine, in un altro
di calamari, in un altro di riso. In Galizia dominavano i cannolicchi, a Huelva le arselle, nel delta dell'Ebro le cozze, a Cadiz il tonno, scrive Maria Escudero in questo articolo che è molto più lungo di così. Ma non sono solo le spiagge, come sappiamo, a essere pensate sempre di più per i turisti e sempre meno per i residenti, lo sono le montagne, lo sono le città e anche i piccoli centri. Nelle ultime settimane a Maiorca migliaia di persone sono scese in piazza a Palma il 26 luglio, si sono riunite circa 70.000 persone, una manifestazione peraltro finita con cariche della polizia, e sabato 8 agosto invece hanno manifestato a Soyer, un paese dell'interno dell'isola. Manifestazioni promosse dalla rete Mens Turisma Mas Vida, meno turismo più vita, che associazione che scrive nel suo manifesto: nessun modello economico può considerarsi di successo se obbliga la propria gente ad abbandonare la propria casa. Non si protesta ovviamente contro il turismo in sé, attività che porta chiaramente lavoro e benessere in territori che spesso sono molto belli ma hanno anche delle economie fragili, ma quando le persone poi, come dice questo manifesto, non riescono più a trovare una casa, quando ci sono problemi con i trasporti, con le linee elettriche, quando chiude il negozio di ferramenta, chiude la cartoleria e aprono bar e ristoranti con i menu in inglese, quando strutture pubbliche diventano hotel a 5 stelle, allora è lì che arrivano i problemi e arrivano le proteste, scrive lo scrittore maiorchino Sebastià Alzamora sul quotidiano catalano Ara. Dopo la manifestazione di Palma, più di 70.000 persone sono scese in piazza per chiedere che venga applicato il buon senso alle politiche turistiche e immobiliari. L'attuale modello è estrattivo e parassitario, con grandi benefici concentrati in poche mani e una lista lunghissima di problemi sociali che affliggono i cittadini contribuenti. Speculazione, impossibilità per gran parte della popolazione di accedere a un alloggio, espulsione delle persone che letteralmente non si possono permettere di vivere qui, diseguaglianze crescenti, precarietà lavorativa, dispersione scolastica, sovrappopolamento, difficoltà di convivenza e frattura sociale. Contro tutto questo hanno manifestato domenica i maiorchini. E il paese in cui si è svolta la manifestazione dell'8 agosto, Soyer, al nord-ovest dell'isola, è interessante perché concentra in uno spazio e in un tempo ridotto tutti questi effetti insieme, ci racconta sul quotidiano El Diario Esther Ballesteros, che fino agli anni 90 arrivare in questa località di 14.000 abitanti implicava attraversare le 70 curve della sinuosa strada che attraversa la Serra d'Alfabia, una strada che nel 1847 mise fine allo storico isolamento della località, i cui collegamenti erano più facili con il sud della Francia e con la penisola. Con il resto dell'isola il collegamento era solamente via mare, oppure bisognava attraversare la Serra da Tramuntana in sella a un mulo. La costruzione del tunnel di Soyer alla fine del XX secolo segnò un prima e un dopo per questa località nascosta tra le montagne. Oggetto di continue polemiche, l'infrastruttura, lunga 3 chilometri, migliorò i collegamenti con questo comune e inevitabilmente il luogo si è aperto al turismo. Da diversi anni gli stranieri si sono lanciati in una ondata di acquisti immobiliari a Soyer e in altri paesi della Serra de Tramuntana, provocando, come in tante altre località di Maiorca, un aumento sfrenato dei prezzi delle case e rendendo impossibile per la popolazione locale con minor potere d'acquisto far fronte ai costi elevati. Oggi il prezzo di una casa a Soyer può arrivare a più di 4 milioni di euro. La scrittrice, anche lei di Maiorca, Yusia Ramis, nel suo ultimo libro Un metro quadrado, affronta proprio il problema degli alloggi in città come Barcellona e anche a Ibiza e Maiorca, dove ci racconta c'è sempre più gente che vive dentro le caravane, dentro i camper, gente che lavora ma che non si può permettere nient'altro. Il problema, secondo la scrittrice, è quando i diritti dei turisti si scontrano con quelli dei residenti.
Per lei il ricordo della vendita della casa di famiglia continua a bruciare ancora di più, perché oggi, trasformata in casa mariposa, viene proposta come meta ideale per un ritiro di yoga, il tutto ovviamente pubblicizzato in inglese. I maiorchini assistono all'agonia del paesaggio, della lingua e della cultura, come chi vede scomparire una madre anziana che ormai non le riconosce più e con cui non possono comunicare, ha detto in un'intervista a Daniel De La Fuente, conduttore della radio Cadena Ser, un'intervista sul suo romanzo, e ha aggiunto: guardare un'isola è guardare al futuro, perché in un'isola tutto è delimitato, tutto è molto vicino, dunque le cose succedono prima, e se vedi quello che succede lì, attenzione, perché succederà anche qui. E noi torniamo adesso nell'Argentina di Chango Espasiuk, ancora dall'album Pinandi, ascoltiamo Infanzia.

Chango Spasiuk con il brano Infanzia. È Spasiuk nipote di immigrati ucraini, è cresciuto in un ambiente in cui si incontravano la tradizione guaraní e creola, paraguayana e dell'Europa centrale, tradizioni che si fondono in questa musica caratteristica. Nel frattempo continuano ad arrivare i vostri messaggi, qualcuno di voi mi corregge per la pronuncia di Rilke, che non è Rainer come ho detto io, ma Rainer. Vi chiedo scusa, ma in questa trasmissione si pronunciano molti nomi, molti toponimi, molte lingue e capita di confondersi, specie in quelle che non si conoscono. Mi chiedono poi di ricordare da dove ho letto l'articolo, è dal quotidiano spagnolo La Vanguardia. Noi intanto rimaniamo in Argentina, rimaniamo negli spazi di confine e di incontro per parlare del progetto dell'artista di Buenos Aires Paola Toto Blake, che ha lavorato 14 anni per raccogliere testimonianze e fotografie di lavoratrici domestiche di diverse parti del mondo. Ne scrive sul quotidiano argentino conservatore La Nación Maria Paula Zacarias. Le donne più modeste, scrive, che fanno il lavoro più silenzioso e amorevole, trovano voce nella mostra Red Union della Casa Nacional del Bicentenario a Buenos Aires. L'artista Paula Toto Blake ha raccolto per 14 anni parole, ritratti, sogni e dolori delle donne che si dedicano al lavoro domestico e insieme a loro ha creato un palinsesto di stati d'animo in video, installazioni e ritratti. C'è un movimento di cui il mondo ha bisogno ma che preferisce non vedere. Ogni giorno migliaia di donne attraversano frontiere portandosi dietro valigie che custodiscono quello che nessuna lista potrebbe mai descrivere: l'odore dei loro figli, le voci delle loro madri, la terra umida di un cortile che forse non calpesteranno per anni. Viaggiano per prendersi cura degli altri, per sostenere vite altrui con le stesse mani con cui hanno sostenuto le proprie, dice la curatrice Florencia Battiti. Toto Blake, allora, le ascolta, offre uno spazio in cui le voci di queste donne, lavoratrici invisibili, sostegno di famiglie in due paesi, città o continenti contemporaneamente, possono risuonare senza essere ridotte a una statistica, scrive. Parlano del sogno di una casa tutta loro, gli

studi di un figlio, un futuro diverso, la solitudine dei giorni di riposo, il senso di colpa per l'assenza, per l'aver lasciato i figli per occuparsi di altri figli in un paese straniero, l'amore attraverso gli schermi. Parlano con gli occhi chiusi, come se stessero sognando, e quello che sognano viene proiettato sulla loro stessa immagine. Il lavoro di cura è stato storicamente sottovalutato e dato per scontato, come se fosse una capacità naturale e innata nella donna. Ma quando quella donna ha lasciato la sua terra e i suoi cari, spinta dalla distanza che separa la necessità dall'opportunità, quell'invisibilità si moltiplica. Le opere di Paula Toto Blake rifiutano quel silenzio e mostrano che dietro ogni paio di braccia che si prende cura di un bambino o di una casa altrui c'è una storia che si merita di essere raccontata in prima persona, scrive Battiti. E dopo che sono diventata madre, racconta l'artista, ho anche io avuto bisogno di aiuto e le donne che mi hanno aiutata erano della Repubblica Dominicana. Sono entrata così in contatto con una comunità e ho chiesto loro di scrivere i loro sogni. E così è iniziato il progetto, con l'intenzione di rendere omaggio alla vita di queste donne che ci accolgono, che ci sostengono, che collaborano alla crescita dei nostri figli. Ho ripreso una frase che mi piace molto di Paul Preciado, che dice che non è vero che abbiamo solo una madre. Il corpo sociale ci accoglie con molte braccia, altrimenti non potremmo sopravvivere. Toto Blake, ci racconta ancora questo articolo, ha svolto residenze artistiche in città del Messico, della Francia, degli Stati Uniti e dell'Australia e ha continuato a intervistare donne che lavorano come appunto domestiche. In Francia ha raccolto le esperienze di donne di Capo Verde, donne ucraine e latinoamericane emigrate a Marsiglia e a Parigi. Ho creato, racconta ancora l'artista, una specie di scacchiera, come se fosse una galleria di videochiamate con 9 donne proiettata su un telo, strati su strati realizzati con cartelli strappati dalla strada. Questa sovrapposizione di voci, di realtà, convive all'interno di una casa, racconta. La scacchiera si apre e compare una ninna nanna. Dopo si vede un paesaggio attraverso una finestra. 2 mani mostrano i palmi e si confondono con la terra, cucine pulite e ordinate. In alcune bacinelle piene d'acqua, lo spettatore può vedere riflessa la propria immagine come uno strato in più delle proiezioni. L'acqua è un elemento migrante che collega culture diverse, conclude l'autrice. Questa era La Nación, Maria Paula Zacarias, sul lavoro dell'artista argentina Paula Toto Blake. E noi andiamo avanti con l'accordeon di Chango Espasiuk, sempre dall'album del 2009 Pinandi, ascoltiamo Panambi.

0: Panambi, mariposa, farfalla, l'argentino Chago Espacio, Chango, scusate, è la sua fisarmonica, musicista che ci sta accompagnando nel viaggio di oggi a Pagina 3 Internazionale e che sì, come ci scrive Anna da Milano, ha un cognome che riporta all'Ucraina perché era figlio di immigrati ucraini appunto in Argentina. Noi rimaniamo in Sud America ma andiamo in Cile per parlare del ritorno in libreria dello scrittore Pedro Lemebel, anche in Italia. Il suo romanzo Ho paura Torero è stato ripubblicato proprio quest'anno da Feltrinelli con la traduzione di Giuseppe Mainolfi e Marzia Luppi Cortaldo, che avevano tradotto anche l'edizione di Marcos y Marcos del 2004. Di Pedro Lemebel ha parlato qui su Radio 3 a Fahrenheit nella puntata dell'11 febbraio che potete riascoltare su Replay Sound, Graziano Graziani insieme a Lino Guanciale, che da Ho paura Torero ha tratto uno spettacolo teatrale. In Spagna la casa editrice Seix Barral ha iniziato la ripubblicazione delle sue opere, ne parla Costanza Pérez, giornalista culturale anche lei cilena, su El País. Un ossimoro, scrive la scrittrice ecuadoriana Maria Fernanda Ampuero, dice che Pedro Lemebel, Santiago del Cile 1952-2015, era un ossimoro perché ti faceva piangere con tanta tenerezza, però con un fucile in mano. Nei suoi racconti vagava per la marginalità della povertà e dell'omosessualità cilena, la strada, la lotta contro la dittatura e le delusioni del ritorno alla democrazia, l'epidemia di AIDS, l'omofobia anche all'interno della sinistra, il mondo kitsch e la notte piena di bevute e boleri. Lo raccontò con una rabbia profonda e una prosa che vedeva la bellezza dove abbondava la bruttezza. Ampuero, curatrice della nuova edizione di Loco Afan, libro che in Italia è pubblicato dalla casa editrice Edicola con la traduzione di Silvia Falorni, dice che le nuove generazioni scopriranno per la prima volta questa voce incredibile, questo uccello mitologico straordinario e con l'ala spezzata. Nel settembre del 1986, racconta Costanza Pérez, nel mezzo di un atto politico della sinistra durante la dittatura militare di Augusto Pinochet, lo scrittore Pedro Lemebel interruppe il dibattito con una falce e un martello dipinti sul viso per leggere il suo manifesto «Hablo por mi diferencia», parlo in nome della mia differenza. Non sono un omosessuale travestito da poeta, non ho bisogno di un travestimento. Questa è la mia faccia. Parlo in nome della mia differenza. Difendo quello che sono e non sono così strano. Mi fa schifo l'ingiustizia e diffido di questa farsa democratica. Ma non parlatemi del proletariato, perché essere povero e gay è peggio. Le parole che usa sono marica e maricon. Dice che la parola gay non si adatta a quello che voleva dire essere omosessuale e povero in Cina. Pedro era il più esplosivo di tutti, il più coraggioso, quello che andava più in là nella scrittura e nella notte, ricorda la scrittrice, che spera che Lemebel venga letto piangendo ma anche con la voglia di impugnare il fucile, scendere in strada e dire con i nostri diritti non si gioca. Queste erano le parole della scrittrice Ampuero a conclusione dell'articolo del País su Pedro Lemebel, con cui si conclude anche la puntata di oggi di Pagina 3 Internazionale, ma non prima di avervi segnalato anche alcune gallerie fotografiche che potete guardare online per continuare un po' a viaggiare. Con la prima andiamo a Londra, nella Londra degli anni 90, con il fotografo Mark McEvoy. La potete guardare sul quotidiano britannico The Guardian. Fotografo Mark McEvoy che ha ha immortalato la Londra punk ritraendo la vita cittadina da dentro i vagoni della metropolitana, prima degli smartphone, quando le persone dovevano ancora correre per prendere l'ultimo treno, come dice l'articolo di Luke Turner che accompagna le foto. Queste immagini risultano così naturali, scrive Turner, in parte perché McEvoy non era un voyeur ma un protagonista della vita notturna londinese della metà degli anni 90. Viveva in un appartamento condiviso a Camden Town, a nord di Londra, faceva parte della scena musicale della capitale, si descriveva come un po' hippie alla moda, piuttosto disinvolto, appassionato di funk, jazz e reggae. Una notte, mentre tornava a casa da Brixton, rimase colpito dal fatto di essere circondato da un mix tipicamente londinese di persone di diverse età, etnie, orientamenti sessuali, ambienti della cultura pop. Il vagone della metropolitana si trasformò in un bellissimo palcoscenico. Pagina 3 internazionale adesso finisce qui. Un saluto da Paola Soriga, Mauro Tonini e Maria Chiara Beranek.
1: RAI Radio 3. Radio 3 Suite questa sera è in diretta dalla Rock Danteron. Per il Festival Internazionale di Pianoforte, Nelson Gerner eseguirà i quattro quaderni di Iberia di Albéniz. Proseguiamo con un concerto dal Vox Luminis Baroque Orchestra. Direttore Yevgeny Svirodov. Eseguiranno la Sinfonia in Mi minore e l'Introduzione al Credo dalla Messa in Si minore di Carl Philipp Emanuel Bach. E il Credo dalla Messa in Si minore di Johann Sebastian Bach. Questa sera in diretta a Radio 3 Suite.
2: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi, che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800-96-9600 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
3: Ma sembra di essere in uno stadio stasera!
4: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme e microgranuli da 75 ml a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Le meraviglie. Estate nei borghi. Borgo di Andreis in Valcellina, raccontato da Flavio Santi.
8: Siamo ad Andreis, borgo arancione del Touring Club. È un borgo incastonato tra le prealpi carniche del Friuli. Siamo all'interno del parco delle Dolomiti friulane ed è un borgo in cui il tempo veramente si è fermato. Siamo in montagna, abbiamo appena lasciato la pianura Maniago senza alcuna indicazione che ci portasse ad Andreis, quindi attraverso le mappe sapevamo che era su in montagna, quindi ci siamo inerpicati senza nessuna indicazione. Pian piano abbiamo raggiunto la Valcellina. Andreis segna l'inizio di questa valle, la Valcellina, attraversata dal torrente Cellina. E Andreis in una posizione strategica, siamo a circa 400 metri, domina un po' l'apertura della Valcellina ed è incastonata tra Da una parte a ovest c'è il lago di Barcis, mentre a destra abbiamo una serie di borghi, Frisanco, e una serie anche di torrenti che si innestano. Abbiamo il torrente Andres, si trova fra il torrente Molassa, il torrente Ledron e il torrente Alba, tutti i torrenti che poi vanno a confluire appunto nel torrente Cellina, che dà il nome a questa valle. Andres si trova su una specie di terrazzamento, quindi domina un po' la vallata. Alle spalle abbiamo queste splendide montagne che sono le montagne Prealpi Carniche. Possiamo intravedere le vette del Monte Raut, che è un nome significativo perché friulano significa monte rododendro, quindi già ci collega con la natura circostante. A sud invece troviamo il Monte Farra, anche questo un nome parlante, un nome longobardo che richiama più a degli insediamenti, all'idea di un insediamento. Andrés si colloca in questa valle, questa valcellina che è balzata un po' agli onori della cronaca, soprattutto grazie alle pagine, a certe bellissime pagine di Claudio Magris contenute in Microcosmi, che è stato premio Strega nel 1997, in cui Claudio Magris, che è originario di questa zona, il padre è di Malmisio, che è un paese un po' più a sud di Andrés, Claudio Magris si sofferma a descrivere questa vallata con descrizioni molto coinvolgenti, e c'è una definizione fulminante della Valcellina di Andrés. Andrés, la Valcellina, orridi e teneri, che insomma racchiude bene le due anime di questo paesaggio, l'animo più selvaggio, orrido, poi l'animo invece più tenero, più riconciliato con la natura. Adesso siamo proprio all'ingresso del paese e ci avviamo verso i vicoli, le viuzze che caratterizzano questo borgo.

qui ad Andreis, un borgo di oggi 200 abitanti, a suo picco l'ha toccato nei primi del Novecento, quando faceva più o meno 1000 abitanti, poi un po' con le due guerre mondiali, un po' con lo spopolamento, adesso si è ridotto come abitanti effettivi a 200. Poi durante l'estate naturalmente è molto più animato, qua ci sono parecchi sentieri di trekking, c'è un centro molto interessante che è il Nord Life Park, che è appunto un punto di partenza per il cosiddetto Nordic Walking, una sorta di trekking, per cui è molto interessante, è molto bello perché vivi proprio la montagna. Qui siamo ai piedi del Monte Raut, sono 2000 metri, non è altissimo, però è diciamo all'altezza media delle Prealpi Carniche. È un borgo in cui si vive la vera atmosfera montanare, perché appunto pochi abitanti, è un borgo fatto di viuzze strette, vicoli molto stretti, costeggiati dalle tipiche abitazioni di montagna andreane, che sono le cosiddette abitazioni con i ballatoi chiamati qua dals, i dals. Sono appunto questi ballatoi di legno che caratterizzano Andreis, proprio la tipica abitazione andreana, che è fatta sostanzialmente come? A due piani, cioè il primo piano, che è un piano costituito fondamentalmente da due stanze. La stanza principale dove c'era il focolare, che è appunto il focolare dove c'era la cucina, dove si stava insieme e si cucinava. A fianco del focolare, la seconda stanza, il piano terra, è la cosiddetta stanza, una specie di dispensa. Poi si sale con una scalinata fatta adesso in marmo, ma una volta anche in legno, si sale al secondo piano, e qua al secondo piano troviamo il vero e proprio ballatoio, che dà appunto il nome anche al paese dei Dals. Andreis è il paese dei Dals, il paese appunto di questi ballatoi in legno che si trovano sempre al secondo o anche al terzo piano, adesso sono stati costruiti fino al terzo piano, sono questi tipici ballatoi in legno con queste aste che lo proteggono, queste aste di legno che si chiamano gli sastis, di un ballatoi che appunto la civiltà contadina usava per far essiccare le pannocchie. Ancora adesso queste sono più di figura, però anticamente appunto si utilizzavano questi ballatoi, questi dals, per far essiccare il mais, per far essiccare i fagioli, ma anche il tabacco. Per esempio Andreis era famosa anche per una produzione di tabacco che adesso è dismessa. L'altra costruzione tipica di Andreis invece, i dals sono costruzioni di legno, quindi con una forte prevalenza del legno. L'altra costruzione tipica andreana è invece, ed è quella più antica, realizzata con le pietre. Qua poi è interessante perché nelle vie principali, da una parte troviamo le costruzioni con i ballatoi, con i dals, e dalla parte opposta le costruzioni in pietra, naturalmente pietra ricavata dalla montagna qui vicino, e sono costruzioni più antiche che risalgono addirittura, possono risalire anche al 1700, e una delle caratteristiche è l'arco a tutto sesto, quindi si introduce, che è un po' il portico d'ingresso che una volta si chiamava l'aubia, che introduce una specie di cortile, di corte, che serviva per i vari lavori agricoli. E in una di queste, attaccata a una di queste case in pietra, troviamo una poesia del più importante poeta di Andreis, ma non soltanto, di uno dei più importanti poeti in lingua friulana, che è Federico Tavan. Federico Tavan ha vissuto ad Andreis, è morto qua nel 2013 a poco più di 64 anni, e troviamo, il paese è costellato di tutta una serie di targhe con le poesie di Federico Tavan, poesie scritte in friulano, è una variante, non è il mio friulano, io vengo da San Daniele, quindi per arrivare qua ho dovuto attraversare il Tagliamento, che è un po' il confine linguistico, questo è un friulano occidentale, quindi già un po' più caratterizzato da varianti venete, e in effetti il Veneto è anche abbastanza vicino, che qua c'è una specie di reentranza, per cui le Prealpi Bellunesi, alla fine Andreis si colloca tra a nord le Prealpi Carniche e ad est le Prealpi Bellunesi. La poesia di Tavan, che troviamo attaccata sul muro di questa casa in pietra, è scritta nella variante andreana,
Friulano occidentale con delle caratteristiche vicine al Veneto. Sono poesie che parlano della vita quotidiana, della vita di paese, con descrizioni del paesaggio molto, molto poetiche. Questa, per esempio, è dedicata alle chiese di Andreis, Glesiuta, quindi chiesetta. Qua ad Andreis ci sono due chiese abbastanza interessanti. Una è la chiesa della Madonna delle Grazie, l'altra è la chiesa un po' fuori dal centro di San Daniele al Monticello, al Montisello. Glesiuta. C'è biela che glesiuta, insomma al ciucal, là che arrivava da Ninin, con la lenga de fue. Che bella questa chiesa, dove lui arrivava da bambino, da Ninin, con la lingua, con la lenga de fuori, con la lingua di fuori. Quindi insomma immaginiamo questo bambino, che è probabilmente lo stesso Davan, e così un po' in affanno raggiunge una delle chiesette di Andreis.

Dresda, il paese dei Dals, il paese di ballatoi in legno, ma non soltanto, è anche il paese delle fontane. Ci sono diverse fontane che attingono di acqua potabile, quindi attingono dai vari torrenti che sono qua presenti, dal Molassa, dal Ledron, dall'Alba. C'è una bella fontana anche in una frazione, la frazione di Bosplans, che è la fontana addirittura più antica, risale probabilmente al 1700. Comunque Andres veramente era ed è punteggiata da tutta una serie di fontane storiche che una volta servivano anche ai contadini per abbeverarsi e per abbeverare il bestiame. Una fontana di acqua potabile, proviamo un po' ad assaggiarla, senz'altro è molto buona perché è acqua di montagna, vediamo. È freschissima, senti proprio la montagna, senti la neve che si scioglie, senti insomma, tutti i sapori, senti la freschezza dei torrenti delle prealpi carniche.

Andres è un borgo antico, le prime testimonianze risalgono addirittura prima del 1000. Nel 996 Ottone III concede i diritti politici ed ecclesiastici al vescovo Benno Bennone di Concordia, il quale aveva comunque anche il controllo delle chiese di Andres. Questa è la prima testimonianza, 996, ma addirittura prima del 996 la leggenda, qua siamo più nell'ambito della leggenda, vuole che Attila, quando arrivò qua in Friuli intorno a 452 e devastò Aquileia, salì anche verso la montagna, però a un certo punto si fermò al passo della croce, che una volta introduceva l'Andres, si fermò perché appunto il passaggio era troppo impervio, era avvolto nelle nebbie, quindi il ferocissimo Attila, il sanguinario Attila, dovette rinunciare e si fermò davanti ad Andres. Per raggiungere Andres la strada è comunque abbastanza impervia, ti devi inerpicare, adesso c'è una strada moderna, però fino alla metà del XX secolo le strade erano molto più complicate e difficili. Nell'Ottocento l'unico punto di passaggio era il cosiddetto passo della croce, il passo della Crusso, forcella della croce, questo passo impervio, strettissimo, da cui si passava anche attraverso d'inverno, attraverso le slitte, impervio, che adesso è meta di trekking, però all'epoca era l'unico punto di passaggio per accedere ad Andres, per accedere alla Valcellina. Ad Andres è conservata anche un'antica favea, che è la fucina del Fabbro, e qua effettivamente è pieno di testimonianze della civiltà contadina. Andres era famosa in passato per la produzione, ad esempio, del tabacco. Qua si produceva il tabacco anche in maniera abbastanza rocambolesca, perché insomma varie testimonianze parlano di una coltivazione un po' clandestina, quindi non controllata. Qua nell'Ottocento c'era la dominazione austriaca, quindi insomma è una coltivazione di tabacco locale, ad uso locale, per il sostentamento locale, che però spesso in maniera rocambolesca sfuggiva alle maglie del controllo austriaco. Il tabacco veniva poi essiccato sui ballatoi di legno, su questi dalzi.

Qua nel 1864 ci sono stati qui vicino i moti di Navarones e qui sul Monte Castello una dozzina di garibaldini si sono opposti all'esercito austriaco. Poi c'è stato il passaggio appunto del Veneto al Friuli, del Friuli all'Italia. Questa è zona anche insomma risorgimentale, insospettabilmente risorgimentale, insomma. Queste montagne, questa pace, questa quiete. Qui anche i garibaldini sono stati ben presenti e hanno resistito. La presenza dei garibaldini è ancora viva nell'immaginario, nel folklore locale, perché qua in Friuli quando una persona è diciamo, vivace, anche un po' ribelle, si dice che è un garibaldino. Tu sei un garibaldino, sei un garibaldino, quindi questa eredità garibaldina è rimasta ancora nell'immaginario collettivo. Passeggiando per i viottoli e le viuzze di Andes si incontrano varie poesie di Federico Tavan. Ne troviamo un'altra, sempre in friulano, nel friulano occidentale, con qualche variante quindi veneta, Pensier per la fin dall'anno, pensiero per la fine dell'anno. Non me ferme mai a fa bilancius, e soi un flum ca scinta murenta al mare. Sgrifa, caresia claps, cencia pensai solo un parce, salval la pena, sal arriva d'ora, sa se ferma prima. Pensiero per la fine dell'anno, non mi fermo mai a far bilanci, sono un fiume che scende a morire nel mare, graffia, carezza, sassi, senza pensarci sopra, senza pensare un perché, se vale la pena, se ce la fa, se si ferma prima. Mezzo ai viottoli, alziamo un po' la testa e cerchiamo di orientarci, a un certo punto troviamo il campanile della chiesa parrocchiale, della chiesa di Santa Maria delle Grazie, e ci avviciniamo a questa che è la chiesetta principale, che ha questo bel campanile a base quadrata che è stato colpito dal terremoto del 1976 ed è stato ristrutturato. La facciata di Santa Maria delle Grazie è una facciata neogotica, molto semplice, con un bel rosone che spicca, con un tetto a capanna. La cosa anche particolare è che davanti a questa facciata molto seria c'è un murales di Federico Tavan, dove c'è probabilmente un pezzo della sua poesia più famosa, che è la Nav Spaziale, in cui Federico Tavan immagina di trovarsi magicamente catapultato dalla sua stanza di casa in una specie di nave spaziale, no? E so che sgorlin tra la nave spaziale, non stai disturbame, sto urlando nella nave spaziale, voi non disturbatevi, io sto in un altro mondo. C'è lo sguardo vivace, garibaldino di Federico Tavan che ci guarda e c'è questo dialogo strano ma molto bello, inaspettato, tra una facciata seria, austera, neogotica di Santa Maria delle Grazie e lo sguardo magnetico, poetico di Federico Tavan. Sullo sfondo abbiamo i ballatoi, i tipici ballatoi in legno, i dals, e al di là di questi ballatoi ci sono gli spuntoni delle montagne delle Prealpi Carniche. Incrociamo anche una poesia dedicata a Federico Tavan, dedicata da Ida Vallerugo, che è una grande poetessa vivente che abita qui vicino a Meduno. Una lunga poesia, no? Che si intitola Ascolta, quindi Ascolta. Questa è una zona, è vero che è una zona isolata, perché è un borgo di montagna con pochissimi abitanti, ma è una zona dal punto di vista culturale, letterario, poetico, molto viva, fin dalla stessa Valcellina. È molto attiva, c'è cioè Aldo Colonnello, c'è cioè il gruppo del Menocchio, e poi qua c'è Federico Tavan, c'è stato Federico Tavan, c'è stato anche un altro poeta. Questo è il borgo alla fine di due poeti, un poeta novecentesco come Federico Tavan e un poeta un po' più locale ma altrettanto interessante che Vittorio Ugo Piazza, che Claudio Magis cita nelle sue pagine dedicate ad Andes. Vittorio Ugo Piazza è un poeta della natura che ha scritto poesie molto delicate,
dedicate, penso alla Poveuta, vuol dire la farfalla, quindi dedicata alla natura, la Sisila, la Rondine, un poeta che pubblica più o meno negli stessi anni di Pierpaolo Pasolini, quindi negli anni, siamo nel 1940-42. E Andes è famoso per essere il borgo, dai Aquilis, il borgo delle Aquile, perché qui effettivamente c'è anche un centro di recupero avifaunistico in cui si curano le Aquile, ma è anche il Borg dagli Spoetis, il borgo dei poeti. Di questa poesia di Ida Vallerugo molto bello il finale, che è un inno alla libertà, insomma, che coglie bene uno spirito garibaldino e rivoluzionario di Federico Tavan. La poesia dice: ascoltimi, sina tu pos vivi la vita chi tu vuol, fatti roba sol dalla tua grazia, svenditi sola la sua eresia. Ascoltami, se non puoi vivere la vita che vuoi, fatti roba tua attraverso la tua grazia. Qua il friulano è quasi intraducibile. Vendi la tua anima alla sua eresia. Adesso percorriamo via Gabriele D'Annunzio, che rispetto alle altre vie del borgo è un po' più larga, però ha sempre le stesse caratteristiche: da una parte le case in pietra, le poesie di Federico che ci accompagnano, gli Stries in Andreis, le streghe di Andreis. Stiamo percorrendo via Gabriele D'Annunzio perché qua ha abitato Federico Tavan, che ho avuto anche la fortuna di conoscere, di frequentare un po' durante le letture, in occasione di letture di poesia. Federico Tavan ha avuto una vita anche abbastanza rocambolesca, perché fin da giovane ha accusato problemi di natura mentale, quindi entrava e usciva dai centri che lo seguivano. Insomma, la poesia, lui ha abitato sempre qua ad Andes, la poesia è stata alla fine la sua vera terapia, la sua vera salvezza. L'isolamento sui montagni, Andes è stata colpita da diversi terremoti. Insomma, il terremoto ha un po' scandito la storia del Friuli nei secoli. Il primo grande terremoto che si ricorda qua è il terremoto del luglio del 1776, che ha distrutto sostanzialmente tutte le vecchie case, le antiche case in pietra. Alcune sono state ristrutturate, però diciamo che il segno pesante di questo terremoto è stata la distruzione dell'abitato. Un secolo dopo è arrivato un altro terremoto, nel 1864, proprio in corrispondenza con il passaggio del Veneto, del Friuli all'Italia. C'è stato un altro grosso terremoto nel 1864 che ha devastato questa zona, e poi l'ultimo recente del 1976, che ha colpito qui il paese e insomma gran parte del Friuli. E qui il segno più grosso di questo terremoto è stata la distruzione parziale della torre campanaria della chiesa di Santa Maria delle Grazie. Ad Andreis i nuclei abitativi sostanzialmente sono costituiti da case cosiddette o monocellulari, quindi con un impianto che si concentra soprattutto nella stanza del focolar, oppure con un impianto cosiddetto pluricellulare, quindi con più stanze, tra cui per esempio la stanzia, che è una specie di dispensa, e l'immancabile chiamarin, come si dice in friulano, che era una specie di cantina, di solito ricavata nel sottoscala, sotto la scala in legno o in marmo, che dava accesso al piano superiore, al ballatoio, al cosiddetto dalt. L'altra chiesa di Andes, superstite, perché ce n'è anche alcune, penso a San Giorgio in Cellis, che invece non sono più presenti. L'altra chiesa è San Daniele in Monticello e Montisel, che sta un po' fuori dal centro, dal borgo, sta nel cosiddetto Monticello, e per raggiungerla bisogna imboccare un sentiero di trekking passando lungo, fiancheggiando il centro avifaunistico, questo bel centro avifaunistico in cui si recuperano e si curano le aquile un po' malandate. Oggi ne possiamo vedere, se ne incontrano varie, in queste gabbie molto grandi, comode. Le aquile possono un po' recuperare così la dimestichezza col volo. Sono un paio di esemplari, alcuni sono
esemplari un po' più giovani, poi c'è anche una un po' più così aristocratica, un'aquila adulta, che così medita, si gode il sole di montagna. Parcheggiando il centro avifaunistico si raggiunge la chiesetta di San Daniele in Monticello.

0: e dopo una lunga camminata di un paio di chilometri, salendo lentamente, godendoci il paesaggio, abbiamo raggiunto il Monticello, sulla cui vetta si trova la chiesetta di San Daniele al Monticello, al Montiselle, che è una chiesetta risalente alla prima metà del XVIII secolo, per l'esattezza al 1730, una piccola chiesetta costituita da un unico locale, molto raccolta, con un intonaco bianco accecante. Oggi c'è una splendida giornata di sole e la luce si riflette in maniera quasi ipnotica, prepotente, sulla facciata bianca, sul portone. Sopra il portone c'è un'iscrizione molto semplice che ci ricorda questa chiesetta dedicata alla Beata Vergine della Salute. Comunque un punto di riferimento importante, perché questo è stato un paese anche funestato nell'Ottocento dal vaiolo, dal colera, quindi insomma la comunità si è poi rivolta alla protezione della Madonna delle Grazie in Borgo e qua alla Madonna della Salute, qua sul Monticello. E fermandoci un attimo, riposando dopo il lungo cammino, dopo la vetta faticosamente conquistata, ci si ferma e si ammira un paesaggio di montagna spettacolare, con queste prealpi carniche innevate, questo bosco, e veramente il borgo che è in fondo, laggiù, nella valle, non lo vediamo, è inglobato, è un tutt'uno con la natura e con la montagna. E questo credo che sia uno degli insegnamenti più belli che la montagna e la natura ci può dare, vivere in comunità, in continuità con essa.
1: Borgo di Andreis in Valcellina, raccontato da Flavio Santi. Le meraviglie speciale estate dei borghi Bandiera Arancione, in collaborazione con il Touring Club Italiano, è un programma di Federica Barozzi e Diego Marras. Tutte le puntate su RaiPlay Sound.

0: 10:45.
1: Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 16 agosto. Tempo in prevalenza soleggiato, ma con la formazione di imponenti nubi sui monti nelle ore più calde della giornata. Attività temporalesca che sarà più diffusa e marcata lungo l'arco alpino, con i temporali che arriveranno anche in pianura, specie in Piemonte e Lombardia. Fenomeni che si svilupperanno anche lungo tutta la dorsale appenninica in Puglia e nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. Venti per lo più deboli e a regime di brezza, appena più vivaci sulle coste ioniche di Calabria, Basilicata e Puglia. Poco mossi i mari. Temperature che, seppur ancora elevate, subiranno una diminuzione nei valori massimi che saranno generalmente compresi tra 32 e 36 gradi, con locali picchi di 37-39 in pianura padana e Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Cari amici vicini e lontani.
4: Con Renzo Arbore.
3: È un peccato se ve la perdete.
4: Cari amici, vicini e lontani, questa sera 21:10, Rai Storia.

0: lingua batte.
1: Buongiorno da Paolo Di Paolo, ancora una puntata estiva, antologica della Lingua Batte in attesa della nuova stagione. Ecco, quest'anno c'è stata effettivamente una novità per questa trasmissione ormai più che decennale. Ci siamo trasferiti nel corso dei primi mesi del 2026 fino alla tarda primavera anche a teatro. La Lingua Batte a teatro, ne avete sentito senza dubbio parlare se seguite la trasmissione, è stato un tentativo di costruire la puntata insieme al pubblico e a un pubblico teatrale. Al Teatro Manzoni a Roma abbiamo dialogato con molti ospiti e con la musica dal vivo, ovviamente, per vedere che succede se la trasmissione esce dagli studi radiofonici. Vi facciamo riascoltare il secondo dei tre appuntamenti della Lingua Batte a teatro.
2: Cominciamo con la musica dal vivo. Abbiamo appunto un giovane cantautore che però ha un ragguardevole cursus, è un polistrumentista tarantino che insomma è appena trentenne. Gli è capitato di aprire i concerti di molti artisti italiani come Ornella Vanoni, Fabrizio Moro, ha partecipato l'anno scorso all'1 maggio di Taranto, quindi la manifestazione del 1 maggio che si svolge a Taranto, e ora noi ascolteremo un pezzo dal suo album d'esordio che si intitola Cosa sono io. Questo pezzo si intitola Girandola. Lui è Cristiano Cosa.
3: Ci ritroveremo grandi con le controindicazioni, con le ossa frantumate

0: grandi.
1: Cristiano Cosa, questa era Girandola dall'album Cosa sono io, dal vivo alla Lingua Batte a Teatro, al Teatro Manzoni. Poi ascolteremo ovviamente altri suoi brani, parleremo anche con lui. Ma comincio a evocare appunto gli ospiti di questa puntata della Lingua Batte. Comincio con un linguista, anzi due addirittura, perché senza linguisti questa trasmissione non sarebbe la stessa. Edoardo Lombardi Vallauri, che insegna linguistica generale all'Università di Roma III. Ilaria Fiorentini, che insegna sociolinguistica e pragmatica e linguistica del testo all'Università degli Studi di Pavia. E poi ci raggiunge anche Simona Ruffino, che è un umanista, una neurobrand strategist, questa è la dizione corretta, ma forse quella che poi ci servirà più da vicino è la sua esperienza in campo di comunicazione etica. Allora, ho tra le mani l'ultimo libro appena uscito di Edoardo Lombardi Vallauri, che si intitola L'italiano in bilico, quello che sì, quello che no, pubblicato dal Mulino. I temi sono inesauribili, abbiamo anche una punta d'orgoglio perché è citato il gruppo social molto vasto della Lingua Batte, da lì spesso peschiamo anche i dubbi linguistici. Allora, volevo però partire da qualcosa di apparentemente lontano, in realtà lo spunto ha a che fare con la cronaca recente, cronaca culturale in senso lato. Si è molto discusso nei giorni scorsi della opportunità o meno di fare slittare lo studio dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni dal secondo anno di scuola superiore, dove è collocato da tempo immemore, al quarto anno di scuola superiore. In realtà si tratta nemmeno di indicazioni ministeriali, per essere precisi, ma di alcune indicazioni preliminari suggerite dal lavoro di una commissione che appunto è all'opera da molto tempo. Niente che sia diventato già effettivamente lettera, è tutta una fase di dibattito che però appunto ha avuto un riverbero molto ampio sulla stampa. Anche sui giornali ci si è chiesti se sia una riduzione di Manzoni, uno sminuirlo. Leggo nel libro di Lombardi Vallauri queste righe: se chiacchiero con un amico o ascolto un conferenziere che parla come Manzoni, non avrò il tempo di trattenere che una parte infinitesimale della sua bravura. Ma se leggo Manzoni posso prendermi tutto il tempo che voglio per riflettere su come ha scelto bene le parole, la loro disposizione, i rapporti che le legano. Insomma, chi legge roba buona dedicando un'attenzione specifica alla qualità della lingua può migliorare molto il modo in cui parla. Non le chiedo, Edoardo Lombardi Vallauri, un elogio di Manzoni, che sarebbe addirittura comico, ma viceversa, se da Manzoni e da un rapporto con quel romanzo, in qualunque momento lo si incontri nella vita, passa però anche un esercizio di educazione linguistica, o meglio, può ancora passare nel 2026?
2: Sì, è molto bello quello che ha risposto recentemente Claudio Giunta, che è uno dei pro...
1: Non le chiedo, Edoardo Lombardi Vallauri, un elogio di Manzoni, che sarebbe addirittura comico, ma viceversa, se da Manzoni e da un rapporto con quel romanzo, in qualunque momento lo si incontri nella vita, passa però anche un esercizio di educazione linguistica, o meglio, può ancora passare nel 2026?
2: Sì, è molto bello quello che ha risposto recentemente Claudio Giunta,

0: iniziare con Manzoni al secondo anno oppure portarlo al limite fino al quarto anno, il primo contatto con Manzoni. Allora sì, certamente leggere e non solo ascoltare, quindi entrare in contatto con, diciamo, Manzoni, con il tempo di riflettere su come scrive, consente di imparare di più da lui che sentire uno che parla come Manzoni, perché verba volante un attimo, ti concentri sul contenuto, non ti accorgi delle qualità stilistiche o anche semplicemente strutturali. Però Manzoni non è l'unico, è l'esempio, era l'esempio paradigmatico, forse smetterà di esserlo. Sono molto d'accordo con quello che dice Giunta, e cioè l'importante è il risultato. Se Manzoni ormai è molto lontano dal punto di partenza dello studente del secondo anno, il rischio è che il salto che gli si chiede di fare sia tale per cui in realtà non capisce e non ha il modo di cominciare a imparare. Per esempio, un buon consiglio che dà Giunta in questa risposta è: perché non Primo Levi, un pochino più attuale sia come scrittura sia forse come temi. E allora il primo gradino sia qualcosa che magari non è a livello di crescita nella propria maestria linguistica, di allontanamento dalle proprie abitudini banali, che è Manzoni. Però Manzoni per molti è più un punto di arrivo che un punto di partenza. Se poi ti trovi in una classe, in un liceo, in un contesto in cui puoi già dargli Manzoni, perché no? Comunque la risposta essenziale è sì, puntare in alto ma non pretendere il massimo da subito. Esporre le persone a dei meglio di ciò che già padroneggiano, ciascuna volta raggiungibili in una scala che può iniziare un po' più dal basso.
1: Allora, L'italiano in bilico, fin dal titolo, mi sembra un libro che non vuole mai essere ultimativo, definitivo, perentorio, tanto sulle questioni di corretto, scorretto, giusto, sbagliato, di cui ci siamo occupati già nella volta scorsa a teatro, ma in generale ci occupiamo in fondo in tutte le puntate, perché abbiamo i nostri linguisti e linguiste di riferimento che rispondono appunto ai dubbi degli ascoltatori. Bene, si dice così, non si dice così. Mi pare che Lombardi Vallauri proponga una dimensione, comunque un orizzonte più dialettico di molti altri suoi colleghi. E a dirla lunga, diciamo, c'è la quarta di copertina, perché è riprodotto un dialogo che potrebbe nascere anche in questa circostanza. Professore, posso chiederle una cosa al volo? Lei mi risponderà, certo, mi dica. Ma si deve dire: è piovuto o ha piovuto? E il linguista risponde: si può dire in tutti e due i modi. Ovviamente la persona che fa la domanda risponde molto serafico: ah, si può dire è piovuto o ha piovuto, quindi non c'è una regola. In realtà le regole chiaramente ci sono, però volevo chiedere a Lombardi Vallauri proprio di ragionare su una definizione del lavoro del linguista, perché questo esperto di lessico, grammatica e ortografia non è uno che voglia, come molti credono, cogliere in fallo i parlanti o gli scriventi, fa un altro lavoro.
0: Sì, mi ricordo un episodio di tanti di questo tipo in cui mi trovai in una trasmissione, mi pare, di Rai 2, e il presentatore che mi intervistava esordì con: professore, assolutamente sì, l'abbiamo appena sentito dire, lei sarà saltato sulla sedia. Cioè c'è un luogo comune secondo cui il linguista è uno che è lì per azzannare tutti, no? E questo luogo comune deriva in realtà da una tradizione antichissima. Credo che tutti siate stati almeno in gita scolastica a Firenze. Allora, se guardate le formelle del campanile di Giotto, ci sono le arti liberali di scuola di Andrea Pisano, qualcuno di mano di Andrea Pisano, insomma, bellissime. E sono le arti, sì, insomma, sono delle, un po' delle scienze, un po' delle arti, insomma, è una bella cosa. Allora c'è la musica, è una che suona degli strumenti, la matematica è uno che misura e così via. Non so, l'architettura ovviamente fa dei progetti. La grammatica è una signora con un frustino a 9 code che sevizia dei fanciulli. Cioè, l'idea che la grammatica sia qualche cosa che serve essenzialmente a reprimere è antichissima. Allora, tutti si aspettano che il linguista, depositario della grammatica, faccia questo. Invece no, il linguista è uno studioso che dovrebbe essere scientifico e quindi vuole sapere come stanno le cose. Non è lui che dice come devono stare. Quindi se il modo in cui la gente parla cambia un po' e la regola, quella che era la regola, cioè l'abitudine generalizzata, si modifica, il linguista, il suo compito è accorgersene, capire perché questo accade, vedere a che stadio è questa cosa, a che stadio. Perché il modificarsi delle regole è la ragione per cui esistono le lingue come le conosciamo. Se non si fossero modificate grandissima parte delle regole del latino, noi parleremmo latino, non italiano. Notate che se non si fossero modificate le regole dell'indoeuropeo, da cui è venuto il latino per continue modificazioni di regole, parleremmo indoeuropeo. E così su fino ai grugniti delle caverne. Cioè, se noi non avessimo modificato tutto il tempo, continuamente, le regole, staremmo ancora lì a fare

0: Ecco. Che poi succede comunque di continuare a farlo, non è che
1: c'è il permesso, si può anche fare però possiamo fare di meglio.
0: Allora, il libro, appunto, L'italiano in bilico, è una miniera di occasioni per una trasmissione come questa. Potremmo stare su ciascun capitolo e non potremo invece farlo, però almeno due temi vorrei introdurli. Uno ha a che fare con la lingua dei social, o comunque la lingua che usiamo parlando nella messaggistica istantanea. Ho detto parlando, ma appunto è uno scrivere parlare, e Ilaria Fiorentini, che ha appena pubblicato L'italiano dei social network, appunto, per Carocci, la prima cosa che lei chiarisce è proprio questo: si tratta di una lingua sospesa tra oralità e scrittura. Quindi non è una lingua sorvegliata al punto da essere una lingua del tutto scritta, è una lingua molto mimetica rispetto ai codici e alle strategie del parlato, spesso appunto sospesa proprio quintessenzialmente, perché viene completata dall'interlocutore. Anche Lombardi Vallauri fa molti esempi, anche piuttosto divertenti. Però questa sospensione tra oralità e scrittura, come dobbiamo inquadrarla?
2: Sì, questo è un aspetto che è stato notato fin da subito, tra l'altro, fino dai primi studi sull'italiano di internet, l'italiano delle chat, anzi addirittura dall'italiano delle email. Già in uno studio del 1999 ci si chiedeva se l'email si scrive o si parla. Oggi forse questo ci suona strano, perché l'email ha trovato una sua posizione più formale, almeno in certi contesti, mentre invece l'informalità, quei tratti più simili al parlato, li riserviamo ad altri contesti. Quindi fin da subito si è notato che la lingua scritta, non solo l'italiano, anche vari studi sull'inglese per esempio l'hanno notato, ma la lingua che usavamo su internet si avvicinava per tanti versi al parlato, perché molto spesso è una lingua che si trova in dialogo, in interazione. Le chat non sono solo quelle, io nel libro parlo molto di WhatsApp, ma le prime chat risalgono già agli anni, le chat room, gli anni 90. Le persone interagivano tra loro, dialogavano tra loro, e in questo dialogo inserivano quelle parole che solitamente ci servono a strutturare le interazioni parlate. I segnali discorsivi, allora, ci viene sempre detto non cominciare a parlare con allora a proposito di si dice o non si dice, ma è quasi impossibile non aprire un dialogo con un segnale di questo tipo. Questi nello scritto solitamente si trovano meno, nello scritto formale, lo scritto letterario, quello che ci insegnano a scuola. Nei contesti online, sui social, sui sistemi di messaggistica istantanea, le caratteristiche del parlato invece sono molto comuni e frequenti. Oggi, peraltro, è molto interessante che questa sospensione tra scritto e parlato si è ancora evoluta, perché il parlato ha ripreso spazio. Se per tanti anni le analisi sulle lingue del web si sono concentrate sulla dimensione scritta, perché scrivevamo su Facebook, scrivevamo su WhatsApp, negli ultimi anni il parlato ha ripreso spazio per esempio su social come TikTok, che sono per lo più costituiti da video, ma anche con l'avvento dei messaggi vocali famigerati e da molti odiati messaggi vocali su WhatsApp e su Telegram. Anche in questo caso però si tratta di un parlato che non è identico al parlato spontaneo delle conversazioni faccia a faccia, ma che a sua volta riflette in sé delle caratteristiche del contesto scritto in cui è inserito. Sarà capitato, penso a molti di voi, di scusarsi, non so se vi capiti di mandare
0: scusa
2: al vocale, ma con tanto di giustificazione.
0: Poi dura 18 perché. Minuti di solito.
2: Certamente, ogni tanto chiedo ai miei studenti qual è il messaggio, quant'è la lunghezza massima dei messaggi vocali, sono arrivati a 30 minuti, ecco. Che a quel punto è il reato di podcast. E, anche nei messaggi vocali, quindi, che pure sono a tutti gli effetti parlato, inseriamo invece caratteristiche dello scritto, magari formule di apertura o di chiusura che non useremmo in un contesto di interazione faccia a faccia. Quindi questa sospensione tra oralità e scrittura, che è stata notata fin da subito, continua e si evolve con l'evolversi dei mezzi.
0: Ora, ecco, ci avviamo anche a toccare altri aspetti e a proiettare sull'attualità e sulle turbolenze dell'attualità alcune delle questioni che abbiamo già toccato da una prospettiva più specificamente linguistica. Però una battuta vorrei, da Edoardo Lombardi Vallauri e poi da Fiorentini, ma molto rapida, perché quando lui affronta le chat, l'uso che si fa di questa lingua sospesa tra oralità e scrittura, anche lì non ha l'atteggiamento di chi vuole sanzionarla, ma appunto di capirla. E quindi vorrei che lei rispondesse al dubbio che sorge dalla platea, tanto stasera lo sento, no? È palpabile, quanto dagli amici della lingua batte in senso lato, e cioè è una lingua dunque che si sta impoverendo in ragione dell'uso che ne facciamo sulle piattaforme, sulle reti sociali. Possiamo smentire questo luogo comune o è meglio non avventurarsi nella smentita?
1: Allora, bisogna vedere cosa intendiamo con la lingua. Cioè, il codice in possesso di Tizio non si riduce a quello che lui fa quando è in chat. Quindi nulla vieta che in chat la lingua sia molto povera. Nei vecchi telegrammi la lingua aveva delle caratteristiche, ma non è che poi la gente parlava come telegrafava, oppure se devi trasmettere in Morse. Allora, quello che conta, quello che ci interessa, da un lato è, come studiosi, il lavoro che fa per esempio Ilaria, e cioè descriviamo la lingua delle chat, oppure descriviamo la lingua dei camalli di Genova, o descriviamo la lingua dei allibratori. Però se uno è allibratore, ma è anche pescatore con la lenza, e fa tango, e tiene lezioni di comunicazione, userà codici diversi. I miei studenti, quando vengono all'esame, nel bene o nel male, parlano diverso da quando sono a casa. Quindi quello che interessa sono il repertorio di una persona, ma avevi detto di essere breve. È chiaro il discorso, insomma, non è che se uno chatta, allora poi tutte le volte che fa qualcos'altro sta ancora chattando. Domandatevi, semmai interessante, quante lingue ho in mano? E non lasciarsi troppo influenzare dalla più povera che uno usa anche in altri contesti.
0: Fiorentini?
2: Sì, sono d'accordo. Aggiungo che la cosa che è interessante osservare sui social è anche la nascita di nuove varietà di lingua. A volte sui social le persone prendono gli errori effettivamente esistenti e li trasformano per creare delle nuove varietà di lingua. Esiste una pagina Facebook che si chiama Canini e Gattini in cui le persone scrivono solo con il suffisso ini, applicato a qualsiasi, sempre al plurale, sempre al maschile, applicato a qualsiasi tipo di radice. Quindi io ini, sono ini, qui ini. È un errore, certo che è un errore però in questo caso ironicamente sfruttato per creare qualcos'altro, quindi si trova anche questa capacità metalinguistica, si dice, no? Dei parlanti di sfruttare la lingua poi per scopi diversi, anche per divertirsi.
0: Ecco, a proposito di per divertirsi, adesso è il momento del monologo che è al centro di questa puntata. Abbiamo pensato che la lingua batte a teatro fosse giusto appunto avere degli attori e delle attrici che fanno stand-up comedy, che sono capaci di stare su un palco e monologare. In questo caso abbiamo un'autrice, attrice, regista, stand-up comedien, invece alla francese, lei dice romanziera, attivista, creatrice di contenuti, progettista culturale, co-conduttrice autrice di Radio 2, Matti da Legare. La salutiamo col nostro applauso, Chiara Becchimanzi.
3: Buonasera, la lingua batte! Buonasera a tutti e tutte. E grazie a tutti e tutte, a tutto, con lo schwa. Io lo uso lo schwa, a proposito di lingua. Voi lo usate lo schwa nella lingua parlata? Io lo uso molto, ma soprattutto perché mi ricorda le mie origini napoletane. Tutto, benvenuto, avvocato, tutto quanto. Sentite com'è tondo, come ci piglia tutto quanto. Io, è vero, sono tante cose, attrice, regista, speaker radiofonica, podcaster, romanziera, traslochi, sgomberi, la rodina e l'ombrellaio. Tra le tante cose che sono una millennial. Per andare, no? Che vuol dire che sono una millennial? Che vuol dire che sono nata in un momento imprecisato tra l'81 e il 96? Decidete voi quando. Lo specifico il range degli anni, perché la generazione millennial di solito è così disagiata che non sa di essere millennial. Siamo noi. Da non confondere col disagio della generazione X, che sono coloro nati dal 65 all'80. Per applauso, quanto siamo qui? Dal 65 all'80. Ok, beh, voi no, voi più da tardi. Che bello, avete visto che bello l'applauso della generazione X? Si divide sempre tra giustamente rassegnato e immotivatamente entusiasta. So proprio loro, ma io amo la generazione X, ragazzi. Il mio compagno è della generazione X, è un uomo un po' all'antica. La prima volta che gli ho detto ti amo, lui mi ha risposto lo apprezzo. Sì, c'ha 13 anni più di me, ridiamo sempre un sacco perché pensiamo che avrebbe potuto cambiarmi i pannolini. Ridiamo un po' meno quando valutiamo che probabilmente io dovrò cambiarli a lui. però noi stiamo molto bene insieme ci interfacciamo di disagio contro disagio, da non confondersi col disagio della generazione massimamente presente qui in sala, cioè i baby boomer, giusto per applauso, quant'è che siamo? E dai, e facciamo un bel applauso ai baby boomer per averci consegnato un mondo in rovina. Ma grazie mille, che meraviglia! Io sono millennial, quindi questo che vuol dire? Che sono in quella splendida età di mezzo in cui mi guardo allo specchio e vedo una donna realizzata, consapevole dei propri desideri, che rifiuta gli ideali estetici sessisti, e poi se in quello stesso specchio vedo una ruga, fuggo in profumeria a spendere l'equivalente del PIL del Canada in creme antirughe dalle sigle improbabili tipo Q10, B12, ZTL, 118, che non mi servono a cazzo perché la ruga già ce l'ho. Ok? Perché noi siamo, comunque cresciamo sottoposti a quale sguardo? Soprattutto lo sguardo maschile, il male gaze, che vi invito ad approfondire per un sacco di motivi. E ma perché però? Allora, io l'altro giorno mi sono imbattuta in una macchina in panne, che incredibilmente non era la mia. Siccome di solito è la mia, io tengo sempre i cavetti della batteria accanto a me, sul sedile del passeggero, no? Io sono proprio specializzata in questo, quindi mi sono fermata, sono scesa dalla mia macchina con sti cavetti in mano, mi sono guardata nello specchietto retrovisore, fighissima, mi sembravo Lara Croft con le pistole in mano, no? Attraverso questo manipolo di maschi alfa che stava tentando di aiutare questa ragazza, lo attraverso, e mentre lo attraverso uno gli dice a quell'altro: oh, spostate che oscuri. Quello gli fa: ma che oscuro? E il primo indicandomi: oscuri sto bel sole. Ero io. Oscuri sto bel sole, mi illumino d'immenso. Raga, il catcalling in settenari ermetici ce l'abbiamo solo a Ossia. Al centro di Roma non ce l'avete. Sono sicura di questo. Insomma, io attraverso questo manio mi scambio con la ragazza rimasta in panne uno di quegli sguardi di solidarietà, no? Quindi cosa faccio? Io le riavvio la macchina, mi sento fighissima, cioè io le ho riavviato la macchina, quindi mi dirigo di nuovo verso la mia macchina e alle mie spalle uno fa: per fortuna ci ha pensato la signora! Freeze, first reaction shock, nella mia testa solo una canzone possibile: non sono una signora! Alzo gli occhi al cielo sperando che si apra per piangere collagene. Nel mio cuore qualcosa si spezza perché evidentemente io dentro mi sento Lara Croft, ma fuori so Jessica Fletcher. È andata a finire così. Ora, la me di quando avevo 20 anni avrebbe risposto: senti, questa signora in mano dei cavetti elettrici non ha paura di usarli per farti la permanente ai peli del petto, hai capito? Ma siccome non ho più 20 anni, adesso ho superato i 25 e ho la partita IVA, quindi ogni anno mi vale come un anno dei cani. Questo solo chi ha la partita IVA lo capisce, gli altri pensano che noi siamo fortunati, ah bello c'è la partita IVA, non lo sanno, non sanno la nostra tragedia. Quindi, e soprattutto faccio la mindfulness, ok? Quindi Chiara respira, ti ha chiamato signora, respira, non c'è nessun problema, respira, pensa alla mindfulness, respira, vaffanculo, 300 euro di corso che non mi posso manco scaricare, senti a coso, signora è un'oppressione patriarcale. E siccome io non voglio essere definita né dalla mia età né dal mio stato civile, ti pregherei di chiamarmi per quella che sono, ossia poraccia. Il capannello si apre, uno da una finestra: dai, signore! Però mi ha fatto pensare questa cosa, perché se io adesso rispondo così, ma cosa succederà fra qualche anno quando al supermercato qualcuno rivolto a me dirà: fai passare la signora, indicandomi, no? Cosa succederà? Succederà che io gli risponderò: sì, fammi passare. E poi baciami la punta delle scarpe, perché io non sono solo una signora, ma la tua signora e padrona, regina del banco macelleria, imperatrice dei surgelati. E adesso tu mi vai a prendere dell'acqua micellare con le orecchie mentre te fustighi con sta baghetta i 5 cereali. Noi siamo ossessionati e ossessionate dai corpi degli altri, perché viviamo di modelli. Come deve essere un uomo? Deve essere... E come deve essere una donna? Deve essere... Una donna deve essere sempre sensuale in ogni occasione. Mentre guida al supermercato dal dottore deve sempre avere quest'aura di irresistibile sensualità. Oh. E melodia. Quest'etto de stracchino. Non hai messo la freccia? Birbante! Dottore, ieri ho vomitato 7 volte. Ma che è? Ma che roba è? Questa è la sensualità, questa è diventata la sensualità. Ma che palle, ma perché non posso essere sensuale mentre faccio yeah! Con tutti i rodoli di ciccia che si muovono tipo l'onda d'urto di Homer Simpson. Perché non posso essere sensuale? Perché noi siamo ossessionati dai modelli. Che bello quando ti dicono, ti incontrano, no? Dopo un po' di tempo e ti dicono, sei dimagrita, come stai, bene? Che voglia di rispondere, sono dimagrita perché ho l'epatite C. Che c'è, adesso non ridi più? Perché noi non possiamo esimerci dal fare la recensione al corpo degli altri. Appena non li incontriamo per un po' di tempo, quando poi li vediamo, gli facciamo il trip advisor. Non meritava la risata. E succede dappertutto, eh? In tutta l'Italia succede questo, sempre. Guarda tu, che belle guanzottone che ha messo sulla pazzoccona della zia. Stai spingendo con questi squat, eh? Oh, ma quanto ti piace mangiare? Oh, Gesù, nonne, come stai sciupato, ma stai mangiando? E con questi capelli, se tu stavi meglio prima. Ah, ma quanto sei abbronzato? Dov'è che sei stato? E io l'ombo di sole che sta bianco come un gengio. Con quel caviglione, le polacchine non stanno, senti a me, hai fatto la barba nuova coi baffi vecchi, fai cacare, ma perché se famo una bella padellata dei cazzi nostri? Grazie.
0: Grazie Chiara.
3: Grazie
0: Bettinanzi,
3: a voi.
0: La lingua batte a teatro.
3: Grazie mille.
0: Volevo appunto interpellare Simona Ruffino, che vi dicevo ha una formazione umanista, si occupa di comunicazione, si occupa anche di una comunicazione che sia per l'appunto empatica ma sostanzialmente etica. Dov'è secondo lei, Simona Ruffino, la linea linguistica che diventa sensibile nell'esclusione? Cioè possiamo riconoscerla, e naturalmente non con gli strumenti del linguista, ma magari con gli strumenti di chi osserva la comunicazione, il dialogo tra le persone.
4: Ma allora, intanto sicuramente in questo momento storico dove la lingua si esprime sostanzialmente attraverso i social media, attraverso insomma, per quello che ovviamente è il mio campo di indagine, che sia la comunicazione politica, che sia appunto quella ordinaria, ci sono dei passaggi che rendono la comunicazione più ostile e quindi anche più semplificata. Intendiamoci, può sembrare un paradosso, ma la comunicazione politica, o anche quella che poi si espande, si stende all'interno dei social media, diventa tanto più singolare e offensiva nel momento in cui generalizza. Cioè la creazione delle categorie attraverso il linguaggio, per cui ovviamente c'è la semplificazione delle identità, porta alla creazione di stereotipi e di pregiudizi, che poi porta ovviamente di conseguenza ad una semplificazione della realtà. Il linguaggio in questo momento è avvilito e avvilente proprio perché si espande per semplificazioni. Esiste sempre un noi contro loro, esiste una perdita costante dell'individualità, motivo per cui il linguaggio diventa strumento di aggressività e di violenza. E questo lo vediamo tutti i santi momenti. Noi siamo on live dalla mattina alla sera, e questo linguaggio in maniera ancora più evidente non è soltanto quello che utilizziamo noi comuni, insomma, cittadini attraverso questi strumenti, attraverso il mezzo, ma è il linguaggio con cui ci stanno educando a parlare, perché avviene, si avvera anche attraverso quello che invece dovrebbe essere, come dire, un registro che ha più cura della complessità, che dovrebbe essere utilizzato appunto dalle istituzioni, dai politici, da chi si dovrebbe occupare di noi. E invece il registro diventa sempre più dimagrito, avvilito, e ci porta a costruire la percezione della lingua giusta e quindi anche di quello che quella lingua vuole significare. Perché ovviamente le parole, meno per quello che mi riguarda nel mio lavoro, non descrivono la realtà, formano la realtà, perché costruiscono percezione. Per cui la comunicazione etica dovrebbe aver cura, invece di semplificare, di togliere e di andare per sottrazione, ma di riprendere per mano un attimo quello che è il mondo variopinto, meraviglioso, multiforme della complessità, anche nella scelta delle parole, nella selezione delle tonalità. E quindi, insomma, sicuramente in questo momento abbiamo probabilmente una comunicazione etica che fa molta fatica, proprio perché ci siamo diseducati alla complessità e quindi anche alla scelta delle parole.
0: Grazie Simona Ruffino per questa riflessione che riprendiamo. Dopo però essere tornati un momento alla musica con Cristiano Cosa, che torna sul palco della Lingua Batte a teatro e che ci presenta un nuovo brano, un altro brano di questo stesso album, primo album, Cosa sono io. Questo brano si intitola Come mi viene.
5: Se potessi una canzone parlare per me, direbbe tutto quello che ho bisogno di dire. Mi sento frustrato, abbattuto, spaesato. Quando penso al futuro resto disarmato. Le gruccette nell'armadio, i miei interrogativi. Ho bisogno di momenti più distensivi. Tutto viaggia veloce, corre troppo veloce. Non ci sono più

0: Tiziano Cosa alla lingua batte a teatro, poi avremo modo di salutarlo e chiedergli qualcosa sul finale di questa puntata, ma aggiungiamo l'ultimo tassello, lo aggiungiamo con altri due ospiti, rappresentanti diciamo della categoria scrittori e scrittrici, sono Alessio Arena e Chiara De Silva, che raggiungono il palco del Teatro Manzoni a Roma. Tra un attimo arrivo da voi. Ilaria Fiorentini, dicevamo con Simona Ruffino di quanto sia rischiosamente o possa essere rischiosamente impoverito il linguaggio, la lingua anche e soprattutto dei leader che usano, il caso Trump è evidentemente esplosivo, usano le loro piattaforme social come le userebbe appunto il comune cittadino, che non calcola sempre il pericolo che può generare la sua scelta linguistica. Questo come sta modificando, perché c'è un ampio capitolo sull'odio social, come sta modificando il nostro modo di percepire, come diceva Simona Ruffino, la realtà?
1: Sì, proprio mentre parlava Simona pensavo a questo. In un lavoro di qualche anno fa Filippo Domaneschi, che è un linguista, definisce questa l'epoca d'oro dell'ingiuria. Si insulta molto di più, comunque c'è la percezione che si insulta molto di più, che ci sia molta più libertà nell'insultare, perché quando insultiamo, quando si insulta online, lo si fa dietro un certo anonimato, comunque dietro una certa distanza rispetto alla persona a cui si rivolge l'insulto, quindi si percepisce una maggiore appunto libertà nell'utilizzare parole che si spera almeno nella vita di tutti i giorni non si utilizzerebbero in maniera così diretta. In realtà fin di nuovo dai primi studi sulla lingua di internet si è notato come gli insulti su internet fossero all'ordine del giorno. Già nei primi anni 2000 si parlava di flame, che erano questi susseguirsi di insulti nelle chat, queste guerre di parolacce nelle chat. Oggi però questa tendenza è uscita da degli ambienti tutto sommato ristretti e, come dicevi tu, è arrivata anche alla politica, per esempio. Sempre Domaneschi, nel lavoro che citavo prima, che si intitola Insultare gli altri, fa un lungo elenco che trae dal New York Times, mi sembra, degli insulti che Trump aveva rivolto ai propri avversari politici, ma non solo, anche a giornalisti, reti televisive, durante la campagna elettorale, anche in contesto italiano. Non sono mancate situazioni di questo tipo, forse ricorderete Beppe Grillo, i Vaffadei. Purtroppo questa è una deriva che poi porta anche a situazioni meno divertenti. Per esempio nel libro parlo della cosiddetta uomosfera o maschiosfera, quegli ambienti online in cui uomini insomma di un certo tipo si ritrovano a esprimere il proprio disprezzo per le donne attraverso forme di linguaggio che poi corrispondono a una vera e propria deumanizzazione. È interessante in quel caso vedere che l'insulto non passa dalle parolacce, come può sembrare più immediato, ma da forme per esempio di rifiuto di riferirsi alle donne in quanto donne, vengono chiamate non persone. O la parola donna viene scritto sostituendo delle lettere con parentesi, la di parola, quasi come se non ci si potesse riferire a queste persone. Quindi ci sono effettivamente delle derive che fanno paura e che sono poi anche il motivo per cui è importante parlare di questi temi. I linguisti tendono in passato soprattutto a non occuparsi tanto di parolacce, di turpiloquio, perché sembra qualcosa di brutto, di sporco, di cui non si può parlare, ma se non se ne parla poi gli si lascia più spazio.
0: Grazie, torno un momento da Simona Ruffino, che ha pubblicato l'anno scorso un saggio molto interessante, Non tutto è come appare, contro la cultura della manipolazione per apogeo, e a un certo momento scrive, un certo passaggio del suo libro, scrive: le parole sono come sassi, hanno peso, gravano nelle tasche del nostro pensiero, ma possono anche alleggerirsi, trasformarsi in strumenti di emancipazione e stimolare il cambiamento. Però Simona Ruffino, se scelte con consapevolezza, le chiedo proprio su questo punto qualcosa, perché la consapevolezza linguistica mi sembra che fosse un po' il basso continuo di un ragionamento che ci ha portato ovviamente in varie zone, no? È chiaro che stavamo anche così alleggerendo la discussione, giocando sugli errori, però come diceva Lombardi Vallauri, se io parlo in chat in un certo modo non è detto che quel modo di parlare, di esprimermi sia tutto me. È chiaro che c'è una questione proprio di quanto io sia consapevole della lingua che di volta in volta scelgo di usare. E dove questa consapevolezza non c'è?
2: Dove questa consapevolezza non c'è, temo che manchi anche la consapevolezza del corrispondente alla parola. Cioè, se io scelgo volutamente, per esempio, di utilizzare il maschile sovraesteso, se sono la presidente di qualcosa e continuo ad essere il presidente, probabilmente mi manca la visione e la consapevolezza che anche il femminile autorevole può essere espresso senza, come dire, l'ausilio del maschile. Piuttosto che scegliere un certo tipo di parole disegna il mondo che io voglio abitare e disegna anche il mondo che mi abita. Per cui ovviamente se le parole non sono mai innocenti di per sé, le parole sono degli ingredienti che cesellano come la goccia che scava la pietra la realtà che noi percepiamo. Il libro in questo caso si chiama proprio Non tutto è come appare, proprio perché ognuno di noi è portatore di un universo di senso che è costruito attraverso i significati e i significanti e anche attraverso le parole che scegliamo di utilizzare. Per cui dobbiamo allenare la nostra consapevolezza e capire che ogni parola che noi scegliamo è un seme che noi stiamo dando non soltanto al nostro perimetro, ma al perimetro condiviso, perché questa è una cosa che è persa un po' di vista, cioè il concetto che le parole si occupino del bene comune.
0: Grazie a Simona Ruffino. I rappresentanti della, a questo punto, generazione Z, così abbiamo toccato tutte le generazioni, sono appunto Chiara De Silva, che è laureata in lettere, studia italianistica e ha pubblicato un primo romanzo con un titolo perfetto per questa trasmissione, Da Marsilio, congiuntivi sbagliati, e voglio appunto coinvolgerla insieme ad Alessio Arena. Chiara De Silva è nata nel 99, Alessio Arena nel 96, quindi proprio tutti gli effetti rappresentanti della generazione Z, insomma, non se non ultima, penultima. Lui è uno scrittore studioso di discipline dello spettacolo, ha insegnato già, nonostante appunto la sua età, in università, istituti in Italia e all'estero, soprattutto in area sudamericana e specificamente brasiliana e argentina. Si è occupato molto di teatro contemporaneo, è uscito da poco per Bulzoni, Il principe in casa, che è un lungo monologo ideato per il teatro, un'immaginaria antica famiglia aristocratica sopravvissuta alla mafia e al sacco di Palermo. Insomma, gli interessi sono molteplici in entrambi i casi. Se vi chiedete, non dico per impronta generazionale, ma insomma come esseri umani e cittadini, e soprattutto cittadini e cittadine che scrivono, vi chiedete qualcosa intorno alla consapevolezza linguistica, anche magari dalla cattedra di scuola in cui vi è capitato di trovarvi. Ecco, c'è una strategia, al di là dei congiuntivi sbagliati, chiedo a Chiara De Silva, per allenare la consapevolezza linguistica del giovane e giovanissimo parlante scrivente, che non passi solo da Manzoni?
3: Allora, io quando ho scritto questo libro, e ormai parecchio tempo fa, l'ho scritto a 19 anni, ora ne ho un po' di più, e l'ho scritto con una grande quantità di incoscienza. E secondo me ho trattato anche la lingua e il dialetto, perché effettivamente è un testo in bilico tra l'italiano e la sgrammatica, in un certo senso, proprio cercando di non curarmi troppo delle parole. A volte io ho messo delle preposizioni laddove non ci sarebbero andate, dei verbi sono transitivizzati o intransitivizzati, sia per seguire gli errori che per inventarne dei nuovi, e nel non elogiare per forza sempre la correzione, ma nel soffermarsi sul perché si sbaglia e capire la dignità dell'errore. Errore da dove viene, anche perché moralizzare è molto facile quando uno ha una cultura, cioè una fortuna, e ha potuto investire e ha potuto avere un contesto che gli permette di avanzare. E io poi vengo da una realtà molto borghese, anche una realtà un po' indulgente, e avevo una certa antipatia per chi sopraffà, chi non può sapere, chi non ha la lingua ma a pari se non maggiore dignità di chi ce l'aveva. Quindi diciamo che ho cercato di sporcare tutto il linguaggio e dire sono d'accordo con te che non riesci a esprimerti in questo modo, non sei minore. Quindi secondo me la cosa migliore anche che vedo con i ragazzini con cui sto facendo un tirocinio è proprio chiacchierarci e far sì che nella chiacchiera e nel discutere senza voti, senza farli sentire un voto, un interesse possa nascere, e questo avviene prima di tutto se non si sentono giudicati e se fai qualche errore anche tu, un po' volutamente, e ti prendi meno sul serio, accade qualcosa di tanto semplice quanto molto molto tenero. E
0: sui soggetti e i complementi oggetti, prima, dietro le quinte, mi facevi un esempio divertente.
3: Sì, c'è stata questa ragazzina tenerissima in una seconda liceo che alla domanda della professoressa «A me piace il gelato, chi è il soggetto?» lei con una nonchalance «Io, prof!» Quindi insomma, troppo carina.
0: E va bene anche così. Alessio, Arena, appunto, volevo attingere alla tua esperienza già significativa anche fuori dall'Italia. Non solo di insegnamento, diciamo, della, per esempio, storia del teatro, della lingua, della drammaturgia, ti sei molto occupato di Dario Fo, ma intanto sulla intensità, anche questo ce lo dicevi prima di cominciare, no? L'intensità del desiderio di imparare una lingua o di perfezionarla, che poi può essere veramente un terreno molto più fertile che per i madrelingua, appunto, no? Tu l'hai colto questo anche in Argentina?
4: Assolutamente, le mie classi argentine sono straordinarie, sono sempre state estremamente eterogenee, ho avuto l'opportunità, il privilegio di avere studenti di età diverse, di provenienze diverse, tutte però queste persone accomunate da un grande amore per l'Italia, un grande amore per la cultura italiana, per la letteratura e chiaramente per la lingua. Si tratta prevalentemente quindi di discendenti di italiani, italiani che sono emigrati, come sappiamo bene, in Sud America, in Argentina, e che hanno mantenuto questo mito per l'Italia. L'Italia è idealizzata dagli italiani all'estero in moltissimi casi, e tanti di questi che ho avuto veramente il privilegio di avere come studenti, come allievi, conoscono la nostra lingua in maniera impressionante, pur magari avendola praticata molto poco da bambini a casa e avendo avuto soltanto diciamo, da adulti in molti casi l'opportunità di studiarla. E questo colpisce perché fa anche comprendere, diciamo, la passione, fa comprendere quanto queste persone ci tengano, e chiaramente questo ci restituisce dall'esterno qualcosa del nostro paese, no? Noi ci dimentichiamo, ecco, cosa significa patrimonio culturale, che passa anche per la lingua. Dall'esterno forse è più facile riconoscerne il valore, riconosce il valore di quello che noi diamo per scontato, la bellezza della nostra lingua, la padronanza appunto che noi abbiamo della nostra lingua, e vale per tutti. Tante volte i miei allievi me lo dicono, dice: ma quanto mi piacerebbe saper conoscere questi termini, avere questo lessico da madrelingua. E invece spesso non sanno che sono, come dire, molto più abili, molto più consapevoli, come una parola importante, di tanti italiani in patria, di tanti studenti italiani. Ma insomma, per chiudere volevo dire questo, che la lingua è patrimonio. E secondo me il segreto nell'insegnarla, sia in Italia, sia all'estero, sia ai giovani, giovanissimi, ai più grandi, il segreto è farglielo sentire questo. Cioè, questo è qualcosa di tuo, è qualcosa di bello, di tuo, di fragile. Ma in mano tua può essere ancora più bello, può essere una risorsa, puoi contribuire, ecco, a questa bellezza.
0: Ti chiedo una cosa appunto rapidissima, anche se richiederebbe, non è detto che non ci torneremo, richiederebbe molto più tempo. Siamo nell'anno centenario di Dario Fo, di cui appunto ti sei a lungo occupato. Quando ebbe il premio Nobel per la letteratura, e anche delle reazioni, tu hai avuto modo di occuparti, ci fu un certo sconcerto, ecco, no? Tanti si aspettavano altri nomi, tra l'altro è l'ultimo premio Nobel di letteratura assegnato all'Italia, appunto da quel lontano ormai 1997. Ma l'Accademia di Svezia intanto riconobbe la fortuna internazionale del teatro di Dario Fo, che sembra sulla carta intraducibile, quindi anche questo era un punto, quel gramelot che i linguisti hanno studiato, che lingua è. È una lingua orale, è una lingua aurale, è una lingua fatta di mescolanze, di idiomi, di addirittura di sonorizzazioni, di soffi, di stille di saliva. C'è un'invenzione quella lingua, no? Però è una lingua che, soprattutto quando era Fo in scena, si faceva intendere. Ecco, che cosa si può capire della forza di una lingua, secondo te, se dovessi riassumerlo in una battuta, dalla lezione di Dario Fo?
4: Dario Fo ci insegna tantissimo da questo punto di vista. E intanto ci ricorda, e queste sono parole sue, che il teatro è innanzitutto spettacolo, la letteratura viene dopo. E capisco che può far sorridere pensando che poi è stato lui a ricevere appunto il riconoscimento più importante al mondo per la letteratura, ma penso che l'accezione appunto di letteratura vada intesa in un senso nuovo, un senso più elastico, che vada oltre la parola scritta, il significato etimologico della parola. E questo appunto lo comprendiamo proprio attraverso questa tipo di teatro, un teatro che affonda le sue radici nella tradizione giullaresca, come è stato ribadito anche in occasione del conferimento del Nobel, e che si incentra proprio sulla parola portata in scena, per cui anche il Gramlò, anche una lingua verosimile ma in realtà priva di reale significato, se associata al linguaggio mimico, al linguaggio del corpo, all'improvviso diventa comprensibile, quasi un miracolo, no? È bellissimo. E sono due linguaggi paralleli, quello verbale e quello mimico, e col Gramlò ce ne rendiamo conto. All'improvviso una lingua che non ha significato, che è fatta di onomatopee, che è fatta di suoni che solo sono pseudoparole, no? Che ricordano parole dotate di significato, poi si possono diciamo, declinare in tante lingue, come sappiamo, all'improvviso è comprensibile. In un certo senso è una lingua universale, no? Infatti Fo con successo, Fo e Rame, perché loro erano sempre coautori alla pari, non si possono dividere. Fo e Rame sono andati sempre in tournée, hanno sempre avuto grande successo anche all'estero, e tuttora, come ricorda sempre la Fondazione Fo Rame, il teatro di Dario Fo e Franca Rame è il teatro italiano più portato in scena all'estero.
0: Grazie Alessio. Una battuta finale, Chiara De Silva. Ho ritrovato una piccola quasi recensione al tuo libro fatta dalla scrittrice Chiara Gamberale, che dice, rispondendo a una lettrice di Tutto Libri della Stampa, che appunto tu racconti in fondo personaggi che magari non azzeccano un congiuntivo nemmeno per sbaglio, ma hanno un intelletto decisamente sviluppato e raffinato da quella che è la loro esperienza. Questo lo abbiamo sperimentato magari anche come figli o nipoti di persone che non avevano strumenti linguistici così sofisticati, ma questo non significava uno stato di minorità. Magari anche invece la coscienza di un limite, anche quello può essere un punto, però anche invece l'intensità emotiva e l'intelligenza non vanno di pari passo con la capacità di esprimersi, non sempre è così.
3: Sì, assolutamente, e anzi a proposito di poi di Sud e di napoletano, stavo pensando anche al meraviglioso Gramlò di Gigi Proietti, che parla in napoletano molto meglio di tanti napoletani. A volte è incredibile proprio il potere della parola che si fa corpo, che si incorpora, e questa è una cosa che i dialetti hanno tantissimo. E io credo che nel riuscire a dare un minimo di spessore alle figure che ho diciamo disegnato, e che devo dire molte sono state ispirate da persone mie amiche che non hanno fatto scuole o che non, insomma, che non si sono mai accorte di quanto vibrassero, di quanto fossero spesso più interessanti di tante persone che avevano studiato, e ho cercato di non tradurre, ho cercato di lasciare molto raffazzonate alcune cose, perché effettivamente qualche cosa quando viene tradotta o parafrasata può perdere smalto.
0: Grazie Chiara De Silva, io ringrazio intanto appunto i miei ospiti, siamo arrivati alle battute finali di questa trasmissione, quindi Edoardo Lombardi Vallauri, Ilaria Fiorentini, Simona Ruffino, Alessio Arena e Chiara De Silva. Chiamo sul palco Cristiano Cosa, che ci ha accompagnato con la sua musica per tutta questa puntata, e prima di ascoltare un ultimo brano volevo chiedergli, anche almeno, visto che dobbiamo tenerci allenati anche alla filosofia, un riferimento addirittura ad Heidegger, l'esserci è il tempo, che aleggia in qualche modo nel tuo disco, e così c'è una riflessione però effettivamente sull'identità in trasformazione, l'identità nel tempo, mi viene da dire fin dal titolo di questo album, Cosa sono io?
5: Beh, in un certo senso io credo che noi siamo il tempo che viviamo, quindi ho cercato di rimodernizzare la citazione, l'aforisma di Martin Heidegger, di portarlo nel mio mondo, nella mia quotidianità. Io sono in continua ricerca di identità, ricerca di esistenza, e ho da un po' di anni un po' approfondito la tematica dell'esistenzialismo, e cerco di farlo coesistere con il mio percorso artistico e musicale, e ho trovato secondo me nella scrittura uno scopo ultimo e nella vocazione artistica, che non è tutta rose e fiori, ma in realtà ha anche dei momenti dolorosi, dei momenti difficili che cerco in qualche modo di risolvere in me. E l'ultima, se vogliamo, lo scopo ultimo della mia musica, a cui rimango aggrappato, è sicuramente il fatto di fare qualcosa che lasci il segno, un po' come la scrittura, la parola, la lingua che abbiamo, insomma, in questa puntata un po' snocciolato, abbiamo approfondito, ma io insomma credo di far musica un po' per non morire, ecco. E questa è l'ultima.
0: E te la rubo perché questo è il titolo,
5: sì,
0: della,
5: è il titolo della canzone,
0: canzone
5: che vorrei...
0: tra un momento ascoltiamo, esatto. Solo il tempo di ricordare appunto il titolo del tuo primo album, Cosa sono io, con testi e musiche di Cristiano Cosa, alle chitarre c'è anche nel disco Roberto Angelini, che mi fa piacere, sì, ricordare. Ma prima di ascoltare questo brano che chiude la puntata della Lingua Batte a Teatro, la seconda puntata in questa sede del Teatro Manzoni a Roma, devo ringraziare ovviamente per l'ospitalità in particolare Alessandro Vaccari, Alessia Ecora, Emanuele Pisano per l'assistenza tecnica, e appunto ringrazio soprattutto i curatori Cristina Faloci, il curatore regista Manuel De Lucia, che ovviamente ha seguito la regia, Giampiero Vigorito con noi in redazione, Antonio Santaniello che ha fatto da assistente di palco. Grazie da Paolo Di Paolo che vi parla da questi microfoni. Se volete riascoltare la puntata potete farlo su Rai Play Sound, se volete scriverci linguabatte@rai.it. Noi finiamo in musica e il nostro appuntamento è per domenica prossima.
6: Suonare solo gli accordi.

0: RAI Radio 3.
1: Per i concerti del Quirinale di Radio 3 trasmettiamo la puntata andata in onda dalla Cappella Paolina domenica 26 maggio 2024. Pietro Fresa, pianoforte. Buon ascolto.

Buongiorno a tutti, buongiorno e benvenuti alla Cappella Paolina del Quirinale, da dove vanno in onda i concerti di Radio 3, della serie dei concerti del Quirinale. Anche oggi siamo qui per un bel concerto pianistico, lo vedete, un concerto tutto dedicato alla musica di Wolfgang Amadeus Mozart, con un giovanissimo direi pianista, Pietro Fresa, che accoglieremo fra qualche istante. E visto che è un programma tutto mozartiano, non è così consueto, è musica che molti di voi probabilmente, anche quanti ci ascoltano a casa, conoscono bene, perché è musica molto incisa, molto ascoltata, molto suonata anche un tempo, ma soprattutto alcuni dei pezzi che ascolteremo oggi si suonano molto di rado, quindi è una bellissima occasione. E visto che parliamo di Mozart e che siamo qui al Quirinale, vi voglio leggere una brevissima lettera, anzi un pezzettino di una lettera di Mozart alla moglie a Roma il 7 luglio del 1770. Quel che ti ho scritto di recente a proposito di un ordine cavalleresco è vero. Oggi ne ho scritto a Sua Grazia il Prefetto allegando la copia del breve pontificale. Ho avuto a malapena il tempo di copiarlo, in fretta e alquanto malamente. Altrimenti l'avrei trascritto due volte e l'avrei mandato anche a te. È lo stesso ordine che è stato concesso a Gluck e recita te creamus, aurate, milizie, equitem, eccetera, eccetera. Wolfgang deve indossare la bella croce d'oro che ha ricevuto e puoi ben immaginarti quanto io rida nel sentire che tutti ora lo chiamano signor cavaliere. Domani abbiamo udienza dal Papa e lunedì notte, in compagnia di altre due sedie, ci recheremo a Loreto e da lì a Bologna. Quando riceverai questa lettera, spero di non essere più molto lontano dalla meta. E questo è il papà, questo è Leopold, che scrive che a Mozart è stato concesso questa onorificenza, quello della croce dello sperone d'oro, che si trova anche in un ritratto di Mozart, proprio qui in udienza al Palazzo del Quirinale, in occasione del primo viaggio di Mozart in Italia. Quindi ritorna un'ennesima volta al Palazzo del Quirinale Mozart con la sua musica. Abbiamo un percorso all'interno di diversi lavori mozartiani, sono delle variazioni, una fantasia, un rondò, quindi diverse forme e una sonata. Il Mozart cui fa riferimento questa lettera è un Mozart ancora giovane, e invece il Mozart che troviamo qui non è più un Mozart ragazzino, è un uomo fatto che si sta distaccando dal mondo di Salisburgo e che si sta stabilendo a Vienna, dove cerca di avere successo come musicista professionista. Soprattutto Mozart è un magnifico pianista, un grande esecutore al pianoforte, un fantastico improvvisatore, e qualcosa, anzi più di qualcosa, di queste sue caratteristiche formidabili compaiono anche all'interno di questo programma, e sarà proprio Pietro Fresa a farcelo evidenziare, a partire dalle variazioni. Le variazioni erano una forma in grandissima voga per tutto il Settecento, ma poi anche nell'Ottocento e più avanti, e a seconda dei casi possono essere dei brani più o meno di intrattenimento, possono essere contenuti in vari tipi di lavori. Le 12 variazioni in Do maggiore per pianoforte si basano, queste che ascoltiamo, quel 300 oggi, su A-vous dirige maman, che è una canzoncina francese che era molto di moda, circolava già da più di 15 anni all'epoca, e dice semplicemente: mamma, qual è il mio tormento, ve lo dirò, devo diciamo studiare e invece preferisco le caramelle, cioè devo chiedere la carne e la zuppa ma io preferisco le caramelle. Il succo della faccenda è questa, è una canzoncina che poi dalle variazioni di Mozart è circolata in un'opera di Adam ed è diventato un piccolo gruppo di variazioni per soprano di coloratura, e infatti molti le conoscono come versione cantata super virtuosistica per dei soprani che inseriscono gorgheggi e sopracuti. Qui invece diventano delle vere e proprie variazioni che potevano essere un'occasione per un pianista per mostrare le sue qualità, ma anche a fine didattico. Non sono state composte in Francia come si pensava, perché la canzoncina è francese, ma probabilmente a Vienna del 1781, sono le prime variazioni, sono semicrome alla destra, poi alla sinistra, poi ci sono delle variazioni arpeggiate alla destra e alla sinistra, c'è una variazione in cui si staccano le mani da una parte e dall'altra, diciamo il tema passa da una mano all'altra, ci sono due variazioni contrappuntistiche, l'ottava e la nona, c'è un bellissimo adagio,
c'è una variazione che è particolarmente apprezzabile, la numero 10, e poi il finale brillantissimo, che è la variazione che chiude il gruppo. Le 12 variazioni in Do maggiore per pianoforte su A Vous dire Maman sono il primo dei brani mozartiani che ci propone Pietro Fresa al pianoforte. Accogliamo il nostro giovanissimo musicista, che peraltro prima di perfezionarsi a Imola, iniziare una carriera in cui ha avuto tante già soddisfazioni in concorsi internazionali, ha studiato al Conservatorio Martini di Bologna, cioè il musicista ammirato e con cui Mozart si scriveva proprio durante il viaggio in Italia. Bene, ascoltiamo queste variazioni mozartiane qui in diretta alla Cappella Paolina del Quirinale.

Pietro Fresa. Ai concerti del Quirinale, un programma tutto mozartiano, come abbiamo detto, siamo partiti da queste variazioni di Reggae Maman e continuiamo con altre due forme. In realtà il concerto prevede variazioni e sonata, la sonata numero 12 in conclusione, cioè due forme principali con cui si confrontavano i musicisti che all'epoca con Mozart vedevano anche un grande cambiamento dello strumento, si passava dal clavicembalo al diciamo pianoforte storico, chiamiamolo così, alle varie forme del pianoforte che poi è arrivato fino a quello che suona Pietro Fresa, che è molto diverso da quello che aveva davanti Mozart in realtà. La fantasia e il rondò sono altre due forme spesso meno impegnative o meno impegnate che ancora una volta Mozart trasforma in qualcosa di proprio, di suo, in particolare con questo brano staccato, la fantasia in re minore per pianoforte che è del 1782, che potrebbe essere per esempio il primo movimento di una sonata. È una pagina che ha una forte intensità teatrale, divisa in tre parti, un andante arpeggiato, un bellissimo adagio con due temi intramezzati da delle cadenze e poi un allegretto in re minore che in realtà ha questo tratto sereno e luminoso che poi è concluso dalle delle battute aggiunte. Noi sappiamo anche oggi chi le ha aggiunte, era un compositore dell'epoca, August Eberhard Müller, quando poi la musica di Mozart si vendeva molto, quindi era il caso che questo brano avesse una sua conclusione. E qui in realtà viene proprio immediatamente eseguito senza soluzione di continuità da Pietro Fresa con il rondò in re maggiore, uno dei vari rondò composti da Mozart per un'allieva, sappiamo solo il nome di questa Fräulein von Würben, non sappiamo nulla di lei, e sappiamo che è sicuramente il gusto di uno stile galante dei fratelli Bach, in particolare Carl Philipp Emanuel, ma in realtà il tema è di Johann Christian Bach, di un quintetto di un quartetto di Johann Christian Bach che Mozart ha usato in un suo quintetto e che poi utilizza anche in questo rondò. Allora li ascoltiamo. La fantasia in re minore per pianoforte, Köckel 397, e il rondò in re maggiore, Köckel 485 di Mozart. Siamo fra il 1782 e il 1786, fra l'Idomeneo e le nozze di Figaro. È già un compositore molto lanciato Mozart, è anche un periodo in cui guadagna anche un po'. Pietro Fresa al pianoforte.

Uniti insieme da Pietro Fresa, la fantasia in re minore, quello del 397, e il rondò in re maggiore, il bellissimo pezzo che, come anche gli altri, probabilmente familiare a molti dei nostri ascoltatori che ci ascoltano alla radio, anche qualcuno qui in sala. E ugualmente la sonata numero 12, una delle sonate più amate e anche più incise, ma che poi alla fine dal vivo si ascoltano non così spesso. È una sonata del 1783, divisa in tre movimenti, dopo aver visto altre forme, la forma principe che si andava affermando con il pianoforte o con la tastiera all'epoca, tre movimenti, un allegro. È sorprendente questa sonata perché il materiale tematico che Mozart usa, un altro compositore l'avrebbe utilizzato in tre o quattro altre composizioni, invece qui è tutto concentrato, anche con grande concisione, l'allegro, poi l'adagio bellissimo con questo stupendo tema e l'allegro assai conclusivo che ha un carattere virtuosistico anche molto brillante, eppure già inserisce dei caratteri che fanno già pensare al mondo musicale romantico. È la pagina più ampia del concerto per noi, Pietro Fresa, qui in diretta dalla Cappella Paolina del Quirinale.

0: Pietro Feresa ai concerti del Quirinale, un programma tutto mozartiano viennese, con l'esecuzione della sonata numero 12 che avete ascoltato adesso, e la caratteristica di un programma molto scoperto, molto coraggioso se vogliamo. Davvero ancora un applauso per Pietro Feresa, che ha proposto appunto un programma che già avete sentito in questa sonata. Chiede da una parte l'impeccabile digitazione per l'esecuzione mozartiana e quel calore, quel cuore che sono necessari per far risultare al meglio la musica di Mozart. E se volete qualcosa di più, io credo che ci voglia un applauso più deciso. Però forse prima di offrirci qualcosa, due parole con Pietro Feresa. È un programma sicuramente impegnativo, quello di un programma tutto mozartiano, come dicevo, è musica che molti magari conoscono, ma poi alla fine in sala si sente molto poco. Non soltanto ha deciso di suonarla per noi, ma l'ha incisa in disco.
1: Sì, è stato un progetto molto complesso in realtà. Questa musica sembra semplice, questa cristallinità, no? Questa purezza di pensiero, che per il compositore era l'assoluta spontaneità. Sappiamo che non c'è nessuna correzione nei testi mozartiani, mentre in quelli beethoveniani sono pieni di cancellature. Per Mozart era il massimo della spontaneità, per noi interpreti è una vetta quasi inscalabile. Quindi io mi sono voluto cimentare in questa impresa e cercare di incidere questa musica così sublime, così inscalfibile. E non so se ci sono riuscito, forse non ci riuscirò mai, però ho fatto il mio umile tentativo e sono contento di aver offerto sia il CD mozartiano, Mozart Piano Works, per Movimento Classical, e questo concerto.
0: E la possibilità forse di ascoltare Pietro Feresa non fra tantissimo tempo, proprio per parlare di questo disco, no?
1: Sì, il 27 giugno ci sarà una delle tante presentazioni ufficiali del disco al Cenobio di San Vittore a Bologna, un posto splendido dove, diciamo, la bellezza della natura si unirà alla bellezza del suono del fortepiano, che sarà un playel, e alla musica di Mozart, per presentare Mozart e il disco mozartiano.
0: Allora segnatevi l'occasione e noi forse possiamo sperare di sentire ancora un momento mozartiano?
1: Se lo gradite, sì.
0: Direi di sì. Allora, lasciamo scoprirlo ai nostri ascoltatori. Sì, se vuoi.
1: Eseguirò il terzo movimento della sonata K283 in sol maggiore, precedente, più giovanile rispetto alla K332 che avete appena ascoltato. Buon ascolto.
0: Pietro Feresa, la sonata numero 5, il Presto, qui alla Cappella Paolina del Quirinale.

Gli applausi per Pietro Fresa, il Presto, la sonata numero 5, anche questa nel disco di cui vi ha parlato, il disco per il Movimento Classica che ha inciso. Questo bellissimo programma mozartiano di oggi qui ai concerti del Quirinale è davvero una bella occasione per ritornare alla musica di Mozart. Io vi ricordo che i concerti della Cappella Paolina sono un programma della direzione di Radio 3 in collaborazione con la Presidenza della Repubblica e con Rai Quirinale, curati da Alessandra D'Angelo. Con il coordinamento artistico di Stefano Catucci hanno lavorato per voi Lucia Rosei come consulente musicale oggi, il suono al cura del nucleo delle riprese esterne della radiofonia, con Valeriano Battisti, nostro tecnico, e lo specializzato di ripresa Emiliano Novelli. Io sono Andrea Penna e, come guardo l'orologio, so che se abbiamo un minuto esatto, e un minuto deve essere, ci può regalare Pietro Fresa un bis a sorpresa. Con Valeriano Battisti, nostro tecnico, e lo specializzato di ripresa Emiliano Novelli. Io sono Andrea Penna e, come guardo l'orologio, so che se abbiamo un minuto esatto, e un minuto deve essere, ci può regalare Pietro Fresa un bis a sorpresa.

La Mazurka, opera 33 numero 1 di Fabrice Chopin, sol diesis minore, per concludere questo concerto del Quirinale. Pietro Presa, un saluto a tutti e buona domenica.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai Radio 3.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: con TV Rai
2: Radio
3: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.

Le parole della geografia di Anna Maria Giordano. Centro con Elena Dell'Agnese.

0: How do I get to Broadway? I want to get to the center of things. Cioè, come si arriva a Broadway? Voglio arrivare al centro delle cose. John Dos Passos, Manhattan Transfer, 1925.
1: Sì, ma cosa è il centro delle cose? La parola centro è uno di quei termini che vogliono dire tante cose diverse a seconda del contesto. A scuola abbiamo studiato che la circonferenza è il luogo geometrico dei punti equidistanti dal centro. Perciò esiste un centro geometrico, la posizione media di tutti i punti che compongono una figura geometrica. Questa definizione ha a che fare, in qualche modo, anche con la geografia e, forse inaspettatamente, anche con la geografia politica, ma non risolve la definizione di centro. Perché, quando parliamo di centro in geografia, possiamo fare riferimento, oltre al centro fisico, anche a un centro politico, ove ha sede il governo o comunque un'autorità amministrativa, a un centro economico, dove convergono capitale e mercati, a un centro culturale, dove si localizzano istituzioni influenti, mezzi di comunicazione, università, produzioni artistiche. Perciò, per definire un centro in termini geografici, bisogna ragionare

sulle funzioni esercitate da una data località, piuttosto che sulla posizione all'interno di un territorio, ossia sulla presenza di quelle attività che si definiscono appunto centrali, perché soddisfano le esigenze non solo di chi abita nel sito in cui vengono erogate, ma anche all'esterno di esso, e quindi organizzano un'area di gravitazione intorno a quella località. La località diventa, a questo proposito, una località centrale.

questo paese dove sono nato, ho creduto per molto tempo che fosse tutto il mondo. Adesso che il mondo l'ho visto davvero e so che è fatto di tanti piccoli paesi, non so se da ragazzo mi sbagliavo poi di molto. Cesare Pavese.

0: Negli anni 30 del Novecento, un geografo tedesco che si chiamava Walter Kristaller arrivò a elaborare una affascinante modellizzazione in cui dimostrava non solo che esistono servizi di livello diverso, un conto è vendere il pane tutti i giorni, un conto i pasticcini della domenica, un conto il panettone di Natale, e che a diversi livelli di servizi corrispondono aree gravitazionali di dimensioni differenti, ma anche che la distribuzione ideale di queste località centrali è rappresentata da una serie di maglie esagonali, ognuna delle quali corrispondente a un livello di servizi. Si trattava appunto di un modello, ipotizzabile solo all'interno di uno spazio privo di elementi di differenziazione, rilievi, fiumi e così via. Tuttavia, Kristaller introduceva qui due nozioni ancora oggi fondamentali per ragionare in termini di funzioni centrali, quella di soglia e quella di portata. La soglia è la dimensione minima necessaria perché un bene o un servizio possa funzionare economicamente, ossia il numero di clienti richiesto per rendere economicamente sostenibile un'attività. Evidentemente un panificio ha una soglia relativamente bassa, una pasticceria ce l'ha più elevata e una fabbrica di panettoni ancora più alta. La portata invece è la distanza massima che le persone sono disposte a percorrere per ottenere un determinato bene o servizio. E altrettanto chiaramente le persone sono disposte a percorrere distanze più brevi per il pane e maggiori per la pasticceria. Secondo Kristaller, il grado di centralità di una località è tanto più elevato quanto più ampia è la portata e più alta la soglia dei servizi erogati. Soglia e portata sono due concetti utili in quanto aiutano a comprendere perché, se vi è una bassa densità di popolazione, molti servizi tendono a scomparire, innescando una sorta di circolo vizioso. Se non si raggiunge la soglia di popolazione, infatti, vi sono pochi servizi. La popolazione tende allora a concentrarsi verso località dove i servizi vengono erogati, innescando un'ulteriore perdita di popolazione e quindi una riduzione della soglia, e così via.
1: Questa è l'ex scuola elementare. Agli anni 80 i bambini sono stati tutti concentrati nel paese più grande, quindi c'è una scuola unica per la valle.
2: E a quanti chilometri?
1: A 5 chilometri. Attualmente nel centro storico abitano circa una decina di persone, mentre in passato era il luogo più abitato.
2: Ho visto che c'è l'insegnamento.
0: In molte delle aree definite come interne, questo fenomeno è aggravato da morfologie montane o collinari, infrastrutture carenti, trasporto pubblico limitato. Quindi non solo vi sono pochi servizi, ma sono anche difficili da raggiungere. In una prospettiva di equità territoriale, lo Stato spesso decide di mantenere scuole, presidi sanitari, uffici pubblici, anche dove la popolazione soglia non è raggiunta. Questo non vale per i servizi erogati dai privati. Il piccolo negozio di alimentari, per esempio, chiude perché non è concorrenziale nei confronti del supermercato o del centro commerciale di Fondovalle. Questo priva la componente più fragile della popolazione della possibilità di fare la spesa comodamente, ma anche di fare quattro chiacchiere con la vicina di casa o col panettiere.
3: Ha permesso anche la crescita del nostro paese.
1: Attualmente di edifici pubblici non ne abbiamo molti, quindi gran parte della vita del paese avviene qui. E qui dentro c'è anche l'ambulatorio del medico di base.
4: È un macello.
0: Abbiamo visto che la centralità è una caratteristica che può assumere diverse gradazioni. Anche in geografia politica esistono centri amministrativi di vario livello. Ci sono le sedi comunali, capoluoghi regionali e poi, alla scala nazionale, c'è la città capitale, ovvero la città dove sono situati i massimi poteri dello Stato e dalla quale vengono esercitate le sue principali funzioni, governo, amministrazione e rappresentanza. Non sempre il centro politico dello Stato è anche il suo centro demografico. In alcuni casi, come avviene per Malé, la capitale delle Maldive, la città capitale, che in questo caso copre l'intera superficie di un'isola, è anche al centro dell'arcipelago e assorbe più del 40% della popolazione totale, oltre alla maggior parte delle funzioni direzionali. In altri casi, invece, il centro finanziario ed economico di un paese non coincide con la sua capitale politica, non corrisponde all'area dove si concentra la maggior parte della popolazione e non è neppure al centro. Washington, per esempio, venne scelta come capitale degli Stati Uniti proprio perché non era New York. Si scelse allora come capitale una località che non appartenesse a nessuno Stato e fosse neutrale rispetto agli interessi locali. Con il Residence Act del 1790 si stabilì di collocare la capitale federale lungo un fiume navigabile come il Potomac, in un sito collocato all'interno di un distretto federale autonomo.
4: Sydney and Melbourne couldn't stop arguing, so Australia invented an entire capital city as a compromise. This is the bizarre true story of Canberra, a place that spent decades as a joke before becoming the sophisticated capital we know today. Why was it built here? Who designed it? And does anyone actually live there? This is the history of Canberra.
0: Anche Canberra venne fondata intorno al 1910 per evitare la rivalità fra Sydney e Melbourne, i centri principali del sistema urbano australiano. Molte capitali europee, come Londra, Parigi o Atene, tendono invece ad assommare tutte le funzioni centrali. Tradizionalmente si usava distinguere fra capitali create, come Washington e Canberra, e capitali storiche, come Roma e Atene. Si tratta tuttavia di una assunzione non corretta. Il sito dove sorge Atene è certamente lo stesso dell'Atene della Grecia classica, ma la Grecia di oggi non è lo stesso stato di allora. Esattamente come la Repubblica Italiana non è l'Impero Romano, anche se entrambi gli spazi politici hanno o hanno avuto una città chiamata Roma come capitale. Tranne che in alcuni casi particolari, come quello di Madrid, scelta come capitale nel 1561 proprio per la posizione centrale nella penisola iberica, la capitale non sta necessariamente al centro dello Stato. Questo può avvenire perché la dimensione, la forma o l'orientamento politico dello Stato sono cambiati nel corso del tempo. Washington non è al centro degli Stati Uniti, ma lo era quando venne scelta come capitale. Con l'avanzare della frontiera, c'era chi pensava che il centro degli Stati Uniti dovesse diventare Denver, soprannominata per questo Centropolis. Si trattava di un politico ottocentesco di nome William Gilpin, che promosse lo sviluppo urbano delle grandi pianure, proprio da lui battezzate così, perché erano al centro degli Stati Uniti, che a loro volta erano, secondo lui, al centro del mondo, o lo sarebbero divenuti, grazie allo sviluppo di un sistema di trasporti transcontinentale che avrebbe anche favorito la diffusione dei valori politici americani. Gilpin scriveva nella seconda metà dell'Ottocento. Era un visionario, ma in qualche modo anche un profeta. Se nessuno ha, nella pratica, proposto di spostare la capitale degli Stati Uniti verso il centro del Nord America, per molti stati costruiti con la decolonizzazione, lo spostamento della capitale è invece una prassi consolidata. Questo perché, in epoca coloniale, il centro urbano principale era spesso un porto, funzionale a tenere i collegamenti e a convogliare le esportazioni verso la sede del potere metropolitano. Oggi quella posizione non risulta necessariamente funzionale al governo del territorio, nei confronti del quale è spesso periferica. Perciò, se la vecchia capitale era una città portuale, la nuova capitale viene collocata all'interno, come gesto di riequilibrio territoriale e di rottura simbolica. E così la capitale diventa, per citare il caso più famoso, Brasilia. Esempio interessante non solo per quanto riguarda la ricollocazione dei poteri, ma anche per un'altra funzione tipica della città capitale, la rappresentanza.
5: En el año 1956, la capital de Brasil era Río de Janeiro. Y para incentivar el desarrollo del interior del país, el presidente de Brasil retoma una idea que existía desde el siglo XVIII y movió la capital a un punto central en medio de la selva. El proyecto se conocería con el nombre de Plan Piloto de Brasilia. Y como el presidente era afín a las ideas comunistas, la ciudad debía borrar todo rastro de diferencia de clases sociales.
0: La città capitale è il luogo dove il potere mette in mostra se stesso. Per questo è ricca di edifici rappresentativi e di monumenti celebrativi, a grandi viali dove è possibile organizzare parate, piazze dove raccogliere adunate di sostenitori. A talora persino una pianta urbana caratterizzata da un valore simbolico. Così Tirana ha ereditato dalla dominazione italiana in epoca fascista il disegno di un fascio littorio fra i suoi viali e Brasilia sfoggia una pianta urbana disegnata come la carlinga di un aeroplano, simbolo di modernità. Quindi la città capitale ha un paesaggio politico particolarmente ricco di simboli evocativi, che possono essere celebrati, ma anche cancellati, dimenticati, derisi. Non dimentichiamo il soprannome dato dai cittadini di Roma al grandioso monumento del Vittoriano, chiamato scherzosamente la macchina da scrivere. In quanto sede del potere, in epoca bellica la città capitale è ciò che del potere avversario deve essere conquistato e distrutto. E talora il paesaggio politico della capitale è anche ciò che deve essere imitato. Ed è così che molte capitali della decolonizzazione sfoggiano edifici che imitano il Campidoglio, inutili grattacieli e viali vuoti.

La città non dice il suo passato, lo contiene come le linee d'una mano. Scritto negli spigoli delle vie, nelle griglie delle finestre, negli scorrimano delle scale, nelle antenne dei parafulmini, nelle aste delle bandiere. Ogni segmento rigato a sua volta di graffi, seghettature, intagli, svirgole. Italo Calvino.

Le parole della geografia di Anna Maria Giordano. Centro con Elena Dell'Agnese. Tutte le puntate su RaiPlay Sound.

0: RAI Radio 3.
1: La musica tra le righe, le colonne sonore dei libri.
2: Puntata del 27 dicembre 2025.
3: Ocean Wong, 36 anni, è nato in Vietnam, è cresciuto in America, in Connecticut, con la sua famiglia, esuli dal Vietnam del Sud, arrivati poverissimi dopo la fine della guerra. La sua prosa è quella di un poeta, che ama le cose, ma ancor di più ama le parole. Noi siamo la sagoma indistinta nei finestrini dei vostri treni e furgoncini, dei vostri greyhound, come dipinti di Munch, buttati nella spazzatura. Questa è la prima descrizione del set unico in cui si svolge il suo secondo romanzo, L'imperatore della gioia. E poi, gironzolando la domenica pomeriggio, soli con la propria mente, vi troverete a camminare in mezzo a generazioni di voglia di viaggiare bruciata tra sedili in finta pelle. Mezzo Elliot, mezzo Bruce Springsteen, nelle nostre stradine secondarie le buche sono così larghe e profonde che dopo gli acquazzoni estivi le pozzanghere verdastre si riempiono di pesciolini guizzanti, eccetera. L'imperatore della gioia è un titolo ma è anche un trucco. Gioia è la traduzione di gladness e East Gladness è il nome della suburbia dove il romanzo si svolge. Non sembrerebbe un posto pieno di gioia, di grande gioia. Non amo il sogno americano, amo gli americani che sognano, ha detto una volta Ocean Wong. E davvero lui ha lavorato in un fast food e ce n'è uno nel romanzo, si chiama Home Market. Ci lavorano il protagonista e buona parte degli altri personaggi. Nonostante la sua pretesa di essere un posto di cucina casalinga, in realtà è una schifezza come tutto il resto, ma è una casa, è un rifugio, è un presidio di umanità. E questa è un po' la cifra della storia, come stare umani nella periferia della periferia americana. Benvenuti alla Musica tra le righe, questo programma è a cura di Erika Manni, anche in regia, e la musica di oggi dunque sarà quella dell'Imperatore della Gioia, di Ocean Wong, pubblicato in Italia da Wanda, tradotto da Norman Gobetti. Moltissima musica citata, soprattutto canzoni, usa e getta, take away, canzoni del periodo in cui è ambientato il romanzo, il 2009, il primo anno della presidenza Obama, il cui nome si sente spesso, anche l'aria di speranza di quel periodo, brevissima, fragile, abbastanza in fretta, delusa. La quarta di copertina.
4: Prima di compiere 20 anni, Hai sta per buttarsi dal ponte della ferrovia di East Gladness, dove vive. Ha lasciato l'università per la seconda volta, senza dirlo a sua madre, che lo sogna ancora medico. Primo a studiare della sua famiglia, venuta dal Vietnam in cerca di fortuna, ha finito per tirare avanti a pasticche e videogiochi. Lo convince a cambiare idea Grazina, un'anziana signora lituana che vive in una casa sul fiume, proprio sotto il ponte. Vedova, affetta da una forma di progressiva demenza, tormentata dagli incubi della guerra, inseguita nella notte ora dai nazisti, ora dalle truppe di Stalin, Grazina offre ad Hai di vivere con lei e prendersene cura. Hai accetta. Trova lavoro all'Home Market, un fast food, con la raccomandazione di un suo cugino, Sony. Con lui e con i suoi nuovi colleghi, Hai ricostruirà lì qualcosa che assomiglia a una famiglia. Proverà anche a resistere alla comparsa del figlio di Grazina, Louis, che vuole ricoverare sua madre in un ospizio e vendere la vecchia casa. Dovrà cedere all'avanzare del tempo e della malattia.

0: notti quando Grazina vede il fantasma di suo fratello in pericolo sotto il tavolo di casa, inseguito dai nazisti, Hai prova a farla tornare in sé. Le chiede chi è il presidente ora, proprio come faceva con sua nonna. Il presidente Obama, abbiamo detto del tentativo di questo lungo romanzo di descrivere uno stato d'animo, che fu quello seguito all'elezione del 2009. Molto differente, questo è certo, da quello che è oggi. Il presidente sono io, risponderà a un certo punto Grazina, sicurissima. Oppure Hai canta, culla questa signora di 80 anni con la stessa canzone che sua nonna, che adesso non c'è più, cantava quando lui si svegliava da un incubo nelle notti estive. Canto i morti si chiama questa canzone, è una canzone vietnamita, l'abbiamo sentita. Mezzogiorno, cammino sulle colline, canto i morti, sulle strade ho visto che ognuno ne ha uno, alcuni applaudono per l'odio, altri per la colpa, per scacciarsi di dosso la vergogna. Questa canzone fu scritta nel 1968 da Trinh Coc Son, un cantautore, uno dei fondatori del pop moderno in Vietnam, dopo la famosa offensiva del Tet e l'inizio delle persecuzioni dell'esercito del nord contro i vietnamiti del sud, considerati traditori, collaborazionisti degli americani. Per il suo pacifismo radicale, ispirato alla canzone di protesta americana, Trinh Coc ebbe l'avventura d'essere vietato sia da nord che da sud, venne anche spedito in campo di rieducazione. E quella che abbiamo ascoltato però era la versione di Can Lee, una pop star popolarissima che in quegli anni fu la voce di Trinh Coc Son. Si diceva fosse anche la donna di cui era innamorato, segretamente oppure no, ma non si è mai capito bene davvero. Negli anni 70, dopo la caduta di Saigon, anche Can Lee fece parte dell'ondata di profughi che lasciò il paese per l'America, proprio come i genitori dei protagonisti di questa storia. Hai era nato in Vietnam 14 anni dopo la Grande Guerra, di cui tutti amavano parlare, ma che nessuno aveva capito. Lui meno di tutti, racconta Ocean Wong, e aggiunge, mette questo pensiero nella testa del suo protagonista, ricordare e riempire il presente di passato, il che significa che il prezzo da pagare per ricordare qualcosa, qualunque cosa, è la vita stessa. Ricordando assassiniamo noi stessi. Grazina è figlia di un pasticcere rinomato di una cittadina lituana. Era stata bambina sotto l'occupazione nazista, ma aveva lasciato il paese con la famiglia solo poco dopo, all'arrivo delle truppe sovietiche. Sono tutte vite determinate profondamente dalle guerre che li hanno toccate nel Novecento, che hanno toccato le loro famiglie, anche e soprattutto per la circostanza di essersi trovati casualmente dalla parte sbagliata.
1: In Vietnam gli americani avevano trasformato i terreni agricoli in una terra desolata, inondandoli con l'agente arancio fabbricata dalla Monsanto, e c'erano 2 milioni di corpi senza nome sparsi nella giungla e lungo i fiumi in attesa di essere recuperati da qualche familiare. Come se non bastasse, il paese stava combattendo contro il genocida Pol Pot e i suoi Khmer rossi. La gente faceva la fame, naturalmente, e dava la caccia ai ratti oppure allungava le razioni di riso con la segatura. 2 anni dopo, per miracolo o misericordia, Hai e la sua famiglia erano arrivati in un Connecticut innevato e i volti disseccati e consunti. Lui all'epoca aveva solo 2 anni e non ricordava niente.

0: Non lasciarmi in una sala d'aspetto, non voglio ripetere gli stessi errori, voglio combattere per essere quel che voglio essere, cantavano i Fugazi 1988 da Washington. Era uno degli inni, questo di una band hardcore molto popolare, amata, è uno degli ultimi momenti di puro angst esistenziale in musica di quegli anni. I Fugazi e una rampa da skateboard servono a ricordare l'inizio delle dipendenze di High da adolescente, le pasticche e anche l'eroina, con l'idea in questa sua vita nuova, strappata al suicidio, di ripulirsi, o almeno di provarci, dal momento che la sua merdosa assicurazione sanitaria statale, leggo, copriva appena 3 settimane di comunità, quindi firmò per quell'opzione. E sempre chiamando al telefono sua madre e dicendole che si trova allo studentato di Boston, dove tutti i futuri medici giocano a frisbee nel cortile. Un altro cambiamento nella vita di High viene dall'aver trovato lavoro in un fast food, Home Market. Qui viene nutrita l'America, gli dice nel discorsetto di benvenuto la manager del locale, BJ, che è una figura curiosa perché nel frattempo cerca di aprirsi una strada da star del wrestling, della lotta libera. E naturalmente questo Home Market è tutto meno che home, è tutto meno che una trattoria casalinga, è un fast food come gli altri, anzi è un gigantesco forno a microonde dove si rianimano sacchi di cose liofilizzate. C'è una signora anziana, una certa Maureen, che fa la parte della cuoca casalinga, ex bidella alle elementari, crede nei rettiliani. C'è Rush, un 18enne del Tagikistan, figlio di un ex maggiore dell'Armata Rossa che è scappato dopo la caduta dell'Unione Sovietica, un'altra vittima inconsapevole del Novecento. Poi c'è Amanda, la lavapiatti, eyeliner nero e t-shirt coi lupi. E c'è Wayne, un uomo grande e grosso che veniva dalla Carolina del Nord, lo chef del girarrosto, cuoceva polli, cosa per cui pare avesse un gran talento. Ed è paradossale, ma in una storia di profughi, di sbandati, di poveracci, di gente che cerca un po' di compassione, per ripetere la parola usata da Ocean Wong, trovare casa in un fast food può essere già qualche cosa. E poi c'è Sony. Sony è il cugino di High e il suo nome non è un caso, anzi.
1: Sony si chiamava così per il Sony Trinitron, il primo televisore comprato dal padre una volta arrivato in America dopo essere stato rilasciato da un campo di rieducazione in Vietnam. All'epoca, nei campi profughi, non era insolito dare al figlio il nome di un apparecchio elettronico. E i nomi che tradivano un desiderio di ascesa sociale non attingevano solo alla sfera dell'elettronica, ma a qualunque ambito culturale, purché evocasse un valore sociale o monetario. Un altro bambino si chiamava BMW. I genitori sceglievano un nome che rappresentasse quel che speravano la vita avesse in serbo per loro. Perché sgobbare in una fabbrica per comprarsi una Lexus quando ne potevi mettere al mondo una?

0: Una versione recente di un brano antico irlandese, The Parting Glass, come dire il bicchiere dell'addio, riempimi il bicchiere dell'addio, i soldi che ho speso li ho spesi per tutti, se ho fatto qualche danno l'ho fatto soltanto a me. Lo avevano suonato qualche tempo fa Boy Genius e Ye Vagabond. Questo è un lavoro dedicato a Sinéad O'Connor ed era in aiuto, in beneficenza per un doposcuola a Dublino. Qui siamo su una macchina scassata, è una breve pausa del lavoro. La macchina porta High, suo cugino Sony e altre colleghe dell'home market sul luogo dove 4 anni prima il padre di Sony è bruciato vivo sulla sua macchina, dentro la sua macchina, il perché non si è mai capito davvero fino in fondo. La mamma di Sony, separata, ha provato a nascondere la cosa a suo figlio. Sony ha qualche problema, un disturbo autistico. La vita di questo padre resta un mistero. Sapeva Sony che era stato un militare nell'esercito del Sud Vietnam, quindi un altro degli sconfitti di questa storia, e secondo una leggenda di famiglia aveva subito un attentato dinamitardo mentre era in una gioielleria, senza altre gravi conseguenze che tenere un diamante conficcato dall'esplosione nella mano. E allora questa piccola famiglia del fast food parte per cercare il diamante di cui nessun altro sapeva, ed è uno dei pochi momenti di azione di questo libro, che è fatto piuttosto di rapporti, di legami, di memoria. E la canzone, che è una canzone popolare, famosa, è la colonna sonora del viaggio in macchina, e nel luogo dove tutto sarebbe successo è rimasto effettivamente un poggiatesta della Nissan, di quell'uomo. Ma il diamante no, la storia del diamante appare davvero improbabile, e cominciamo anche a capire che il padre non è mai stato un militare, ma probabilmente soltanto un addetto alle pulizie in una caserma. Nella testa di Sony c'è un'altra guerra, è la terza o la quarta di questo libro. Non è la guerra in Vietnam, o meglio è la guerra in Vietnam, ma è vista attraverso un film americano sulla guerra di secessione americana, Gettysburg, un film del 1993, un colossale a cominciare dalla durata, 4 ore circa, sulla battaglia decisiva tra nordisti e sudisti sul fiume Potomac, con Martin Sheen, il generale Lee, il grande sconfitto. Questo film Sony lo guardava a ripetizione da quando aveva 10 anni, pensando che il nord e il sud fossero, come dire, delle nozioni che andavano oltre la storia. Il sud perde sempre, diceva e ripeteva. Poi parlava di suo padre, a chi gli faceva notare che la guerra di secessione non era la stessa guerra rispetto alla guerra del Vietnam. Diceva: sulla bussola il nord e il sud sono gli stessi dappertutto. In Berretti Verdi, che è il film famoso pro-americano sul Vietnam con John Wayne, i Viet Cong non sono mai veramente Viet Cong. Le comparse sono occidentali truccate da asiatici e perciò la loro morte viene mostrata di sfuggita. Invece in Gettysburg i soldati sudisti hanno tutti i volti riconoscibili. La cinepresa indugia sulle loro espressioni sofferenti, presentando la loro morte come una perdita umana, piena di pathos. Scrive Ocean Wong, che racconta questa storia per spiegare ancora di più e ancora meglio l'ossessione di Sony per questo film.
1: La nonna aveva sempre creduto che Sony fosse stato prescelto dagli spiriti, che fosse sintonizzato su un canale di trasmissione dell'ultraterreno. Gli tornò in mente una sera d'estate, quando erano piccoli. Sony che ciondolava nel cortile, circondato dalle lucciole, canticchiando il motivo del film Gettysburg. «Lo vedete quel ragazzo?» aveva detto la nonna. «Gli anziani si servono di lui. È il dono del terzo occhio».

0: C'è una scena finale in questo romanzo, che è anche un romanzo di formazione, in fondo. Grazina ha salvato Hai dal suicidio, lo ha adottato, lui ha adottato lei, il loro è un rapporto tenerissimo tra due persone smarrite con 60 anni di differenza, che Ocean Wong racconta con una delicatezza rara, ancora a proposito di musica tra le righe, nel mondo sempre più allucinato di Grazina, che sta scivolando nella demenza senile. Hai è il sergente Pepper, il sergente Pepe dei Beatles, fa questa parte di un militare americano, si fa chiamare così. E la scena finale è quando il figlio di Grazina, Lucas, che ha una bella casa, una bella famiglia, lontano anni luce dalla sofferenza di East Gladness, quando questo Lucas, con l'aiuto di una assistente sociale, vince ogni resistenza di Hai e riesce a portare sua madre in un ospizio, col solo scopo di tenerti in vita, pensa Hai, in modo che qualcuno possa risucchiare soldi dal tuo conto corrente. Dopotutto, il luogo dove la stavano portando era davvero l'America, l'America nella sua versione più autentica, il luogo dove tutti vogliono andare, costi quel che costi. Ecco, il luogo dove tutti vogliono andare, costi quel che costi, è qualcosa che riguarda il meccanismo emotivo profondo di questo romanzo. Ocean Wong è nato a Hartford, la sua adolescenza in qualcosa assomiglia a quella di Hai, il suo protagonista. Nella geografia immaginaria trattata da questo romanzo, L'imperatore della gioia, Hartford è a 10 chilometri da East Gladness, che ne è il sobborgo, è un luogo però di fantasia. E Hartford è la città di Jim Pitney, una star della canzonetta anni 60, molto famosa anche qui da noi. Ed è la voce di Jim Pitney sul giradischi acceso che accompagna la crudeltà melodrammatica di tutta l'ultima scena. Grazina, caricata in macchina, portata via, saluta Hai, non si vedranno mai più, abbandona la sua casa sul fiume in una zona che era così inquinata da essere già inabitabile prima.
1: La voce di Pitney giungeva fino a loro dalla porta aperta mentre procedevano ronzando lungo la strada piena di buche. Il fiume alla loro sinistra, che scorreva formando globuli bulbosi, come un serpente primordiale che stesse cambiando pelle. «Pronta?» gridò lui da sopra la spalla. «A cosa?» «Ad approdare in America. Ormai ci siamo».
0: E questa era la musica tra le righe dell'Imperatore della Gioia di Ocean Wong. Grazie per l'ascolto. Da Alberto Piccinini ci potrete riascoltare per un po' su RaiPlay Sound.

0: Ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: Di Ferragosto, rubate 6 opere di Antonello da Messina dal Museo regionale della città siciliana. I ladri hanno abbandonato durante la fuga 2 delle tavole trafugate.
3: Domenica di guerra, oltre 600 droni ucraini contro Mosca, almeno 6 vittime. Raid russi sull'Ucraina anche nella città natale di Zelensky.
2: Corsa contro il tempo. Dopo il terremoto che ha colpito l'isola indonesiana di Flores, si cercano i superstiti, 51 morti, 5.000 sfollati, incolumi 500 italiani presenti nell'area.
3: Il record di Sara, agli europei di nuoto, il nuovo primato italiano di Curtis nei 100 d'orso, trascina la staffetta mista in finale, doppio argento azzurro anche nell'atletica.
2: Buongiorno in studio, Danilo Tolardo e Valentina Antonelli. Clamoroso furto al Museo regionale di Messina. I ladri hanno trafugato ieri sera 6 capolavori del 400 di Antonello da Messina. 2 delle tavole sono state poi abbandonate all'esterno del museo.
4: Forse difficoltà nel trasporto, essendo delle tavole quindi non avvolgibili, hanno portato i ladri ad abbandonare 2 opere fuori dal museo. Hanno eluso con destrezza e precisione i sistemi di sicurezza del MUME, il Museo regionale di Messina, che sorge nell'area dove si trovano le rovine di un monastero cinquecentesco. 17.118 metri quadri, la superficie che ospita ricche collezioni, conosciuto in tutto il mondo per i capolavori di Antonello da Messina e di Caravaggio, hanno portato via 3 tavole su 5 del Polittico di San Gregorio e la tavoletta di fronte con Madonna e Cristo prelevata dall'interno di una teca blindata. Il furto ha pesantemente mutilato il polittico, datato 1473. Sul posto la polizia e la scientifica, forse un furto su commissione, spiegano gli investigatori. Bisogna quindi capire se il sistema di allarme fosse all'altezza delle opere da proteggere. Tanino Bonifacio, storico dell'arte.
5: Un'opera così importante ha bisogno di un sistema di allarme all'avanguardia, un sistema di allarme volumetrico a scudo perimetrale. Altri più innovativi con dei sensori. E appena un'opera d'arte si tocca, si chiudono le porte del museo.
4: Elena Paba, GR2.
3: Il ministro della cultura Giulia ha espresso sconcerto e dispiacere e ha assicurato la massima disponibilità a collaborare con le autorità regionali cui fa capo il museo. Abbiamo chiesto a Giovanni Carlo Federico Villa, studioso di Antonello da Messina e curatore di diverse mostre dedicate all'artista, quale sia il valore delle opere rubate.
6: Il Polittico di San Gregorio è uno dei grandi capolavori della pittura del Rinascimento europeo, l'unica opera pubblica rimasta nella città natale di Antonello, la sua Messina.
7: E la tavoletta bifronte, circa 12 cm per 16, con dipinto su un lato la Madonna che tiene in braccio il bambino benedicente e sull'altro un Cristo in pietà?
6: È una pace, quelle paci che i fedeli portavano attaccate alla cintola, su cui svolge le proprie preghiere, un'opera consunta proprio dai baci e dagli sfregamenti del fedele.
7: Opere iconiche della storia dell'arte europea.
6: Assolutamente iconiche, opere che non hanno un mercato perché conosciute universalmente, opere capaci di farci capire quanto Antonello da Messina sia stato uno dei maestri essenziali della nostra civiltà.
7: Opere quindi non commerciabili?
6: Tendenzialmente no, chiunque nell'ambito della storia dell'arte conosce quelle opere e quello che è avvenuto è veramente un atto di violenza contro la cultura europea. Perdere anche momentaneamente queste opere alla visione pubblica è qualcosa di assolutamente drammatico e sconvolgente.
7: Federico Pietranera, GR3.
3: Femminicidio da Mendolara nel Cosentino. Ornella Forastefano, 46 anni, è morta nella notte dopo essere stata lasciata davanti al pronto soccorso dell'ospedale di Trebisacce con gravi lesioni e politraumi. Il compagno, che si era reso irreperibile, è stato rintracciato al porto di Bari mentre stava per partire. Sarà interrogato per chiarire la sua posizione.
2: Nuova escalation nella guerra tra Russia e Ucraina. È stata una notte di pesanti attacchi su entrambi i fronti, con Mosca e Kiev nel mirino. Tra le vittime dei raid russi in Ucraina, 6 quelle degli attacchi ucraini in Russia. Da Mosca la corrispondente.
8: Uno degli attacchi più violenti dall'inizio del conflitto. Il Ministero della Difesa russo dice di aver distrutto 822 droni. Di questi 600 erano in volo verso la capitale. Danni anche alla raffineria Kapotnia, uno dei quartieri sudorientali della città. A Domodedovo in fiamme un magazzino di un'industria farmaceutica. E ancora una volta presa di mira la Wildberries, colosso russo del commercio online. In fiamme uno dei depositi più grandi. Gli ucraini rivendicano anche la attacco a una fabbrica legata all'industria bellica a Rostov, sulla regione, lanciati più di 150 droni e missili. Notte di attacchi incrociati, le forze russe colpiscono Kryvyi Rih, la città dove è nato Zelensky. A Kiev durante la notte il sindaco conferma: la capitale è sotto attacco missilistico e invita la popolazione a rimanere nei rifugi. Poco dopo, nel centro della città si sentono 4 boati. Zelensky ha detto che solo nell'ultima settimana il paese sarebbe stato preso di mira da 3.000 tra droni e bombe aeree e 62 missili. Da Mosca, Caterina Doglio, GR3.
3: In Romania un caccia spagnolo ha abbattuto un drone entrato nello spazio aereo del paese membro della NATO proveniente dalla vicina Moldavia. I detriti sono caduti in un'area disabitata. Un portavoce dell'Alleanza Atlantica ha detto alla Reuters che il drone sembra essere russo. Sono in corso accertamenti sull'episodio.
2: Sul fronte medio orientale, nuovo attacco israeliano nel sud del Libano, almeno 11 morti nel villaggio di Ansar, civili secondo il governo di Beirut. Il presidente Aoun accusa Israele di voler sabotare il negoziato. Tel Aviv sostiene di aver colpito un comandante di Hezbollah, ritenuto responsabile del ferimento di 3 soldati israeliani. Il ministro della difesa, Katz, minaccia nuovi attacchi. Hezbollah annuncia una rappresaglia.
3: Nuovo appello di Papa Leone XIV per la pace in Medio Oriente durante l'Angelus a Castel Gandolfo, accolto da un lungo applauso. Ascoltiamo il pontefice.
9: Rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a 2 stati per una pace giusta e duratura.
2: Continua a tremare la terra in Indonesia mentre proseguono le ricerche dei superstiti dopo il terremoto di magnitudo 7,7 che ha colpito l'isola di Flores. Oltre 50 i morti, centinaia le scosse di assestamento.
10: Almeno 5.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie case distrutte o lesionate dopo il terremoto di magnitudo 7.7 che ieri all'alba ha devastato l'isola di Flores, Indonesia orientale. Decine le vittime, oltre 1.000 edifici crollati o lesionati. Lo sciame sismico continua, oltre 340 le scosse di assestamento. Molti sfollati sono accampati sotto tende di fortuna, necessitano di cibo e acqua. In molte zone dell'isola manca l'elettricità. Gli ospedali hanno subito seri danni, i feriti vengono curati nelle tendopoli. Il governo ha inviato 3.500 militari per affrontare l'emergenza e coordinare la distribuzione degli aiuti umanitari. Le autorità locali hanno dichiarato lo stato di emergenza per 2 settimane. In Indonesia vivono 5.000 nostri connazionali, 500 turisti italiani sono bloccati nell'isola di Flores. Tra di loro non ci sono vittime. In raccordo con l'ambasciata a Giacarta, l'unità di crisi della Farnesina si sta adoperando per agevolare il loro rientro. Da Pechino nell'Oporto GR3.
3: L'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, i legali di Walter Lavitola, indicato dagli inquirenti come il presunto mandante, hanno annunciato la richiesta di un nuovo interrogatorio. I magistrati intendono ascoltare nuovamente anche il conduttore di Report per chiarire alcuni aspetti del rapporto tra i due.
11: Per i pubblici ministeri di Roma, Sigfrido Ranucci resta comunque la vittima di un odioso attentato. Lo stesso conduttore di Report ha già annunciato che andrà avanti, che le prossime puntate della trasmissione d'inchiesta sono già pronte. Ma gli inquirenti cominciano a nutrire dei dubbi su quanto il giornalista disse nelle numerose testimonianze rilasciate quando fu convocato in procura, soprattutto perché non abbia mai accennato alla sua amicizia con Walter Lavitola, ora in carcere dopo aver confessato di essere il mandante della bomba che distrusse le auto di Ranucci. Da quello che emerge dalle analisi del cellulare del faccendiere nei giorni successivi all'attentato, manifestò allo stesso Ranucci ipotesi sul coinvolgimento di servizi segreti stranieri, ipotesi però mai espresse dal conduttore di Report ai magistrati, accennando più volte invece a comando di Camorra, clan di albanesi, e un ordigno intimidatorio per le sue inchieste. Punti che Ranucci potrà chiarire tra qualche settimana, verosimilmente all'inizio di settembre, quando sarà risentito in procura. Gli avvocati di Lavitola intanto hanno annunciato che il loro assistito ha intenzione di parlare nuovamente con i PM. Sostengono inoltre che Ranucci potesse aver intuito chi fosse il mandante, dato che aveva chiesto più volte di aumentare la scorta. Giuseppe Lisi, GR3.
2: Estate sinonimo di vacanze e viaggi, a volte però anche di inconvenienti. Nell'ultimo anno negli aeroporti sono stati smarriti o rubati quasi 3 milioni di bagagli.
12: Capita più spesso di quanto immaginiamo. Nell'ultimo anno, secondo l'indagine del portale Facile.it e Istituto di Ricerca EMG, quasi 2 milioni di passeggeri hanno avuto la valigia smarrita in maniera definitiva negli aeroporti. A quasi 800.000 è stata consegnata in ritardo, a più di 160.000 rubata. Cosa fare per tutelarsi? Andrea Polo, Facile.it.
13: Si può sottoscrivere una polizza specifica che costa poche decine di euro ed è attivabile anche su un singolo viaggio. Ci permetterà di essere tutelati sia per il riacquisto di beni di prima necessità sia per il valore dei beni che erano contenuti nel bagaglio.
12: Ci sono oggetti che non vengono coperti dall'assicurazione?
13: Non coprono mai comunque l'eventuale presenza nel bagaglio perso, smarrito o rubato, ad esempio di denaro o di altri elementi come i biglietti del viaggio di ritorno. E oggetti come quelli di tecnologia devono essere dichiarati e probabilmente coperti da una garanzia a parte.
12: Paola Nania, GR3.
3: Questa seconda parte dell'estate riserva ancora caldo. In Italia temperature fino a 38 gradi, anche se il bollino rosso resta solo a Bari. Nel pomeriggio aumenta l'instabilità con temporali soprattutto sui rilievi. Da domani le temperature cominceranno a scendere, ma solo al nord. Intanto a Londra è record di giornate calde. L'inviata Rai.
14: Un'estate da primati, quella del 2026 nel Regno Unito. Con 40 giorni di temperature superiori ai 30 gradi, spalmati nei 12 mesi, è stato superato il record del 1995. Una stagione molto secca, col 71% del paese in siccità e due deragliamenti ferroviari a causa probabile dei binari deformati dal calore. E poi gli incendi boschivi, il più drammatico nelle West Midlands, con oltre 30 abitazioni distrutte e danneggiate e circa 1.000 persone ancora senza casa.
15: I've never seen anything like it.
14: Non ho mai visto niente del genere, così il premier Burnham, che ha visitato le aree in crisi dopo aver indetto una riunione straordinaria interministeriale. Da Downing Street anche aiuti per l'agricoltura al collasso, l'equivalente di 76 milioni di euro più altri 17 per la costruzione di nuovi bacini di raccolta idrica. Ma la siccità persiste. La storica stazione meteorologica londinese di Kew Gardens ha rilevato che quello del 2026 è stato il primo luglio senza una sola goccia di pioggia in un secolo e mezzo. Da Londra, Anna Paola Ricci per il GR3.
3: Lo sport con gli europei di atletica e nuoto, riflettori puntati sull'ultima giornata di gare a Birmingham e Parigi.
16: Cala il sipario sugli europei di atletica e nuoto, ma per l'Italia è ancora tempo di medaglie. A Birmingham Pietro Riva è argento nella maratona, meglio di lui fa soltanto il tedesco Petros. Il podio arriva anche nella gara a squadre femminile, grazie al secondo posto di Rebecca Lonedo, al settimo di Sofia Yaremchuk e al ventunesimo di Giovanna Epis, le azzurre.
3: Motoriflettori puntati sull'ultima giornata di gare a Birmingham e Parigi.
16: Cala il sipario sugli europei di atletica e nuoto, ma per l'Italia è ancora tempo di medaglie. A Birmingham Pietro Riva è argento nella maratona, meglio di lui fa soltanto il tedesco Petros. Il podio arriva anche nella gara a squadre femminile, grazie al secondo posto di Rebecca Lonedo, al settimo di Sofia Yaremchuk e al ventunesimo di Giovanna Epis, le azzurre acciuffano la seconda piazza alle spalle della Gran Bretagna. Sono ora 19 e le medaglie complessive

0: Mosca a Parigi, sono altrettanto incoraggianti le premesse dell'ultimo atto che scatta alle 18.30. Sara Curtis con 58.75 ha fatto segnare il nuovo record italiano come prima frazionista a dorso nella semifinale della 4% mista. In finale arriva anche la 4% mista maschile, quindi occhi puntati alle gare individuali dove spiccano i nomi di Ceccon, Quadarella e Pilato. Francesco Albanese, GR3.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Danilo Tolardo, che ha condotto con Valentina Antonelli, regia Francesco Ciafardini e Alessandro Rosi. Prossimo GR3 alle 16.45, ora linea Onda Verde, il Meteo e poi Wikiradio. Buon proseguimento di ascolto.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Onda Verde. Viaggiare informati.
1: 13.59 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dal traforo del Monte Bianco, 15 minuti l'attesa al Piazzale Francese, coda verso Courmayeur, a quello italiano l'attesa è di 2 ore, la coda è verso Chamonix. 2 chilometri di coda sulla 10 Genova 20 miglia tra San Bartolomeo e Imperia Est, code a tratti sulla 14, tempi di percorrenza di 1 ora e 20 tra Forlì e il Bivio, 14 a 1 Milano-Napoli verso la Milano-Napoli, anche qui coda a tratti e traffico intenso, a 1 Milano-Napoli tra Fabro e Val di Chiana verso Firenze, 3 km di coda per un incidente. Concludiamo con la 3 Napoli-Salerno, a Nocera Barriera verso Napoli, la coda è per traffico intenso. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
3: In collaborazione con il CIS. Questo è un podcast Rai Radio 3.
4: 5 anni fa, a migliaia di chilometri di distanza, abbiamo visto gli afghani ammassarsi all'aeroporto di Kabul, li abbiamo visti appendersi alle ali degli aerei e poi precipitare giù. Sulla carta la guerra è finita, ma questo vuol dire davvero che l'Afghanistan è un paese sicuro? Per capirlo sono tornata anch'io. Sono Costanza Spocci e questo è Il Ritorno, Afghanistan 5 anni dopo.
5: Un podcast originale di Radio 3. Ascolta i 3 episodi su RaiPlay Sound.

0: RAI Radio 3.
1: Buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio 3 da Federico Vizzaccaro. Bentornati a Domenica in Concerto. Oggi ascoltiamo un unico brano, un'unica sinfonia che ha una durata notevole di oltre 54 minuti, ossia la Sinfonia numero 10, opera 93 di Dmitri Shostakovich. La ascoltiamo in una bella, intensa esecuzione della VDR Symphonie Orchester, ossia l'orchestra sinfonica della radio della Germania dell'Ovest, la Westdeutscher Rundfunk. Questo concerto si è tenuto a Colonia, nella sala della Kölner Philharmonie, sotto la direzione di Christian Macellaru. Un elemento chiave per l'ascolto della Sinfonia numero 10 riguarda in primo luogo il periodo in cui è stata scritta. Shostakovich l'ha infatti composta tra luglio ed ottobre 1953. Ma ciò che dobbiamo considerare è che qualche mese prima che iniziasse a comporre questa sinfonia, il 5 marzo 1953, era morto Joseph Stalin. Sicuramente dunque la scomparsa del dittatore sovietico aveva reso possibile una distensione delle rigidissime direttive imposte dal regime, che interessavano anche

musica. La sinfonia numero 10, che non a caso viene composta ben 8 anni dopo la precedente sinfonia, la numero 9, è dunque la prima sinfonia del periodo dopo Stalin. In seguito alla sua prima esecuzione nel dicembre 1953, l'Unione dei compositori sovietici indisse un incontro per discutere il contenuto della partitura, che fu comunque criticata per il linguaggio troppo complesso, troppo astratto utilizzato da Shostakovich, e anche per il carattere pessimistico che in effetti permea gran parte della partitura. In questa decima sinfonia il compositore torna più libero di creare, più libero di utilizzare un linguaggio compositivo più complesso, più al passo con i tempi. Tralasciamo qui le letture che vi sono state di questa sinfonia a partire da quanto aveva scritto Solomon Volkov, secondo il quale la sinfonia sarebbe una sorta di denuncia del periodo di terrore staliniano o anche una sorta di ritratto musicale di Stalin, in particolare il secondo movimento. Ciò che è comunque evidente, come ho già accennato, è che vi è sicuramente un rapporto tra la morte di Stalin e una nuova libertà creativa nella partitura da parte di Shostakovich, con un ritorno ad uno stile compositivo pienamente personale e autonomo. Tra i tanti elementi che caratterizzano questo lavoro, ma che non abbiamo il tempo di approfondire, è almeno interessante notare che una buona parte di questa sinfonia è caratterizzata da un tema che è la firma di Shostakovich, secondo una tecnica che già altri compositori avevano utilizzato, a partire da Bach. Qui infatti anche Shostakovich utilizza un breve tema musicale, una cellula tematica, formata dalle note che costituiscono le iniziali del suo nome. Questo motivo, questo motto esplicito o poi modificato, appare nel primo, nel terzo e nel quarto movimento. Sì, perché proprio 4 sono i movimenti in cui si suddivide la sinfonia e sono moderato, allegro, allegretto e finale andante allegro. Ascoltiamo dunque la sinfonia numero 10 in mi minore, opera 93 di Dmitri Shostakovich, nell'esecuzione dell'Orchestra Sinfonica della VTR con Christian Macellaru alla direzione.

0: Abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 10 in Mi minore, opera 93 di Dmitri Shostakovich, nell'esecuzione della VDR Symphonie Orchestra diretta da Christian Macellaru. Con questo ascolto si conclude la trasmissione odierna di Domenica in Concerto. Un saluto da Federico Vizzaccaro e buon proseguimento con i programmi di Radio 3.
1: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
2: Meteoradio. Previsioni del tempo sull'Italia. Ancora qualche temporale nelle ore serali tra Piemonte, Lombardia e Trentino Alto Adige, con le nubi e le piogge invece lungo l'Appennino che andranno diradandosi. Per domani, lunedì 17 agosto, sale la probabilità di maltempo, con la situazione meteo che inizia a cambiare. Pur in un contesto di tempo soleggiato, avremo delle nubi sparse e qualche piovasco già ad inizio giornata, tra Levante Ligure e Alpi Apuane, e sull'alta pianura Padano-Veneta. In mattinata ci saranno temporali intensi sull'alta Toscana, seguiti poi, nelle ore pomeridiane, sul nord-est, da altri eventi temporaleschi diffusi ed intensi. Sempre nel pomeriggio torneranno dei temporali anche lungo l'Appennino e sulle zone montuose della Sicilia. Ancora sole per gran parte della giornata invece lungo le coste tirreniche e sulla Sardegna. Vento e moto ondoso che aumenteranno un po' tra Liguria ed Alto Tirreno, restando scarsi sul resto del paese, fatta eccezione per le raffiche durante i temporali. Temperature infine in diminuzione al nord e sulla Toscana. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteoradio. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Le vittorie e le sconfitte, le imprese magnifiche e le drammatiche cadute di un ragazzo in bici, che raccontano anche l'Italia, come eravamo e come siamo.
1: Ascolta il podcast Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Aguzza l'azzurro splendore, questa biscia che mi traveste da animale semplicità.
1: La citazione con cui si apre questa puntata di Pantagruel del 16 agosto a Radio 3 viene da Abbozzo di serpente di Paul Valéry, un poemetto filosofico in cui il serpente riflette in modo ironico sulla creazione, sulla coscienza, contrappone la perfezione dell'intelletto alla vacuità della creazione divina. E dice anche Paul Valéry in questa poesia: l'universo non è che un difetto nella purezza del non essere. Mi ha proprio convinta, ci credo che Eva gli ha dato ragione. Ben trovati da Paola De Angelis
0: e Katia e Paso.
1: Katia, perché proprio questi versi di Paul Valéry per introdurre il tema di oggi a Pantagruel?
0: Allora, qui questa domanda

0: clinica pantagruelica in compagnia appunto di Katia e Paola ci porterà, ieri siamo andati al fondo degli oceani per raccontare quelle specie viventi come i coralli, della cui sopravvivenza dipende anche la nostra, ma invece oggi cerchiamo di disegnare i profili, i comportamenti e le simbologie della vita animale in generale, vita sommersa ma anche vita emersa, quindi leoni, lupi, serpenti, balene, elefanti vanno a comporre una particolare cartografia, una specie di mappatura psichica dell'animo umano. E quindi incontreremo, Paola, animali reali, animali fantastici, animali interiori lungo l'arco appunto di questo pomeriggio 16 agosto, che ci porterà come sempre anche a visitare le creazioni che nascono dai festival estivi, che come è noto non vanno mai in vacanza come noi. Per chi ascolta dal mare, dalla città, in viaggio, in montagna, lanciamo una piccola giocosa sollecitazione. Quale animale siete, oppure con quale animale vi identificate, o anche quali animali vi capita di sognare, o anche quali animali fantastici inventati da poeti, pittori o artisti vi hanno attratto?
1: Potete scriverci al 335-56-34-296. Pantagruel di questa domenica è fatto, oltre che da noi, da Lorenzo Pavolini e Marcello Anselmo, da Luigi Iavarone in regia, in redazione Daria Corrias, Cristiana Munzi, Piero Sorrentino. Per la parte tecnica oggi c'è Mirko Buonomo.

0: C'è entusiasmo in K1 per questa apertura con i Beatles in questa estate che è molto beatlesiana per una serie di ricorrenze, di alcune abbiamo già parlato in queste puntate del fine settimana di Pantagruel qui a Radio 3. I Am The Walrus, sul tema di oggi, animali interiori, questo è quello che succede quando si sceglie l'animale totemico sbagliato. Infatti solo dopo John Lennon capì che il tricheco era il cattivo della poesia di Lewis Carroll e che avrebbe dovuto scegliere il falegname, ma forse I Am The Carpenter non sarebbe suonata altrettanto bene. È una canzone che nasce da tre idee distinte che John Lennon aveva, sulle quali lavorava, ma che non riusciva a portare a compimento anche perché viveva in un mondo tutto suo, alimentato dalle sostanze psicotrope, quindi il suo ritmo produttivo era di un verso ogni fine settimana, e quindi decide di metterle tutte e tre insieme per portare a casa una canzone, anche perché Paul McCartney lo incalzava parecchio. Allora, la prima è che questo verso Mr. City Policeman Man, lui la scrisse sul ritmo e sulla melodia di una sirena che aveva sentito, una sirena della polizia, mentre era nella sua residenza di Weybridge, fuori Londra. Poi ce n'era una in cui lui si trovava in un giardino e l'altro verso era un nonsense sul stare seduto su un cornflake. E ci mette dentro anche un riferimento a Lucy in the Sky, canzone dei Beatles, e poi l'ispirazione viene da il tricheco e il falegname, da Attraverso lo specchio di Lewis Carroll. Quindi tra un viaggio lisergico e l'altro, alla fine lui porta a casa questo testo che è anche molto ispirato a Bob Dylan, quindi vuole essere molto oscuro, anche ispirato a Allen Ginsberg. C'è questo pinguino elementare con il quale vuole criticare chi aderisce a degli idoli, fosse anche cantare continuamente Hare Krishna. E poi Katia, l'oscurità di Lennon era anche un po' una presa in giro dei fan, anche dei giornalisti musicali, perché era un periodo proprio di esegesi maniacale dei testi dei Beatles, si cercava di vedere dei riferimenti alle droghe anche quando non c'erano. Nel frattempo sono arrivati anche dei messaggi. I primi due animali che mettiamo non nel nostro zoo ma nella nostra fattoria, esatto, dove tutti sono liberi, quali sono?
1: Allora, Mario dice di essere attratto dalla fierezza e dalla maestosità dell'aquila e da tutti i rapaci, mentre Giovanni si considera in questo momento, per via del caldo, un super bradipo, diciamo condizione condivisa con molti.
0: Anche con me.
1: Allora, il nostro siamo arrivati al primo appuntamento con l'Italia dei Festival qui da Radio 3. Partiamo dalla Campania, dove fino al 19 settembre si troveranno tracce diffuse del Velia Festival, teatro classico, musica, filosofia e cultura del paesaggio nei siti archeologici e nei borghi meno noti. Ne parliamo con Cristian Pongioni, che abbiamo raggiunto al telefono. Buon pomeriggio, Cristian.
2: Buon pomeriggio a voi, grazie.
1: Ma grazie a lei, perché sappiamo essere appunto in viaggio, si è appositamente fermato, comunque la sentiamo perfettamente. Allora, siamo appunto incuriositi dalla sua Apologia di Socrate, quindi lei decide in realtà di interrogare ben due testi platonici, no? L'Apologia di Socrate, che debutterà il 17 agosto, e il Simposio, che ha già debuttato e replicherà il 16 settembre. Allora, mi chiedo, Cristian, che cosa ha trovato tra le pagine di Platone che magari non trovava altrove?
2: Guardi, le pagine di Platone, pur essendo pagine che hanno più di 20 secoli, risuonano estremamente attuali. Sono i cosiddetti classici, ma sa, Pontigia diceva che il classico è il contemporaneo del futuro, e per cui sono parole che ogni volta che vengono recitate, sia in contesti come i parchi archeologici ma anche nei licei per i ragazzi, sono sempre molto apprezzate. E i temi sono infiniti, dalla ricerca della verità alla coltivare la virtù, insomma sono temi fondamentali che riguardano gli uomini di tutti i tempi.
1: Ecco, sì, prego.
2: No, ed essendo dei dialoghi questi certo, testi platonici, sono dei veri e propri dialoghi con il pubblico e messi in scena risuonano proprio vivi e non semplicemente dei trattati o dei saggi, è un vero dialogo tra il pensiero dell'attore che trasmette al pubblico quello di Platone, e il pubblico spesso è anche coinvolto a rispondere dal vivo a delle domande, vengono anche a sorpresa interpellati degli spettatori.
1: Ecco, per sondare la temperatura emotiva dello spettacolo di cui stiamo parlando, l'Apologia di Socrate, facciamo ascoltare un brevissimo frammento.
3: Bene, siate comprensivi dunque per come parlerò. E fate attenzione solo a una cosa, se dirò cose giuste o ingiuste. E allora hai mentito in entrambi i casi. E per giunta, la legge non vuole che si giudichi colui che sbaglia involontariamente, come potrei essere io. La legge vuole che lo si istruisca. Ma tu mi hai sempre evitato, non hai mai voluto parlare con me, non hai mai tentato di istruirmi. E oggi mi trascini qui in tribunale, dove la legge impone di portare chi ha bisogno di essere punito.
1: Ecco, era un frammento dell'Apologia di Socrate, atteso domani sera a Rodio di Pisciotta in provincia di Salerno per il Velia Teatro Festival. Ne stiamo parlando con il regista interprete Cristian Poggioni, che ci ha appunto anticipato un po' l'atmosfera. E nell'Apologia di Socrate, Platone affida appunto a Socrate stesso il testo della propria autodifesa nel processo che è stato fatto contro di lui e che poi avrebbe portato alla sua condanna a morte. Ecco, ci accennava prima Cristian che lei ha immaginato uno spettacolo che coinvolgesse il pubblico, nel senso che lei è in mezzo al pubblico a fare questa apologia, oppure ci sono dei momenti in cui si allontana? Ecco, qual è la dinamica?
2: La dinamica, sì, ha detto bene, sono in mezzo al pubblico molto spesso durante lo spettacolo. Arrivo dal pubblico per salire sul palco come se fosse l'aula di un tribunale, che poi era l'Agorà di Atene, per poi tornare molto spesso in mezzo agli spettatori e interpellarli o fare salire uno spettatore sul pubblico a rispondere a delle domande. Quindi la cosiddetta quarta parete teatrale non esiste durante tutto lo spettacolo, pur essendo un monologo le domande sono sempre rivolte, guardando negli occhi gli spettatori, per cui preferisco addirittura avere la platea illuminata per poter parlare vis-à-vis con chi sta ascoltando.
1: Bene, ringraziamo Cristian Poggioni, la lasciamo di nuovo al suo viaggio in autostrada, grazie di aver risposto e buon pomeriggio.
2: Grazie a voi.
1: Ricordiamo appunto che la 29ª edizione del Velia Teatro Festival andrà avanti fino al 19 settembre in vari siti archeologici della Campania. Allora, ci spostiamo adesso nel Polesine, dove all'interno del Festival Treville e Giardini il 21 agosto andrà in scena in anteprima nazionale Lo Santo Iullare Francesco, il nuovo lavoro di Mattia Smartelli. Però prima, Paola, siccome stanno arrivando veramente tanti messaggi, perché la sollecitazione evidentemente dell'animale reale, fantastico, l'animale sognato è produttiva, allora leggerei, prima di dare la parola a Mattia Smartelli, il messaggio di Pier Borsotti, Villa d'Ossola, che dice che vuole essere uno scoiattolo perché è tenero, agile, è per quello che ha scritto una bambina a scuola rispondendo alla domanda perché lo scoiattolo è utile al bosco, e lei perché salta allegramente tutto il giorno di ramo in ramo.
4: Esattamente quella la sua funzione nel regno animale. Ce ne sono molti altri, nessun animale in particolare vorrei essere, ma sono stata affascinata dal libro Il falco pellegrino, il cui autore voleva proprio essere profondamente questo uccello. Molto intenso questo libro. Poi Lucia di Pesaro si sente un delfino perché ama troppo il mare, ha visto un gruppo di delfini vivere felici nel sud del Portogallo. Lucia le consiglio di restare all'ascolto perché di delfini parleremo anche più tardi, nell'intervento in particolare di Luigi Spinola. Se volete continuare a raccontarci il vostro animale interiore, 335-56-34-296.
1: Ecco, riprendiamo la narrazione dai festival italiani. Stavamo appunto anticipando che in anteprima verrà rappresentato Lo Santo Iullare Francesco, il nuovo lavoro di Mattia Smartelli, che in realtà ha già fatto un po' il giro di mezzo mondo. Abbiamo raggiunto Mattia Smartelli al telefono. Buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio, eccomi.
1: Grazie di essere con noi. Allora, Mattia Smartelli, attore, narratore, lei continua il suo viaggio attorno al repertorio di Dario Fo dopo Mistero Buffo con la regia di Eugenio Allegri, spettacolo che ha fatto anche quello il giro del mondo. Lei affronta adesso Lo santo iullare Francesco. Nel frattempo tutti i riflettori sono accesi sulle celebrazioni per il centenario della nascita di Dario Fo, che poi coincide anche con il decennale della sua morte. Allora, che cosa dobbiamo immaginarci, Mattias? Come lo affronta questa nuova partitura di Dario Fo e Franca Rame? Ricordiamo sempre che è a doppia firma.
6: Ma diciamo che è uno spettacolo sulla linea di Mistero Buffo, nel senso che un attore tramite il corpo, il fisico, la gestualità interpreta tanti personaggi, sono tantissimi, anche qui una cinquantina di personaggi che vengono interpretati da un unico attore sulla scena. C'è sempre il meccanismo dello sghignazzo, del comico, ma lo spettacolo è molto più poetico. La differenza fondamentale è che Lo santo iullare Francesco ha due versioni. Dario Fo ne ha scritta una nel 99 e una parzialmente diversa nel 2014. E quindi abbiamo dovuto scegliere che giullarate fare e anche in che lingua metterla in scena, perché Dario ha scritto una prima versione in lombardo-veneto, un'altra in volgare-umbro e in mezzo ce n'era una in napoletano, napoletanesco. Quindi siccome ricorre l'ottocentenario di San Francesco e San Francesco è un po' il santo d'Italia, ho scelto di interpretare quattro giullarate in tre diversi dialetti, quindi napoletano, umbro e lombardo-veneto. E ovviamente le introduzioni sono state riscritte e riattualizzate, diciamo, seguendo sempre l'orma di Dario.
1: Ecco, a questo punto vorrei ascoltare proprio un momento dello spettacolo Lo santo iullare Francesco.
7: Appigliati in braccio dei lebbrosi marciti, dorme coi pezzenti e li bacia pure, quello di sicuro è infettivo. Mandalo via! Porco can! Tutto mandido di sudore, che il sole era appena spuntato. Ti scolonna! Cos'è? Ho fatto un incubo tremendo, colonna! Oh, ero dentro una cattedrale piena di colonna! Cascavano tutte ste colonne, tutte le arcate per terra, che quasi mi spaccavo la testa. È arrivato un uomo piccolo vestito di stracci, con una mano fermata colonna, un'altra colonna, una chiappa, un'altra... Tutto fermo! Ha salvato la chiesa! Ha salvato anche me! Sei tu, Francesco?
8: Sì, sono io.
7: E che vuoi?
8: Vorrei la permissione di dire lo Vangelo du capita capita.
7: Dove du capita capita?
8: Non lo so, in un campo magari, o in una piazza, o anche in un mercato.
7: E in chiesa mai?
8: No, anche in chiesa, solo che là c'hanno già i preti, non vorrei far confusione. Esce fuori dalla città, dalla grande porta della città, Francesco con i compagni, va da solo, si mette sotto un grande albero, grande, pieno di rami e di fronde, e ci sono degli uccellini, degli augelli, che saltano e cinguettano e cercano un posto per dormire, che sta arrivando il tramonto. Francesco guarda sti uccelli, dice: «Bevate voi, uccelli meravigliosi, che siete così liberi e leggeri, non ci avete manco un pensiero di fatica, e volate in alto con uno sbattiali così dolce e pieno d'armonia, nell'aria così prossima a Dio, che è sicuro il fiato di Dio stesso che vi porta in alto».
1: Bellissima questa immagine di San Francesco che vuole fare messa ovunque, non nel luogo necessariamente deputato. Fra l'altro, appunto, pensando anche al lavoro che Dario Fo e Franca Rame hanno sempre fatto, appunto, nel senso così un po' anarchico, ribelle, di tentare anche di rompere certe abitudini. Allora mi chiedo, Mattia Smartelli, che da diversi anni che appunto si relaziona con questo repertorio, con questa storia, come si può uscire fuori dai luoghi deputati in questo momento del tempo? Le è toccato, diciamo, di vivere in un'epoca un pochettino più dimessa rispetto, o anche più conservatrice, no? Magari rispetto a quella di Dario Fo e Franca Rame, che poi hanno dovuto passare proprio l'inferno della censura. Magari oggi la censura si esprime in un altro modo, ma lei, ecco, come concepisce la relazione tra attore e spettatore?
6: La relazione attore-spettatore in questo tipo di spettacoli, ma credo nel teatro in generale, è davvero fondamentale, perché l'attore respira con il pubblico, segue i respiri del pubblico e cambia tutte le volte ritmo e modalità anche di recitazione a seconda del pubblico che ha davanti. E uscire dai luoghi deputati è fondamentale. Con questo spettacolo è più semplice, nel senso che non essendoci una scenografia, non essendoci costumi particolarmente complessi e neanche un bisogno di luci così particolare, si può fare nelle piazze. È uno spettacolo che si può fare veramente anche come faceva Dario Fo e Frank Carame nei circoli arci, per dire, e quindi si incontra in questo modo un tipo di pubblico ogni volta diverso, quello dei teatri ufficiali ma anche quello delle piazze, quello delle strade. E lo spettacolo prende vita in maniera diversa a seconda del luogo e del pubblico che sia davanti. Chiaramente nel tempo di Dario e Franca c'era una, come dire, partecipazione civile fortissima, sociale, politica, e quindi l'atmosfera era diversa. Chiaramente non si può venire a vedere uno spettacolo oggi di Dario Fo e Franca Rame pensando di rientrare in quell'atmosfera. Sono atmosfere diverse ma comunque eccezionali, e si creano diciamo delle parentesi di magia teatrale splendide. E sì, insomma,
1: fra l'altro, sì, anche questo luogo, noi immaginiamo che comunque sia un luogo abbastanza parlante, no? Perché il 21 agosto approda Santa Maria in Punta, che è una frazione del comune di Ariano nel Polesine, nell'ambito della 27esima edizione del festival Tra Ville e Giardini. Lei però ha già fatto un po' il giro del mondo con questo spettacolo. Dove è stato?
6: Con questo e con Mistero Buffo quest'anno abbiamo fatto un tour abbastanza incredibile, stiamo facendo un tour abbastanza incredibile col Teatro Stabile di Torino, che è un tour mondiale. Facciamo 5 continenti in 4 mesi, abbiamo fatto Sud America, Argentina, Uruguay, Brasile, Cile, abbiamo fatto la Cina, abbiamo fatto New York, Parigi, Madrid, e ancora a settembre sarò in Australia, Sydney. Poi abbiamo Tunisi, poi Atene, insomma è abbastanza incredibile. E in questa parentesi, diciamo, di agosto italiana, abbiamo appunto alcuni appuntamenti italiani, diciamo, scelti, come Ariano nel Polesine il giorno dopo, il 22 a Fano, per esempio, sempre Lusanto Iullare Francesco. Ed è emozionante portare questo tipo di teatro in giro per il mondo, perché il Gramlò di Dario Fo è una lingua davvero universale.
1: Bene, noi ringraziamo Mattias Martelli per essere stato con noi. Grazie Mattias, naturalmente non vediamo l'ora di vedere questo spettacolo e di esserne contagiati. Grazie.
6: Grazie.
1: Quindi noi interrompiamo adesso la prima parte del Giro Festival qui a Pantagruele dalle frequenze di Radio 3.

Caetano Veloso a Pantagruella, Radio 3, un classico della musica popolare brasiliana, o Leozinho, una canzone dedicata a Dedy Carvalho, bassista dei Novos Baianos e anche collaboratore per esempio dei Tribalistas di Marisa Monte, Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown, insomma ha suonato veramente con i più grandi, con Rita Lee per esempio. Caetano Veloso gli dedica questa canzone nel 77, ne sta nell'album Bicho. Ha un ritmo simile a quello di una ninna nanna, ma il testo è molto sensuale, ha tutta veramente la sensualità, la dolcezza, la grazia di cui è capace Caetano Veloso. È molto sensuale, ma allo stesso tempo quindi è giocoso, è una canzone sulla bellezza e lo spirito della natura, racconta questo incontro con un giovane leone, che appunto in realtà è Dedy Carvalho, questo giovane leone che si crogiola al sole, lui ne ammira l'aspetto, il modo anche in cui la sua presenza infonde un senso di pace e quindi suscita una sensazione di gioia, no? Poter trascorrere del tempo con lui, condividere la sua luminosità. Siamo state inondate di messaggi su quali sono i vostri animali preferiti. C'è qualcuno che scrive: vorrei essere il grande Marlin di Il vecchio e il mare di Hemingway. Marlin che però non verrà catturato da Santiago, il vecchio pescatore, che tornerà a riva affamato ma non disperato per aver lasciato la preda della sua vita ai prepotenti del mare, gli squali, scrive Gianni. E poi c'è qualcuno che sceglie dei felini, il gatto, il principe della casa, scrive Maria, oppure semplicemente il leone, senza ulteriori spiegazioni perché il messaggio è già chiaro di per sé. Nella prossima canzone siamo nella situazione opposta, in cui l'animale scelto, anzi il mix di animale umano e non umano, il lupo mannaro, indica l'essere mostruoso moralmente, che è, facile immaginare, un ex fidanzato. E quindi Fiona Apple usa il lupo mannaro per non dire delle parolacce che avrebbero descritto in modo più crudo e anche più accurato la sua rabbia nei confronti dell'ex, con il quale lei aveva provato a rimanere in buoni rapporti ma senza riuscirci. Per cui in questa canzone, che si intitola Werewolf, prende atto che tutta la rabbia che provava nei suoi confronti era perfettamente giustificata. Adesso, mentre l'ascoltiamo, fate attenzione a quello che accade intorno ai due minuti, perché sentirete un gruppo di bambini urlanti che la accompagna mentre lei canta. Non c'è niente di male quando una canzone finisce in minore. Lei l'ha scritto questo brano mentre era a casa di sua madre a Harlem, e quando c'è un televisore in casa lei lo accende, lo sintonizza su un canale che trasmette film classici, la tiene sempre accesa la televisione anche mentre dorme, e si stava registrando mentre appunto cantava la canzone per la prima volta. Nel film che andava in onda è scoppiata una sparatoria, quindi c'era gente che sparava e urlava. Le piaceva molto quell'effetto, ma non poteva usarlo, preso proprio dal film, quindi ha passato un intero anno a cercare di ricreare quel suono, finché poi l'ha trovato in un modo del tutto casuale.

0: La prima mattina in cui Fiona Apple aveva in programma di registrare questa canzone, era appena uscita dalla doccia, ha sentito dei bambini che urlavano perché c'è una scuola elementare di fronte a casa sua a Los Angeles. Allora si è infilata. La prima cosa che ha trovato, che purtroppo era un paio di pantaloni che stava per buttare via perché avevano uno strappo proprio dietro, e quindi è corsa fuori per la strada mezzo vestita con tutta l'attrezzatura per registrare in mano. Quindi se ne stava là in piedi come una scalmanata, guardare quei ragazzini che saltavano con i palloncini tra le gambe cercando di farli scoppiare e riuscendoci. Quindi poi nella canzone finale hanno dovuto eliminare tutti gli scoppi dei palloncini perché sembravano degli spari, ma era davvero tutto perfetto. Immagino, Katia, che nessuno abbia scelto il lupo mannaro come suo animale
1: No,
0: preferito.
1: ancora non sono arrivate segnalazioni, però se arrivano delle segnalazioni di animali curiosi, per esempio l'animale totem di un ascoltatore che non si firma è il minnollo. Poi
0: Che è
1: abbiamo.
0: una creatura inventata dalla smorfia, no?
1: Esatto. Esatto, e poi abbiamo il cavalluccio marino, abbiamo tra gli animali fantastici l'unicorno, e balene, delfini, Berkeley dal lago di Como e ci dice anche Massimo da Torino che sogna spesso cani e che quindi domani ne adotterà uno.
0: Sì, sta già prendendo accordi, quindi domani è un giorno molto importante per lui. Allora, tanti auguri per questa nuova grande amicizia e rapporto della vita. Chiudiamo questo trittico con una storia felice di amicizia e tenerezza. Damon Albarn, nel suo album solista Everyday Robots, c'è questa canzone intitolata Mr. Tembo, che è dedicata a un elefantino che lui ha incontrato in un parco nazionale a Mkomazi in Tanzania, un elefantino che era stato separato dalla madre, non si è più ritrovata appunto la mamma, quindi era orfano ed era entrato in un aerodromo. Alcune persone lo hanno accolto e l'hanno chiamato Mr. Tembo, che in Swahili significa elefante. Un essere adorabile, quindi cresciuto poi a contatto con la musica gospel, perché le persone che lo hanno adottato ne erano appassionate, e quindi per questo motivo Damon Albarn ha deciso di coinvolgere il Leytonstone City Mission Choir per dare un'atmosfera più gospel al brano, che lui inizialmente aveva registrato su un cellulare in un momento di grande leggerezza. Non avrebbe mai pensato di includere questa canzone in un disco, ma semmai di regalarla per il compleanno alla figlia.

0: Ecco, siamo in pieno bestiario fantastico qui a Pantagruel, dalle frequenze di Radio 3 continuano ad arrivare moltissimi messaggi dai nostri ascoltatori che giocosamente appunto invitati a dire con quale animale si identificano, quale animale sognano oppure quale animale fantastico diciamo hanno nel proprio repertorio di immagini, continuano appunto a parlare per esempio di rinoceronte, Leonardo, invece c'è Massimiliano da Udine che dice di voler essere una scimpanzé perché così non dovrebbe preoccuparsi ogni mattina di cosa mettersi, e si sente invece una tigre disegnata dall'artista Ligabue, Massimo da Parma. Nel frattempo abbiamo raggiunto al telefono l'ospite, il primo ospite di questa domenica pomeriggio qui a Pantagruel, appunto il magazine estivo di Radio 3. Abbiamo deciso di dedicare questo, il tema principale di questa puntata, al motivo degli animali fantastici, degli animali interiori, e parliamo con Thomas Leoncini. Buon pomeriggio Thomas.
1: Buon pomeriggio e grazie mille per l'invito.
0: Grazie a lei di aver scritto questo bellissimo libro che ho tra le mani, che si intitola Bestiario dell'anima, riconosci i tuoi animali interiori e ritrova te stesso, che è stato appena pubblicato dall'editore Rizzoli. Allora, Thomas Leoncini, lei invita il lettore appunto a ritrovare se stesso riconoscendosi in una costellazione psichica rappresentata da un animale in particolare o da più animali. Diciamo che non è, e lo dichiara subito, un lavoro così indolore, così semplice, perché ci pone di fronte a ciò che magari non vogliamo essere, a quella parte selvaggia, indomabile, per certi versi sconosciuta, che ci abita spesso a nostra insaputa. Infatti lei dice che questi schemi di relazione somigliano di più alla savana che al salotto, più alla tana che alla società. Ecco, per incontrare la savana che noi, quali primi passi dovremmo fare, Tom? Thomas Leoncini, glielo chiedo anche, lei è uno psicologo, uno scrittore, e quindi sia come analista che come scrittore.
1: Certo, grazie. Io partirei proprio da qui, il fatto di come nasce, no? L'idea anche di questo mondo animale che ci abita, ed è stata un po' la rivelazione di un giorno, un po' di anni fa, come psicologo, una persona mi dice: io è come se avessi dentro un animale che ogni tanto si nasconde e ogni tanto riappare, ma vedo delle caratteristiche che, per descriverti come, non sono parte della mia, tra virgolette, classica personalità che ho sviluppato, ma che si ripetono nel tempo, mi viene da dirti come se ci fosse appunto un animale che si muove in qualche modo. Questa cosa qua mi ha portato a cominciare a fare un lavoro di analisi di quelle che sono le abitudini proprio biologiche degli animali e perché si sviluppano. E da qui in questo libro ho raccolto 24 animali, ce ne sarebbero di più, infatti anche gli ascoltatori che dicono lo scimpanzé, lo rinoceronte, esatto. sono interessantissimi. L'altro, il rinoceronte è interessantissimo perché è un animale che dà l'idea dell'imponenza e quindi anche della lentezza, se vogliamo, ma ha queste corna davanti, queste molto minacciose, molto dove viene fuori quindi un lato di questa persona che l'ha scritto, di sicuramente una propensione anche all'attacco,
0: ecco.
1: E in certi aspetti della vita, soprattutto se ci appare poi in un sogno il rinoceronte, ha un significato particolarmente interessante. Comunque, al di là di questo, di questi 24 animali, attraverso lo studio dei comportamenti biologici, ho provato a fare diciamo un parallelismo tra quelle che sono le cosiddette patologie ritenute del nostro tempo e come gli animali le sviluppano e le curano nello stesso tempo. Quindi in ogni animale che descrivo c'è una sorta di possibilità di imitazione per superarla, una determinata problematiche.
0: Ecco, poi entreremo anche nel merito di queste mappature psichiche per quello che è possibile. Qui, insomma, da Radio 3 comunque l'argomento suscita veramente molto interesse. Allora, Thomas Loncini, noi abbiamo iniziato questa puntata citando i versi di Paul Valéry da Abbozzo di un serpente, in cui a parlare è il serpente della Genesi, che fra l'altro è l'oggetto di studio di un bellissimo libro di Jacques Derrida, che è L'animale che dunque sono. E Derrida scrive: il serpente dice io, ma non dice, come invece faccio io, l'animale che sono. E poi prosegue: il serpente è un animale fantastico e ogni animale, a differenza dell'animale parlante, quindi dell'animale uomo, essenzialmente fantastico, fantasmatico, favoloso, di quella favola che ci parla di noi stessi. Allora, lei divide in tre categorie questi 24 animali di cui abbiamo parlato, ma appunto ce ne potrebbero essere tanti. E tra gli animali di relazione lei colloca la balena, l'ape, il camaleonte pantera, il calamaro vampiro, l'armadillo rosa, la scorpione fluorescente, l'anguilla elettrica, la chiocciola di vetro. Prendiamo la balena, che poi è la prima. E lei sostiene: l'immagine archetipica della madre arcaica, ma non della madre personale, è la madre oceanica, il grembo cosmico in cui ogni cosa ha origine, in cui ogni cosa può dissolversi. Fra l'altro, noi abbiamo dedicato proprio la puntata di ieri agli abissi oceanici, alle forme di vita sommerse, quindi naturalmente parlando di oceani tutti hanno insistito sull'estrema connessione, no, di tutte le cose. Sognare per esempio la balena, che cosa significa, che cosa ci chiama, Thomas Loncini?
1: Hai detto una frase, una parola chiave, l'archetipo proprio.
0: Sì.
1: Questa va spiegata perché è importante.
0: Certo.
1: Che cos'è intanto l'archetipo? L'archetipo è la preforma che noi diamo alle immagini. Cioè noi pensiamo di parlare per immagini in maniera semplice, ma noi in realtà abbiamo delle preforme, diceva Jung nella sua Psicologia del Profondo, delle preforme che in qualche modo ci precedono. Cosa vuol dire che ci precedono? Che vengono dai secoli precedenti, vengono dalla storia umana, vengono da come nel tempo si sia sviluppato un determinato simbolo. In questo caso, nel caso della balena, la cosa interessante è che rappresenta a livello anche animale un concetto di madre, un concetto di grembo, un concetto di imponenza, ma anche di estrema calma, perché la balena, per quanto sia un animale inquieto, che non ci sembra ma lo è un animale decisamente inquieto, perché dovete pensare che la balena, io l'ho utilizzata come esempio della dipendenza affettiva.
0: Sì.
1: perché ha la capacità enorme di arrivare a profondità 3000 metri eccetera, anche di più, e poi trovare nel momento esatto, nel momento giusto in cui l'ossigeno raccolto nel corpo finisce, il momento esatto in cui ritornare in superficie a respirare. Questo equilibrio qua, quindi tra la profondità e la superficie, fa della balena un essere straordinario, che non esiste in altri un'autoregolazione di questo tipo così anomala, per un metabolismo particolare che ha.
0: Ma lei questi animali li ha osservati, Thomas? Cioè si è comunque spinto in zone di contatto, di prossimità con questi animali, o li ha studiati così, un po' come Jules Verne, un po' dal punto di vista immaginifico?
1: No, non ho avuto la possibilità di vederli tutti assolutamente, sì. Però mi sono fatto aiutare da esperti del settore che mi hanno e che ci lavorano costantemente vicino, che mi hanno aiutato tantissimo, e questo chiaramente non è il mio campo, però è interessante con le riprese, con le cose che mi sono state dette, le cose che ho studiato, le cose che ho approfondito, poi portarle nel mio campo, no? E quindi portarle in quelle che è il terreno che conosco io. Quindi dicevo dell'archetipo, perché la balena paradossalmente nel sogno, in particolare questo grembo enorme che ha la balena, è un richiamo profondo a questa profondità e a questa madre, a questo concetto materno anche che ci portiamo dentro e che non riguarda solo la nostra madre biologica, ma la madre simbolica del mondo stesso, quindi di tutti i nostri antenati, perché noi dobbiamo sempre ricordarci che l'inconscio non nasce solo con noi, nasce
2: con quello che ci portiamo dietro della storia umana. E quindi
0: sicuramente, appunto, un repertorio di immagini che ci precede, questo grande serbatoio, appunto, di archetipi collettivi. Restiamo nell'acqua e incontriamo adesso un polpo che lei colloca però fuori dalla cerchia degli animali di relazione, ma prima di addentrarci nel suo discorso, Thomas Leoncini, ascoltiamo un frammento dal film e documentario Il mio amico in fondo al mare.
3: Veniva tutti i tentacoli attaccati alla sua tana e le ventose in posizione.

E poi è accaduto. Ho avvicinato un pochino la mano. Succede qualcosa quando c'è contatto con l'animale.

0: Ma a un certo punto dovevo respirare. Perciò ho cercato il modo più delicato per staccare le sue ventose senza disturbarla, per poter risalire e riprendere fiato.
1: Era una breve scena da Il mio amico in fondo al mare, film Oscar del 2020 diretto da Pippa Eric e James Reed, in cui si racconta la storia del filmmaker Craig Koster che supera una profonda crisi esistenziale tuffandosi negli abissi marini, dove entra in relazione con un polpo intelligentissimo o comunque dotato di un'intelligenza a noi aliena ma superiore per certi versi, con cui crea proprio una relazione. Allora, sfogliando le pagine appunto del suo libro dedicate al polpo con gli anelli blu, lei scrive: molte persone con la sindrome del polpo e degli anelli blu non esplodono, non litigano, non urlano, muoiono un po' alla volta, che è proprio esattamente quello che vediamo nel film. Lei però lo introduce tra gli animali dell'ansia e del controllo. Perché?
2: Sì, perché a livello umano chi ha questa sindrome del polpo ferito, diciamo, trattiene tutto quello che è il veleno in realtà del polpo reale per se stesso, cioè lo trattiene, non riesce a evolverlo, non riesce a tirarlo fuori in un unico grande momento come invece fa il polpo. Il polpo vive nella sua quotidianità, nella mimetizzazione, per poi utilizzare solo una volta la sua tossicità, tra virgolette. Invece questo è chi, l'umano è quello che non riesce a fare questo, e quindi quello chiamo le sindromi del polpo blu ferito, no? Il polpo innocente ferito, nel senso che il polpo ha la sua regolazione, l'umano no, l'umano trattiene, lo porta tutto questo a vivere sempre con un eccesso di rabbia, con una problematica legata al controllo, e tutto questo chiaramente se ne risente a livello proprio non solo psicologico ma anche fisico.
1: Ecco, noi continuiamo, per questo appunto lo colloco tra gli animali dell'ansia del controllo. Sì. Noi continuiamo, Thomas, a ricevere tantissimi, perché è veramente molto stimolante questo tema, questo discorso appunto dell'archetipo a cui si sente di appartenere, rappresentato da un animale. C'è Alessandro che cita il gufo, psicopompo e portatore di saggezza. C'è Carlo da Napoli, esatto, che si sente un rospo. Poi c'è anche chi si sente un ragno perché ha perso la ragione dell'attesa, dice Sante. Poi ne leggeremo. Paola, ne vuoi leggere qualcun altro?
3: Ma c'era un Carlo, innanzitutto lo volevo rassicurare che non lo abbiamo censurato, lui si sente un rospo perché vuole essere baciato da una principessa, però poi ci chiedeva anche di nominare le migliaia di sfollati per il recente terremoto dei Campi Flegrei e quindi anche e per il bradisismo, quindi ci sono state manifestazioni, blocchi stradali sul lungomare di Pozzuoli, e noi ovviamente li nominiamo, li ricordiamo, diamo la nostra solidarietà, ma soprattutto invitiamo le autorità competenti a trovare una soluzione, un sollievo per queste persone che sono per strada. E poi c'era l'albatros, che a me fa pensare subito a Coleridge per la ballata del vecchio marinaio.
1: E anche una bellissima poesia di Baudelaire.
3: Sì, molto tragica come figura, e quindi portatore di una maledizione, no? Nei confronti del marinaio che lo uccide.
1: Giustissimo, quindi appunto ci sarebbe da passare ore e ore. Passiamo infine, siamo appunto in diretta con Tommaso Leoncini, autore di Bestiario dell'anima, pubblicato da Rizzoli. Passiamo infine a volevo ricordare comunque gli altri animali che Thomas include nella categoria degli animali dell'ansia e del controllo, e sono il colibrì, il ragno tessitore, il nautilus, il falco pellegrino che è stato prima nominato da un ascoltatore, il pavone, il gambero pistola, il formichiere gigante. Allora passiamo infine agli animali della solitudine dell'esistenza, che sono appunto, secondo Leoncini, il lupo solitario, il granchio violinista, la lucciola, il cigno silente, la medusa immortale, il pinguino imperatore, l'elefante delle ossa e il cervo. Scegliamo di fermarci un attimo sul lupo, facendo però prima ascoltare una breve scena da un film di Ingmar Bergman.
4: Alma.
5: Sì.
4: Sei stanca?
5: No, non molto.
4: Da molte sere siamo svegli fino all'alba.
1: Cervo. Scegliamo di fermarci un attimo sul lupo facendo però prima ascoltare una breve scena da un film di Ingmar Bergman.
4: Alma?
5: Sì.
4: Sei stanca?
5: No, non molto.
4: Da molte sere siamo svegli fino all'alba. Ma questa è l'ora peggiore.

0: Qui molta gente muore e molti bambini nascono. E quando gli incubi ci assalgono, e se restiamo svegli...
1: Abbiamo paura.
0: Sì, paura.
2: E quindi è l'ora in cui la maggior parte delle creature umane nasce e muore, l'ora in cui il sonno è più profondo e gli incubi più vividi. È l'ora del lupo, secondo Ingmar Bergman nel suo film del 1968. E a proposito di lupo, Thomas Leoncini, sfoglio le pagine di un altro libro pubblicato nel 2024 dall'editore Edicicolo, un libro di Lorenzo Pavolini e Davide Sapienza, Nelle tracce del lupo, che era ispirato a un podcast di Rai Play Sound realizzato appunto dai due autori nel 2022. E si chiedono i due autori, che hanno fatto proprio un cammino, perché associare il lupo alla solitudine quando biologicamente per definizione il lupo trova la propria realizzazione nel branco che deve creare e contribuire a mantenere in salute, che poi è la stessa cosa che scrive anche lei nelle prime righe del capitolo dedicato al lupo, quando dice: non esiste davvero un lupo solitario in natura. Ecco perché, Leoncini.
3: Perché si sono mostrate, anche ricerche hanno dimostrato quanto i lupi che sopravvivono, soprattutto per questo, i lupi che sopravvivono in isolamento lungo e molto lungo su questo aspetto, poi diventano i capobranco più importanti in altri gruppi. Oppure riescono a vivere allo stesso tempo, comunque a trovare delle strategie, e questo è importante perché fa capire come un animale che vive per naturalezza dovrebbe vivere socialmente, quindi se no non dovrebbe sopravvivere, invece in realtà camminando i primi tempi 50 km al giorno, quindi immaginate 50 km al giorno di corsa, di cammini, di ricerca, di nascondigli, riescono a cambiare la loro natura, e questo è straordinario, e vivono una vita tendenzialmente solitaria. Sono pochi quelli che ci riescono, ma quelli che ci riescono è un po' come quelli che potremmo dire a livello umano trovano l'illuminazione nella solitudine, vivono da eremiti e ci vivono bene. E solo il lupo riesce veramente a fare questo passaggio rispetto ad altri animali che le loro caratteristiche naturali poi vengono preservate tutta la vita e faticano a trovare strategie adattative come singolo individuo di questa portata. Nel lupo in particolare c'è una fase comunque che è molto simile alla cosiddetta fase adolescenziale, no? Dell'uomo, dove c'è l'isolamento, l'allontanamento, ma soprattutto la tendenza a essere isolati all'interno di un branco, e questo c'è quasi sempre, poi però viene quasi sempre riassorbito all'interno di quel branco, il lupo che comunque ha una certa fase tende ad allontanarsi. E ci sono però questi casi che sono veramente particolari e fanno capire quanto questo animale sia particolare rispetto a tutti gli altri.
2: Ecco, appunto, il lupo fa parte di un'altra casistica ancora, che è appunto quella degli animali di solitudine o degli animali esistenziali, tra i quali lei appunto introduce anche il granchio, la medusa, la lucciola, il cigno, l'elefante e il cervo. A questo punto ci avviamo verso la fine della nostra conversazione, ma le chiederei, Thomas, lei con quale male si identifica o con quanti? Perché io, per esempio, sfogliando il suo libro, ne ho almeno tre, e se vuole glieli dico anche: sono l'armadillo rosa, poi ce n'è uno stranissimo di cui non conoscevo neanche l'esistenza, adesso me lo vado a cercare, il cervo, sono sicurissima di essere un cervo, e poi ce n'è e il Nautilus. Io sono questi tre animali. Poi adesso con la mia collega Paola ci divertiremo in una pausa a capire lei con quale animale si identifica, ma lei, Thomas?
3: Beh, io avendolo scritto vi batto tutti, perché in tutti c'è una parte che mi rappresenta. Quindi diciamo che su questo, no, sicuramente ce ne sono alcuni più vicini, anche per me il cervo assolutamente, ci sono degli aspetti anche emotivi nel cervo, appunto, che sono per l'iperempatia un po' anche, ma soprattutto la vulnerabilità percettiva, poi questa sensibilità nel percepire le cose che riguardano sia magari noi stessi che gli altri, che è una cosa molto bella, però è anche una cosa che fa soffrire.

0: dire, e a cui bisogna per forza abituarsi, perché se fa parte della nostra personalità bisogna in qualche modo accettarla. E il colibrì è stato io ho fatto già un libro
1: Sì.
0: per Sperling e Kupffer, che si intitola proprio L'ansia del colibrì, e che racconta come questo animale magico veramente sia l'esempio dell'ansia, e dell'ansia però di come lui la eleva e riesce a elevarla come voglia di vivere e obiettivo di sopravvivenza e di vita, mentre per noi l'ansia è sempre ovviamente sinonimo di disperazione, di paura, di qualcosa da evitare, di non ascoltare. Invece da non ascoltare, invece per il colibrì è l'esaltazione della vita stessa. Ci sono una serie di cose da cui ero partito per quello.
1: Per prendere energia vitale. Bene, noi ci abbiamo, siamo arrivati alla conclusione di questa conversazione. Ringraziamo tantissimo Thomas Leoncini per essere stato
0: Grazie
1: con
0: a voi.
1: noi. Grazie Thomas. E ricordo ancora una volta il titolo del libro di cui abbiamo parlato, Bestiario dell'anima. Riconosci i tuoi animali interiori e ritrova te stesso, Rizzoli.

0: E TV on the radio a Pantagruel qui a Radio 3. Non ci sono ascoltatori che scelgono di essere Lupo Mannari, quindi sono costretta a mettere dei pezzi musicali che li hanno come protagonisti. C'è una maledizione che non possiamo spezzare e brilla quando i raggi del sole cambiano direzione. Quando la luna è rotonda e piena, ti insegnerò dei trucchi che ti lasceranno a bocca aperta. Così cantavano in questo brano Wolf Like Me da Return to Cookie Mountain. La metafora del lupo mannaro non potrebbe essere più azzeccata. Quando inizi a perdere il senso di te stesso, cominci a chiederti chi sei veramente, sei un uomo o un mostro? Questa è una canzone post 11 settembre. I TV on the Radio sono un gruppo di Brooklyn, si sono formati proprio nel 2001, quindi nonostante l'energia travolgente di questo brano, il tema trattato è quello della tragedia. C'è qualcosa di mostruoso dentro il protagonista della canzone, nel personaggio che interpreta, e attraverso questa allegoria dell'uomo lupo attinge alle parti più autentiche dell'umanità, quindi mettere in discussione la propria moralità, chiedersi se si sia davvero una persona così buona come lui crede di essere. Ma questo cambiamento è sicuramente innescato dallo scenario apocalittico dell'11 settembre. E nel tema di oggi, animali interiori, a questo punto parliamo invece di animali in guerra con Luigi Spinola, che in queste domeniche di agosto a Pantagruel a Radio 3 viene a trovarci per aprire finestre sul mondo. Quindi ben arrivato, Luigi.
1: Grazie Paola, buon pomeriggio.
0: E ti introduciamo subito ascoltando una clip.

0: ed erano le atmosfere decisamente disturbanti della prima scena iniziale di Underground, il film di Kusturica, premiato a Cannes con la Palma d'Oro nel 95. Luigi Spinola è qui con noi in studio a Via Asiago per questa puntata di Pantaguale dedicata agli animali. Perché, Luigi, decidi di iniziare con questo frammento per raccontarci degli animali in guerra?
1: Allora, ve lo racconto meglio intanto questo frammento, la scena, come ci ha ricordato, iniziale del film Underground, nella quale vediamo Ivan, il giovane guardiano dello zoo di Belgrado, che tenta di salvare Sony, una piccola scimpanzé, durante il bombardamento tedesco della città. Era l'operazione Vendetta, iniziata il 6 aprile del 41, mescolati alla musica che è, come sempre, dei primi film di Kusturica di Goran Bregovic. Sentiamo i versi di una piccola scimpanzé, appunto, di una tigre, di un'oca che sfida la tigre beccandole il muso, e partiamo da questa rievocazione appunto per parlare degli altri animali che condividono con noi esseri umani l'esperienza della guerra. Parleremo di animali da lavoro militarizzati e spediti al fronte, come circa 8 milioni di cavalli che sono stati uccisi durante la Grande Guerra, animali da allevamento, animali da compagnia, animali selvatici e magari appunto in cattività, come in questa clip. Torniamo allora alla Belgrado del 41. Buona parte degli animali quel giorno vengono uccisi dal bombardamento tedesco. Tra quelli che si salvano, alcuni escono dalle gabbie divelte, girano per la città, ce li possiamo immaginare un po' allucinati perché continuano a scoppiare le bombe intorno a loro, prima di essere ripresi, in alcuni casi uccisi. Non finisce qui: 3 anni dopo sono nuovamente bombardati, questa volta dagli alleati. Alla fine della guerra, tra i sopravvissuti, e a questo punto davvero non sono tanti, c'è un alligatore che un po', devo dire, mi ha così stregato. Si chiama Muglia, è arrivato a Belgrado dalla Germania nel 37. Muglia non si muove mai dalla sua postazione nello zoo e gli va bene, ma non finisce qui. Lo zoo di Belgrado viene nuovamente bombardato oltre 50 anni dopo, siamo nel 1999, questa volta dalla NATO. Muglia di nuovo salva la pelle e va avanti a vivere fino ai giorni nostri. È il più vecchio alligatore in cattività, senz'altro l'unico sopravvissuto alla Seconda Guerra Mondiale e poi anche alla guerra di dissoluzione della Jugoslavia, che è l'ultima guerra nell'Europa del Novecento.
0: Ecco, naturalmente la curiosità va anche a quello che accade oggi in Medio Oriente. Che cosa accade agli animali nelle guerre del Medio Oriente?
1: Allora, parliamo a questo punto facciamo un piccolo balzo in avanti, entriamo nel nostro secolo, ma già nel secolo scorso gli animali poco a poco vengono sostituiti da strumenti tecnologici in quasi tutti i compiti che gli erano affidati al fronte. Pensiamo ad esempio che nei due conflitti mondiali soltanto il Regno Unito ha fatto volare circa 300.000 piccioni viaggiatori che entravano in azione quando saltavano gli altri mezzi di comunicazione, allora soprattutto le radiotrasmittenti. Oggi c'è Starlink, per chi se lo può permettere, i piccioni non si usano più. Si usano però ancora, ad esempio, i cani. I cani servono a localizzare le mine. In Ucraina poco fa il presidente Zelensky ha premiato personalmente un Jack Russell, sminatore, con una medaglia. E in mare invece ci pensano i delfini. Da decenni, in realtà, non è una novità, la Marina Militare Americana forma dei delfini per l'operazione di sminamento, lo facevano anche i sovietici. Stando ad alcune fonti, ora gli americani starebbero anche addestrando delfini per attaccare il nemico. Non abbiamo notizie certe su questo, ma lo stesso segretario alla guerra, non più alla difesa, lo sappiamo, Pete Hegseth, non ha smentito di avere ai suoi ordini quelli che lui ha definito delfini kamikaze. E secondo il Wall Street Journal anche l'Iran sarebbe pronto a usare dei cetacei per minare lo stretto di Hormuz.
2: Solo che Hegseth sottovaluta la grande intelligenza e sensibilità dei delfini. Allora, ti volevo raccontare questa storia citata da Eva Meyer, che è una filosofa e ricercatrice dell'Università di Amsterdam, e con questa storia di un delfino apre proprio il suo libro Il soldato era un delfino, animali e politica. È un libro in cui lei in realtà immagina una nuova nuova alleanza con gli altri animali che lei vede come concittadini di una società multispecie, quindi animali che dovrebbero avere anche dei diritti politici. E lei racconta che, terminato un addestramento intensivo, il delfino Tacoma è stato reclutato nell'esercito degli Stati Uniti come soldato in Iraq. Dopo la prima missione nel Golfo Persico, il suo collega, altro delfino, Makai, è rientrato alla base. L'addestratore si aspettava di rivedere Tacoma nel giro di 24 ore, ma così non è stato. Siccome la missione si era svolta in acque sicure, si presume che abbia disertato, cioè che non sia morto. I delfini sono noti per la loro intelligenza, sensibilità e ampia cultura, quindi è probabile che Tacoma si sia allontanato per obiettare al suo servizio militare, forse addirittura al tipo di attività che doveva svolgere. Se fosse accaduto a un essere umano lo avremmo definito un gesto politico, ma siccome Tacoma è un delfino non è così ovvio, cioè per me in realtà lo è.
1: Grazie Paola, una storia bellissima, devo dire anche ancorata ad alcune notizie di cronaca, alcuni elementi reali magari un po' meno romantici e sentimentali, perché circa ormai una decina di anni fa proprio in Ucraina, dall'Ucraina è arrivata la notizia che alcuni delfini che erano stati formati al tempo dell'Unione Sovietica avevano deciso di lasciare la base nel Mar Nero, di disertare. Ecco, però la teoria più diciamo che sembrava realistica, non si pensava a un'obiezione di coscienza al delfino pacifista, ma semplicemente il delfino, ma è molto bello anche questo, il delfino innamorato come il soldato che segue una femmina in calore e magari torna e magari invece no.
2: È un'offesa un po' all'intelligenza dei delfini, no?
1: Ma non direi, diciamo.
0: Sappiamo essere altissima. E spostandoci appunto, emergendo dall'acqua invece verso la terra, assistiamo a delle immagini in cui i cavalli e anche gli asini nella striscia di Gaza tornano ad avere un ruolo fondamentale.
1: Sì, cavalli al fronte se ne vedono sempre di meno. Credo che gli ultimi ad averli usati in battaglia siano stati i famigerati miliziani Janjaweed, sono miliziani del Sudan responsabili del genocidio in Darfur, il primo, ahimè non l'ultimo genocidio di questo millennio. Gli americani ne hanno cavalcati alcuni sulle montagne afghane ormai più di 20 anni fa nell'operazione Enduring Freedom, subito dopo l'11 settembre. Più di recente i russi li hanno portati in Ucraina per puntellare le linee di rifornimento bersagliate dai droni, ma facevi riferimento a Gaza, e a Gaza sì, più dei cavalli sono gli asini che sono tornati a essere un mezzo di trasporto cruciale, visto che mancano le strade, mancano gli autoveicoli, manca il carburante, e davvero abbiamo tutti negli occhi queste immagini di famiglie in fuga con le cose ammassate su carretti trainati da asini o trainati da muli. A Gaza gli asini trasportano feriti, trasportano le donne partorienti, gli anziani, i beni di prima necessità, acqua, cibo e farmaci, se ci sono. Insomma, gli asini salvano le vite, e per questo una charity, la charity si chiama molto semplicemente Safe Havens for Donkeys, rifugi sicuri per gli asini, ha attivato una clinica mobile dopo l'inizio della guerra per curarli, e poi anche la clinica è finita sotto le bombe e comunque non è bastata. Dei 20.000 asini esistenti prima della guerra nella striscia, ne sarebbero rimasti vivi poco più di 1.000. Insomma, anche gli asini sono diventati una specie in via di estinzione a Gaza come tutte le altre. Abbiamo su questo alcuni dati recenti della FAO pubblicati ad aprile. Solo circa un terzo delle capre e un quinto delle pecore sono sopravvissute a questi quasi 3 anni di guerra. Le vacche sono state sterminate, sono state distrutte praticamente tutte le 6.500 fattorie che fino a ottobre 2023 fornivano circa 3 milioni di polli al mese ai mercati di Gaza, quando diciamo la fame.
2: È arrivato un messaggio al 335-5634-296 proprio sulla clip con cui abbiamo aperto questo intervento di oggi di Luigi Spinola qui a Pantagruella a Radio 3. Virginia ci scrive: mi ricordo lo zoo di Belgrado nel 92 durante lo smembramento della Jugoslavia, una giornata fredda, porto i miei bambini a vedere gli animali, mio marito lavorava in ambasciata, c'erano nuove indicazioni per il pubblico: per favore date da mangiare agli animali.
1: Era un periodo, immagino, difficile quello per la Jugoslavia, era l'inizio ovviamente di una tragedia che è andata avanti fino alla fine del secolo. Io tornerei, se abbiamo tempo, un attimo intanto ancora a Gaza, visto che parlavamo dello zoo di Belgrado, parliamo anche del più antico zoo della striscia, che ha avuto un destino molto particolare in questi ultimi anni. Quando gli israeliani cominciano a bombardare Rafa è la città più a sud di Gaza, dove si erano ritrovati tutte le persone scappate dal resto della striscia. Tra le oltre 800.000 persone che iniziano a scappare al maggio del 2024, c'è anche il guardiano dello zoo di Rafa, si chiama Fatih Ahmed Gona. Nella fuga si porta dietro 3 cuccioli di leone, 19 scimmie, 2 gazzelle, 14 scoiattoli, diversi pappagalli, pavoni e anche altri uccelli. Si ferma prima a Khan Yunis, Fatih, occupa con le bestie alcune stalle, ormai vuote perché le vacche sono tutte morte, poi si sposta a Deir Balah, dove gli animali vengono presi in carico da una ONG che assiste orfani di guerra, si chiama Children's Village, e per loro, con questi animali, mette in piedi una sorta di zoo, sempre in attesa di riuscire a portare gli animali fuori dalla zona di guerra. Questo è sempre l'obiettivo, come hanno fatto a Kharkiv, la seconda città dell'Ucraina, quasi al confine con la Russia, da dove sono stati evacuati leoni, tigri, orsi, cammelli, mufloni, serpenti, lemuri, anche una famiglia di tapiri. C'è anche un bel documentario che lo racconta, si chiama Checkpoint Zoo, lo ha prodotto Leonardo DiCaprio. Chiudo su Kharkiv, ecco, segnalando che dalla città è stata evacuata anche una coppia di beluga, forse è stata la missione più complicata. Questa coppia era la 14enne Miranda, che pesa 800 kg, e il 15enne maschio Plombier, che supera la tonnellata. Quando la linea del fronte si è avvicinata troppo, Miranda e Plombier sono partiti per Odessa, da lì hanno varcato la frontiera con la Moldova e hanno preso il volo per Valencia, dove c'è il più grande acquario d'Europa.
2: Abbiamo un'altra clip allora.
3: Hey, give me some good news.
1: C'era una volta, dice la donna che stiamo ascoltando, dei piccoli animali amichevoli che vivevano in una foresta molto remota. Erano così piccoli che si interessavano a tutto e il mondo intero sembrava loro un posto misterioso. Finché un giorno... Possiamo rubare un minuto, secondo te?

0: How are we?
1: A Pantagruel stiamo ascoltando una clip tratta dal film ucraino Animals in War, prodotto l'anno scorso da Oleg Kokan, con la partecipazione di Sean Penn, era la sua, la voce maschile all'inizio della clip. Il film è composto da 7 storie ispirate a fatti realmente accaduti durante il primo anno di guerra in Ucraina. Ogni corto racconta il conflitto attraverso gli occhi di un animale e del rapporto che lo lega a un essere umano. Un lupo è una ragazza, una vacca errante è un bambino, una capretta è un'anziana signora, un gatto persiano è un ragazzo e così via. È un legame quello tra l'essere umano e l'animale a cui è affezionato, che spesso si rafforza durante la guerra, ma che la guerra può spezzare, magari perché separa i due animali, ma più in generale perché impone altre priorità, una gerarchia bellica di valori, sentimenti, necessità. E allora provare a salvarlo, questo rapporto, diventa anche un atto di resistenza contro la guerra.
2: Grazie Luigi per questo bello e avvincente, anche se tragico, drammatico racconto. Noi dobbiamo salutarci qua, perché questo a Radio 3 e a Pantagruel è il momento di ascoltare la rubrica di Goffredo Fofi, Bellezza e Bizzarria. Oggi Goffredo ci parlerà della Notte del Piacere di Alf Kobaria.
3: La notte del piacere, ovvero titolo originale La signorina Giulia, di Alf Sjöberg, tratto da un grandissimo testo teatrale di August Strindberg degli inizi del secolo scorso.
4: Jean!
5: Stasera la contessina ha di nuovo perso la testa, è pazza dalle gare. Ho accompagnato il conte al battello e al ritorno, passando dal fienile, sono entrato per ballare. E lì la contessina guidava le danze col guardiacaccia. Mi ha adocchiato e... Beh, è veramente una pazza.
4: Sì, lo è sempre stata, ma mai come in questi giorni, dopo la rottura del suo fidanzamento.
5: Una donna del suo rango comportarsi così. Preferisce restare qui con la servitù invece di andare con il padre dai parenti.
3: La signorina Giulia è uno di quei testi molto rappresentato anche in Italia con grandi registi e grandi attrici che risente di un'influenza netta della nascente psicanalisi. E Strindberg in qualche modo, nella sua rivolta contro la società borghese, si rifà alle teorie, alle idee del suo tempo. Il suo tempo sono gli anni agli inizi del secolo scorso, tra la fine e gli inizi del secolo scorso, e la signorina Giulia è secondo molti il suo capolavoro. Strindberg è anche un ribelle, ha scritto una sua autobiografia, si chiama Il figlio della serva, e già questo dice molto sul personaggio, no? Sul suo odio per la borghesia. Lui è un figlio di poveri che ha dovuto faticare per farsi strada nel mondo, è diventato un grande scrittore, venerato, amato, però ha sul fondo sempre questa rivendicazione, questa insoddisfazione. Nella signorina Giulia esprime, una sorta di odio di classe, però analizzando i rapporti tra servo e padrone, quelli che, su cui Marx ha scritto cose fondamentali, Hegel ha scritto cose fondamentali, e Joseph Losey, con l'aiuto di Harold Pinter, ha fatto un film straordinario con Il servo.
6: Come deve essere avvilente e terribile essere poveri.
5: Avete ragione, contessina Julie. Un cane può dormire sul sofà della padrona, un cavallo può essere accarezzato dalla mano di una donna, ma un servo cos'è? Sapete che cosa feci? La domenica dopo ero rimasto solo, gli altri erano andati dalla nonna. Così mi lavai dalla testa ai piedi per andare in chiesa, trascurando il lavoro che avrei dovuto fare. Non è che mi piacesse andare in chiesa, ma avevo la speranza di rivedervi.
3: Il rapporto servo-padrone è qui anche un rapporto sessuale, perché la padrona, la giovane ereditiera di un castello, eccetera, eccetera, finisce nel tormento della sua gioventù insoddisfatta sessualmente, finisce per avere un rapporto con un servo come dire, non propriamente simpatico, uno che in fondo è pieno di frustrazioni perché è un servo, perché la sua famiglia è stata umiliata in molti modi, perché ha avuto un'infanzia brutta, dovendo sempre guardare da lontano lui nelle stalle e i padroni nel castello, e quindi ha un rapporto di odio di fatto nei confronti di questa giovane castellana, bella, destinata a un buon matrimonio, che però pian piano scopriamo ha dietro una storia abbastanza terribile. Madre odiosa, che odiava il marito e odia la figlia, il marito che è il padre della signorina Giulia, che ha tentato perfino il suicidio, e lei una insoddisfatta. Tutto questo, attraverso dei flashback straordinari, si svolge in un bianco e nero, una fotografia meravigliosa, si svolge nella notte del solstizio, la notte di San Giovanni, che per i paesi nordici è qualcosa di fondamentale, è la notte che non è mai notte. È la notte di San Giovanni, che per noi è l'avvento dell'estate, per loro è semplicemente la fine dell'inverno. È il momento in cui si scatenano tutti, in quella notte tutti ballano, tutti cantano, tutti girano per i campi a raccogliere i fiori, tutti fanno l'amore, perché è il risveglio della natura, è il risveglio, è il caldo. Per i paesi nordici questo è un avvenimento fondamentale, la notte di San Giovanni, e tutto ruota dentro questa notte. Vediamo continuamente i balli, le danze, i contadini, i ricchi, l'albero della primavera che viene innalzato, intorno al quale si balla, eccetera, eccetera, e vediamo questo rapporto tra questa giovane, i cui sensi si sono risvegliati e si risvegliano, e giovane padroncina, e il giovane servo, brutale, piuttosto volgare. In mezzo c'è un'altra serva gelosa, c'è il flashback con la storia del padre insoddisfatto che tenta il suicidio, c'è una madre tremenda e odiosa che chiaramente non amava suo padre. Insomma, c'è un corteggiamento a base di, se si può dire, di pugni. Insomma, questi si desiderano l'uno per rivalsa sessuale, ma maschile, ma anche soprattutto di classe, e lei perché vuole la vita, perché ha dei bisogni fisici, perché è attirata da, e anche odia la sua stessa parte, odia la borghesia di cui fa parte, da cui proviene.
4: Dovresti vergognarti.
5: Beh, col vostro permesso ora vado a dormire.
4: La notte di San Giovanni.
5: Intanto non mi diverte ballare con quei miserabili.
4: Allora portami sul lago. Vedremo sorgere il sole.
5: Seguite il mio consiglio e andate a letto.
4: Io dovrei obbedire a te?
5: Sì, perché se non sbaglio i vostri contadini vengono da questa parte.
4: Io li amo come essi amano me. Lasciali venire e vedrai.
5: Loro non vi amano. Mangiano il vostro cibo, ma poi sputano nel piatto. Se ci vedono insieme, siete perduti.
3: Film è straordinario per due motivi. Un motivo, secondo me, è il fatto che Alf Sjöberg, grandissimo regista, il maestro di Bergman ha imparato tutto da Sjöberg, era anche un grandissimo regista di teatro, come lo è stato poi Bergman, però secondo molti molto più bravo di Bergman a teatro, e i pochi film che ha fatto sono film straordinari, sono film di un grande regista. E La meraviglia della signorina Giulia è che è un film che rispetta perfettamente il testo teatrale, però infilandoci dentro flashback, deviazioni, sogni, illuminazioni, eccetera, notti, giorni, balli, eccetera, riesce a diventare assolutamente cinema, un montaggio rapidissimo, veloce, non il teatro filmato a cui siamo abituati da Hollywood o anche dalla Francia, dall'Italia. È vero cinema, è un cinema che riesce a essere grande cinema e grande teatro allo stesso tempo, perché il testo teatrale è rispettato nei minimi particolari, gli attori recitano. Anita Björk, la protagonista, era una grande attrice teatrale anche con Bergman. C'è una fotografia stupenda, c'è una musica molto, molto, molto bella, molto classica. Insomma, è un gioiello, è una lezione di regia. Come si può fare cinema rispettando totalmente un testo teatrale, ma nello stesso tempo facendo grande cinema? Non succede quasi mai. Sia chiaro, è una dei rari casi in cui questo è avvenuto. Dicevo di Anita Björk, grande attrice anche con Bergman, grande attrice di teatro, bella donna, che ha avuto una vita anche lei molto interessante. È stata la moglie di Stieg Dagerman. Stieg Dagerman, giovane scrittore, morto suicida giovanissimo, proletario, allevato da una famiglia di proletari anarchici che lo aveva accolto in casa per dargli un tetto e per aiutarlo a crescere, e scrive dei racconti bellissimi, dei libri straordinari. È diventato un mito, un po' come Camus in Francia. Gli anni sono quelli dell'esistenzialismo, del disagio post-bellico, dell'immediato dopoguerra. Ha scritto cose straordinarie, giovanissimo, diventa un grande personaggio della cultura della società svedese e sposa Anita Björk. La grande attrice entra nel mondo della cultura borghese, della grande società, e si vergogna dopo un po' della vita che ha fatto, di questa scelta di aver tradito l'ambiente da cui veniva, di non essere più un anarchico ma un borghese, non più un proletario in lotta ma un borghese di successo, e s'ammazza.
5: Fuggiamo.
0: Fuggiamo, sì, ma dove?
5: In Svizzera o sui laghi italiani. Non ci siete mai stata voi?
0: Cosa faremo laggiù?
5: Aprirò un albergo di prima categoria e con clienti di classe.
0: Un albergo?
5: Sicuro, quella è vita. Sempre volti nuovi, lingue nuove, mai un attimo per lambicarsi il cervello o mangiarsi il fegato. Il campanello suona, il treno fischia, i signori arrivano e nel frattempo le monete d'oro piovono in cassa. Quella è vita.
0: E io che farò?
5: Voi? La regina dell'albergo. Sarete l'orgoglio della ditta. Farete furore.
3: Ovviamente, come dice il titolo italiano, La notte del piacere, a un certo punto il servo e la signorina fanno l'amore, e questo è il punto di svolta che porta verso la tragedia finale con il suicidio di Giulia. Ma c'è anche un sogno possibile: sia lei che il servo si illudono, è l'unico momento, in qualche modo c'è un po' di tenerezza o di speranza tra di loro, si illudono di poter fuggire. Lei ha dei soldi, andiamo in Svizzera, apriamo un albergo, un alberghetto, un ristorante, e chi controlla che tu sei un servo e io una nobile? E le classi sociali, le differenze sociali sono alla base di tutto. La signorina Giulia ebbe un gran premio a Cannes ex aequo con Miracolo a Milano di Vittorio De Sica e Cesare Zavattini, che è un film invece, come dire, di sogno, di felicità realizzabile. I poveri, come dissero allora i critici cattolici, era un film comunista, perché quando salgono sopra le scope, volano nel cielo verso un paese dove buongiorno vuol dire veramente buongiorno, volano verso est, cioè chiaramente verso la Russia sovietica. Questo film del 1951 è stato distribuito in Italia nel 1964, perché era un film odiato dalle censure. Nel film non si vedono mai cose scabrose, no? C'è solo questo gioco a rimpiattino tra la contessina Giulia e il servo, no? Di seduzione, di rifiuto, di attrazione, di latente violenza, perché il servo è violento, è un maschio e vuole vendicarsi delle frustrazioni subite, e la signorina vuole come dire, liberarsi, e però è una borghese, è una nobile, è una che vuol tenere il servo al suo posto. Il conflitto tra le classi è raccontato da Strindberg in modo eccezionalmente chiaro, profondo e, ripeto, freudiano. con una profondità psicanalitica anche da grande saggio sulla sessualità umana, sul desiderio, non solo sulle differenze di classe e la violenza, ma anche sul rapporto uomo-donna.
0: Oh Jean, sono così stanca. Non posso fuggire, né vivere, né morire. Oh. Aiutami. Ordina e ti obbedirò come un cane.
7: Non so dirvi perché, ma io non posso più farlo. Davvero non capisco, ma da quando ho risentito la voce del conte, oh, che schifo mi faccio, l'animo del servo non vuole abbandonarmi.
2: Ecco, siamo tornati qui in diretta da Via Asiago, in diretta da Radio 3, sulle frequenze di Radio 3. Continuiamo a ricevere moltissimi messaggi sempre sul tema degli animali. Anche prima con Luigi Spinola abbiamo raccontato gli animali in guerra. Continuano ad esserci delle storie molto interessanti, no? Volevamo appunto leggere di una storia arrivata sul tema negli ultimi mesi. Una delle più forti è quella di Hussein Hamza, che quando le bombe israeliane costringono gli abitanti del sud del Libano a scappare in tutta fretta dalle loro case, si muove controcorrente, entra nelle case abbandonate dei villaggi evacuati con sacchi pieni di crocchette, cerca gatti, cani, gabbie di uccelli, alcuni li nutre, altri li prende per portarli alle loro famiglie, se sono soli li accoglie nel suo rifugio a Kfur, che ormai ospita centinaia di animali.
8: Sì, diciamo che ci sono dei tentativi sempre più numerosi, per fortuna, di tutelare gli animali in tempo di guerra, e come ci sono questi tentativi di tutelarli in tempo di pace. E questa questione è stata anche al centro di un convegno a marzo alla Statale di Milano, dove è stato proposto di riformare il diritto umanitario internazionale, che poi è sempre violato dalle guerre del nostro tempo, per includervi anche la protezione di tutti gli animali come esseri senzienti e quindi il riconoscimento di alcuni loro diritti fondamentali. Invece sulla rubrica Bellezza e Bizzarria c'è Michele che ci dice che nostalgia la voce di Goffredo Fofi, grazie mille Radio 3. Questa è una rubrica che torna ogni domenica a quest'ora, e anzi ricordiamo con l'occasione che di recente è stata anche pubblicata una raccolta dalla nave di Teseo con il titolo Cinema e Bizzarria, per tornare su questo percorso cinematografico di Goffredo Fofi. Allora Katia, stiamo per chiudere la prima parte di Pantagruel in questa domenica 16 agosto, siamo oltre la metà del programma. Dopo l'appuntamento con le notizie, dopo il GR e l'Onda Verde, continuiamo però ancora a parlare di animali interiori con altri ospiti e continuiamo anche il nostro giro per i festival.
2: Assolutamente, quindi restate con noi dopo il GR ai microfoni di Radio 3. Katia Paso
8: e Paola De Angelis, a più tardi.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Ore 16:45.
1: Rai GR3.
2: Buon pomeriggio a tutti da Germana Brizzolari. A Barcellona, in Spagna, un gruppo di ragazzi italiani è stato aggredito fuori da un locale. Ad avere la peggio, un 21enne ricoverato in coma farmacologico.
3: Le serate tra i locali di Barcellona, una vacanza come tante per un gruppo di 8 ragazzi provenienti da Asolo nel Trevigiano, che però si è trasformata in tragedia. La rissa con un gruppo di ragazzi spagnoli, i nostri connazionali che hanno la peggio, un giovane di 21 anni, Nicola Maggiotto, ora ricoverato in coma farmacologico e in pericolo di vita. Sono stati proprio gli amici del 21enne ad allertare consolato ed ambasciata, dando una prima ricostruzione dei fatti. Tutto sarebbe cominciato intorno alle 22 di mercoledì sera all'esterno di un bar della città spagnola. Maggiotto, insieme con un altro ragazzo, sarebbe stato avvicinato da un gruppo di catalani che li avrebbe aggrediti apparentemente senza un motivo. Visti gli amici in difficoltà, anche gli altri componenti della comitiva italiana si sono riversati fuori dal locale. Al loro arrivo gli spagnoli si sono allontanati, ma il 21enne era già a terra, colpito alla nuca. Secondo il referto medico ha subito lesioni cerebrali. L'amico che era con lui ha invece riportato una lesione allo zigomo ed è stato già dimesso. I familiari di Maggiotto sono in queste ore in arrivo a Barcellona, in stretto contatto con il consolato, che segue con attenzione la vicenda. Giuseppe Lisi, GR3.
2: L'omicidio di Ornella Fora Stefano, la 46enne uccisa da Mendolara in provincia di Cosenza, il compagno di origine albanese rintracciato al porto di Bari mentre era pronto a partire è sotto interrogatorio. La vittima, morta nella notte per le percosse subite, era stata abbandonata davanti all'ospedale di Trebisacce. Vani i tentativi di rianimarla da parte dei medici del pronto soccorso. Notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina e un altro drone cade in Romania.
4: Due delle 6 opere sono state ritrovate fuori dal museo, forse per la difficoltà del trasporto, visto che essendo tavole non sono avvolgibili. I ladri hanno eluso con destrezza e precisione i sistemi di sicurezza del MUME, Museo Regionale di Messina.

0: Oltre 800 i droni intercettati dalla contraerea di Mosca, molti dei quali diretti proprio sulla capitale. Almeno 7 vittime in un bilancio che continua ad aggiornarsi. Centrata nuovamente anche una sede del colosso del commercio online Wildberries. Dipendenti evacuati e messi al riparo durante l'incendio che si è sviluppato. Secondo quanto riportato dal Times, Kiev ha utilizzato per la prima volta droni di fabbricazione britannica per colpire in profondità. Ma la guerra continua a martellare anche il territorio ucraino. Missili e droni russi hanno colpito Kryvyi Rih, città natale di Zelensky, e la regione meridionale di Sumy. Notti di allarmi antiaerei ed esplosioni anche a Kiev, che ormai priva di intercettori riesce a difendersi solo dai droni. La tensione resta alta anche nei paesi NATO al confine con l'Ucraina. In Romania un caccia spagnolo ha abbattuto un drone che aveva sconfinato nello spazio aereo del paese. Secondo un portavoce dell'Alleanza Atlantica, il drone sembrerebbe russo. Azzurra Meringolo, GR3.
1: Iran, sale la tensione alla scadenza della tregua. Teheran annuncia una ricompensa di $30,000 per ogni soldato americano catturato o ucciso. Secondo Axios, intanto, a metà maggio l'amministrazione Trump avrebbe aperto un canale segreto con il comandante dei Pasdaran Hamad Vahidi attraverso il presidente del Kurdistan iracheno Barzani. Clamoroso furto nella serata di Ferragosto al Museo regionale di Messina, rubate 6 opere del grande maestro siciliano Antonello da Messina. Convocati a Roma l'assessore regionale e la direttrice del museo, il presidente della regione Sicilia Schifani ha avviato una ispezione interna.
2: 2 delle 6 opere sono state ritrovate fuori dal museo, forse per la difficoltà del trasporto, visto che essendo tavole non sono avvolgibili. I ladri hanno eluso con destrezza e precisione i sistemi di sicurezza del MUME, Museo Regionale di Messina, conosciuto in tutto il mondo per i capolavori di Antonello da Messina e Caravaggio. Hanno portato via 3 tavole su 5 del Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo prelevata all'interno di una teca blindata. Il furto ha pesantemente mutilato il Polittico datato 1473. Al vaglio degli inquirenti le telecamere del museo, la priorità assoluta è ritrovarle al più presto e assicurare alla giustizia i responsabili, ha scritto in una nota il presidente della regione Sicilia, Renato Schifani. Andrà chiarito se l'allarme abbia funzionato regolarmente. Forse un furto su commissione, hanno spiegato gli investigatori. Tanino Bonifacio, storico dell'arte.
3: Un'opera così importante ha bisogno di un sistema di allarme all'avanguardia, volumetrico a scudo perimetrale, altri più innovativi con dei sensori. Appena un'opera d'arte si tocca, si chiudono le porte del museo.
2: Elena Paba, GR3.
1: Un anno fa ci lasciava Pippo Baudo, scomparso a Roma all'età di 89 anni, uno dei protagonisti assoluti della TV italiana. Rai 1 stasera gli rende omaggio con uno speciale che ripercorre i momenti più significativi della sua carriera, non solo conduttore ma anche cantante, pianista, ballerino e attore brillante.
4: Pippo Baudo non si limitava a presentare la televisione, la pensava, ne conosceva il ritmo, le pause, perfino gli imprevisti. Sapeva quando fare un passo avanti e quando lasciare tutta la scena ad un artista. Per questo, ad un anno dalla sua scomparsa non manca soltanto il conduttore, manca un modo di fare spettacolo. In oltre 60 anni di carriera ha attraversato epoche, linguaggi e generazioni senza mai perdere la curiosità. Studiava ogni dettaglio, conosceva le storie degli ospiti e arrivava davanti alla telecamera con una certezza. Il pubblico non andava semplicemente intrattenuto, andava rispettato. Ma per capire davvero ciò che Pippo ha lasciato, bisogna ascoltare chi ha condiviso con lui il palcoscenico, perché sono proprio i ricordi degli artisti a restituirci la parte più autentica della sua storia. Massimo Giletti ricorda quando Pippo fu invitato al programma dedicato ai 70 anni della radio. Inizialmente non era convinto di partecipare, poi accettò quell'invito regalando al pubblico l'incontro ancora più prezioso. E poi c'è Sanremo, 13 festival, ma soprattutto 13 fotografie diverse dell'Italia. E c'è Albano, che con Pippo ha condiviso una parte importante della propria carriera. Le partecipazioni al festival, i grandi appuntamenti televisivi e tanti momenti vissuti dentro e fuori dal palcoscenico. Danilo Fumiento.
1: Il prossimo GR3 alle 18:45, ora linea Onda Verde. Buon pomeriggio.
5: Abbiamo trasmesso GR3.
6: No, è mio! Papà, guarda!
7: Guarda questo video, fa troppo ridere.
8: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
9: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Onda Verde. Viaggiare informati.
11: 16:52 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. A1 Milano-Napoli, iniziamo da qui, tra Parma e Fiorenzuola verso Milano, coda a tratti e traffico intenso. Al traforo del Monte Bianco l'attesa di 1:30 al Piazzale Italiano, la coda verso Chamonix. A26 Genova-Voltri, Gravellona-Toce, tra Bivio A26 A10 Genova-Ventimiglia e Masone, 20 minuti i tempi di percorrenza stimati in direzione di Gravellona-Toce per le coda a tratti dovute al traffico intenso. A10 Genova-Ventimiglia, anche qui coda a tratti e traffico intenso. Tra Arenzano e il Bivio a 10 a 7 in direzione di Genova. Torniamo sulla 1 tra Modena Nord e Terre di Canossa Campegine verso Milano, coda a tratti e traffico intenso. Sulla A14 1:20 tempi di percorrenza stimati tra Forlì e il Bivio A14 A1 Milano Napoli in direzione della Milano Napoli, di nuovo coda a tratti e traffico intenso. A30 Caserta Salerno, anche qui la coda per il traffico intenso al bivio tra la A30 e la A1 Milano-Napoli per chi da Salerno va in direzione di Roma. 2 km di coda per il traffico congestionato anche verso Caserta, siamo sempre sulla A30 tra Maddaloni e il bivio A30 A1 Milano-Napoli. Con questo concludiamo, buon viaggio da Rai Mobilità.
10: In collaborazione con il CIS.

0: Questa sera andiamo alla Royal Albert Hall di Londra. Pablo Ferrandez e la Royal Philharmonic Orchestra, diretta da Vasily Petrienko, eseguiranno il concerto per violoncello e orchestra di Edward Elgar. Proseguiamo con la seconda parte del concerto registrato il 30 aprile scorso a Copenaghen. In programma l'ouverture dal Coriolano e la Quinta Sinfonia di Beethoven. Questa sera dalle 20:30 a Radio 3 Suite.
1: Rai Radio 3.

0: Ed eccoci tornate alla seconda parte di Pantagruel qui a Radio 3 in diretta in questa domenica 16 agosto, sono le 16:55. Il tema di quest'estate è mondi sommersi e oggi parliamo degli animali interiori. Io sono Paola De Angelis e con me c'è Katia Epauso.
1: Siamo ritornate,
0: abbiamo trovato la nostra casella piena di messaggi al 335-56-34-296 perché sono tante veramente le suggestioni che ci state mandando su questi animali. Allora, per esempio, so di essere una tigre, ci scrive Flavio, ma il mio animale totemico è la cavalletta. Varie volte mi è apparsa nella mia vita, ho capito che era il momento di saltare via e cambiare tutto. Ma un messaggio con il quale mi sono molto identificata, Katia, è con l'ascoltatore o ascoltatrice che ci scrive: sono Wile il coyote che corre ignaro oltre l'orlo del precipizio. È un animale che a me dà un'ansia incredibile e io vi devo confessare, mi sento esattamente come lui quando sono in radio e parlo oltre i 2 minuti, 2 minuti e mezzo. Mi sembra di cominciare a camminare sul vuoto.
1: A proposito di queste curiose identificazioni con personaggi che appartengono anche un po' di più alla nostra infanzia, insomma l'adolescenza, insomma un immaginario sicuramente più infantile, c'è un ascoltatore, Leo, che ricorda Draghetto che vuole fare il pompiere, e devo dire che mi sono sempre assolutamente immedesimata. Poi invece, passando a cose più serie, Bruno ricorda giustamente Gli animali del sogno, un bellissimo libro di James Hillman, e mentre un altro ascoltatore ricorda Il drago cane della storia infinita. E infine c'è un altro ascoltatore o ascoltatrice ancora, un ascoltatore che dice che ha inviato a Frenati un messaggio che un ascoltatore ha inviato un messaggio che trovo molto carino, lo riporto testualmente: un sarchiapone mi ha seguito fino a casa, posso tenerlo?
0: Beh, questo è il classico omaggio a Walter Chiari.
1: Esatto. E a proposito appunto di animali reali, fantastici, che entrano appunto in un repertorio di storie da raccontare, abbiamo raggiunto al telefono Manuela Mandracchia. Buon pomeriggio Manuela.
2: Buon pomeriggio.
1: E Fabio, ecco. Cocifoglia.
3: Buon pomeriggio, salve.
1: Allora, perché abbiamo interpellato Manuela Mandracchia e Fabio Cocifoglia? Perché sono autori e interpreti di un percorso, diciamo, di storie bestiali, canti e conti di uomini e animali. È un progetto che va avanti da anni, che fonde racconto popolare, narrazione teatrale e jam session. Ecco, intanto,
2: esatto.
1: In che modo, Manuela? Ecco, qual è la visione che vi ha guidato?
2: Allora, innanzitutto diciamo che il nostro animale, così in questo viaggio che mi sembrava molto divertente ascoltare,
1: sì.
2: Il nostro animale di partenza è stato l'asino.
1: Sì.
2: O meglio l'asino dell'asino d'oro di Apuleio. E noi cercavamo già ormai, insomma, ormai siamo alla 12ª edizione, ma cercavamo per il nostro piccolo festival del Teatro di Paglia sul Lago di Nemi, nell'azienda agricola, un'azienda agricola di famiglia che sta sul Lago di Nemi, cercavamo una storia da raccontare, un po' accompagnando quella che è la vocazione di quel luogo. C'è un palcoscenico che si affaccia proprio sul lago, ci sono i boschi a fare da quinta, per cui cercavamo un rapporto con la natura, e in più è un luogo molto particolare perché lì è pieno di storie, di miti, di leggende, cercavamo una storia da raccontare, un po' accompagnando quella che è la vocazione di quel luogo. C'è un palcoscenico che si affaccia proprio sul lago, ci sono i boschi a fare da quinta, per cui cercavamo un rapporto con la natura, e in più è un luogo molto particolare perché lì è pieno di storie, di miti, di leggende, Fraser immagina e parla del Rex de Morensis, c'è tutto il mito di Diana, c'è il tempio

0: Una magia asino attraversa vicende alternissime e tremende, e molto divertenti, ma anche tremende, e piano piano per ridiventare uomo deve cercare intercessione presso Iside. E quindi quella ci sembrava la storia più interessante. Più forte per valorizzare anche i miti e le storie e le leggende di quel luogo, e a quel punto siamo partiti. A quel punto abbiamo detto: ma in realtà proprio il rapporto con gli animali può diventare il centro della nostra ricerca per quel che riguarda noi. E quindi pian piano dall'asino siamo passati ai racconti di Sepulveda, a Pennac, siamo arrivati a Pinocchio, in versi romaneschi, fino ad arrivare al 27 luglio faremo Alice nel Paese delle Meraviglie oppure Alice nel Paese delle Lampedie, che l'adattamento di Graziano Graziani da lui. Per cui insomma, in un'alternanza, in un viaggio attraverso gli animali che ci sono sembrati proprio le storie adatte proprio per raccontare l'uomo, quello che siamo, l'uomo e gli animali, la natura e gli animali, in quel
1: Ecco,
0: luogo, in quello
1: in quel
0: spazio
1: luogo, allora,
0: specifico.
1: ha citato tra i vari autori Sepulveda, quindi il popolarissimo La Gabbianella e il Gatto, di cui farei
0: Esatto.
1: ascoltare un piccolo frammento.
2: Maggiore velocità! La giovane gabbiana accelerò un po'. Ora allunga i punti C e D. Fortunata spiegò le ali mentre avanzava. Ora solleva il punto E. Fortunata alzò le piume della coda. E ora muovi dall'alto in basso i punti C e D, spingendo l'aria verso terra e contemporaneamente ritira i punti A e B. Fortunata batté le ali, ritrasse le zampe, si innalzò di un paio di centimetri e subito ricadde come un sacco di patate.
3: Con un balzo i gatti scesero dalla libreria e corsero da lei.
4: La trovarono con gli occhi pieni di lacrime. No? Non sono buona a nulla.
1: Ecco, era un brevissimo frammento da La Gabbianella e il Gatto di Sepulveda, nell'adattamento, nell'interpretazione di Manuela Mandracchia, Fabio Cocifoglia, poi in scena c'era anche Daniela Di Renzo e Emiliano Begni al pianoforte. Allora, noi ricordiamo anche il film che ne fece Dalò nel 1998. Mi chiedo se in scena in qualche modo evocavate oppure dialogavate con le immagini del film.
5: No,
0: In
5: in
0: realtà,
5: scena non di
1: Fabio Cocifoglia, sì, eccoci, Fabio. Sì.
5: dicevo, in realtà in questi racconti il dialogo principale è con la musica. La cosa
1: Sì.
5: forte in questo percorso che facciamo è ogni volta trovare per lo più un cantautore con cui confrontare il testo, il racconto, e in questo caso era Franco Battiato. E devo dire, ogni volta sia il testo illumina di una luce nuova i brani, le canzoni del cantautore, così come il cantautore regala emozioni e luci nuove sul racconto, e tutto questo anche andando a toccare quella che poi è la memoria emotiva del pubblico che lì presente, per cui la gabbianella, il gatto, questi voli degli uccelli con le musiche di Battiato, veramente si creava una magia che il film in qualche modo nel confronto dopo col pubblico, perché restiamo sempre dopo a parlare, a confrontarci sulle
1: Certo.
5: emozioni, questa grande solidarietà che si crea tra gli animali, e ognuno effettivamente si identificava con un animale del racconto. In questo è vero quello che dice, cioè questo animale interiore è potentissima come immagine che state raccontando oggi, e lo
1: Sì.
5: verifichiamo ogni volta con questi racconti, veramente.
1: È vero, perché suscitano molto interesse, evidentemente toccano materiale inconscio che è sempre sul punto di venire, di emergere, di venire allo scoperto. E tra gli autori che avete interrogato, quindi abbiamo citato Puleio, abbiamo citato Pennac, abbiamo citato Sepulveda, c'è anche ecco, di Pennac avete messo in scena una versione teatrale dell'Occhio del Lupo, che è diventato Il Lupo e il Ragazzo. Ed è la storia di due sguardi che si incontrano, l'occhio del lupo e l'occhio di un ragazzo africano. Allora, Manuela Mandracchia, abbiamo parlato prima a lungo tra le varie simbologie anche della simbologia del lupo, partendo da due diverse narrazioni. Il lupo raccontato in questo libro di Thomas Leoncini, Bestiario dell'anima, e poi anche un libro del nostro Lorenzo Pavolini,

0: Lini e Davide Sapienza, che si intitola Dalle tracce del lupo, che fra l'altro si ispirava all'omonimo podcast di Rai Play Sound, in cui fondamentalmente esce fuori questo lupo che è sì un lupo solitario, ma è anche un essere in realtà sociale. Ecco, dopo aver lavorato sullo sguardo del lupo, che idea si è fatta Manuela Mandracchia di questa creatura?
1: Allora, è molto interessante, perché in realtà è ovvio che tutte queste storie le scrivono gli uomini.
0: Sì.
1: Quindi è il punto di vista degli animali, ma sono gli uomini a scriverli. Mm-hmm. E quindi questi racconti vanno a trovare probabilmente, per ognuno degli autori, il proprio animale, il proprio lupo. Pennacchi in questo caso racconta col suo sguardo, anche col suo sguardo ironico, e il lupo diventa, nonostante venga rinchiuso nello zoo, nonostante sia lì che ricordi come, che cosa è successo, qual è stata la sua storia, e come il bambino si trova come imprigionato, e tutta quella che è stata la sua storia precedente, i suoi rapporti precedenti, le relazioni, appunto l'essere animale sociale. E non so se è la proiezione che facciamo noi esseri umani sugli animali, però poi ci rendiamo conto che ognuno di questi animali, il lupo, hanno come un linguaggio molto specifico, dei rituali molto specifici che ricordano i nostri, oppure appunto siamo noi che li facciamo somigliare ai nostri, però ci raccontano una società, ci raccontano relazioni, ci raccontano amore, ci raccontano odio, reciproco aiuto, vendetta, supremazia di uno sull'altro, assomigliano tantissimo a noi, oppure siamo noi che abbiamo preso tante delle loro attitudini nei confronti del sociale, e poi magari le abbiamo dimenticate, vengono fuori stranamente, improvvisamente, nei momenti della vita più impensati, quella parte statale,
0: eh sì,
1: animale,
0: infatti,
1: no?
0: Prima con Thomas Leoncini, che è fondamentalmente un analista, uno psicologo, ancora prima di essere uno scrittore, appunto, ci diceva: fondamentalmente, se siete pronti a fare questo viaggio, dovete fare un viaggio nella savana e abbandonare il salotto di casa.
1: Sì.
0: È così. Senta, Manuela,
1: esatto.
0: Ma arrivano molti complimenti anche dai nostri ascoltatori. C'è Lucia che dice: ma Manuela Mandracchia, meravigliosa interprete dei libri di alta voce, quindi insomma glieli riferisco in diretta. Continuano. Allora, chiederei a questo punto a Fabio Cocifoglia con quale animale magari lui nel corso del tempo, e dopo aver attraversato queste partiture di autori, sì, in effetti quasi autori tutti uomini,
1: sì.
0: Con quale animale più si identifica o ha sentito appunto delle risonanze?
2: Devo dire che il gatto della gabinetta del gatto,
0: sì,
2: è stato molto forte come scambio empatico. Poi c'è un altro libro che mi ha veramente divertito, perché mi sono ritrovato un po' in tutti, che è Se una bestia viscovici, di Alessandro Boffa,
0: sì,
2: che questo è un biologo che ha scritto questi,
0: sì,
2: raccontini tanti e diversi, che anche in ciascuno riusciva a cogliere, tra l'altro anche il suo linguaggio scientifico di biologo, però riusciva a cogliere tanti atteggiamenti, ed è incredibile come uno si possa riscontrare in tante tipologie diverse. Ma emotivamente, sentimentalmente, il gatto della gabbianella e il gatto sicuramente è quello più forte, sicuramente.
0: Sì, appunto, fra l'altro in questo
2: Sì.
0: libro che lei cita di Alessandro Boffa ci sono veramente un po' tutti: c'è il ghiro, c'è la lumaca, c'è lo
2: Sì,
0: squalo, c'è
2: c'è
0: lo
2: il ghiro,
0: scorpione, insomma, ci si può.
2: c'è lo scorpione, e là era imbarazzante la scelta proprio di
0: Sì.
2: quale mi posso identificare di più, però siccome il portato poi della storia completa, complessa della gabbianella del gatto ti fa immergere completamente in questi rapporti realmente umani, di grande appunto solidarietà, tutti il gruppo degli amici, tutti che intervengono per aiutare la piccola gabbianella, quindi veramente resta attaccato addosso come percorso quello, sì.
0: Bene, noi ringraziamo Manuela Mandracchia, grazie Emanuela di essere stata con noi.
1: Grazie a voi, grazie a voi.
0: E grazie. A Fabio Pocifoglia.
1: Vi aspettiamo il 27, grazie. Se riuscite.
0: Esatto, e quindi appunto... 27 agosto, Festival Teatro di Nemi con nel Alice nel Paese del Lambedi, che è stato scritto dal nostro Graziano Graziani, che mi ha preceduto nella conduzione di Pantagruel nella prima parte di agosto, sempre accanto a Paola De Angelis, che è qui con me.

0: Questa è una canzone di Franco Battiato, tratta da 10 stratagemmi, un titolo che viene dal libro I 36 stratagemmi di Gianluca Maggi, ispirato a sua volta all'arte della guerra, che è un trattato di strategia militare attribuito al generale cinese Sun Tzu. 10 stratagemmi, 10 canzoni, ma c'è anche un sottotitolo, Attraversare il mare per ingannare il cielo, che è il primo di questi stratagemmi descritti nel libro. Il testo di Le aquile non volano a stormi, brano che abbiamo ascoltato, riprende alcune poesie cinesi del IV e III secolo a.C. scritte da Hu Yuan, mentre la musica invece utilizza ampi campionamenti di un brano degli Yoshida Brothers. Sono comandamenti laici quelli che ci dà Franco Battiato, sono di tremenda attualità: non prestare orecchio alle menzogne, non farti soffocare dai maligni, non ti nutrire di invidie e gelosie, in silenzio soffrire i danni del tempo. Questi sono versi che Battiato cantava nel 2004, che oggi abbiamo scelto di ascoltare a Pantagruel qui a Radio 3, nell'ambito di una puntata dei mondi sommersi dedicata agli animali interiori. Ma bisogna dire, Katia, che l'aquila è un animale che torna spesso nelle canzoni di Battiato, anzi ve le cito, ve le elenco. Evidentemente aveva un legame con questo animale, non so se fosse il suo animale totemico. Avrete anche voi visto camminare le aquile, dalla canzone omonima, da Patriots, con testo di Flair e Yeggy. Più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare, dalla cura. Io vorrei essere un'aquila, vedere il piano del mondo che inclina verso di noi, da Stage Door. Ha la forza di 11 aquile, il potere del canto, da Ferro battuto. E poi Sulle nuvole va come un'aquila, vola sulla città, dall'aeroplano. Un brano scritto da lui e Giusto Pio per Milva. Sono le 17:15 e continuano ad arrivare i vostri messaggi. Per esempio, volevo leggere, visto che abbiamo parlato di animali in guerra con Luigi Spinola, Paolo da Ravenna ci scrive: il nonno di un caro amico, salvato dal mulo che lo accompagnava durante la prima guerra in Valtellina, durante una valanga si attaccò alla coda e solo con il senso d'orientamento dell'animale riuscì a risalire fuori dalla valanga. Da lì l'amore eterno suo e di suo nipote, poi per tutti gli animali. Poi invece qualcuno scrive: obiettore, dai tempi della leva obbligatoria, ora il mio animale è il delfino disertore, che abbiamo citato dal libro di Eva Meyer, Il soldato era un delfino, pubblicato da Nottetempo.
1: Naturalmente ci sono parecchi cani, ci sono parecchi gatti, ci sono molti gatti e cani domestici, ma ci sono anche degli animali più curiosi, ci sono appunto degli animali fantastici, degli unicorni, che devo dire piacciono moltissimo ai nostri ascoltatori. Sono degli animali chiaramente inesistenti, però c'è anche un verme. C'è chi da Cologno suggerisce che il verme è il suo animale preferito perché mangia le mele e anche una mela al giorno. E poi c'è chi invece preferisce il cervo perché ne ama l'astuzia, o comunque questo detto sia astuto come un cervo. Avrei voluto scrivere prima del chiarimento lupo solitario, appunto: lupo solitario quale io sono, cerco la solitudine, vitale compagnia, mi bastano però i libri e Radio 3, grazie Radio 3, e si firma un extraterrestre. Benissimo, noi siamo arrivati alla seconda parte dell'appuntamento con i festival italiani, il secondo giro festival da Pantagruel, il magazine estivo di Radio 3, e andiamo ad intercettare quello che accade ai fumi della fornace alla Festa della Poesia. E abbiamo con noi Giorgio Maria Cornelio. Buon pomeriggio, Giorgio. Allora, è con noi Giorgio Maria Cornelio? Benissimo, comunque noi intanto raccontiamo di che cosa si tratta. Allora, noi abbiamo un rapporto assiduo con questo festival, fra l'altro nel passato qualche volta ci è capitato che l'intero paese ascoltasse la diretta, tutta l'intera diretta di 3 ore di Pantagruel.
0: È vero, abbiamo fatto dei gruppi di ascolto e anche dei collegamenti, sì, lo scorso anno.
1: Ti ricordi, Paola, appunto dalle Marche, dalla Valle Cascia, ed Appunto, I Fumi della Fornace è un festival che è focalizzato sulla poesia, ma naturalmente c'è un'attenzione anche per il teatro e per tante altre cose. Ci troviamo in Valle Cascia, nelle Marche, per la precisione tra Macerata e Monte Cassino. Il direttore artistico del festival è Giorgio Maria Cornelio, che fra l'altro è anche autore di un nuovo lavoro della sua compagnia che verrà presentato in anteprima nei giorni del festival, cioè dal 20 al 23 agosto. Credo che nel frattempo abbiamo raggiunto già, no, neanche. Comunque, allora,
0: a proposito di Wally il Coyote, prima di camminare sul vuoto e sul baratro, però per cercare di guadagnare tempo, ma insomma siamo molto addestrate a questo, non saremo...
1: Fra l'altro, siccome noi abbiamo lanciato, Paola, questo tema del giorno, appunto continuano ad arrivare dei messaggi. Per esempio c'è che ci dice: Prudenza e Colibrì, di cui abbiamo parlato nella prima parte, entusiastici, ansiosi, amanti della vita, in realtà volano con brio ma spesso fanno precipitare chi è intorno a loro. Quindi attenzione al Colibrì. Nel frattempo
0: a cui è dedicata l'ultima canzone di oggi.
1: Ma veramente?
0: Ma certo.
1: Fantastico. Allora, intanto abbiamo, credo, veramente raggiunto Giorgio Maria Cornelio. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati.
1: Allora, stavamo appunto raccontando prima ai nostri ascoltatori quali sono le atmosfere appunto di un festival a cui Radio 3 è molto legata, perché avete anche realizzato delle dirette appunto dell'intera puntata di Pantagruel. Quest'anno ci invece concentriamo esclusivamente su uno spettacolo che poi lei firma in risposta a quella che chiamate la crisi della distanza. Appunto lei e con i suoi artisti dedica l'ottava edizione del festival La Festa Perpetua. Come l'avete immaginata questa festa, Giorgio Maria?
2: La domanda che l'anno scorso ci siamo posti e poste era, ogni anno noi lanciamo un tema per l'anno successivo e volevamo indagare la questione della crisi della distanza, cioè il fatto che oggi è molto difficile dall'interno di un festival, ma dall'interno del mondo stesso, osservare un luogo che non sia in qualche maniera bombardato, occupato dall'idea della festa perenne. È come se fossimo completamente immersi in questa eccezione continua, che è stata analizzata moltissime volte politicamente, filosoficamente, però il festival stesso come forma partecipa oggi a questa saturazione, a questa stanchezza. E allora noi ci siamo chiesti come possiamo riflettere senza dover abbandonare una cosa che amiamo molto su questa stanchezza che è quasi planetaria. Come possiamo tirarci fuori da quel paradigma? È possibile o non è possibile? Queste sono le domande che ogni rassegna ha attraversato con i suoi artisti, con le sue regie e che anche ha colpito inevitabilmente il nuovo lavoro di trilogia teatrale che come ogni anno viene fatto site specific a Valle Cascia.
1: Ecco, veniamo, Giorgio Maria Cornelio, alla sua nuova opera Descantar, che è il primo movimento di una saga familiare. È la sua? Riguarda la storia della sua famiglia?
2: È la mia, ma è anche la nostra, di animali terrestri, in questo appunto pianeta perennemente occupato da memorie, da scarti, da rifiuti, da tossicità. E noi abbiamo negli anni fatto sempre un discorso a Valle Cascia che partiva dalla provincia, dal minimissimo, e poi cercava di diventare cosmico, non perché fosse monumentale, ma perché convocava dei temi monumentali: la colpa, l'eredità, la stortura. E quest'anno è come si racconta la vicenda di una famiglia nel tempo in cui il cambiamento climatico provoca amnesia, in cui le memorie stesse familiari sono un po' disfatte da quello che succede tutto attorno, anche se ancora magari non ce ne accorgiamo profondamente, ma è così, noi siamo in un tempo un po' fuori di sesto.
1: Giusto. Allora, Descantar è, come lei spiega anche nelle note di regia, di scrittura, insomma il testo è il suo, è l'atto di spietrare un terreno, quindi liberare un luogo dai sassi, dalle pietre, prima di costruirci sopra. Quindi è un atto di azzeramento e di preparazione, di accoglimento di qualcosa che deve arrivare, lasciar cadere alcune immagini affinché l'attorno possa tornare ad essere percepito. Allora, in che modo poi questo movimento, come lei dichiara, è anche una risposta al cambiamento climatico?
2: Allora, innanzitutto questo movimento avviene in un luogo molto specifico, come sempre, a Valle Cascia, che è un campo da tennis. È un campo da tennis che mio padre aveva fatto costruire già in una zona come Valle Cascia è sospesa liminale tra l'industria, la campagna, l'ex gigantesco relitto di quella nave mondo che è la Fornace Smorlesi, e il luogo del campo da tennis era un luogo dove passavano una volta dei camion, dei grandi tir. Quindi è qualcosa di ricavato in uno spazio già meticcio, dove però il sintetico, l'erba sintetica cresce sopra a questa vernice acrilica una volta famosissima che era il tennis plast. Quindi è già l'immagine di un tempo che ha dentro molti tempi. Quindi è come se ambientare in un campo da tennis abbandonato la saga della mia famiglia e poi tutti gli altri elementi diventasse però un modo anche per dire che questi elementi profondamente artificiali fanno parte delle nostre memorie. E quindi tutta la grande cosa che abbiamo già attraversato negli anni passati, la grande eternità del Novecento, si riflette anche nelle materie stesse della nostra memoria, e qualcosa fa sì che non si possa raccontare più le storie in maniera dritta, in maniera non, diciamo, non accidentata. Qui invece si può sempre tornare nel passato, ma il passato è una terra bombardata, e questo appartiene molto anche per la prima volta, almeno nei fumi della fornace, alla cultura memetica, alle immagini dello scrolling, alle immagini di TikTok, a quell'idea anche di memoria che non ha più un tempo fisso, perché noi quando osserviamo un video non sappiamo se appartiene a 30 anni fa, 50 anni fa, o è stato generato nel momento stesso in cui lo vediamo. Quindi la memoria è questo campo bombardato in cui cercando di mettere da parte le cose, i fantasmi si ripresentano a noi nella scena teatrale, ecco.
1: Ecco, appunto, a proposito di fantasmi, gli ascoltatori continuano a rispondere sollecitati dalla domanda che abbiamo fatto all'inizio di questa puntata di Pantagruel dedicata agli animali interiori e anche alle suggestioni che possono arrivare da libri, da opere d'arte, da dischi, eccetera. Il terribile corvo di Edgar Allan Poe è l'animale che Marco da Pavia suggerisce. E poi c'è anche una lumaca di Salvatore Dalì. Sono sempre stato ammirato dal volo e dal garrito delle rondini, ma questo caldo risveglia in me lo spirito assopito del bradipo. Ecco, ancora una volta devo dire che ritorna come animale stanco. E allora, Giorgio Maria, lei fra l'altro, come scrittore, come poeta, ha creato sempre dei mondi fantastici, dei mondi che confinano e sconfinano, no, tra l'umano e l'animale. Ecco, da quali animali è attratto perché si sente in qualche modo che parlano al suo inconscio?
2: Per me l'animale guida è sempre l'asino, l'asino che l'animale direbbe Rubina Giorgi della sconoscenza, cioè di questo, è questa creatura che rompe il terreno regale del sapere, perché un animale considerato appunto minore in molte tradizioni ha questo doppio aspetto. Pensiamo solo a Apuleio: l'asino è d'oro, ma l'asino poi è colui che deve affrontare l'iniziazione, o Pinocchio. Ecco, l'animale per me che amo di più è l'asino, e soprattutto l'asino quando portava i prigionieri al contrario sulla propria groppa. Era un'immagine anche dell'Ufficio delle Tenebre, l'immagine di un animale che porta la storia al contrario e la fa ricominciare. Ecco, questo mi appartiene molto.
1: Bene, ringraziamo Giorgio Maria Cornelio, grazie per essere stato con noi. La restituiamo alle prove del suo spettacolo
2: Grazie.
1: e a presto. Allora, ricordiamo che appunto è autore di Descantar, primo movimento di una saga familiare che debutterà nei giorni del festival I Fumi della Fornace dal 20 al 23 agosto in Val di Cascia. E noi adesso ci spostiamo invece in Sicilia, quindi dalle Marche ci spostiamo in Sicilia, dove il 20 agosto debutterà in prima assoluta all'interno del Segesta Festival che lo coproduce, Traces of Rupture, lavoro teatrale del collettivo libanese Zucoc, nato nell'ambito del programma di Gibellina Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea con la direzione artistica di Andrea Cosumano. E ne parliamo con Lamia Abiazzar. Buon pomeriggio, Lamia.
3: Buon pomeriggio,
1: Grazie
3: grazie di
1: di
3: ospitarmi.
1: Grazie di essere con noi. Allora, co-direttrice artistica, autrice teatrale e cofondatrice del Collective Zukok. Allora, Lamia, intanto lei parla l'italiano e le ringraziamo quindi di poter raccontare per noi un lavoro che nasce da un collettivo libanese, e quindi volevo intanto chiederle queste tracce di questa rottura, di questo cambiamento. In che modo fanno risuonare le tracce della guerra e dei bombardamenti subiti dal popolo libanese rispetto alle ferite di Gibellina? Perché voi, se ho capito bene, avete fatto un lavoro site specific.
3: Site specific nel senso che noi abbiamo fatto la creazione a Gibellina.
1: Sì.
3: La residenza di creazione significa, sì, che il lavoro è stato ispirato dalla storia di Gibellina, dalla storia della gente, ma c'è anche il fatto che noi ci siamo spostati dal Libano, dove c'è la guerra, qui in questa città di Gibellina, che è molto desertica, piena di opera di arte, dove c'è il Creto, dove c'è la vecchia Gibellina completamente coperta da un'opera d'arte come una linzuola. E è qui che abbiamo concepito i testi e la regia del lavoro. E quello che è capitato è che arrivare qui dal Libano, in questo silenzio e questa immobilità, risveglia veramente tutte le ferite che in mezzo alla guerra non hanno modo di respirare. E questo eco delle ferite nostre con quella della storia qui, che ha fatto veramente la broderia del tessuto drammaturgico del nostro lavoro. Ecco qua.
1: Allora, il vostro collettivo è stato fondato nel 2006, è un collettivo teatrale con sede in Libano e si occupa prevalentemente di teatro, ma di teatro appunto inteso come uno strumento di creatività e di impegno sociale. Allora, naturalmente avete attraversato guerre, crisi economiche, devastazioni come quella che nel 2020 ha colpito anche il vostro teatro, che poi, se ho capito bene, però è stato ricostruito e riaperto nel 22.
3: Vero, ma purtroppo l'abbiamo richiuso qualche mese fa perché la situazione economica è diventata molto difficile. E penso che la situazione dell'arte e della cultura a livello mondiale sta vivendo una crisi enorme e un grande cambiamento. E quello che capita in Libano, che dipende dalle politiche internazionali economiche a livello culturale, è l'inizio di un indicatore di cambiamento a livello mondiale, penso. E questo è veramente pericoloso.
1: Ma voi adesso dove ha sede il vostro collettivo, dove provate, dove vi riunite, e gli artisti che fanno parte del Zukok Collective sono sparsi per il mondo, oppure c'è comunque un nucleo anche stanziale? E dove?
3: Abbiamo una nuova piccola sede per la compagnia, ma non un grande teatro aperto alla città, che era un luogo di lavoro per tutti gli artisti.
1: Ed è a Beirut?
3: Sì. Comunque il modello con cui ci stiamo dirigendo è un modello di collaborazione con altri spazi culturali e educativi. Allora, siamo sparsi con le nostre attività in altri teatri, sì, nelle università, in altri centri culturali nella città. A livello internazionale ci muoviamo molto in touring, in coproduzione, ma il nostro lavoro principale è in Libano, anche se non abbiamo più teatro. E il nostro festival lo facciamo in altri teatri nella città, come capirà in dicembre, in qualche mese.
1: Ecco, fra l'altro comunque la vostra compagnia ha già avuto dei percorsi, delle relazioni internazionali fitte, ne cito solo alcune, con il Festival International des Arts de Bordeaux, il Santiago a Mille di Santiago, il La Mama Theater di New York e naturalmente Spoleto, quindi voi siete sicuramente abituati a relazionarvi, e il Royal Court de Theater di Londra, eccetera eccetera. Quindi adesso, da questa esperienza di Gibellina, che cosa avete già diciamo interiorizzato, cioè che cosa portate con voi anche prima, qualche giorno prima del debutto?
3: Guarda che la sua domanda fa eco a una discussione che abbiamo avuto proprio ieri con la compagnia, perché comunque lo spettacolo parla di queste ferite, si parla anche di lutto e di questo lutto di gruppo che si fa a diversi livelli, e ci stavamo dicendo che forse qui a Gibellina stiamo scrivendo ancora una volta le storie dei nostri amati che abbiamo perso, e che forse al teatro di Segesta in qualche giorno faremo questo rituale insieme ai spettatori e agli abitanti di Gibellina e della Sicilia comunque, un rituale di amore e di saluto per le persone che amiamo e che sono scomparite, e nello stesso tempo è un rituale di omaggio a tutte le persone che prendono cura dei malati e dei feriti, i dottori.
0: Lami Abi Azar, le volevo leggere un messaggio che è arrivato qui al nostro numero a Pantagruella Radio 3, viene da un ascoltatore che si chiama Gennaro e scrive: come è differente quando parliamo di cose vere, come sta facendo Lami Abi Azar del collettivo Zukak Theater. Le parole sono chiare, il pensiero è chiaro.
3: Grazie mille.
0: È vero.
3: Io dico spesso che quando abbiamo perso tutto e che non ci abbiamo più niente da perdere, c'è un stato di chiarezza infatti.
1: Noi la ringraziamo, non possiamo che ringraziarla per questa chiarezza, per questa intensità, per questa testimonianza. Grazie Lami Abi Azar di essere stata con noi.
3: E spero di vedervi il 20 per questo rituale. Tutti insieme. Grazie.
1: Sicuramente stiamo parlando di Traces of Rupture del Zukak Collective, che andrà in scena in prima assoluta il 20 agosto al Segesta Teatro Festival.

0: È arrivato il colibrì in questa puntata di Pantagruel qui a Radio 3, l'abbiamo citato più volte nel discorso questo pomeriggio. La voce di Natalia Lafourcade, Pajarito Colibrí dall'album De Todas las Flores. Questa canzone è la voce di un messaggero spirituale, il colibrì che arriva per ricordarmi di essere felice e libera. La percepisco come una canzone che racchiude la forza della natura e la magia che in essa risiede. Ci sono elementi che possono trasformarsi in segnali o messaggi per permetterci di proseguire il nostro cammino, e penso che il colibrì di questa canzone mi parli come se io fossi un altro uccello che dovrebbe sempre poter vivere felice e libero, fuori dalla gabbia, volando verso i miei sogni, volando e danzando la vita. Natalia Lafourcade è una compositrice, cantante e produttrice messicana. È una voce importante della cultura popolare latina contemporanea. È nata a Città del Messico ed è cresciuta nello stato di Veracruz. Figlia di padre cileno, pianista, costruttore di clavicembali, anche divulgatore della musica barocca, e di madre messicana, pedagogista e ideatrice di un metodo per la formazione musicale. Quando aveva 6 anni, Natalia ha ricevuto un calcio in testa da un cavallo, a proposito di animali, Katia, e quindi porta ancora una cicatrice verticale che le attraversa la fronte, ma la madre ha sviluppato un metodo basato sulla musica per aiutarla a recuperare. E quindi per questo lei è profondamente affascinata. E alla musica ha dedicato anche una fondazione che cerca di promuovere l'educazione musicale attraverso la tradizione e il folklore messicano.
1: 335-5634-296, il numero di Radio 3 a cui potete inviare i vostri messaggi. Stiamo qui in diretta da Via Asiago, ma in Pantagruel, il magazine estivo di Radio 3. Stiamo parlando degli animali interiori, continuano ad arrivare dei messaggi. Ode al gatto di Neruda dice tutto sull'anima del gatto, dice Orlando. Poi sì, devo dire che i gatti naturalmente continuano ad emergere. Sì, amo il gatto perché è il signore non solo del salotto ma anche dei tetti. Ci sono anche uccellini perché sono piccoli e curiosi, dice Magda dalla Corsica. E continuiamo sì con la diretta di Radio 3, ma con
0: Sì,
1: una rubrica.
0: perché prima di chiudere questa puntata ascoltiamo l'ottava puntata appunto di L'altra Etruria di Giuseppe Della Fina, autore di Un viaggio letterario in Etruria e nell'Italia antica. Oggi ci parlerà di Capua, capitale dell'Etruria campana. La rubrica è a cura di Monica D'Onofrio e Vittoria Pastore.
2: L'altra Etruria. Capua, la capitale dell'Etruria campana.
3: Pieni di petrusche, pieni di pietrusche, etrusche.
4: Lo storico Giulio Belloc, in un passo del suo libro Campanien, pubblicato in prima edizione nel 1879, scriveva: «Ci fu un tempo non molto lontano nel quale la notizia di una dominazione etrusca della Campania fu liquidata in maniera sommaria, come una favola. Il rifiuto era nato come reazione a una stagione di studi che aveva attraversato il Settecento ed era arrivata a influenzare i primi decenni dell'Ottocento e la stagione del Risorgimento. In quella fase gli Etruschi erano stati visti come i civilizzatori della penisola italiana, una sorta di primi italiani. Gli oppositori di quelle teorie avevano ridimensionato la loro espansione territoriale e la loro influenza, schiacciandoli di fatto tra la civiltà greca e quella romana. La presenza in Campania era stata esclusa, al punto che nel 1898 non si riconobbe degna di essere tutelata la tegola di Capua, vale a dire una delle più lunghe e interessanti iscrizioni etrusche giunte sino a noi e ritrovata appunto nella città campana. Venne ritenuta un falso, in considerazione anche del luogo di rinvenimento e il reperto. Un calendario rituale inciso su una tegola in terracotta venne venduto e lasciò l'Italia per essere spostato.

A partire dagli anni iniziali del Novecento la situazione è mutata di nuovo e specie negli ultimi decenni la presenza etrusca in Campania è stata riaffermata e puntualizzata grazie soprattutto a una serie di fortunate campagne di scavo. È divenuto chiaro che la regione è stata l'area privilegiata di incontro e scontro tra gli Etruschi e i Greci in una interazione con le genti italiche ricercata da entrambi. Più tardi, prima della romanizzazione, queste ultime arrivarono a controllare sorprendentemente la regione, conquistando prima Capua nel 423 a.C. e poi la greca Cuma nel 421 a.C. La storia ha avuto sempre più immaginazione di noi uomini. Tali tematiche sono state affrontate di recente nella mostra Gli Etruschi e il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, curata da Paolo Giulerini e Valentino Nizzo e allestita negli spazi del Museo Partenopeo. Attraverso l'esposizione di 600 reperti, di cui almeno 200 presentati per la prima volta dopo un attento studio e restauro, si è dato conto della presenza etrusca nella regione. Va ricordato inoltre che antichità etrusche sono presenti nell'importante Museo Archeologico Napoletano. Vi sono giunte attraverso l'acquisizione di collezioni significative, pensa a quella riunita dal cardinale Stefano Borgia. Quest'ultima venne fatta acquistare dal re Ferdinando I di Borbone, con l'intento di colmare le lacune del museo. Ed è significativo notare che le trattative erano iniziate già con Gioacchino Murat nel 1814 e quindi in un quadro politico decisamente diverso.

il centro principale dell'Etruria campana era sicuramente Capua, e si rammenti che la città antica, con un'estensione di circa 200 ettari, corrisponde all'attuale Santa Maria Capua Vetere. Seconda Roma veniva chiamata da Cicerone nel primo secolo a.C. e il giudizio dell'illustre personaggio ne suggerisce la rilevanza. La prosperità durante il periodo romano non deve comunque fare passare sotto silenzio l'importanza che il centro aveva avuto. Capua vanta infatti origini ben più remote, dai secoli a cavallo tra il secondo e il primo millennio a.C. La consapevolezza dell'antichità della città è presente nelle fonti, sia greche che latine. Esse rinviano a un passato lontano nel tempo. Una tradizione vuole che la città sia stata fondata da un eroe troiano, padre di Anchise, e quindi ha un orizzonte cronologico anteriore rispetto a quello di altre importanti città dell'Etruria, la cui fondazione è assegnata spesso ai eroi greci di ritorno da Troia.

teatro di ritrovamenti fin dell'antichità. Svetonio riferisce ad esempio di tombe e vasi scoperti all'epoca dell'impianto della colonia romana nel primo secolo a.C. Capua è stato oggetto di scavi regolari solo a partire dalla metà del XX secolo, ma ritrovamenti numerosi erano stati effettuati già nell'Ottocento. La conoscenza delle fasi iniziali del centro si basa prevalentemente sulle testimonianze provenienti dalle necropoli. Resti di abitati della prima età del ferro sono stati rinvenuti comunque fuori Santa Maria Capua Vetere, presso il monte Tifata e nell'area dello stabilimento dell'Italtel, a ovest della città. I corredi funerari dell'antica Capua rivelano, al pari di Ponte Cagnano, una cultura di tipo villanoviano, caratteristica delle fasi iniziali della civiltà etrusca, e mostrano già alla fine del IX e più ancora nei primi dell'VIII secolo a.C. i segni di una progressiva differenziazione sociale, con importazioni dalle regioni settentrionali, tra le quali l'Ambra, dal vicino Oriente e dall'Eubea, a suggerire l'ampiezza dei circuiti commerciali in cui il centro era inserito. L'uso dell'olla come cinerario accomuna il rituale capuano a quello falisco e capenate. L'apertura a questo ambito culturale, testimoniata durante l'VIII secolo a.C., trova eco nella tradizione riportata da Festo sulle origini capenate di Capua. La fine del VII secolo fu segnata dall'arrivo, probabilmente da Cerveteri, di vasi in bucchero sottile, a cui fece seguito l'impiantarsi di fiorenti botteghe locali. Per il VI secolo sono documentate numerose iscrizioni etrusche, prova del rafforzarsi e del rinnovarsi, non senza l'arrivo di altri uomini e donne dall'Etruria propria, della componente etrusca a Capua. Risalgono all'età arcaica anche i resti di abitato rinvenuti nel settore orientale della città. Oltre a capanne degli inizi del VI, sostituite presto da case quadrangolari, vi è stata localizzata anche una fornace che produceva tegole. Durante il VI secolo a.C. si andò affermando inoltre lo stile architettonico campano, che ricorre nei santuari extraurbani di Fondo Patturelli e di Diana Tifatina e nei centri sottoposti a Capua o legati ad essa in un qualche modo.

Gli autori antichi narrano di rapporti stretti e continui con l'aristocrazia di Cuma, che si ricorda era greca, quando Aristodemo, vista però la sua tirannide, Capua accolse gli oligarchi esuli che, riorganizzatisi, portarono poi al crollo del regime cumano. Nel corso del V secolo a.C., l'elemento sannita, largamente impiegato nel ricco artigianato locale e da tempo inurbato, crebbe di importanza. La conquista del potere da parte della componente indigena fu l'esito di un processo lento e in parte indotto dalla classe dirigente etrusca. Con le guerre sannitiche e l'intervento romano in difesa della città del 343 a.C., Capua entrò nell'orbita di Roma, alla quale fu collegata mediante la via Appia. Attraverso alterne vicende, come il sostegno offerto ad Annibale nella seconda guerra punica, pagato a caro prezzo, si avviò un processo di romanizzazione che può dirsi concluso con la deduzione della colonia nell'83.

0: In età romana la città mantenne un ruolo dominante nell'area campana. Eccellente centro di lavorazione del bronzo, Capua fondò la sua ricchezza sui cereali e sulla viticoltura. Il vino Falerno era apprezzatissimo. Da ricordare anche la coltivazione delle rose per la produzione di profumi. Intensa fu l'attività edilizia pubblica e privata che finì col mutare sensibilmente l'aspetto della città. La costruzione della via Domiziana escluse la zona dai traffici a largo raggio e determinò progressivamente un ridimensionamento della sua economia. La Capua del IV secolo d.C. doveva essere comunque ancora fiorente se il poeta Magno Ausonio, probabilmente con qualche esagerazione, l'annoverò tra le 8 città maggiori dell'impero. Divenuta un importante centro cristiano, la città fu devastata dai vandali di Genserico nel 456 d.C. In seguito, un'incursione dei Saraceni costrinse la popolazione a cercare riparo nella vicina Casilinum, l'attuale Capua. Qui, nel rinascimentale Palazzo Antignano, ha sede il Museo Provinciale Campano. Abbiamo una sua descrizione scritta da Medeo Maiuri, l'archeologo che ne curò un riordinamento nel 1933. Scrive: il tempio, con tutte le sue offerte votive, si è come travasato in questo museo di clausura e di silenzio. Un centinaio di statue di madri nelle stanze al pian terreno, una miriade di ex voto di terracotta passati dai muri e dalle faviste del santuario sono ora negli scaffali del piano superiore. Il custode che vi accompagna con lo strepito delle chiavi par che abbia la consegna del sacerdote di un tempo. Lo scrive in Passeggiate Campane, pubblicato in seconda edizione a Firenze nel 1950. Il tempio a cui accenna è quello rinvenuto casualmente nel 1845 in località Petrara, più nota come Fondo Patturelli, dal cognome del proprietario del tempo, e poi scavato con consapevolezza maggiore negli anni 1873-1887. Ha restituito una testimonianza unica della scultura della penisola italiana nell'antichità, vale a dire la serie delle Matres Matute. Si tratta di statue in tufo o in terracotta. Esse raffigurano donne sedute che reggono in braccio o sul grembo uno o più bambini in fasce, sino al massimo di 12. Sembrano dialogare idealmente con la statua di un'altra donna seduta su un trono che tiene una melograna sul palmo della mano sinistra e una colomba in quello della mano destra. In questa effigie si è voluta identificare la dea venerata nel santuario, che evidentemente era legata alla fecondità e alla maternità. Può sorprendere, ma queste statue sono state di ispirazione per un pittore del Novecento, Mario Schifano, esponente di spicco della pop art italiana. Il ciclo, composto da 15 tele di grande formato, 2 dipinti a tecnica mista sul cartoncino e 10 disegni a carboncino su carta, venne commissionato all'artista dal manager Domenico Tulino. Tele e disegni furono realizzati tra il novembre 1995 e il giugno 1996, dopo un viaggio del pittore ad Asmara, in Eritrea, presso una missione dove era impegnata una suora, Suor Pina, sorella del committente. Su quel soggiorno abbiamo la testimonianza di un collaboratore storico del pittore, Renzo Colombo, che lo ricorda al ritorno scosso dell'anima. Inoltre, Colombo scrive: il mecenate mi riferì che di fronte alle sofferenze umane e ai bisogni che ebbe modo di constatare, specie nei bambini, in più di un'occasione Mario Schifano scoppiò in un pianto liberatorio di commozione. Dietro il suo ciclo pittorico sono proprio le immagini di grande forza delle Matres Matute di Capua, che aveva voluto vedere di persona e fotografare, e contemporaneamente vi è la novità del suo misurarsi con temi legati alla maternità e alla difesa dell'infanzia. Queste opere di Schifano sono conservate e si possono ammirare attualmente a Pescara, nell'Imago Museum. Nel Museo Capuano la religiosità profonda delle genti dell'antica Capua è testimoniata anche da una serie ricchissima di ex voto in terracotta, figure femminili di nuovo, ma anche modellini di templi, animali, frutta, fiori, organi del corpo umano che si incontrano in altre sale del museo. Esso accoglie anche un ricco monetiere che presenta rari esemplari dalle colonie della Magna Grecia, denari d'argento della Roma repubblicana, monete longobarde del Mezzogiorno d'Italia, argenti borbonici del Regno delle Due Sicilie. Completano la raccolta numismatica medaglie rinascimentali, papali e risorgimentali, in gran parte donate dalla famiglia Garofano Venosta. Il museo comprende anche una sezione medievale e moderna, con materiali che documentano la storia di Capua dal periodo longobardo al Settecento, a narrare una lunghissima storia.
1: Cover. pieni di pietrisca, pieni di pietrisca etrusca.
2: E questo è Davide Riondino che chiude l'ottava puntata di L'altra Etruria di Giuseppe Della Fina, era dedicata a Capua, capitale dell'Etruria campana. Se fosse stato in studio con noi gli avrei chiesto quali erano gli animali preferiti degli etruschi, Katia, perché sono arrivati ancora altri messaggi. Per esempio Rita da Padova, visto che abbiamo parlato di animali in guerra prima con Luigi Spinola, suggerisce un racconto di Alexander Hammond, Un cane a Sarajevo, sulla storia del cane e della sua famiglia durante la guerra dell'ex Jugoslavia. Io non ho trovato esattamente questo racconto, ma sicuramente un saggio intitolato War Dogs, che parla del setter irlandese Mac e di come ha aiutato la sua famiglia durante la guerra in Bosnia.
3: Eh sì, e Silvia dal Lido di Venezia ci informa che esiste nel bacino di San Marco un delfino che ha proprio un nome, si chiama Mimo. Naturalmente cani, gatti, lupi, cicali, formiche, elefanti hanno popolato questo nostro pomeriggio qui a Pantagruel, il magazine estivo di Radio 3. Vorrei leggere ultimi due messaggi, uno di Caterina che dice che è stata commossa dalla descrizione della morte del pesce che abbocca all'amo nel romanzo di Italo Svevo La coscienza di Zeno, bellissimo romanzo. E c'è Fiorenza che invece ricorda un quadro suggestionato dalla vostra domanda. Per me la relazione è con la lucertola, animale sullo scrittoio del giovane gentiluomo del quadro di Lorenzo Lotto.
2: E allora, prima di lasciarvi, ringraziamo Luigi Iavarone in regia, Fabio Melis e Mirko Buonomo alla parte tecnica, i curatori Lorenzo Pavolini e Marcello Anselmo, e poi in redazione Daria Corrias, Cristiana Munzi, Piero Sorrentino. Tra poco lasciamo la linea Body and Soul di Ghighi Di Paola e Antonio Tessitore da Paola De Angelis.
3: E Katia e Paso, a sabato prossimo.
2: Rai. Melis e Mirko Buonomo alla parte tecnica, i curatori Lorenzo Pavolini e Marcello Anselmo, e poi in redazione Daria Corrias, Cristiana Munzi, Piero Sorrentino. Tra poco lasciamo la linea Body and Soul di Ghighi Di Paola e Antonio Tessitore da Paola De Angelis.
3: E Katia e Paso, a sabato prossimo. Rai Radio 3.

Buon pomeriggio, un caro saluto da Ghighi Di Paola e Antonia Tessitore, benvenute e ben ritrovati a Radio 3 a Body and Soul. Continuiamo ad indagare la scena contemporanea del jazz italiano con una serie di dischi usciti recentemente che ci svelano un universo sonoro fluttuante tra stili e generi diversi, dove tradizione e innovazione si intrecciano continuamente. E allora partiamo dall'ultimo album del trio, guidato dal bassista e compositore Antonello Lo Sacco, formazione che ospita il sassofonista Michael Rosen. Il disco si intitola That Impossible Color e la sollecitazione del brano che ascoltiamo è questa: Be Human Again, Please.

Be Human Again, Please. Antonello Lo Sacco Trio e il disco But Impossible Color, insieme al basso del titolare Antonello Lo Sacco, troviamo il vibrafono di Vito Antonio Gasparro, la batteria di Vito Tenzone, Michael Rosen, come detto, che partecipa alternando sassofono tenore e soprano. Il basso a sette corde garantisce ritmo e melodia insieme agli elementi percussivi e armonici di vibrafono e batteria, con il fraseggio caloroso del sax che lega tutto il suono, un suono che risulta polifonico, compatto e leggero.

allo stesso tempo è un lavoro strumentale, a tratti introspettivo, dove si indaga l'animo umano, il cangiante animo umano, sempre irrequieto e mutevole, questa è Unspoken Antonello Lo Sacco Trio.

Unspoken è il titolo del brano, composto dal vibrafonista Vitantonio Gasparro per il disco firmato Antonello Lo Sacco Trio But Impossible Color. È uscito a fine 2025 dal catalogo della M Record Label. Insieme a loro anche Vito Tenzone, Michael Rosen. Proseguiamo Body and Soul con Annalisa De Feo, pianista, vocalist e compositrice che negli anni abbiamo imparato a conoscere attraverso le mutevoli strade sonore percorse nel progetto DOS, duo onirico sonoro. E per Annalisa De Feo è arrivato anche l'esordio solista, o meglio il primo lavoro con la sua firma. Si intitola Life e l'autrice ne approfitta per tornare alla natura acustica del pianoforte che lei conosce bene, che abilmente suona. Questa è Glitter, Annalisa De Feo.

avvolgente e avvincente. Glitter è il brano che abbiamo tratto da Life, l'ultimo disco di Annalisa De Feo, che per l'occasione ha abbandonato l'elettronica, ma non certo l'abilità, il desiderio di scoprire e attraversare melodie, armonie e ritmi a tratti nervosi, a tratti solari, a volte dilatati. Annalisa De Feo, come abbiamo apprezzato insieme ora, non è sola in questa nuova avventura, con lei una sezione ritmica di gran qualità, composta da Ermanno Baron alla batteria e Dario Miranda al contrabbasso. Annalisa De Feo, pianoforte, voce, oggetti e composizione. Questa è Arabesque.

E svanisce così la tensione e la bellezza di Arabesque, il brano che abbiamo ascoltato ora, tratto da Life, ultima produzione della compositrice, pianista e vocalist Annalisa De Feo, un lavoro maturo e fresco realizzato con Ermanno Baron e Dario Miranda, batteria e contrabbasso. Il tutto è pubblicato da Filibusta Records. Ora andiamo avanti con un album di debutto, è firmato dalla cantante e pianista della provincia di Roma, di Genzano, Sonia Ziccardi. Si intitola Driade, come la figura mitologica, la ninfa dei faggi che vive nel bosco e ne incarna tutta la forza. Ad accompagnare la voce di Sonia Ziccardi troviamo il pianista Vittorio Solimene, il sassofonista Gabriel Marciano, il batterista Federico Chiarofonte e il contrabbassista Alessandro Binzios. È un bel esordio dalle venature folk jazz, pubblicato a marzo da Ama Records, dal quale abbiamo scelto Abuse, Sonia Ziccardi.

E dopo la ninfa dei faggi, Driade, il titolo dell'album della vocalista Sonia Ziccardi, siamo passati al disco firmato dal contrabbassista pugliese Giuseppe Bassi, è uscito a febbraio per 12 lune e da questo lavoro abbiamo già ascoltato Cattiva Lullaby. Il titolo del disco invece è Ima Adesso, si ispira al carattere giapponese Ima, dove ora, adesso può essere inteso anche come un punto di equilibrio tra passato e futuro e quindi una piena consapevolezza del momento che si sta vivendo, che si sta passando. Giuseppe Bassi qui guida un quartetto di notevole spessore, completato dal batterista Lorenzo Tucci, dal sassofonista Javier Girotto e dal pianista svedese Daniel Carlson. È proprio lui, Carlson, che firma il brano che usiamo per i nostri saluti, per i saluti di questa puntata di Body and Soul. Grazie dell'ascolto da Antonio Tessitore e Ghighi Di Paola al microfono questo pomeriggio. Vi ricordo anche che potete riascoltare tutte le nostre puntate su RaiPlay Sound. Noi torniamo domenica prossima, sempre dalle 18. A voi buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3 e ora con il disco Ima Adesso, firmato da Giuseppe Bassi. Il brano è Broken Pen.

0: Ore 18:45.
1: Rai GR3.
2: Il furto di Ferragosto, rubate 4 tavole di Antonello da Messina al Museo regionale in Sicilia. I ladri si sono introdotti all'interno eludendo i sistemi di sicurezza. È in coma farmacologico il 21enne di Treviso, aggredito fuori da un locale a Barcellona mentre si trovava in vacanza insieme ad altri 8 connazionali a lesioni cerebrali. L'Europa brucia, le alte temperature favoriscono gli incendi, particolarmente colpite Spagna, Belgio e Grecia, 2 morti sull'isola di Salamina vicino ad Atene. Un frammento dell'Odissea, considerato il più antico papiro tra quelli finora conservati, torna ad essere visibile al Metropolitan Museum of Art di New York. Gentili ascoltatori, buongiorno e buona domenica dei Vano Liberati. Un lavoro da professionisti, durato pochi minuti, eludendo sistemi di videosorveglianza e sicurezza. Delle 4 tavole di Antonello da Messina, 3 componevano il celebre Polittico di San Gregorio. Avviate subito le indagini della scientifica. Sentiamo la sede di Catania.
3: Sarebbero entrati da un piccolo varco lungo la recinzione del museo gli autori del furto dei capolavori di Antonello da Messina. Si sono introdotti da una porta secondaria e hanno rubato le 5 tavole superstiti del Polittico di San Gregorio e una tavoletta bifronte, tutto sotto gli occhi delle telecamere di sorveglianza, ora all'esame degli inquirenti. Uscendo, i ladri in fuga hanno abbandonato lungo la palizzata all'esterno 2 dei pannelli del Polittico sottratti, poi recuperati dalla polizia grazie alla segnalazione di un passante. Marisa Mercurio, direttrice museo regionale.
4: Noi abbiamo un museo con sistemi di sicurezza assolutamente funzionanti.
3: Risulta che nel museo al momento del furto ci fossero 4 custodi già ascoltati dagli investigatori. Un'indagine interna è stata avviata anche dalla regione per ricostruire l'accaduto e accertare eventuali responsabilità del personale addetto alla custodia. Da Messina per il GR3, Maurizio Di Lucchio.
2: E sul valore artistico delle opere abbiamo sentito Giovanni Carlo Federico Villa, che ha curato diverse mostre di Antonello da Messina.
5: Opere che non hanno un mercato perché conosciute universalmente, e quello che è avvenuto è veramente un atto di violenza contro la cultura europea per opere che erano sopravvissute, nel caso del Polittico, al terremoto drammatico di Messina.
2: Tra furti e falsificazioni, il mercato illegale delle opere d'arte in Italia è sempre più un business.
6: Difficile calcolare quanto vale il mercato delle opere trafugate in Italia. Un punto di riferimento però è l'attività del reparto dei Carabinieri, che si occupa della tutela del patrimonio artistico e culturale del nostro paese. Numeri impressionanti. Nel 2025 sono stati recuperati quasi 85.000 beni manufatti, un numero in crescita, come purtroppo anche quello dei furti, soprattutto nelle chiese, più 45%, ma anche in musei e pinacoteche, più 21%. Ammontano a circa 1.300.000 le opere sottratte illegalmente, cifra a cui fa da contraltare il valore di 73 milioni di euro di opere recuperate. Soltanto dagli Stati Uniti sono stati rimpatriati 337 tra reperti archeologici e documenti di archivio. Un altro mercato, purtroppo florido, è quello dei falsi. Oltre 4.000 quelli scoperti e sequestrati lo scorso anno. Un business che vale 300 milioni di euro. Il settore archeologico, quello più colpito da ladri e trafficanti. Fabio Comini, GR3.
2: Ancora cronaca, 9 giovani italiani sono stati aggrediti a Barcellona fuori da un locale, ad avere la peggio un 21enne di Asolo nel Trevigiano, ricoverato in coma farmacologico per gravi lesioni cerebrali.
7: La rissa è scoppiata all'uscita di un locale di Barcellona tra 2 gruppi di ragazzi che stavano passando la serata insieme. 9 i feriti. Ad avere la peggio un giovane di 21 anni, Nicola Maggiotto, trevigiano di Asolo, ricoverato in terapia intensiva e tenuto in coma farmacologico per le conseguenze di un colpo alla nuca. Ferito in modo più lieve anche l'amico che ha provato a difenderlo. Abbiamo raggiunto il padre del ragazzo, Daniele Maggiotto, che si trova in Spagna.
8: Erano assieme a questo gruppo che poi è nata tutta questa situazione. È rimasto un po' indietro dai suoi amici e hanno cominciato a litigare, e poi da dietro è arrivato uno che l'ha colpito e sta dormendo, è stabile. Adesso, andando avanti, cercheranno di vedere se possono o non possono, per il modo che si svegli. L'unica cosa che per me importa è riuscire a vederlo sveglio e portarmelo a casa.
7: Andrea Tornago, GR3.
2: Siamo agli esteri, ondata record di droni ucraini, quasi 1500 su Mosca e altri obiettivi russi, si contano 7 vittime. Mosca ha reagito con attacchi su diverse città ucraine causando 8 morti. E sembra di origine russa, secondo fonti della NATO, il drone abbattuto da jet spagnoli sui cieli della Romania. In Medio Oriente il patriarca di Gerusalemme Pizzaballa ha compiuto una visita in un villaggio cristiano in Cisgiordania dopo le ultime violenze dei coloni israeliani contro i palestinesi.
0: In Cisgiordania, per l'ottavo giorno consecutivo, gruppi di coloni hanno posto sotto assedio 3 case a Qusra, all'interno delle quali sono intrappolati 15 palestinesi. Inutili finora i tentativi dell'esercito di allontanarli e di ripristinare acqua e luce, le cui condutture erano state tagliate dagli aggressori. Così come Qusra, anche l'antica città cristiana di Taib è stata dichiarata zona militare chiusa, con l'obiettivo di impedire ai coloni di farvi irruzione. Ma i coloni continuano a dare l'assalto a case e terreni per allontanare i palestinesi. Per questo è giunto a Taib il patriarca latino di Gerusalemme, cardinale Pizzaballa, che, celebrando la messa nella festa dell'Assunta, ha assicurato ai fedeli che continuerà a fare tutto ciò che è in suo potere per preservare la presenza cristiana. Intanto gli Stati Uniti seguono con preoccupazione la crescente tensione in Medio Oriente. L'inviato di Donald Trump, Kushner, ha incontrato al Cairo il capo di Hamas, Khalil al-Haya, rivela Axios, al quale ha chiesto di attuare l'impegno per il disarmo di Hamas a Gaza e al trasferimento dei poteri al governo tecnocratico palestinese previsto dal piano americano. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR3.
2: Un lungo applauso ha accolto il nuovo appello di Papa Leone per la pace in Medio Oriente durante l'Angelus da Castel Gandolfo.
9: Rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura.
2: L'Europa ancora alle prese con gli incendi, dalla Gran Bretagna alla Spagna, al Belgio, alla Francia, fino alla Grecia, dove si registrano 2 morti sull'isola di Salamina.
10: Sono divampati quasi simultaneamente i 2 incendi sull'isola di Salamina, vicina ad Atene. I roghi hanno interessato l'est e il sud dell'isola, dove sono stati rinvenuti i corpi di 2 persone. Le fiamme si sono sviluppate nei pressi di frequentate zone balneari. Le autorità hanno evacuato centinaia di persone, hanno inviato 150 vigili del fuoco, 4 aerei, 6 elicotteri, 5 imbarcazioni per le operazioni di spegnimento e soccorso. E lottano contro il più grande incendio nella storia del Belgio, i 250 pompieri inviati nella regione delle Hauts-de-France, al confine con la Germania. Le fiamme hanno divorato 3.000 ettari di bosco, 2 villaggi sono stati evacuati. I tentativi di domare le fiamme sono ostacolati dalla conformazione del terreno, dal rapido mutare dei venti. È stato attivato il meccanismo della protezione civile europea. Olanda e Repubblica Ceca hanno inviato degli elicotteri, la Svezia 2 aerei. In Francia, nel sud-ovest, è stato arginato l'incendio nelle Landes, ma il rogo non è domato né in via di spegnimento, affermano le autorità locali. In Gran Bretagna, le squadre di soccorso stanno cercando di domare 14 roghi. Nel Galles meridionale e anche in Spagna, in Aragona e in Andalusia, divampano 2 grandi incendi ancora fuori controllo. Alla Spegna de Rigolos le fiamme hanno divorato 11.200 ettari di bosco e il perimetro dell'incendio è di quasi 58 chilometri. Il rogo minaccia gli antichi monasteri del complesso di San Juan de la Peña. Enzo Arcieri, GR3.
2: Ed ora in Italia, dove questo weekend di Ferragosto segna 2 importanti cambiamenti. È attesa infatti la fine dell'ondata di calore e non c'è traccia del controesodo.
11: Una perturbazione in transito sull'Europa centrale, quella che ci voleva per abbattere l'ondata di calore con l'AFA. Da domani le temperature saranno più sostenibili, con graduale rientro nelle medie stagionali. Ma il sospiro di sollievo che verrebbe da tirare resta un po' a mezza via, perché dopo l'allerta per il caldo è arrivata quella per la pioggia. La protezione civile per lunedì l'ha estesa a 13 regioni da nord a sud, in previsione di rovesci e temporali, come quello che oggi ha portato all'annullamento del Palio di Siena, rinviato a domani. Ma ormai l'abbiamo imparato: col cambiamento climatico il passaggio da troppo caldo a troppa acqua tutta in una volta è una costante. Sono cambiate anche le abitudini degli italiani. Niente più controesodo di Ferragosto, cioè il tutti a casa tutti insieme. Si rientra scaglionati, tanto che ANAS conferma oggi un traffico intenso ma senza criticità e stima un alto tasso di circolazione diluito tra lunedì e giovedì con 34.700.000 spostamenti. Donatella Gori, GR3.
2: La pagina di Cultura e Spettacoli, un frammento dell'Odissea, considerato il più antico papiro tra quelli finora conservati, torna ad essere visibile al Metropolitan Museum of Art di New York, determinante l'interesse suscitato dal film di Christopher Nolan.
12: Il reperto risalente al periodo tolemaico è nuovamente esposto nella Galleria 162, sezione dedicata all'arte greca e romana, dopo un lungo periodo lontano dalle sale. Datato tra il 285 e il 250 a.C., realizzato in Egitto su papiro, conserva tre versi assenti dalla versione oggi considerata ufficiale del poema omerico. Secondo il curatore del Dipartimento di Arte Greca e Romana del MET, Sean Hemingway, la presenza dei tre versi potrebbe essere collegata alla tradizione orale del poema. I bardi infatti narravano a voce le vicende di Ulisse che potevano contenere aggiunte o variazioni. Il suo ritorno nella Galleria del MET è certamente legato al rinnovato interesse per il poema alla luce del successo mondiale del film L'Odissea di Christopher Nolan.
13: This fragment is so interesting.
12: Hemingway sui canali social del museo ha mostrato il reperto attraverso un video spiegando l'interesse per il frammento e offrendo una visione ravvicinata della preziosa testimonianza.
14: Aiutami a tornare a casa.
12: Il viaggio di Ulisse dunque non si è mai concluso. Aurelia Carafa, GR3.
2: Uscita a sorpresa la nuova canzone di Renato Zero, Si può impazzire, cover di un successo dei primi anni 60, farà parte di un album dedicato ai miti del pop internazionale, un progetto partito nel 2024 che per ora va avanti solo attraverso i social del cantante.
15: Le mie radici stanno prendendo forma. Vuoi saperne di più? Azzarda!
16: Renato Zero alletta la curiosità dei fan, ma tranne la data di uscita, le informazioni fondamentali ci sono già tutte. Irriducibili Miti sarà una raccolta dedicata al grande pop internazionale. Ultimo tassello, Si può impazzire, rilettura di Don't Make Me Over, composta da Burt Bacharach e cantata in origine da Dionne Warwick.
17: Si può impazzire, non dirmi che fanno fuori l'amore.
16: Avviato nel 2024, il progetto include già 8 canzoni. Senza alterare le melodie, Zero ne riscrive i testi secondo la propria sensibilità.
17: La rabbia e la crudeltà che adesso incappia.
16: Un pantheon di classe da Elton John a Bob Marley, Elvis e Louis Armstrong, passando per classici come Ed Lester, resa celebre da Etta James e Aretha Franklin. Nei solchi di queste canzoni, rivela Zero, ho voluto depositare la mia anima.
17: Ovunque vedo te.
16: Francesco Riccardi, GR3.
17: Quella tua immagine c'è.
2: E sulle note di Renato Zero termine, il nostro giornale, direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, regia Francesco Ciafardini. Ora la linea va alle previsioni meteo a seguire Hollywood Party, prossima edizione del GR3 alle 6.45 di domattina. Da Ivano Liberati ancora l'augurio di una buona serata.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
18: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama, mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli, nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
19: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente, lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
20: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
21: Meteoradio.
22: Previsioni del tempo in Europa. Arriva da occidente aria più fresca e umida in quota. Si attenua dunque l'anomalia termica e le temperature tendono a riavvicinarsi alla media stagionale, anche se restano ancora lievemente al di sopra in più zone come la Francia e la parte centro-orientale del continente. Al contempo sarà maggiore l'instabilità in un'area che va dalla Polonia meridionale alla Svizzera. Iniziamo con Barcellona, sulla costa est della Spagna, che vedrà un inizio di settimana stabile e soleggiato. Temperatura stazionaria compresa tra 27 e 31 gradi. Alternanza di nubi e sole a Bruxelles, in Belgio, con il tempo che rimarrà asciutto. Temperatura che andrà da 18 a 24 gradi. Giornata grigia a Edimburgo, in Scozia. Molte nubi già dal mattino, con rovesci dal primo pomeriggio. Temperatura tra 14 e 19 gradi. Ad Oslo, in Norvegia, cielo sereno o poco nuvoloso, dove ci sarà ampio spazio per il sole. Temperatura stazionaria compresa tra 12 e 21 gradi. A Varsavia, in Polonia, poche invece le aperture. Cielo per lo più coperto, ma senza pioggia. Temperatura massima di 22 gradi e minima di 14. A Bucarest, in Romania, settimana che si apre all'insegna del sole. Temperatura massima in rialzo di 31 gradi, minima intorno ai 18. Infine, condizioni del tempo simili ad Atene, in Grecia. Sole protagonista, con temperatura tra 22 e 32 gradi. Solo qualche raffica di vento in più, però, da sud. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.

0: Avanti, check in campo.
1: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
2: L'avventura del cinema, il meglio di Pasolini 50, indagini su un delitto, con Giancarlo Mancini e Roberto Silvestri. Puntata del 31 ottobre 2025.
3: Non so perché, ma non ero mai stato nel posto dove è stato ammazzato Pasolini.

0: E questa sera anche noi l'avventura del cinema Hollywood Party. Buonasera Roberto Silvestri.
1: Ciao Giancarlo Mancini. Dobbiamo parlare non di Pasolini, no? Parliamo del 1975.
0: 75, sì, torneremo anche noi assieme a Nanni Moretti di Caro Diario all'idroscalo, attorno all'idroscalo, a quello che ha comportato, a quello che ha significato, anche perché ci siamo accorti, no, che nel corso poi degli anni si sono generate attorno a questo evento luttuoso, incredibile, tante trame diverse, assunto tanti significati diversi la morte di Pasolini, no?
1: Certo, un vero mistero, no? Come scrive Giancarlo De Cataldo, quella resta una storia sbagliata.
0: Una storia sbagliata, sì, per alcuni uno dei tanti misteri italiani, per altri un fatto di cronaca, insomma tanti significati diversi, ma tu Roberto c'eri, come si suol dire, no?
1: Beh, c'ero nel momento in cui la radio ha dato la notizia, me lo ricordo perfettamente perché sì, Pasolini era un punto di riferimento sia dal punto di vista del cinema, in quanto collaborava a Cinema e Film, che era la rivista che noi leggevamo, e sia come militante politico. Forse era l'unico degli intellettuali, diciamo, di una certa età che il movimento è riuscito a sopportare, no? Mentre c'era una specie di muro rispetto a tutto il resto, 15, no? Le riviste intellettuali dell'epoca, con Pasolini c'è sempre stato un rapporto franco, anche perché Pasolini aveva detto delle cose molto, molto dure contro il movimento, no? Nella famosa lettera contro gli studenti di Valle Giulia, una lettera che poi dovremmo tutti un po' rileggere, perché aveva dei contenuti molto più importanti dell'attacco agli studenti, figli di borghesi che attaccano la polizia, no? Diceva, ma ecco i vostri padri che dovete prendervela, i vostri padri sono magistrati, sono più importanti dei poliziotti. Ecco, questa cosa oggi sembrerebbe un attacco alla magistratura, ma non era così, perché era un'altra magistratura.
0: Certo.
1: Era la magistratura che forse quegli anni, dal 1968 al 1977, erano riusciti a cambiare radicalmente e che forse oggi viene messa un po' in discussione.
0: Sì, e poi il discorso di Pasolini probabilmente si muoveva anche su delle temperature più simboliche, no?
1: Certo. Appunto, l'uccisione dei padri.
0: Esatto. E poi c'è stato anche... Ma tu l'hai mai visto?
1: Dunque, noi abbiamo incontrato come movimento cinematografico Pasolini, naturalmente, nelle giornate del cinema, perché i più grandi cineasti dell'epoca, contro lo statuto fascista della Biennale, avevano organizzato, autogestito il festival, spostandolo a Venezia. Mi ricordo in Campo Santa Margherita, mentre si proiettavano film che venivano più o meno censurati in quell'epoca, come L'uomo dei cinque palloni, mi pare, di Ferreri, e film di questo tipo, Pasolini ha affrontato il movimento in un'assemblea bellissima, in cui ha presentato il film che aveva appena fatto, che credo che fosse I racconti di Canterbury, e che credo che stesse già lavorando al Fiore delle Mille e Una Notte. Ma insomma veniva molto contestato, perché dicevano: ah, ma avete creato da questi tre film un terribile filone commercialissimo di film boccacceschi, orribili. E lui effettivamente si autocriticava, diceva: sì, avete ragione, credo che adesso cambierò strada. E cambiò strada.
0: E cambiò strada, e ci sarà appunto la famosa abbiura della trilogia della vita. E noi proprio a questo punto arriviamo al 75, l'anno in cui Pasolini gira quello che è poi il suo ultimo film, Salò. E abbiamo pensato di contestualizzare questo momento con un doppio contributo, uno tratto da Pasolini Prossimo Nostro, in cui ascolteremo la voce dello stesso Pasolini,

0: E poi un pezzo tratto dal film Salò, il finale, poi vi spiegheremo anche perché proprio questo finale.
1: Il sadomasochismo è una categoria eterna dell'uomo, c'era il tempo di De Sazio, oggi eccetera eccetera, ma non è questo che mi importa, cioè mi importa anche questo, ma il reale senso del sesso nel mio film è quello che dicevo, cioè una metafora del rapporto del potere con chi gli è sottoposto e quindi vale in realtà per tutti i tempi, ecco. Evidentemente la spinta è venuta dal fatto che io detesto soprattutto il potere di oggi, ognuno odia il potere che subisce, quindi io odio con particolare veemenza il potere di questi giorni, oggi 1975. È un potere che manipola i corpi in un modo orribile che non ha niente da invidiare la manipolazione fatta da Himmler o da Hitler. Li manipola trasformandoli nella coscienza, cioè nel modo peggiore, istituendo di nuovi valori che sono valori alienanti e falsi. Ecco, sono i valori del consumo che compiono quello che Marx chiama un genocidio delle culture viventi, reali, precedenti. Per esempio, ha distrutto Roma, per esempio, non esistono più i romani. Ecco, un giovane romano non c'è più, è un cadavere. È il cadavere di se stesso che vive ancora biologicamente ed è in uno stato di imponderabilità tra gli antichi valori della sua cultura popolare romana e i nuovi valori piccolo-borghesi consumistici che gli sono stati imposti.
2: Sai ballare?
3: No.
2: Dai, proviamo.
3: Proviamo un po'.

0: Questo è il finale appunto di Salò di Pierpaolo Pasolini, 1975. Abbiamo raggiunto al telefono e lo ringraziamo molto della disponibilità Marco Tullio Giordana, buonasera.
1: Buonasera.
2: Buonasera.
0: A Marco Tullio Giordana dobbiamo uno dei film più importanti, più significativi, più dirompenti su Pasolini. Pasolini, Un delitto italiano del 1995. Per iniziare la nostra chiacchierata però vorrei tornare a quando il film è stato realizzato, nel senso di scritto, pensato, perché è un film che in qualche modo si pone il problema di raccontare Pasolini e avete deciso tu assieme ai sceneggiatori Rulli e Petraglia di raccontarlo in assenza, diciamo, no? Cioè quindi di raccontarlo a partire dalla sua morte. Come mai avete preso questa decisione così importante?
2: Ma perché veramente quando abbiamo cominciato a ragionare su questo film era circa il 92, mi ricordo, e l'idea era di fare un film sulla vita di Pasolini, un po' sulla falsariga del libro di Enzo Siciliano, che è stato il nostro primo ispiratore, cioè cominciare proprio la sua adolescenza a Bologna, gli studi, l'eccellenza della sua cursus liceale, universitario, la guerra, l'8 settembre, fuggire e poi il trasferimento a Casarsa. E poi la discesa a Roma, eccetera, eccetera, eccetera, insomma tutta la parabola della vita di Pasolini. Ma naturalmente ci siamo resi subito conto che era impossibile fare un lavoro di questo genere. Non esisteva ancora la lunga serialità, ci sarebbe voluto una piattaforma oppure la RAI, alla quale pensiamo anche di rivolgerci. Il personaggio di Pasolini e tutta la sua vita così sulfurea, scandalosa, non era certo...
0: Spaventava.
2: I denti. Beh, sì, insomma, ma sembra perfino una provocazione andare a proporgere. Quindi pensiamo in che modo possiamo raccontare Pasolini e poi cosa vogliamo dire di Pasolini. E la cosa che in tutti e tre era molto forte era il sentimento della sua perdita, che fra l'altro era una perdita che secondo me toccava non solo le persone che gli avevano voluto bene, che lo avevano ammirato, per i quali era stato un modello di intellettuale, ma anche i suoi nemici, anche le persone che per tutta la vita lo avevano perseguitato, combattuto, demonizzato, come si dice oggi. E quindi l'idea fu quella di raccontare alle circostanze del delitto, che su cui non si era fatta alcuna chiarezza, se non su una generica dinamica che vedeva il giovane reo confesso Pino Pelosi unico colpevole, una descrizione molto riduttiva, perché Pelosi non era solo quella notte. E quindi da un lato l'assenza di Pasolini, dall'altro la ricostruzione del delitto. Pasolini in realtà era presente nel film, nel materiale di repertorio, anche per questa ragione. Allora mi sembrava assolutamente impossibile trovare un attore con la sua fisionomia. Non parlo solo della fisionomia, sì, cosa, della... anche baldanza, forza fisica, eccezionalità, per quanto fosse un uomo minuto, sportivo, atletico, ma soprattutto una faccia antica. Laura Betti mi disse: la dovessi cercare forse in qualche attore russo, andare, ma poi anche lì un attore, recitare Pasolini, quella voce inconfondibile, straordinaria, l'avete appena sentita, imitarla. No, allora ho pensato, Pasolini ci sarà nel film, ma sarà raccontato da lui stesso, insomma, dal materiale di repertorio molto abbondante che proprio Laura Betti aveva conservato nel fondo Pasolini e che ci ha permesso di vedere tutto quello che era stato filmato di lui.
1: Marco Tullio Giordana, come mai tanti anni dopo la morte si arriva a a fare un film su Pasolini. Come mai addirittura gli inglesi, cioè Derek Jarman, lo realizza nel 1987, se non sbaglio, e tu addirittura quando Pelosi forse esce dal carcere già, perché è condannato a 9 anni e quindi forse è già fuori. Come mai così tardi?
2: Ma già fuori, ma è rientrato.
1: Per altri motivi, sì.
2: Sì, certo. Cioè tutta la sua vita poi è stata così, come un matrimonio con questo assassino che aveva compiuto, si è come legato indissolubilmente a Pasolini. Ma io nel mio primo film, Lady Ti Amerò, avevo parlato di Pasolini e di Moro come due figure centrali, come due figure araldiche, se vogliamo, della storia del nostro paese, e che il loro assassinio cambiava definitivamente il corso della storia, come se ci fosse stata una diga, la deviazione di un fiume. Quando poi l'ho fatto, erano passati il mio primo film è del 1980, Pasolini era morto 5 anni prima, Moro 2 anni prima, non erano figure particolarmente amate in quel momento, per un mio debito personale con Pasolini, perché ho avuto la fortuna di essere il suo contemporaneo. Non l'ho mai conosciuto, ma io lo leggevo ogni volta che scriveva qualcosa, senza poi dire del cinema, della poesia, dei suoi romanzi, eccetera.
0: Ascoltiamo un brano da Pasolini, Un delitto italiano.
3: E l'omicidio si compì definitivamente. Certo Pelosi era lì. Certo in qualche modo ha partecipato. Lui ci dice che dovette fermarsi a una fontana per lavare le sue mani sporche di sangue. E come mai allora il volante dell'auto non si è sporcato? Lui ci dice che le piccole macchie di sangue di Pasolini trovate sul tetto dell'auto sono dovute alle sue mani insanguinate. Ma forse dimentica che le macchie sono state trovate sul lato del passeggero e non su quello del guidatore. Due sole ipotesi sono possibili. O Pelosi aveva le mani sporche di sangue ed entrò nella macchina dalla parte del passeggero, mentre altra persona guidava. Oppure il complice, con le mani sporche di sangue, si sedette al posto del passeggero, mentre Pelosi, che non aveva le mani sporche di sangue, si sedette alla guida della macchina. In un caso come nell'altro, appare evidente che insieme a Pelosi entrò nella macchina altra persona che con lui aveva partecipato all'aggressione.
4: Non è vero!
3: Ritengo che l'esame approfondito di tutti i dati obiettivi, reperti, bastone, tavola, vesti, lesioni di Pasolini, da una parte smentisca il racconto di Pelosi sulla dinamica di tutta l'azione e dall'altra induca ad avanzare con fondatezza l'ipotesi che Pasolini sia stato vittima dell'aggressione di più persone.
0: Questo era Massimo De Francovic, che interpretava Faustino Durante, il medico legale. Roberto, che smonta, sì, l'ipotesi che Pelosi fosse
1: infatti,
0: da solo.
1: Infatti, oggi arriva una notizia che vorrei darti, ma forse la sai già. Dante Ferretti ha fatto una dichiarazione a Dago Spia, ben informato sempre. Ho visto dove hanno ucciso Pasolini, il sangue, le impronte, fu un agguato. Lo scenografo, 3 volte Oscar, che ha lavorato con Pasolini in 8 film, dichiara: mi mandò l'avvocato Marazzita all'idroscalo per fare le foto. Era chiaro che Pelosi non era solo, c'erano altre persone. Pasolini si era fatto molti nemici, stava scrivendo Petrolio e voleva fare nomi e cognomi. Mi diceva sempre: le cose fatte bene sembrano finte, l'imperfezione è la verità. Quindi questo conferma l'ipotesi che anche nel tuo film, no? Tiri fuori. Un'ipotesi che sembra una verità.
2: Non è un'ipotesi, questi sono fatti completamente accertati. Che infatti furono rispecchiati dalla sentenza di primo grado che condannò Pelosi a 9 anni per omicidio in concorso con ignoti. Questa sentenza fu impugnata giorno dopo, senza che fosse ancora depositata e quindi si conoscessero le motivazioni. Fu impugnata dalla Procura Generale non sulla condanna di Pelosi, ma sulla presenza di ignoti. Come se la Procura Generale non volesse assolutamente che fossero fatte nuove indagini su quel punto. Questa per me è la prova regina, come si dice oggi, perché tutti gli elementi esibiti al processo dalla parte civile che aveva rappresentata da Nino Marazzita e Guido Calvi e da Faustino Durante, il perito anatomopatologo, dimostrarono inequivocabilmente la presenza di altre persone, senza contare le testimonianze ex post di gente che era lì presente nelle baracche dell'idroscalo, eccetera, ma che non vollero testimoniare in tribunale, no? E quindi sono voci così destituite di fondamento giuridico, ma non le voglio neanche citare quelle.
0: Roberto lo ha citato prima, questo Ostia di Julian Cole, nel quale Derek Jarman, il grandissimo regista inglese, interpreta proprio Pasolini. E volevamo farti ascoltare un brano di questo cortometraggio che ci ha molto
1: Sì, anche perché la tesi
0: commosso.
1: dell'omicidio a più
0: Era già
1: persone viene già
0: presente,
1: presente nel
0: 87.
1: 1987.
4: I like it here. Many performances happened here. With you as director. Every time. You could say, this was my court.
5: It's a bit thin on the glamour, or is your budget limited?
4: I don't need elaborate props or sets. I just need faces.
5: Faces?
4: Yeah, faces, you know, eyes, lips, mouths. Sometimes when they're added together, they can mean more than words or gestures.
5: And what does this face mean to you then?
4: This face? This face is a face pinched with mean distrust. A face that thinks it's very smart. A face of a boy who'd roll old men in dark cinemas, who'd mug a young whore when she returns home late at night after work alone. A face that would like to be respectable. If it could, get married.
1: Si intitola Ostia, ma è tutto girato a Londra e nei dintorni. Abbiamo detto appunto che già fa capire come avvennero davvero i fatti.
0: Nella Londra thatcheriana.
1: Sì, nella Londra thatcheriana che aveva già, diciamo, anticipato quello che nelle profezie di Pasolini era l'Italia che sarebbe arrivata. E una cosa interessante in questa scena è proprio questo erotismo. Questa eccitazione erotica di Pasolini davanti alla bellezza dei ragazzi, una cosa che mi ricordo mi confermava anche Rossana Rossanda, che era amica sua e che diceva quando si entrava in un locale, lui quando vedeva un bel ragazzo era veramente impazziva.
0: Marco Tullio Giordana.
2: Non, per carità di patria non rivelo i commenti che faceva Laura Betti sul film di Derek Jarman, che è tanto ammirata.
0: Ah, ok.
2: Impressione.
1: Ah, non le piaceva.
2: No, non lo voglio dire.
1: Era un piccolo cortometraggio.
0: No, ma.
2: Sì, ma intanto non è che abbiamo dovuto aspettare Derek Jarman per capire che
1: c'erano
2: in tanti. Questo è stato detto da tutti subito.
1: Certo.
2: Come Dante Ferretti ripete quello che. Ma l'hanno detto tutti subito, non è che è una sorpresa.
1: Sì, purtroppo non si riesce a fare un altro processo, non si riesce a fare neanche un'inchiesta parlamentare.
2: Sentite, io vi voglio dire una cosa.
0: Prego.
2: Parlo volentieri di Pasolini, ma l'anniversario della morte è già sbagliato dirlo così. Bisognerebbe dire l'anniversario dell'immortalità di Pasolini.
0: Peloso,
1: hai dato una bella idea.
2: L'ha consegnato all'immortalità.
1: Beh,
2: e quindi io così parlo di Pasolini, ma non posso aggiungere neanche una virgola a quello che ho già fatto a suo tempo, anche con un libro che precedette il film, perché a un certo momento questo film non si riusciva a fare, non si riusciva a trovare i soldi, se si è fatto solo perché è intervenuto Cecchigori. Altrimenti non si sarebbe fatto. Allora pubblicai con Mondadori i risultati dell'inchiesta che avevamo fatto, perché abbiamo provato un sacco di prove, ma perché il nostro produttore Claudio Bonivento ci aveva finanziato anche delle ricerche, delle indagini che non sono state possibili. Il libro si intitola Pasolini, un delitto italiano, e fu poi ripreso dal film. Questo libro è continuamente saccheggiato, senza mai citarlo, da tutta la letteratura postuma, che io ormai ho smesso di leggere, perché alle volte anche tutta la questione, per esempio, del furto delle pellicole si capisce che è scritta da persone che non sanno niente di come era il cinema in pellicola, di cosa sono i doppi, di cosa sono i negativi, di cosa sono i tagli, cioè scrivono delle cose senza sapere di cosa parlano. Quindi io mi ho smesso completamente di occuparmi della morte di Pasolini e voglio occuparmi della mia vita soltanto della sua immortalità.
0: Bene, mi sembra un ottimo proposito. Grazie mille Marco Tullio Giordana per questo contributo e ti salutiamo con un brano musicale.

0: bordi le ha scolpite.
1: Sulla notte tra il primo e il 2 novembre 1975, Fabrizio De André, una storia sbagliata.
2: Sì, e io volevo citare anche un messaggio che ci è arrivato pochi secondi fa di Joe: gli immensi quando muoiono diventano immortali. Pochissimi, punto interrogativo, e noi ci sentiamo.
1: Due o tre ogni secolo, no?
2: Due o tre ogni secolo, diceva Moravia, sì, nell'orazione funebre, appunto, in morte di Pierpaolo Pasolini. E adesso abbiamo raggiunto al telefono Pino Casamassima, autore di un cospicuo romanzo, 800 pagine circa, pubblicato da Baldini e Castoldi, Le ceneri della Repubblica. Buonasera Pino Casamassima.
1: Buonasera.
3: Buonasera a tutti voi.
2: Peraltro Pino Casamassima è proprio a Salò, giusto?
3: Salò.
2: E il romanzo è ambientato a Salò, dove si svolge appunto questo convegno dedicato a Pierpaolo Pasolini.
3: Praticamente ho scritto prima il convegno che si disputasse, che si facesse il convegno, che il convegno si apre dopo domani, domenica 2 novembre.
1: Ma è già stato fatto. Speriamo che ci sia l'occasione per un secondo libro.
3: Bisogna soltanto verificare se coincide quello che i relatori diranno domenica con quello che io ho scritto mesi fa.
2: Esatto.
3: E che è stato pubblicato con questo libro, che esce proprio oggi in tutta Italia, oggi è l'uscita ufficiale.
2: Esatto. E il libro appunto inizia con questo convegno su Pasolini e il delitto Pasolini, la morte di Pasolini, con anche la ricostruzione degli ultimi mesi della vita di Pasolini, occupano circa un terzo del libro, quindi uno spazio molto cospicuo nel quale diciamo esamini un po' tutte le strade che sono state compiute nel corso di questi anni da parte dagli inquirenti. E come mai hai deciso di mettere in questo libro, che attraversa un po' tutta la storia italiana dei cosiddetti anni di piombo, hai deciso di iniziarlo proprio con il delitto Pasolini?
3: Beh, perché il delitto Pasolini nel 1975 è di fatto un giro di boa della storia d'Italia, un avvenimento drammatico che ha segnato le coscienze dell'epoca, ha segnato anche la nostra storia. Quindi non potevo assolutamente evitare di affrontare la cosiddetta strategia della tensione, perché il libro in realtà si sostanzia di un arco temporale che parte sì da Pasolini, però si estende in avanti, arriverà fino alla strage di Bologna, però con delle incursioni temporali nel passato, in quella strategia della tensione che ha le sue radici negli anni 60. Quindi l'omicidio Pasolini rappresenta un tassello fra i più importanti della storia d'Italia repubblicana, dal 1960 fino al 1980, quell'arco temporale, quel ventennio della nostra Repubblica che io ho indagato assai in questi ultimi anni. Io ho dedicato un intero libro, per esempio, di altrettante 800 pagine, quello però in forma di saggio, a un anno solo, il 1974. Comunque sì, sono partito da Pasolini, poi che è la prima parte del romanzo. La seconda parte del romanzo è un'indagine non autorizzata sulla strage di Bologna, fatta da un giudice della procura di Brescia. Il terzo e ultimo capitolo, diciamo, il macro capitolo di questo libro, si chiama non a caso Strategy of Tension.
1: Credi che si possa riaprire l'indagine della magistratura, che si possa rifare il processo, che ci sia un'inchiesta parlamentare, visto che ci sono anche dal tuo libro, escono fuori dei fatti assolutamente contrari alla sentenza.
3: L'ultima volta in cui la magistratura ha rigettato la richiesta di apertura indagini è recente, non è di tantissimi anni fa, è del 2023. Io temo che a livello di verità giudiziaria, a meno che non ci siano degli sconvolgimenti di non so quale natura Ma io temo che le cose, perlomeno per non so quanti anni ancora, rimarranno così. Dovremmo fidarci esclusivamente a quella che è la cosiddetta verità storica, quella di cui aveva parlato nel novembre del 74 Pasolini, no? Con il suo famoso articolo su Corriere della Sera, poi diventato nella vulgata, no? Generale, diventato l'io so, ma quello si chiamava, in realtà si chiamava che cos'è questo golpe. Ecco. Ahimè, dovremo, temo, accontentarci della verità storica.
2: Che non è...
3: Quella giudiziaria per ora non riusciamo a coniugarla, come in realtà per tanti eventi drammatici della storia d'Italia.
2: Di quegli anni, certo. E ascoltiamo adesso un brano da un film molto importante, significativo, proprio per questo percorso di indagine compiuto dal cinema attorno al delitto Pasolini, La macchinazione di David Grieco, 2016.
4: Premetto che il suo libro non ce l'ho. O meglio, ne ho una fotocopia. Se lei me ne potesse dare una copia, magari con un autografo, mi farebbe molto piacere.
5: Mi dispiace, ma non ce l'ho nemmeno io.
4: È andato proprio a ruba?
5: A quanto pare, sì.
4: Immagino che quello che lei scrive con impressionante meticolosità sia tutto vero. Altrimenti Cefis l'avrebbe denunciata per diffamazione. Eppure lei non è stato denunciato, vero?
5: No. Che io sappia, no.
4: E neanche Cefis, se non vado errato.
5: Questo non lo so, lo deve chiedere a lui.
4: Ma lei perché ce l'ha tanto con Cefis?
5: Senta, non per essere scottese, ma io quello che avevo da dire l'ho scritto. A lei perché interessa tanto il mio libro?
4: Perché anch'io sto lavorando alla storia di Cefis. Per me Cefis è il perfetto demonio dell'Italia di oggi. E quindi potrà immaginare con quale avidità ho letto il suo libro.
5: Esattamente cosa sta scrivendo? Un romanzo? Vuol farci un film?
4: Ho scritto centinaia di pagine, ma non posso dire che sia un romanzo oppure un saggio o non so che cosa. È come un incubo che lentamente si materializza e non ho la più pallida idea di che cosa diventerà.
2: Anche Le ceneri della Repubblica, il libro di Pino Casamassima di cui stiamo parlando con l'autore, come La macchinazione, si occupa a lungo di questo appunto, lungo 78 pagine, scritto da Pasolini attorno al personaggio di Eugenio Cefis, dell'ENI, del problema energetico, politico dell'Italia di quegli anni. Perché, che cosa c'entra secondo te e secondo anche La macchinazione di David Grieco, questo brano di petrolio scomparso, sembra, con la morte di Pasolini?
3: Su quell'appunto, l'appunto 21, Lampi su Leni, si è scritto di tutto e di più, ma alcuni addirittura sostengono, come la Graziella Chiarcossi, che è in buona sostanza colei che detiene i diritti di tutta l'opera di Pasolini, no? La sua cugina, che quella, in realtà quelle 78 pagine non siano mai esistite. Un'altra vulgata vorrebbe che quelle pagine fossero state trafugate durante un furto in casa Pasolini. Fatto è che sicuramente hanno rappresentato, diciamo, una narrazione nella narrazione, nel senso che si è anche favoleggiato tantissimo su quelle pagine. Perché chiaramente già il titolo, no? Lampi su Leni, e rimane lì, non c'è estensione del medesimo capitolo, no?
2: Certo.
3: E io non a caso, nell'organizzare questo convegno che facciamo dopodomani, non a caso, ripeto, da Salò a Salò, ho chiamato con fra i relatori anche Paolo, l'amico Paolo, il collega Paolo Morando, perché Paolo, fra le sue pubblicazioni, ne ha anche una proprio su Eugenio Cefis. E quindi sarà lui, più esaustivamente di quanto possa fare io, a declinare quella che secondo lui sono delle grandi suggestioni che però affondano le radici sul nulla, cioè non ci sono assolutamente riscontri che effettivamente la figura di Eugenio Cefis possa essere quella blindabile in una dimensione demoniaca come il mandante dell'omicidio di Pasolini. È una delle tante suggestioni. Ora, siccome la storia viene fatta attraverso i documenti e non con delle suggestioni, possiamo certamente riportare la medesima suggestione come tante altre, però da qui a affermare con certezza, come ahimè sciaguratamente fa qualcuno, che è tutto riconducibile alla figura di Cefis come responsabilità dell'omicidio Pasolini, che ce ne passa parecchio, insomma.
2: Ascoltiamo adesso un brano da un altro film significativo, è il Pasolini di Abel Ferrara, 2014.
6: Bene, adesso descrivi la situazione. Tu sai perfettamente che i tuoi scritti, il tuo linguaggio, hanno l'effetto della luce del sole che attraversa la polvere, che è una bella immagine, però è difficile da capire.
7: Sì, grazie per l'immagine del sole, ma io pretendo molto di meno. Pretendo solo, semplicemente, che tu ti accorga di questa tragedia. Qual è la tragedia? La tragedia è che non ci sono più esseri umani. Ci sono strane macchine che sbattono una contro l'altra. E questa tragedia è iniziata con quell'universale, obbligatorio e perverso sistema di educazione che forma tutti noi, dalle cosiddette classi dirigenti giù fino ai poveri, che ci spinge tutti dentro l'arena dell'avere tutto, ogni cosa, a tutti i costi. Ecco il motivo per cui tutti vogliono le stesse cose e si comportano nello stesso modo. Quindi, se mi trovo tra le mani un consiglio d'amministrazione o una manovra finanziaria, uso quelli. O usa una spranga.
2: E questa era la ricostruzione nel film di Abel Ferrara, Pasolini, dell'ultima intervista concessa da Pasolini a Furio Colombo. Che effetto ti fa, Pino Casamassima, ascoltare questo brano dal film di Abel Ferrara?
3: La cinematografia si è occupata in maniera diversificata, devo dire, del caso Pasolini. È sempre un'emozione, in realtà, quando ci si imbatte in una figura gigantesca come quella di Pasolini. Tuttavia, torno a ripetere, tutte le ricostruzioni possibili e immaginabili, fatte in più forme, in forma letteraria, in forma cinematografica, in forma teatrale, perfino la musica, no? Voi avete mandato prima una storia sbagliata di Fabrizio De André, anche Francesco De Gregorio ha dedicato una poesia, una canzone a Pasolini. Ecco, quindi voglio dire, diciamo che gli intellettuali ci sono spesi tutti, bene o male, sulla figura di Pasolini, perché era impensabile non spendersi. Da qui poi a trarre delle conclusioni, quello è un altro paio di maniche. Piuttosto, già che ci siamo, io però non vorrei fare un panegirico, perché succede regolarmente che si scivola molto velocemente sul panegirico, no? Se non addirittura sulla geografia. Perché vorrei parlare invece di altre cose che riguardano Pasolini, perché Pasolini è una figura molto complicata, ma bisogna riconoscere che è una figura complicata perché ha tante sfaccettature, non è un monolito facilmente riconoscibile in tutte le sue fattezze a livello politico, culturale, letterario. Prescindendo dal fatto che, come ho scritto anche più volte, cos'era Pasolini? Era un poeta, come dice Moravia giustamente nella sua improvvisata orazione funebre, o era uno scrittore, come riportava la sua carta d'identità, o era un regista, o era uno sceneggiatore, ma era anche un pittore, si è occupato anche di pittura, era stato anche attratto dalla fotografia, cioè voglio dire, è una figura quasi rinascimentale sotto questo aspetto. Io personalmente domenica mi occuperò nello specifico della cifra politica.
2: Purtroppo, Pino Casamassima,
3: assai, sì.
2: La sigla sotto di noi ci indica che il nostro tempo è al termine, la trasmissione sta finendo.
1: Però dopo il convegno ci sentiremo sicuramente per la cifra politica di Pasolini, che è quella importantissima.
2: Grazie.
1: Grazie.
3: Sì, grazie a voi. Grazie a voi. Grazie.
1: Ricordiamo che sulla piattaforma Rai Play Sound è disponibile una playlist del Cinema alla Radio che, attraverso l'analisi di molti film di Pasolini, da Cattone a Il Fiore delle Mille e Una Notte, permette di ripercorrerne la poetica
2: E io procedo velocissimamente ai saluti: Francesca Levi, Maddalena Agnisci, Massimiliano Bonomo, Erika Favaro, Marco Tullio Giordana, Pino Casamassima, grazie a Roberto Silvestri,
1: Marina Baglivo,
2: Marina Baglivo,
1: senza
2: ovviamente,
1: la quale
2: che
1: sarebbe successo.
2: Nulla sarebbe successo.
8: Avete ascoltato L'avventura del cinema, il meglio di Pasolini 50, indagini su un delitto, con Giancarlo Mancini e Roberto Silvestri.

0: RAI Radio 3.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
4: Quando sei uscita?
5: Ieri.
4: Che pensi di fare?
5: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
4: Le cose sono cambiate, Teresa.
5: Tu non ci devi venire qua.
6: Io solo te. Provaci a volermi bene.
7: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
8: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800-96-9600 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
9: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
0: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

Sono le 19.45 in questo istante di questa domenica di agosto e prende avvio Radio 3 Suite in diretta fino alla mezzanotte. Gianni Grimaldi è con noi in regia anche oggi al di là del vetro, assieme a Fabio Melis e a Francesco Napoleoni che curano per noi la parte tecnica. Un saluto a tutti e tre e un saluto a chi ci ascolta da Riccardo Gianni in vostra compagnia al microfono per una trasmissione che prevede un'offerta musicale duplice. Ci siamo abbastanza abituati in questi giorni agostani. Ci collegheremo tra tre quarti d'ora circa anche questa sera con Londra in diretta Euroradio per presentare ai nostri ascoltatori il concerto Prom numero 40, protagonisti la Royal Philharmonic Orchestra e il violoncellista Pablo Ferrandez, diretti dall'ottimo Vassili Petrenko, per un programma molto interessante dedicato a musica di Anton Webern, di Edward Elgar e di William Walton dalla Royal Albert Hall in diretta a Radio 3. A seguire un libro, lo ha scritto Romeo Farinella ed esce per le edizioni Mimesis con il titolo Le fragole di Londra attraverso le città diseguali, il sottotitolo di uno studio molto attuale che si concentra sulla relazione tra la città, le sue trasformazioni contemporanee, le molte diseguaglianze individuali e soprattutto sociali che queste trasformazioni generano sullo sfondo dei cambiamenti climatici in corso a livello planetario e anche nella logica dei processi generati dal modello economico e politico neoliberista. Ne discuteremo con lo stesso autore Romeo Farinella attorno alle 22.30. Infine l'ultima offerta musicale di Radio 3 Suite con l'apertura alle 23 circa del secondo e ultimo cartellone della serata a cura di Giorgio Marino. Si tratta della seconda parte del concerto di Copenaghen che abbiamo iniziato a presentare ieri sera con il direttore Antonello Manacorda alla testa dell'Orchestra Sinfonica Nazionale Danese. Anche stasera ascolteremo musiche beethoveniane, l'ouverture coriolano e la Sinfonia numero 5, entrambe nella tonalità di Do minore. Bene, a questo punto dobbiamo solo ricordare ai nostri ascoltatori il numero per contattarci via SMS e WhatsApp, il consueto è il 335-5634-296. E possiamo iniziare proprio con la musica e con una copertina che ci mette in contatto con la figura di Edward Elgar. Tra poco ascolteremo il suo concerto per violoncello in diretta da Londra. Nel 1909 August Jäger, un emigrato tedesco che lavorava per la casa editrice Novello, che aveva curato e promosso le opere del giovane Elgar e che nel frattempo era diventato un caro amico del compositore, morì all'età di 49 anni dopo una lunga malattia. Sebbene Elgar non lo abbia mai riconosciuto formalmente, a diversi commentatori è sembrato molto probabile che, nonostante la dedica ufficiale rivolta al reverendo Robert Hudden, scomparso anch'egli da poco, il compositore inglese abbia in realtà scritto la sua breve e serena elegia per orchestra d'archi proprio in memoria dell'amico. La mancanza di un riconoscimento formale forse indica che Elgar intendeva renderla un omaggio molto personale da tenere riservato. Allo stesso tempo però potrebbe aver compreso che nell'immaginario collettivo il suo amico sarebbe stato ricordato per sempre in virtù del precedente e insuperabile tributo che Elgar gli aveva dedicato. Infatti era proprio lui, August Jäger, il Nimrod delle variazioni Enigma.

0: Nobiltà d'espressione, chiarezza, equilibrio delle forme e giusto dosaggio dei sentimenti in termini musicali. Queste sono le caratteristiche essenziali dello stile di questo eccellente compositore inglese che fu Edward Elgar. Queste caratteristiche le ritroviamo integralmente anche in questi piccoli pezzi per orchestra d'archi, tra cui appunto l'Elegia, opera 58 che abbiamo appena ascoltato, dall'orchestra della Camera del Cremlino diretta da Misha Rachlevsky, in una bella incisione dei primi anni 90 che uscì in un album un po' introvabile della Claves, davvero un album pieno di occasioni d'ascolto nel segno proprio dell'Elegia. Dunque, a questo punto, alle 19:52 minuti, possiamo rivolgere le nostre attenzioni al panorama del giorno che anzitutto ci porta in Sicilia, in particolare a Novara di Sicilia, in provincia di Messina, dove dal 19 al 22 agosto si svolge l'ottava edizione del Novaria Festival. L'Aria da Rocca si chiama il programma di quest'anno. È un'iniziativa che si svolge in un comune, Novara di Sicilia, che è situato a 650 metri sul livello del mare, in provincia di Messina, tra i Peloritani e Nebrodi, un borgo che ha una storia antica e anche un'isola linguistica gallo-italica, dunque ha un grande patrimonio culturale, anche architettonico, paesaggistico, che merita di essere conosciuto. E parliamo con Bruno Furnari, che abbiamo al telefono. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera.
0: Bruno Furnari è membro
1: Salve a
0: del
1: tutti.
0: col e
1: Ecco,
0: benvenuto.
1: posso dire Furnari perché io
0: Ecco,
1: sono
0: mettiamogli
1: Furnari e
0: accento.
1: in Piemonte mi chiamano Furnari. Invece in Sicilia, l'origine siciliana, il cognome è Furnari. Ecco.
0: Benissimo, e dunque abbiamo risolto anche la questione dell'accento. Allora, Bruno Furnari è
1: Perfetto.
0: membro del collettivo di direzione artistica del Novaria Festival, dunque siamo all'ottava edizione, quindi vuol dire che il festival ha già una sua storia. Cosa volete creare in questo territorio così interessante?
1: Sì, ecco, il collettivo è creato da un gruppo base di novaresi, diciamo, emigranti che nascono e hanno origini a Novara di Sicilia e poi sono in giro per l'Italia e di professione seguono situazioni culturali e sociali. E allora abbiamo deciso di, collaborando con la comunità, di dare una sorta di omaggio, essendo innamorati di Novara di Sicilia, mettendo le nostre competenze a disposizione per creare questo festival, che vuole in un certo senso utilizzare gli strumenti delle arti, quindi il teatro, la musica, per riappropriarsi in un certo senso del territorio, rincontrare le radici e anche condividerle con i turisti e con le nuove generazioni.
0: Quali sono le caratteristiche di questo paese? Abbiamo detto che è un'isola linguistica, già questo è qualcosa di interessante perché insomma è un luogo dove si parla un dialetto che ha origini nordiche.
1: Sì, esatto, si parla il dialetto gallo-italico, ci sono pochi paesi in Italia che parlano questo dialetto e anche qui il festival propone ad esempio un evento che è proprio un corso di dialetto gallo-italico dove al centro della scena sono protagoniste le signore anziane del paese, che raccontano aneddoti, insegnano la grammatica del dialetto ed è un evento fantastico perché vedere queste signore in piazza, che sono delle performance incredibili, sono divertenti, hanno memoria, raccontano cose e intanto insegnano ai giovani e a quelli come me, che ad esempio non vivono a Novara e poco conoscono del dialetto, è uno degli eventi, diciamo, più caratteristici di questo festival.
0: Ecco, c'è un titolo per questa edizione, L'Aria da Rocca. Questo credo che sia un elemento che identifica anche in un certo senso il carattere di questo paese, dunque gioca con quel qualcosa, forse anche di magico, che attira e muove, sia in senso positivo che in senso negativo, appunto l'aria di questa rocca, la Rocca Salvatesta, che è una delle testimonianze architettoniche e così culturali che fanno parte di questo paese.
1: Sì, esatto. Diciamo, il claim di questa edizione è proprio l'aria da rocca che diciamo, è ambivalente. Da una parte la rocca salvatesta è il simbolo del paese ed è una rocca proprio che protegge la città, la cittadina che è sottostante. Nello stesso tempo è anche un modo di dire, quando uno ha un'idea brillante, divertente o anche quando magari fa una stupidaggine, qualcosa di folle, il modo di dire è questo c'ha l'aria da rocca. E quindi un elemento della natura che contraddistingue questo paese diventa protagonista di questa edizione, anche utilizzando le arti dello spettacolo, perché ad esempio andremo come evento di inaugurazione del festival mercoledì 19, andremo proprio faremo un evento chiamato La prima salita alla rocca, dove saliremo tutti insieme accompagnati dalla compagnia Förbe Zeigstag che ci porterà alla scoperta della rocca vivendo un momento di spettacolo dove si incontra la natura, si incontrano le tradizioni, guidati da questa compagnia e dall'opera di tre autrici del Novecento che parlano di natura, che sono Ingeborg Bachmann, Anna Maria Orthese e Amelia Rosselli. Ecco.
0: Grandi nomi,
1: E
0: grandissimi nomi.
1: quindi sì, e andremo sulla rocca in un posto dove sono iniziati da qualche anno degli scavi archeologici perché, con l'Università di Catania, perché pare ci siano dei resti molto importanti di una civiltà bizantina. Quindi il teatro diventa un modo per conoscere il territorio, conoscere lo sviluppo della città e anche per entrare in contatto con la natura, che è uno degli elementi fondamentali di questo paese, di questa comunità.
0: E allora, teatro, circo, musica, laboratori esperienziali, escursioni per abitare nel segno della creatività questo paese, Novara di Sicilia, in provincia di Messina, riscoprire il patrimonio culturale collegato a questo luogo. Dal 19 al 22 agosto, proprio a Novara di Sicilia, in provincia di Messina, l'ottava edizione del Novaria Festival. Grazie dunque a Bruno Furnari per essere stato con noi. Ricordo che è membro del collettivo che dirige artisticamente il Novaria Festival, dunque grazie e in bocca al lupo per i vostri prossimi giorni.
1: Grazie, buon estate e venite a Novara, al Novaria Festival. Ciao.
0: Arrivederci.

0: Vertiginosa la chitarra di Pat Metheny, questo era Have You Heard, da un album del Pat Metheny Group di qualche anno fa. Sono le 24 minuti circa e noi andiamo a questo punto a Polignano a Mare per la 12ª edizione della rassegna diretta da Maurizio Pellegrini, che si intitola Ad Libitum, fino al 13 settembre. Musica, teatro in un cartellone che attraversa linguaggi e stili differenti, e in programma ci sono molte occasioni. Si può assistere a spettacoli e a tante altre cose, con Tullio Solenghi, gli Oblivion, Fabio Furia e tanti altri. E anche un omaggio verdiano per i 125 anni della morte del compositore. Abbiamo al telefono proprio il direttore artistico Maurizio Pellegrini. Buonasera.
1: Buonasera a voi, grazie.
0: Dunque, questo festival anima i borghi di Polignano a Mare di Rutigliano, siamo in Puglia, e la bellezza dei paesaggi, l'architettura storica è parte integrante ovviamente della proposta artistica che appunto volete portare all'attenzione del pubblico anche quest'anno. Sono 12 edizioni, dunque è una storia ormai lunga.
1: Sì, è una storia che è cominciata pian piano in un periodo dell'anno che non era proprio quello estivo, dove invece adesso ha modo di espandersi la maggior parte della nostra programmazione, e che parte proprio dal territorio, parte dalla nostra Puglia, una Puglia insomma in grande ascesa ormai da tanti anni, e da Polignano a Mare, meta turistica per eccellenza, che però ha ancora tanto bisogno di fare un cammino culturale. La nostra è stata la prima programmazione estesa di eventi musicali, innanzitutto, che nel tempo abbiamo contaminato con altri generi, seguendo quella logica multidisciplinare che a me piace tanto e che ormai, insomma, viene un po' indicata anche nelle linee guida nazionali, per mettere in relazione non soltanto diversi pubblici, ecco, siamo alla ricerca di un nuovo pubblico da formare, ma anche diversi interessi, unire i puntini, ecco, come mi piace sempre sottolineare al pubblico che viene numeroso, ecco, un po' perché i nostri eventi sono veramente a pochi passi dal mare, e quindi veramente molto suggestivo vedere un tramonto e assistere poco dopo ad un concerto dal vivo, a uno spettacolo, ecco, con i nomi che ha citato prima. E poi perché sì, insomma, raccontiamo il territorio, lo facciamo a partire dal paesaggio e non solo, a partire dalla nostra storia, a partire da quella che è una realtà sotto gli occhi di tutti, ecco, guardandola da punti di vista diversi. Polignano a Mare non ha un teatro comunale, non ha uno spazio dedicato allo spettacolo dal vivo. Li abbiamo immaginati grazie alla collaborazione

0: con la Fondazione Pino Pascali, che è uno spazio meraviglioso a due passi dal mare,
1: Ricordiamo che Pino Pascali era proprio di Polignano ed è stato uno dei
0: assolutamente.
1: grandi artisti del secondo Novecento, morto prematuramente. Ricordiamo che c'è un museo Pino Pascali che raccoglie moltissimi dei lavori proprio a Polignano.
0: Esatto. Sì. E sulla terrazza di questo museo c'è insomma, parte della nostra programmazione, quella che accoglie più pubblico. Ecco, ci sono stati gli Oblivion, come giustamente ricordava poco fa, c'è stato Tullio Solenghi, in quello che è un cartellone dedicato in questo triennio completamente alle metamorfosi. Ecco, parlavamo di linguaggi che si intersecano, parlavamo di pubblici che si incontrano e quindi dopo aver lavorato nel passato triennio sull'Odissea, capirà, mare, rocce, eravamo lì, non potevamo prescindere da questo grande poema. Siamo passati, io sono un po' non dico un appassionato, ma tempo fa traducevo di letteratura antica, quindi tradurre dal greco, dal latino mi è un po' rimasto, e il tema di questo triennio sono le metamorfosi, che stiamo cercando di declinare anche e soprattutto sotto il profilo musicale.
1: Ecco, proprio la musica è al centro dei vostri interessi, naturalmente, in questa Ad Libitum, dodicesima edizione 2026, realizzata da Teatro Epos e diretta da lei, Maurizio Pellegrini. Ecco, quali sono le proposte che ci aspettano per i prossimi giorni fino al 13 settembre?
0: E per i prossimi giorni abbiamo un incontro con la tradizione popolare pugliese, con Maria Mora Marco e il suo ensemble. E poi invece il 29 agosto saremo con l'Alchemia Quartet, in cui questa speciale formazione, un quartetto classico, ma ripercorre in arrangiamenti originali, ecco, le nostre metamorfosi, quello che è stato il contributo degli italiani alla storia del jazz mondiale, ma ecco, trascritto per quartetto d'archi. Poi avremo un'orchestra di sole e viole, che è un progetto speciale nato in seno al Conservatorio Niccolò Piccini di Bari, con cui abbiamo una bellissima collaborazione, e chiuderemo il 13 settembre, ancora una volta nel segno delle metamorfosi, con delle letture da Ovidio, che interpreterò personalmente. Io nasco come attore, poi insegno in conservatorio perché ho nel tempo, ecco, unito i miei due percorsi e ho riversato questo su questa rassegna che ho la fortuna di dirigere da qualche anno. E lo farò insieme all'ensemble L'Escargot, che è un ensemble straordinario di polistrumentisti, con a capo Adolfo La Volpe, Gianni Gelao e Alessandro Pipino. Veramente è un appuntamento che mette insieme la contemporaneità delle loro sonorità con le parole senza tempo di Ovidio.
1: Allora, tante occasioni di ascolto, tante occasioni di coinvolgimento e anche di spettacolo per questa dodicesima edizione di Ad Libitum tra Polignano Mare e Rutigliano. Ringrazio molto Maurizio Pellegrini, attore e direttore artistico di questa rassegna, per essere stato con noi a Radio 3 Suite questa sera e in bocca al lupo naturalmente per la vostra iniziativa.
0: Grazie a voi, viva il lupo, vi aspettiamo a Polignano a Mare.

0: E si è aperto il 13 agosto e andrà avanti fino al 24 prossimo venturo il settimo corso dell'International School of Musical Sciences con il contributo del Ministero della Cultura, del Comune di Erice, della Fondazione Erice Arte e delle associazioni culturali locali, oltre che in collaborazione con i conservatori di Palermo e Trapani. E questo corso porta nei luoghi simbolo del bellissimo borgo di Erice i talenti del Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, ma tantissimi altri luoghi dove si fa musica, per un totale di più di 100 musicisti provenienti dai quattro angoli del mondo, dall'Europa, dalla Russia, dalla Corea, dalla Cina e tanti altri luoghi, rendendo la musica classica per due settimane protagonista della Montagna del Signore. La rassegna, dicevamo, è iniziata il 13 agosto alle 19 in piazzetta San Giuliano a Erice, con scene dal Barbiere di Siviglia, e il tema scelto quest'anno è Voci e strumenti da Mozart a Prokofiev, e attraversa dunque due secoli di repertorio, si articola in moltissimi appuntamenti in questi 12 giorni. E ne parliamo con Roberto Giuliani, direttore dell'International School of Musical Sciences della Fondazione Majorana, musicologo e già direttore del Conservatorio di Santa Cecilia di Roma. Buonasera Roberto Giuliani.
1: Buonasera, buonasera.
0: E dunque una bella occasione, lei dirige questo corso da parecchio, dal 2022, prima era diretto da Marcello Abbado e adesso lei è diventato direttore ad vita di questo importante corso che riunisce musicisti da tutto il mondo e crea condizioni anche dunque di incontro straordinarie.
1: Sì, siete entrati sull'ultimo applauso della serata,
0: ecco.
1: Spero che il collegamento sia buono perché
0: sì,
1: qui a Erice siamo molto in alto, anche se la Fondazione Majorana è collegatissima in quanto centro di ricerca scientifico. L'ultimo applauso sul bis del concerto di stasera, che è stato l'Ave Maria di Piazzolla, e come si diceva, ecco, ancora continuano gli applausi, non so se li sentite in sottofondo.
0: È abbastanza silenzioso, ma si intuisce che c'è un po' di movimento, sicuro.
1: Sì, è finito in questo momento il concerto. Allora, sì, questo è un grandissimo onore che mi è stato concesso dal presidente della Fondazione Majorana, lo scienziato Antonino Zichichi, purtroppo scomparso nel febbraio di quest'anno, e che ha appunto voluto che riprendesse l'attività della Scuola Internazionale di Musica, International School of Musical Sciences, che è stata una delle prime 8 scuole che più di 60 anni fa Antonino Zichichi volle fondare qui a Erice, un luogo bellissimo. Ma come molti dei luoghi belli e isolati d'Italia, purtroppo poteva essere destinata a rimanere un bellissimo borgo con poche persone che lo vivevano d'inverno. Invece, grazie all'attività della Fondazione Majorana, che ricordiamo è un centro di importanza mondiale per quanto riguarda la ricerca scientifica e umanistica, anche nel nostro caso, e grazie a questo intuizione di inaugurare la fondazione ad Erice. Erice è viva tutto l'anno, ci sono 136 scuole, dalle nanotecnologie alle emergenze planetarie, alla guerra fredda, alla musica, filosofia, medicina, insomma tutto lo scibile umano si incontra annualmente a Erice. Ogni 15 giorni parte una scuola internazionale con studiosi e studenti che vengono da ogni luogo del mondo per studiare qua.
0: E dunque anche la musica naturalmente ha la sua parte importante e collega appunto diversi continenti, diverse forze, diverse energie, immagino soprattutto giovanili che arrivano un po' da tutto il mondo.
1: Sì, la scuola, come si diceva, ha avuto un primo periodo sotto la direzione di Marcello Abbado e poi dal 2022 è stata affidata a me, e con l'intento, insomma, comune non solamente di produrre musica, ma anche di produrre contatti fra musicisti, fra insegnanti, studenti. Quest'anno se avremo tempo ne parleremo più avanti, apre la scuola estiva dottorale in collaborazione con l'Università di Roma III, il Conservatorio. Quindi il mio intento è non solamente quello appunto di organizzare concerti, anche se è una parte importante, sono 16 concerti in 12 giorni, perché diciamo, la scuola ha appunto questi periodi intensivi, insomma, di norma 2 settimane di attività per ogni scuola, ma anche di riflettere scientificamente, oramai si parla tranquillamente di ricerca artistica collegata a quella scientifica, di cross fra le diverse parti della ricerca umanistica e della ricerca scientifica, quindi tutto va diciamo, a intrecciare la ricerca, la prassi esecutiva, il confronto fra le scuole diverse. Qui abbiamo dei pianisti russi meravigliosi per la loro storica scuola interpretativa che si incontrano con i pianisti della scuola italiana, che ha tutta un'altra tradizione, oltre che repertorio, anche tecnica. Insomma, è un luogo in cui si studia, si lavora assieme, si progetta, si fa ricerca, e ogni sera poi c'è un concerto in cui per la maggior parte sono protagonisti gli studenti delle masterclass, ma anche, come è stato questa sera, i professori, che non hanno problema ad eseguire assieme ai loro studenti. E questa è un'altra cosa per me di grandissimo interesse, perché vedere fianco a fianco allo stesso leggio il maestro e lo studente credo sia molto formativo.
0: Poi c'è da dire che l'unione appunto così scientifica della Fondazione Majorana con altre realtà accademiche, penso appunto all'Università Roma III, ad esempio vedo qua un percorso interessante che mette insieme il Conservatorio di Santa Cecilia con quello in culture, pratiche e tecnologia del cinema, dei media, della musica, del teatro e della danza dell'Università Roma III. Ecco, sono esempi un po' anche di come si interagisce tra realtà scientifiche e come tutto questo abbia poi dei precipitati e degli esiti che riguardano ovviamente anche lo spettacolo, immagino, in questo caso.
1: Sì, diciamo, io ho sempre lavorato sia da docente, sia quando ho avuto l'onore di dirigere per 2 triennii il Conservatorio di Santa Cecilia, e ora qua ad un'idea di rete di istituzioni importanti. Quindi noi siamo qui con il Conservatorio Santa Cecilia all'interno della Fondazione Majorana, abbiamo da quest'anno tessuto rapporti con i conservatori di Trapani e di Palermo, ma estenderò la rete a tutti i conservatori siciliani che vorranno partecipare, e portiamo qua l'esperienza romana, che anche in questo caso è un'esperienza di collegamento di istituzioni, perché io a Roma coordino il dottorato in ricerca artistica per la riflessione critica della performance musicale e del processo creativo, che è tessuto fra Roma, il Politecnico di Bergamo, il Conservatorio di Catania e l'Accademia Nazionale di Danza. E poi siamo all'interno di questo consorzio con l'Università di Roma III, perché Santa Cecilia è stato il primo conservatorio italiano a far partire il dottorato di ricerca grazie a questo rapporto con l'Università di Roma III e all'illuminata gestione del professor Luca Versano, che è la mia interfaccia con Roma III, e collegando appunto questi ambiti, come si diceva, della danza, del teatro, dello spettacolo, della multimedialità. E devo dire che mettere assieme un patrimonio di rapporti come quelli del Conservatorio di Roma con un patrimonio di rapporti come quelli dell'Università di Roma III e con la Fondazione Majorana comincia ad essere una massa critica importante. Tant'è che quest'anno abbiamo 130 musicisti da tutto il mondo qua, e abbiamo 2 produzioni di grande portata e impegno, che sono la serata finale, anzi la serata pre-finale sarà una scelta dal Trovatore di Verdi. Abbiamo fatto già la Traviata l'anno scorso nella piazza del Duomo, quindi anche con un rapporto col territorio importante, perché la Scuola Internazionale di Musica è sentita oramai come una parte del comune di Erice. Insomma, non veniamo qui solamente a fare una rassegna di concerti, ma siamo stati adottati dal sindaco, dagli assessori, dalle associazioni culturali. L'altro evento di punta è il Requiem di Mozart che faremo in Duomo per i 6 mesi dalla scomparsa di Antonino Zichichi, e anche questo in collaborazione con Santa Cecilia, Palermo, Trapani, l'Agnès in di Mosca, insomma, un'impresa importante.
0: E allora complimenti a Roberto Giuliani, direttore della International School of Music Sciences della Fondazione Majorana, musicologo e già direttore del Conservatorio della Santa Cecilia di Roma, per questo Santa Cecilia a Erice fino al 24 agosto. Grazie per essere stato con noi, in bocca al lupo per tutte le vostre attività.
1: Grazie a voi per l'ospitalità radiofonica. Buona serata a tutti e vi aspettiamo nelle sedi della Fondazione Majorana Erice. Ci sono ancora 10 concerti.
0: L'invito è esteso naturalmente a tutti i nostri ascoltatori che si trovassero in Sicilia o volessero andarci per l'occasione. Buonasera.

0: Il nostro ascoltatore Giancarlo, che scrive da Reggio Emilia e manda un messaggio al 335-5634-296, indovina il nome dell'autore di questa bellissima Letter from Home, Pat Metheny, chitarra da un album di diversi anni fa. Sono le 20 e quasi 28 minuti, dunque è il momento di cominciare a parlare e di aprire il nostro primo dei due cartelloni musicali di questa sera, che ci porta, come dicevamo, ai Proms londinesi ancora una volta, dunque il concerto numero 40 Prom ascolteremo in diretta Euroradio da Londra, dalla Royal Albert Hall, un concerto protagonista del quale è la Royal Philharmonic Orchestra diretta da Vassili Petrenko, al violoncello Pablo Ferrandez, per un programma davvero interessante che mette insieme la musica di Anton Webern. Ascolteremo il primo brano, sarà proprio un brano weberniano, l'opera 1 di Webern, quel Webern giovane, la Passacaglia per orchestra. Il secondo momento musicale importante sarà il concerto per violoncello e orchestra in mi minore opera 85 di Edward Elgar, dunque un altro grande capolavoro, e nella seconda parte invece ci sarà l'ascolto della seconda sinfonia di William Walton, una sinfonia anche un po' sfortunata per molti decenni e adesso considerata un grande capolavoro a livello internazionale. Ci sarà tra queste due parti un intervallo di circa una ventina di minuti in cui cercheremo di fare un po' di approfondimento sulla figura del Webern giovane, pre-dodecafonico, e anche sulla figura di Walton, che ha scritto davvero molta musica bellissima, e cercheremo di dar conto appunto di queste due figure, di raccontarle un pochino. E dunque benvenuti ai nostri ascoltatori nel concerto di questa sera, che, come vi dicevo, vedrà sul podio il direttore d'orchestra russo-britannico Vassili Petrenko, che è nato a Leningrado 50 anni fa, è una presenza fissa ai Proms in questo trio di capolavori del XX secolo. Sorprendente rendersi conto che le opere di Webern e di Elgar in programma siano state composte a distanza di appena un decennio. Sono molto diversi i loro linguaggi musicali. La Passacaglia di Webern del 1908 fu risultato degli studi con Schoenberg e fu presentata con orgoglio al mondo come sua opera prima. Naturalmente il linguaggio utilizzato nella Passacaglia è molto distante da quello che sarà il linguaggio più conosciuto e più, potremmo dire, importante del lavoro weberniano successivo, dunque un lavoro che intercetta anche molti stimoli e molti stilemi che provengono dalla sua formazione musicale più antica. Poi il concerto per violoncello alla fine della prima guerra mondiale di Elgar, in cui riversò il senso di un'epoca perduta, anche una bellezza struggente, anche un po' di malinconia, perfettamente adatta al violoncello. E stasera appunto ci sarà il debutto da solista ai Proms di Pablo Ferrandez, un grande solista, un grande violoncellista, e per concludere, diciamo, la potente seconda sinfonia di Walton nella seconda parte, un'opera che purtroppo, vi dicevo, ha impiegato parecchio tempo prima che il suo vero valore venisse riconosciuto unanimemente a livello internazionale. Però ci prepariamo, lo sentite, siamo in diretta Euroradio con la Royal Albert Hall, e sentiamo appunto i nostri colleghi inglesi che stanno raccontando gli ultimi momenti prima della prima esecuzione dei lavori in programma questa sera, con la Passacaglia opera 1 di Webern e con la Royal Philharmonic Orchestra diretta da Petrenko, che dovrebbe tra un pochino salire sul palco e ricevere l'applauso dei tanti convenuti alla Royal Albert Hall a Londra. Ecco l'applauso. And we're about to hear that, but that applause is for the leader of the Royal Philharmonic Orchestra, Duncan Riddell. Applausi per Petrenko, prende il suo posto, eseguirà anzitutto la Passacaglia di Anton Webern, 1908. Buon ascolto.
1: And a packed Sunday evening Proms audience greets Vassili Petrenko joining his RPO on the Royal Albert Hall stage to open this prom by conducting Anton Webern's Passacaglia, Opus 1.

0: dying fall.
1: Applausi per la passacaglia di Anton Webern con la Royal Philharmonic Orchestra diretta da Vasily Petrenko in diretta Euroradio da Londra per questo concerto prom numero 40, che si apriva proprio con questo primo capolavoro della storia musicale di Anton Webern, l'opera 1, una passacaglia fondamentale per lo sviluppo musicale del suo creatore, forse non esattamente ciò che ci aspetteremmo da Webern se ci basassimo unicamente sulla sua produzione successiva, che è più concentrata e naturalmente aforistica, e lo sappiamo, legata al linguaggio dodecafonico, ma una passacaglia qua invece che ha uno stile e un linguaggio più vicino a Brahms, forse un Brahms riscritto da Mahler, e un'atmosfera cupa, oscura. L'ispirazione di Webern non era certamente un segreto. Tutte le mie opere, ha scritto, dalla passacaglia in poi, sono legate alla morte di mia madre, dunque un evento luttuoso che ha influenzato potentemente il suo stile e il suo linguaggio musicale. Il secondo momento musicale, tra poco, tra qualche minuto, sarà dedicato a un altro grande capolavoro. Si tratta del concerto per violoncello e orchestra mi minore, opera 85, Edward Elgar. Nei tempi adagio moderato, allegro molto, adagio ancora allegro, ma non troppo. È un concerto che rappresenta anche l'ultima grande partitura orchestrale di Elgar, escludendo la terza sinfonia rimasta allo stato di abbozzo nel 1934, anno della morte del compositore. È nata anche questa partitura dopo un lungo periodo di silenzio creativo. Dunque il compositore non aveva scritto quasi nulla dal periodo della prima guerra mondiale, che lo spinse poi di nuovo verso la composizione nel 1918. Stando alla testimonianza della figlia, ciò che lo spinse fu un'operazione chirurgica, il risveglio della quale chiese carta e penna per appuntare un tema musicale in 9 ottavi. All'inizio dell'estate cominciò a orchestrare la melodia in 9 ottavi, ma senza avere un'idea ancora precisa di cosa farne, e fu nel maggio dell'anno successivo, nel 1919, che Elgar decise di usare questa melodia come tema per un concerto per violoncello e orchestra. I 4 movimenti del concerto sono raggruppati in 2 coppie, perché il primo e il secondo sono collegati tra loro senza soluzione di continuità, come non c'è alcuna cesura nemmeno tonale tra il terzo, l'adagio, e il quarto, allegro, moderato, allegro, ma non troppo. Petrenko è stata chiesta al direttore d'orchestra cosa pensa che possa spingere il pubblico a tornare ad ascoltare un brano come quello di Elgar. Dice: riflette molti degli aspetti stilistici del patrimonio di Elgar, tra cui il tramonto tardo edoardiano dell'impero britannico, a cui assisteva in prima persona e la cui perdita sentiva profondamente. Ascolteremo dunque il concerto per violoncello e orchestra per la durata di circa 30 minuti. Edward Elgar, Vasily Petrenko, direttore alla testa del Royal Philharmonic Orchestra.

0: Elgar seemed to end his cello concerto in almost indecent haste, as if he wanted to.
1: Una bellissima esecuzione del concerto per violoncello e orchestra in mi minore di Edward Elgar, dunque un lavoro che abbiamo ascoltato dalla Royal Philharmonic Orchestra diretta da Vasily Petrenko, e dal violoncello il solista era Pablo Ferrandez, una bellissima interpretazione di un capolavoro, di un classico che riceve appunto qui la sua celebrazione in questo concerto numero 40 dei Proms londinesi in diretta Euroradio. L'abbiamo ascoltato dalla Royal Albert Hall e adesso ci sarà forse probabilmente anche un fuori programma, speriamo, un bis che Pablo Ferrandez forse vorrà dedicare, se gli applausi lo permetteranno. Vediamo se molti applausi per l'orchestra e per il solista.
0: I think you can hear Elgar the organist in that music, in registers, more than any other orchestral work. Mostly slow music, of course. Premiere in the Queen's Hall wasn't a success. Elgar's rehearsal time was poached by Albert Coates, who was conducting the rest of the programme, but it soon became recognised as one of the greatest cello concertos, worthy to rank alongside Dvorak's.
1: E dunque lo stesso Petrenko nel corso di un'intervista ha detto che nel concerto del violoncello di Elgar c'è un'idea di gloria passata e riconoscimento della graduale fine di un'epoca, che si fondono con i sentimenti personali, anche con la nostalgia di questo grande compositore inglese, e il violoncello come strumento rappresenta naturalmente al meglio questo tipo di nostalgia che lo siede, dice Petrenko, una voce così piena di sentimento. Proprio questo sentimento sembra essere stato al centro proprio del lavoro di Pablo Ferrandez, cercare di interpretare al meglio questa pagina così importante. È uno dei concerti per violoncello del Novecento più suonati, più eseguiti. Adesso forse un bis, sentiamo di che si tratta.

0: in the 150th anniversary.
1: Il canto del Seychelles era il canto degli uccelli, una canzone tradizionale, canto tradizionale di Natale catalano, che ha ottenuto un successo internazionale nell'interpretazione, soprattutto nella trascrizione che ne fece negli anni 30 Pablo Casals, il grande violoncellista. E dunque questo è stato il bis che Pablo Ferrandez ha voluto dedicare al pubblico riunito al Royal Albert Hall per questo concerto numero 40, Prom, che stiamo ascoltando in diretta Euroradio da Londra. A questo punto è il momento dell'intervallo, durerà all'incirca una ventina di minuti, ne approfitteremo in questo caso per così approfondire un pochino la musica del giovane Anton Webern, e poi qualcosa anche che anticiperà l'ascolto della sinfonia di Walton nella seconda parte di questo concerto tra una ventina di minuti. Dunque, uno dei brani più noti al di là della Passacaglia, qualcosa che viene prima, che non ha un numero in realtà di opera nell'opera di Webern, è un brano scritto per quartetto d'archi quando Webern aveva 22 anni, si intitola Langsamersatz, dunque movimento lento, e trasse ispirazione Webern da una vacanza nell'estate del 1905 in compagnia della cugina Wilhelmine Mörl, di cui l'autore era già innamorato e che alcuni anni dopo divenne sua moglie. Il brano, che è lontanissimo anche questo dalla musica che noi conosciamo meglio di Anton Webern, dunque la musica puntillista e potremmo dire anche minimalista dodecafonica a cui ci ha abituato nelle stagioni diverse della sua vita, ecco, non ha nulla a che vedere con questo Langsamersatz, che nella sua versione più conosciuta per quartetto d'archi viene spesso interpretato. È un lavoro davvero molto bello. È stato detto autorevolmente che, come l'Angelus Novus descritto da Walter Benjamin, ha il volto rivolto al passato ma una tempesta lo spinge irresistibilmente verso il futuro, così Anton Webern con questo Langsamersatz prende congedo dall'imprescindibile tradizione musicale ottocentesca per divenire uno dei principali e fondamentali iniziatori della musica contemporanea. Lo ascolteremo qui in una versione estesa all'intera orchestra d'archi, un'orchestra da camera, la Chamber Orchestra Kremlin, diretta da Misha Rachlevitz, appunto, in una bellissima versione davvero di questo piccolo grande capolavoro weberniano.

Sempre commovente l'ascolto di questa partitura così raffinata, così sofisticata, già in parte novecentesca, grazie soprattutto alle sfumature dinamiche, ritmiche, ma in collegamento però diretto con la tradizione tardo-romantica che da Wagner arriva fino a Mahler, passando per Brahms e per Strauss. Questa era il Langsamer Satz, versione per orchestra d'archi di Anton Webern, tratta appunto da un quartetto per archi, ma in realtà allargata in questo caso in una bellissima versione per orchestra d'archi, i cui interpreti erano in questo caso la Chamber Orchestra Kremlin, diretta da Misha Rachlewitz. Abbiamo a questo punto chiuso un po' questo piccolo approfondimento dedicato alla musica di Anton Webern, dell'Anton Webern ventenne. Dunque, l'ascolto di questo brano era appunto in relazione proprio ai 20 anni di questo grande compositore. E cerchiamo di anticipare un po' i motivi anche la stessa carriera di un altro grande compositore, William Walton, compositore britannico, inglese, che ha attraversato il Novecento con la sua musica, nato nel 1902, morto nel 1983, una produzione sterminata, molto legata a valori anche molto differenti e anche un tentativo di collegarsi anche a un sentimento popolare in alcuni casi. Uno degli esempi più notori nel caso appunto di Walton, ma in fondo anche di Elgar, era la scrittura di marce importanti, marce per orchestra, che sono, pensiamo alle Pomp and Circumstance Marches del grande Elgar, ma anche nel caso di Walton marce importantissime come ad esempio Orb and Scepter, che è la marcia per orchestra composta da Walton per l'incoronazione della regina Elisabetta II nell'abbazia di Westminster a Londra il 2 giugno del 1953. È questo anche uno dei suoi brani più conosciuti e popolari, è stato interpretato in moltissime esecuzioni anche negli Stati Uniti, ma insomma soprattutto in Gran Bretagna. Segue lo schema delle precedenti marce da concerto di Elgar e dello stesso Walton, pensiamo a Coronation March per esempio. Dunque è composta da una sezione iniziale vivace che viene seguita subito dopo da una melodia ampia nella parte centrale, un trio, una sezione e un ritorno al tema iniziale vivace per concludere il brano dopo una seconda apparizione della melodia principale. L'ascoltiamo dalla Orchestra Sinfonica di Bournemouth, diretta da David Hill in una registrazione storica.

1953, questa Urban Scepter, la marcia per l'incoronazione di Elisabetta II, opera di William Walton, abbiamo ascoltato, sono 21:43 minuti in diretta da Radio 3, in diretta Euroradio da Londra, Royal Albert Hall, dove ascolteremo tra poco la seconda parte di questo concerto numero 40 dei Proms londinesi, in diretta appunto dalla Royal Albert Hall con l'esecuzione della seconda sinfonia di Walton, una seconda sinfonia, seconda e ultima sinfonia, che fu eseguita per la prima volta nel settembre del 1960, circa 25 anni dopo la sua unica altra sinfonia. La prima era stata un'opera davvero molto elaborata e faticosa. Walton aveva sofferto in un lungo periodo di blocco creativo, ma la seconda ebbe problemi molto simili, richiedendo al suo autore 3 anni per essere completata, arrivando in ritardo rispetto all'evento per il quale era stata commissionata, che era il 750° anniversario della concessione dello Statuto Reale alla città di Liverpool. All'inizio del 1959 Walton aveva completato soltanto il primo movimento e confessò di essere tormentato da incubi di amministrazioni pubbliche infuriate, di sindaci imbestialiti. Fu finalmente poi eseguita per la prima volta al Festival di Edimburgo nel 1960 dalla Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. È una sinfonia relativamente breve, di durata inferiore a mezz'ora nella maggior parte dell'esecuzione, credo anche in questa che ascolteremo appunto dalla Royal Philharmonic Orchestra diretta da Vassili Petrenko, una struttura compatta, meno turbolenta della prima, che era una sinfonia piuttosto impetuosa. E sono tre i movimenti: sono un allegro molto iniziale, lento assai centrale, infine una passacaglia con tema, risoluto, variazioni, fugato, coda, scherzando. La sinfonia non ebbe vita facile, fu stroncata da parte della stampa musicale dopo la sua prima esecuzione, con i critici che così sottolineavano in qualche modo la mancanza di modernità per un'opera scritta nel 1960 e anche mettevano in disvalore la sua incapacità di assomigliare alla prima sinfonia completata, peraltro nel 1935. E criticò anche il sentimentalismo, anche lo spirito di Elgar, del movimento lento, e che Walton avrebbe perso il suo splendore, il suo sapore, il suo stile. Dunque adesso stiamo per ascoltare, sentiate dagli applausi, la seconda sinfonia di Walton dalla Royal Philharmonic Orchestra diretta da Vassili Petrenko, una durata di circa 28 minuti.

Un bellissimo finale con questa coda scherzando che conclude la sinfonia numero 2 di William Walton, compositore inglese, un lavoro del 1960, la sua seconda e ultima sinfonia, con una gestazione molto complicata, come dicevamo, e con prime esecuzioni piuttosto deludenti e che attirarono gli strali della critica in un momento anche di passaggio della musica contemporanea per i suoi linguaggi, ma che poi nel corso del tempo si è rivalutata enormemente, adesso considerato un grande capolavoro del secondo novecento musicale, quindi un lavoro che in questo caso ha ricevuto un'esecuzione davvero di grande livello con la Royal Philharmonic Orchestra diretta da Vassili Petrenko, direttore cinquantenne russo-britannico, che ha diretto con grande fermezza un lavoro anche molto difficile, molto complesso da dirigere e che concludeva un programma molto importante. Stiamo ascoltando ancora in diretta Euroradio gli applausi del pubblico raccolto alla Royal Albert Hall per questo concerto prom numero 40, con appunto una passacaglia di Webern, l'opera 1 del grande compositore protagonista della seconda scuola di Vienna, e un lavoro del 1907, e poi il concerto per violoncello e orchestra di Edward Elgar, un altro grande capolavoro novecentesco, e infine questa seconda sinfonia di William Walton. Molti messaggi sono arrivati al 335 56 34 296. Grazie per l'ascolto prezioso e coinvolgente di Anton Webern, dunque un ascolto di un brano così molto commovente nella sua struttura e nei sentimenti che riesce a muovere, e il Langsamer Satz che abbiamo presentato all'interno di questo intervallo che ha portato appunto all'attenzione del pubblico di Radio 3 la musica del giovane Anton Webern, quindi un lavoro addirittura del 1905 quando era appena 22enne, e poi una marcia importante di William Walton concepita 7 anni prima della sua seconda sinfonia. Altri messaggi arrivano alla nostra messaggeria, quasi tutti encomiastici, e dunque senz'altro un ascoltatore dice: Petrenko è un cognome ucraino, io credo sì, è in effetti un cognome ucraino, ma diciamo la sua città di nascita era Leningrado, nel 1976 se non ricordo male, e lui si è considerato sempre un direttore russo fino a quando poi non ha preso anche la cittadinanza britannica qualche tempo fa, e adesso ormai vive stabilmente in Gran Bretagna. Musica vivace e cinematografica, chiosa la nostra ascoltatrice Maria Grazia, che scrive da Lodi, e poi splendida anche la qualità della ripresa sonora, dice Francesco da Cento. Purtroppo quando si trasmette dall'Italia molto spesso sostiene che le riprese sono tecnicamente inferiori. Molti messaggi dicevamo, ma adesso a questo punto è il momento di voltare pagina, di chiudere questo primo cartellone Festival dei Festival Cuore di Giorgio Marino, per aprire le prossime pagine a Radio 3 Suite.

0: Dunque, sono le 22:20 minuti 39 secondi, Radio 3 Suite. Vi ricordo che domani ancora due cartelloni in programma. Il primo sarà una volta di più da Londra, il concerto prom numero 41, con musiche di Copland e Stravinsky, dirette da Ryan Bancroft, che dirigerà domani la BBC National Orchestra of Wales. E la seconda parte, invece, il secondo cartellone, sarà dedicato alle 22:30 a un concerto di jazz con la Gerardo Pepe Big Jazz Ensemble, orchestrando piano. Il titolo di questo concerto, che vedrà un'infilata di compositori di grandissimo rilievo, da Oscar Peterson a Thelonious Monk, da Horace Silver a McCoy Tyner, Herbie Hancock e tanti altri. Bene, a questo punto noi passiamo a un libro importante, un libro che esce per le edizioni Mimesis con il titolo Le fragole di Londra, ma con un sottotitolo che dice molto delle intenzioni di questo volume: Attraverso le città disuguali. Lo ha scritto Romeo Farinella, che abbiamo al telefono. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a voi.
0: Romeo Farinella è professore ordinario di progettazione urbanistica e teoria dell'urbanistica presso l'Università degli Studi di Ferrara. Ha insegnato anche in Francia, segnatamente a Lille e a Paris-13, e in Cina anche, e svolge attività di ricerca con diverse università sudamericane. Dunque, questo studio è uno studio molto attuale, perché si concentra sulla relazione tra le città, le sue trasformazioni contemporanee e le molte disuguaglianze individuali e soprattutto sociali che queste trasformazioni generano sullo sfondo dei cambiamenti climatici in corso a livello planetario e nella logica dei processi generati dal modello neoliberista. Dunque è un libro che va incontro alle esigenze di molti e contro le esigenze di pochi, potrei dire. È un po' così, Romeo Farinella.
1: Certo. Beh sì, sicuramente, perché il libro cerca di sviluppare una riflessione partendo appunto da due parole chiave che lei ha già indicato, che sono città e diseguaglianze, e quindi le relazioni che si stabiliscono per esempio con la mutazione climatica in corso, quindi con l'idea di transizione ecologica. E quindi, leggendo, diciamo così, questa crisi, il libro parte ovviamente dalla rivoluzione industriale, perché in quel momento che si rompe, io credo, in maniera radicale l'equilibrio tra la società umana e l'ambiente, con l'arrivo della città contemporanea, della metropoli, dei grandi processi di urbanizzazione che ancora oggi ovviamente interessano il pianeta. E la domanda che, diciamo, il libro pone o cerca di porre è come possiamo parlare oggi seriamente di transizione ecologica senza chiederci chi produce la crisi ambientale e chi ne subisce i maggiori effetti. E quindi chi può permettersi anche le soluzioni che proponiamo, smart, eco green e così via. Quindi in questo libro si cerca di tenere insieme, diciamo così, il clima, la città, la povertà, le diseguaglianze e il diritto alla città soprattutto. Questo credo che sia un aspetto molto importante, perché in questo, diciamo così, percorso ovviamente si incrociano dei miei percorsi di ricerca, didattici, questo è evidente, e che riguardano appunto, come dire, una riflessione sulla rigenerazione urbana e l'idea neoliberale di sviluppo, per esempio, ma anche i processi di urbanizzazione nei paesi del sud globale, per esempio. Le responsabilità dell'umanità nella definizione di quella che è stata, diciamo, genericamente definita l'era dell'antropocene. Però, attenzione, responsabilità che non sono, io credo, come dire, suddivisibili in parti uguali tra tutti i membri dell'umanità.
0: Esattamente.
1: Cioè, Don Milani diceva: non c'è nulla di più ingiusto che fare parti uguali tra disuguali.
0: Certo.
1: Questo credo che sia una diciamo così, aspetto fondamentale per leggere, diciamo così, le mutazioni e anche la mutazione climatica che c'è in corso oggi.
0: Infatti, proprio di questo volevo così approfittarne per dire che, in fondo, questa è un po' la mia opinione, ma credo che alla fine sia così: il cambiamento climatico non fa che amplificare le crepe di un sistema che è già fragile, no? Perché è un moltiplicatore di rischio per tutte le città che verranno, ma questo è quanto succede quando l'urbanistica smette di essere pianificazione collettiva, diventa terreno di conquista per pochi. A pagarne il prezzo alla fine, ancora una volta, sono l'ambiente, la salute pubblica e chi nei quartieri disagiati ci vive ogni giorno.
1: Non c'è dubbio, e anche perché pensiamo solamente anche, cioè noi tra l'altro, come dire, occidentale siamo abituati a, come dire, identificare le categorie con le quali leggiamo le nostre città e poi utilizzarle per descrivere i fenomeni, i processi umani che riguardano il mondo, il pianeta. Ma non è così, non è così semplice. Cioè noi tendiamo, come sempre, a universalizzare la nostra esperienza urbana e poi a imporla fin, diciamo, dai tempi della colonizzazione, diciamo, esportare i nostri modelli di razionalità e quindi interpretando il rapporto tra uomo e natura, tra uomo e pianeta e così via. Ma in realtà noi abbiamo sempre considerato, ce lo ricorda Gunther Anders, il pianeta come una miniera da sfruttare, e questo è il problema. E quindi oggi, come dire, quando parliamo di città smart, parliamo di ecocity, e diciamo che ci sono delle grandi, diciamo così, società finanziarie, economiche che impongono questi modelli in paesi africani, in paesi orientali, in paesi comunque dove la povertà è evidente, e questo è un nuovo processo di neocolonialismo, di neocolonizzazione. E questo è l'aspetto. Noi non possiamo pensare che le categorie che utilizziamo per Londra, Parigi, Copenaghen siano immediatamente applicate a Lagos, a Mumbai, a Dakar, cioè città dove oggi, tra l'altro, abbiamo un fenomeno di cui parliamo poco, che è quel problema dell'informalità. Cioè, queste aree metropolitane, diciamo, sono in gran parte composte da aree da quartieri informali. E allora su questo bisognerebbe aprire una grande riflessione, io credo, perché la transizione ecologica o è per tutti o, come dire, ne perdiamo tutti. Quindi questo pone, io credo, un problema fondamentale, che è il problema della redistribuzione della ricchezza. Perché se non entriamo in questa prospettiva, con che risorse noi interveniamo su queste città?
0: È per questo che mi sembra che nel suo libro, Romeo Farinella, lei getti anche un sasso in questo stagno, parlando di questa retorica dei termini che ormai appartengono alla nostra quotidianità e vengono strombazzati ogni 5 minuti, appunto la sostenibilità, la transizione, la circolarità, la resilienza, ma sono termini che sono pervasivi senz'altro, ma al tempo stesso raccontano soltanto una parte della società. Dunque vanno bene per una parte della società, ma c'è una parte, la parte degli esclusi che sembrerebbe, diciamo, dare un valore molto diverso, per esempio all'isolamento che viene subito da classi sempre più ampie, ma al tempo stesso ricercato dalle classi più ricche che si isolano. Dunque anche l'isolamento, ad esempio all'interno di quartieri o di città o di luoghi, sembra essere appunto una categoria che sfugge a una onnicomprensività.
1: Eh sì, non c'è dubbio, perché noi quando parliamo anche di ghetti pensiamo sempre ai ghetti dove vivono i poveri, ma in realtà c'è anche una forma di autoghettizzazione che riguarda l'altra componente della società, soprattutto in certi paesi del mondo. Voglio dire, l'autoghettizzazione diventa una forma per marcare la differenza rispetto a chi è povero. E quindi, diciamo, le gated communities, questi, diciamo, quartieri dove tra l'altro sono controllati da servizi anche di polizia privata e quindi non si può entrare, così via. Solo una realtà, è una realtà che sta diventando sempre più forte. Ma io credo che oggi una delle questioni importanti è innanzitutto, cioè, capire alcune cose, cioè, per esempio, l'1% più ricco diciamo così, delle persone più ricche del pianeta produce oggi emissioni di gas serra che sono comparabili a quelle del 50% più povero. Poi la stessa cosa potremmo dire per la ricchezza: l'1% del pianeta, come dire, produce una ricchezza, diciamo così, che equivale al 70-80% del resto. Allora, ecco, diciamo, queste questioni qui non possiamo affrontare, cioè dobbiamo affrontare solamente se entriamo in una logica di, diciamo così, di ridistribuzione della ricchezza. Cioè non può essere la filantropia lo strumento, diciamo così, attraverso il quale affrontiamo, diciamo così, le diseguaglianze, per esempio. E questo è un aspetto sul quale, però, questo richiede politica, richiede, diciamo, delle politiche a livello globale, a livello locale, che in un qualche modo vadano in questa direzione. Questa credo che sia una questione che si pone in maniera molto chiara anche quando parliamo oggi di rigenerazione urbana. Perché la rigenerazione, quando noi, diciamo così, progettiamo parchi, riqualifichiamo i waterfront, progettiamo le piste ciclabili, la forestazione urbana, è ovvio che sono tutti interventi positivi. Ma Innanzitutto positivi per chi? Perché se io miglioro ambientalmente un quartiere e questo mi determina, per esempio, un aumento enorme di valore immobiliare, costringo gli abitanti meno abbienti ad andarsene. E quindi non, ho migliorato l'ambiente, ma ho peggiorato la giustizia urbana. E oggi, diciamo così, questa è una dinamica molto presente nelle città europee e nelle città occidentali. Quindi, diciamo così, uno degli aspetti su cui dovremmo riflettere sempre di più in futuro è che comunque un certo modello di rigenerazione urbana di fatto rafforza le diseguaglianze. Questo non vuol dire che non dobbiamo rigenerare le città, ma dobbiamo porci il problema di farlo con, diciamo, politiche o prospettive che, per esempio, la città di Vienna sta sviluppando in maniera molto, molto forte, che è un caso rispetto alle politiche per la casa, che è un modello sicuramente da approfondire. Poi io credo che ci sia anche un altro paradosso che nel libro cerco di affrontare, e che, diciamo così, alcune città oggi vengono presentate nella pubblicistica, nella stampa, quando insomma, leggendo diversi giornali, articoli, come città laboratorio del futuro, cioè laboratori di sostenibilità. Ma spesso sono paesi nei quali i diritti politici e sociali non sono limitati, se non totalmente assenti. Sono paesi di regimi autoritari, come nel Golfo Persico, l'Arabia Saudita e Dubai, per fare un esempio come che tutti conoscono. Allora io credo che qui dobbiamo chiedersi, ma una città può essere veramente sostenibile ed ecologicamente efficiente se è socialmente diseguale, se non è democratica? Cioè, la sostenibilità, questa è una domanda che mi sto ponendo, sulla quale sto lavorando, può essere solo una prestazione tecnologica o dovrebbe essere invece anche un qualche cosa che garantisce i diritti per tutti?
0: E
1: E
0: beh,
1: questo non è
0: certo,
1: un aspetto.
0: non è un aspetto peregrino, anche io ricordo Giorgio Cesarano che diceva in una società dove tutto è prestazione, anche la medicina, dunque anche la scienza così medica, così apparentemente asettica e neutrale, diventa tutta medicina del lavoro. E dunque anche nella società della prestazione, ovviamente, anche l'urbanistica, anche l'architettura subisce questo tipo di ragionamenti, di riflessioni e di trasformazioni, ovviamente. Questo che vorrei domandarle, Romeo Farinella, e mi interessa molto, lei fa riferimento all'interno del volume a alcune esperienze, soprattutto a alcune riflessioni teoriche che provengono da, so, per esempio, cita spesso Henri Lefebvre e poi i situazionisti anche, ovviamente, e per esempio anche Gunther Anders che citava poco fa. Dunque possiamo appoggiarci in una idea di urbanistica differente anche esperienze del passato che da un punto di vista pratico magari non hanno prodotto granché perché erano magari lo sfondo era più utopico che altro, ma hanno rappresentato però dei punti di riferimento molto forti nell'immaginare che anche l'architettura, anche la gestione della città, anche l'immaginare una città diversa possono provenire da una esperienza politica di critica radicale all'esistente.
1: Sì, credo di sì, anche perché teniamo presente che l'urbanistica, che è una disciplina comunque recente, nasce, diciamo, nell'Ottocento proprio come potremmo dire, come terapia per curare la città malata. La città malata di cosa? Di industrializzazione, ovviamente. E quindi, diciamo così, se noi oggi parliamo di sostenibilità, nell'Ottocento si parlava di igiene. Quindi l'igiene era, diciamo così, una delle chiavi di lettura attraverso le quali elaborare dei progetti che potessero in un qualche modo rendere appunto la città, diciamo così, fruibile per i propri cittadini. Ma cosa significava allora rendere igiene quella città? Garantire la luce, garantire la circolazione dell'aria, garantire il verde. Cioè, il verde in città, il verde pubblico è una dimensione recente, recente nel senso che è una dimensione che appartiene alla città come verde pubblico dall'Ottocento, dalla metà dell'Ottocento, quando, diciamo così, addirittura Olmsted, il progettista del Central Park, progettò per alcune città americane addirittura dei corridoi, delle reti di parchi che attraversavano le aree metropolitane. Ma queste sono cose di cui parliamo anche oggi. Oggi ci dicono, ah, dobbiamo fare i corridoi verdi, dobbiamo fare, diciamo così, dobbiamo pensare al verde come un sistema interconnesso e non solamente come una collezione, una sommatoria di parchi e giardini. Giusto, dobbiamo fare questo. Ma questo è un patrimonio della cultura urbanistica della metà dell'Ottocento.
0: Grazie.
1: Io in questo momento sono ad Amsterdam. Ad Amsterdam nel 1927 hanno progettato, dovendo espandere comunque la città, perché in quegli anni non si poteva non espandere le città, però hanno pensato ad un'espansione incentrata su un bosco, e quindi è stato progettato un grande bosco da cui sono partite tutta una connessione di aree verdi che hanno messo in relazione, diciamo così, i nuovi quartieri della città. E stiamo parlando appunto dei primi del Novecento. Quindi diciamo, questo tesoro di esperienze è un tesoro di esperienze che noi dobbiamo valorizzare, cioè non partiamo dal nulla, cioè ci sono già, diciamo così, nella storia dell'urbanistica e dell'architettura delle esperienze che andrebbero riattualizzate. Però ecco, il problema è, tra l'altro, sempre in quegli anni uno dei grandi, diciamo, temi che emersero allora è il tema di garantire la casa a tutti, una casa di qualità. Quindi questo tema si associa al tema della qualità dell'abitare, che è uno dei temi che oggi sono più, diciamo così, complessi e più problematici oggi nelle nostre città.
0: Sì, perché molto spesso sono strumento anche di esclusione sociale, no? Pensiamo all'ecogentrificazione, anche per esempio questo riferimento al verde, che molto spesso assume un carattere di greenwashing che sembra salvare capre e cavoli, ma in realtà è semplicemente una vernice che copre la realtà molto più cruda di un'esclusione, che è un'esclusione sociale.
1: Sì, esattamente. Il tema del verde, da questo punto di vista, adesso questa retorica, tra l'altro in questo periodo di grande caldo, un po' ovunque, diciamo, di piantare alberi, è ovvio che è importantissimo piantare alberi, però bisogna fare anche un ragionamento sulla città, cioè nel senso che noi non possiamo piantare solamente alberi e poi non mettiamo in discussione il modo con cui funzionano le città. Cioè, per esempio le automobili, cioè, facciamo delle serie politiche di, diciamo così, rafforzamento di mobilità pubblica, di mobilità ciclabile. Cioè, ci sono città in Europa che lo stanno facendo seriamente, lo fanno da decenni, devo dire. In Italia siamo molto più indietro su questo. E quindi ecco, non è importante certo piantare alberi, ma poi dobbiamo anche capire come ci muoviamo in città, l'energia dove la prendiamo, come funziona tutto il sistema urbano. E questo è uno dei punti, diciamo così, io credo oggi, di debolezza sicuramente nel nostro paese. E quindi, capito, non è, va bene piantare alberi, ma non è sufficiente, dobbiamo proprio riorganizzare, ripensare il modello di organizzazione delle nostre città. Questo credo che sia una questione fondamentale.
0: Ecco, Romeo Farinella, nel suo libro lei cita, magari questo possiamo dirlo come regola generale, parla molto delle nostre città, dunque parliamo dell'Occidente anche più sviluppato, ma c'è una parte molto interessante che riguarda l'Africa. Dunque, quando noi abbiamo un'idea naturalmente di città molto occidentale, centrata su quello che sono le nostre metropoli, le nostre grandi città, ma la riflessione da fare sull'Africa naturalmente implica non soltanto una riflessione sulla terra in fondo desolata, in parte desertica, ma anche nel continente che ha altissimi tassi di urbanizzazione nel mondo, ma a lungo è stato considerato come un continente sostanzialmente rurale, no?
1: Esatto, sì, noi abbiamo questa idea dell'Africa come di un continente dedito all'agricoltura, alla pastorizia, e in realtà non è così, nel senso che anche storicamente l'Africa comunque ha espresso delle civiltà urbane di tutto rispetto, e poco conosciute, ma è un dato oggettivo reale. Poi c'è stato l'altro aspetto, come dire, che poi ha determinato la condizione che oggi l'Africa vive, che è legato alle politiche di, diciamo, colonizzazione. Quindi la colonizzazione occidentale dell'Africa ha portato comunque a urbanizzare territori che di fatto non erano urbanizzati. Penso solamente alle coste, per esempio. Io ho lavorato diversi anni in Senegal e siamo alcune città costiere del Senegal, alcune anche patrimonio dell'UNESCO, e sono città che nascono appunto come città di fondazione sì, francese in questo caso. Ecco, attorno a queste città storiche poi in realtà si è sviluppato, anche dopo i processi di decolonizzazione, però c'è stata una decolonizzazione politica, ma i modelli comunque di crescita urbana sono modelli che sono sempre stati, diciamo così, portati avanti dall'Occidente. Quindi l'idea dei central business district, quindi di una riorganizzazione delle città, diciamo così, africane sulla base dei modelli delle città occidentali, salvo poi però rafforzare attorno a queste, diciamo così, aree queste grandi urbanizzazioni informali che oggi sono uno dei grandi problemi del continente africano, perché non solamente africano, perché se pensiamo anche all'America Latina, alle favelas, o se pensiamo agli Islam indiani o di altri paesi, però indubbiamente, come dire, è una delle grandi questioni, e sono tutte, diciamo così, situazioni sulle quali si fa fatica a ragionare anche in termini di urbanistica, perché quale urbanistica pensiamo per degli insediamenti informali e che quindi, diciamo, legalmente non ci sono. Questo, come dire, è un aspetto, diciamo così, non secondario. Altra cosa, noi siamo abituati, diciamo così, a pensare che gli insediamenti informali in Africa, come in altri continenti, siano un problema. E ovviamente lo sono da tanti punti di vista, però dimentichiamo spesso che per chi ci abita, persone che vengono dalle campagne dove non si lavora, dove si muore di fame e così via, e si sa che in città comunque in un qualche modo si sbarca sempre il lunario e quindi si arriva in città, e gli insediamenti formali sono una soluzione a un problema. E persone che arrivano, che non hanno casa, che non hanno diritti, che non hanno risorse, e trovano in questi quartieri informali, diciamo così, delle risposte. Allora, questo ovviamente non vuol dire giustificare la povertà e le favelas, le bidonville e così via, però significa anche provare a cambiare il punto di vista. Quindi io non credo che i quartieri informali noi, come dire, li riformeremo dal punto di vista urbanistico, però sarebbe già un grande risultato riuscire a migliorarli, a garantire l'acqua, a garantire i servizi, a garantire la sicurezza, cioè a garantire delle condizioni abitative migliori. E questa è una riflessione sulla quale, secondo me, andrebbe fatta in maniera molto, molto forte. E l'altra faccia della medaglia, nel senso che non possiamo pensare che solamente quello che noi facciamo nelle nostre città europee è quello che si fa o che si dovrebbe fare ovunque, perché le situazioni sono diverse. Tra l'altro, aggiungo un'altra cosa: in questi decenni in Africa sono stati, diciamo così, importati modelli, per esempio di smart city, una ventina di smart city, che ovviamente si sono avviati i lavori, non sono mai decollate, che si sono avviate comunque hanno determinato questa separazione, questa cesura tra, diciamo, la componente ricca e povera del paese e così via. E quindi è ovvio che, come dire, queste smart city, che poi vengono fatte da società, di fatto da società finanziarie, da società immobiliari occidentali, non sono certo questa la soluzione al problema dell'abitare in Africa o nei paesi poveri. Quindi, insomma, il problema è molto più complesso. Però ho l'impressione che non siamo attrezzati per affrontare questo tipo di complessità.
0: È un po' il punto di vista anche della relazione, la difficoltà della relazione tra ciò che è giusto e ciò che si può fare nei termini in cui si può fare, perché per esempio anche l'urbanismo unitario di cui parlava Constant nei primissimi anni 60 aveva un aspetto utopico molto potente, si scontrava naturalmente con quello che era la formazione del plusvalore di quello che rappresentava il capitalismo in una fase di grande ascesa. Dunque è difficile fare un'urbanistica che sia del tutto scollegata dalla politica. Mi sembra che questo sia un po' il punto, perlomeno dalla critica dell'esistente.
1: Assolutamente. Io la prima cosa che dico ai miei studenti quando inizio il mio corso è l'urbanistica è politica, cioè partiamo da questo diciamo così assunto, dopodiché entriamo
0: anche
1: nel
0: perché la città è la polis, quindi insomma
1: esattamente. Ma qui, tra l'altro, ecco, c'è un altro aspetto a mio parere interessante da mettere in evidenza, poi è che oggi si cerca di sostituire alla politica la tecnologia. Cioè, ovvero noi o la tecnica, insomma, noi attraverso, diciamo così, la capacità tecnologica, la ricerca tecnologica, riusciremo, o perlomeno questo che qualcuno ci dice, ad affrontare i problemi sostituendo però la politica. Quindi la fiducia nella soluzione tecnologica che, diciamo così, ci permette di affrontare i problemi senza mettere in discussione però i modelli di razionalità economica che abbiamo utilizzato fino ad oggi. E questo è un aspetto, a mio parere, su quale sarebbe interessante, cioè è un aspetto su quale si sta ragionando e molti si sta già Herbert Marcuse poneva nell'uomo una dimensione, poneva in maniera molto evidente questo aspetto. Quindi abbiamo bisogno di politica. Poi la tecnologia è uno strumento che ovviamente è importante, non possiamo non prescindere anche da quello, però noi abbiamo bisogno di politica. Questo è fondamentale.
0: Ecco, molti messaggi stanno arrivando al 335-5634-296. Tocchiamo evidentemente con questo libro di Romeo Farinella e con queste riflessioni tocchiamo un qualcosa di molto vivo anche negli ascoltatori. Dice: finalmente diciamo cose non scontate a proposito della città e a proposito dell'urbanizzazione, e poi un sistema sempre più avido, arrogante, anche volgare, e una splendida utopia sarebbe una sobrietà globalizzata, dice un altro ascoltatore, e qualcun altro dice,
1: d'accordo.
0: Sì, qualcuno dice anche: per il verde dobbiamo ringraziare i nonni e bisnonni, le piante forti che ombreggiano e resistono non sono certo quelle che hanno solo 10 anni. Dunque anche in questo caso una riflessione su come si costruisce un tempo lungo della città, come si costruiscono, certo, progetti che in questo paese sembra, soprattutto nel nostro, insomma, sia un po' difficile così questa programmazione a lungo termine, questo immaginare le cose prima che le cose accadano. Arriviamo sempre con una logica così di emergenza ad affrontare problemi che si possono affrontare con un tempo molto con un agio e un tempo maggiore, naturalmente cambiamento climatico permettendo.
1: Lei ha detto una parola importante quando ha parlato di emergenza. Noi oggi siamo sicuramente nel nostro paese, come dire, strutturalmente organizzati per gestire le emergenze quando si presentano, ma il problema bisogna affrontarlo prima. Cioè, noi oggi abbiamo tutte le possibilità, la scienza ce lo consente, gli scenari, diciamo, le analisi che abbiamo, gli istituti di ricerca che abbiamo, ci consentono di tracciare degli scenari che ci fanno capire o che potrebbero farci capire come una determinata situazione può cambiare o può evolvere. E dobbiamo attrezzarci per essere pronti a, diciamo così, affrontarla o a prevenirla, direi. Cioè, da quanti secoli sappiamo che l'Italia è un paese sismico, per esempio? Per fare un esempio, da quanti decenni parliamo dell'innalzamento dei mari e dei problemi di erosione costiera determinati da questi fattori? Però oggi in Italia si stanno urbanizzando ancora i litorali. In diverse regioni italiane ci sono progetti di costruzione di nuovi insediamenti turistico-balneari, i litorali che sono soggetti a fenomeni di erosione. E allora su questo, come dire, bisogna chiarirsi, cioè, perché se noi dobbiamo, diciamo, imparare a progettare con la natura, oggi l'Unione Europea ci chiede di utilizzare le nature-based solution, quindi le soluzioni basate sulla natura, però anche qui non può essere un catalogo di soluzioni usa e getta, cioè deve essere una riflessione su cosa significa progettare con la natura e soprattutto progettare con la natura in quanto componenti della natura e non, come dire, coloro che invece controllano, determinano, diciamo così, le regole della natura. Quindi questa richiede proprio una sorta di, come dire, di cambiamento totale di paradigma, come si dice spesso oggi. Ma siamo attrezzati, non lo so, parliamo tanto di resilienza, ma la mia paura, la mia impressione è che spesso la resilienza significhi cercare un po' di galleggiare, cercando di affrontare le situazioni, come dire, rattoppandole quando si presentano, ma noi dobbiamo prevenire. Cioè, questa è la capacità di futuro, di progetto significa previsione, capacità di prevedere, e questo che dobbiamo, a mio parere, diciamo così, perseguire in maniera molto forte e molto chiara.
0: Altrimenti però, queste parole diventano occasione di retorica e basta, insomma.
1: Non c'è dubbio, esattamente, infatti oggi, diciamo, tutte queste parole, diciamo così, vengono utilizzate. Lei prima citava gli alberi. Oggi c'è una cosa polemica in molte città italiane, perché ci sono, sapete, il territorio italiano è pieno di aree di deindustrializzazione o di aree, diciamo, dismesse, che sono state nel corso di questi 20-30 anni, come dire, soggetto di processi di rinaturalizzazione. E poi dopo 20 anni, 30 anni, si decide che lì bisogna fare un progetto di rigenerazione urbana. E quindi si costruisce, che ne so, un ipermercato, si costruisce qualcosa di questo tipo. Si demoliscono, si tagliano gli alberi, che sono lì da 20, 30 anni e anche più, e che quindi hanno composto comunque un ambiente, diciamo, complesso, dicendo: ma ne piantiamo di più. Ma un albero oggi piantato, nuovo, non ha lo stesso, diciamo, la stessa forza, lo stesso significato di un albero cresciuto, maturo, che insieme ad altri ha formato una sorta di comunità, diciamo così, biologica, complessa. E questo è il problema. Quindi anche questa, diciamo, queste sono appunto le retoriche che vanno smontate.
0: Eh sì, eh sì. E allora, quante riflessioni interessanti, importanti. Un'ascoltatrice, Nadia, che scrive da Udine, dice: considerazioni importantissime in questo libro. L'autore mette in discussione con pacatezza proprio il modello occidentale. Complimenti vivissimi per la chiarezza, che non è semplificazione. E un po' c'è bisogno di tutto questo. Questo libro vi aiuta, lo dico sinceramente, è un libro che mi ha molto appassionato. Sono circa 150 pagine per 16 euro, è uscito per le edizioni Mimesis e si intitola Le fragole di Londra attraverso le città disuguali. E lo ha scritto Romeo Farinella, che io ringrazio molto per essere stato con noi a Radio 3 questa sera. Grazie, professore.
1: Grazie, grazie a voi.
0: Complimenti per il suo libro e, insomma, aspettiamo le sue riflessioni su tanti altri aspetti che rimangono ancora così da approfondire su questo tema importante della città e della nostra quotidianità. Grazie molto.
1: Grazie, grazie a voi.

Si chiude in sordina questo implacabile Foxtrot per orchestra, come recita il sottotitolo di questa The Chairman's Dances, composizione del 1985 del grande John Adams, uno dei compositori della nostra contemporaneità più dotati e più straordinari per la sua produzione, considerato un compositore di area postmodernista, ma in realtà parte dal minimalismo, e in questa composizione dell'85 ancora molta della energia minimalista è presente in un brano che in realtà racchiude diverse melodie di tipo così di danza. È stata descritta dallo stesso autore, dallo stesso John Adams, come un estratto dal terzo atto dell'opera a cui stava lavorando all'epoca, appunto nei primissimi anni 80, Nixon in China, e dunque in questo Foxtrot per orchestra immagina il presidente Mao e sua moglie che scendono da un ritratto e ballano Foxtrot tornando indietro nel tempo insieme, e questo finale con le percussioni che si smorzano piano piano allude al suono di un grammofono che si spegne. Dunque è una curiosa mimesi in termini musicali in cui si ascolta una danza per orchestra e al tempo stesso la si ascolta come se fosse filtrata da un grammofono da altri tempi. Dunque questo brano di John Adams, che molti ascoltatori hanno molto apprezzato, in particolare Claudio ci scrive un messaggio al 335-56-34-296, dice, ha riconosciuto anzitutto il brano di Adams, dice, mi manda letteralmente in visibilio. Questo è un po' l'effetto che può fare questa musica piena di energia, peraltro con un'orchestra in questo caso davvero di altissimo livello, ma non un'orchestra gigantesca, ma veramente le capacità di orchestratore di John Adams sono equivalenti alle sue grandi capacità di composizione, di compositore. In questo caso abbiamo ascoltato The Chairman's Dances di Adams dal City of Birmingham Symphony Orchestra, diretta dal grande Simon Rattle. Dunque alle 23 e quasi 7 minuti siamo leggermente in ritardo con l'apertura del nostro secondo e ultimo cartellone, Festival dei Festival, a cura di Giorgio Marino, che questa sera ci propone la seconda parte di un concerto andato in onda, già la cui prima parte era andata in onda ieri e più o meno alla stessa ora, una registrazione Euroradio del 30 aprile scorso a Copenaghen, al Concert House d'Air, tutta beethoveniana. Ieri abbiamo ascoltato il terzo concerto del pianoforte orchestra di Beethoven, e stasera, quindi con Life All Andersness al pianoforte, quindi questo i nostri ascoltatori più abituali lo ricorderanno, una splendida esecuzione. E questa sera invece l'Orchestra Sinfonica Nazionale Danese, affidata alle cure di Antonello Manacorda, rimane sola, dunque senza pianista, per affrontare due pagine importanti del repertorio beethoveniano: il Coriolano, l'ouverture in do minore opera 62, e la Sinfonia numero 5, anch'essa in do minore opera 67, nei tempi Allegro con brio, Andante con moto, Scherzo, Allegro trio e infine l'Allegro finale. Diciamo che Antonello Manacorda, ne abbiamo già parlato ieri, ha una grande affinità per il repertorio tedesco, e sappiamo anche che il repertorio beethoveniano gli sta molto a cuore, tanto che una registrazione integrale delle sinfonie di Ludwig van Beethoven dirette da Manacorda è stata pubblicata da Sony Classical nel maggio di 2 anni fa, la registrazione della quinta e della sesta sinfonia, precedentemente pubblicata nell'ottobre del 23, aveva vinto un premio molto importante, l'Opus Classic, nella categoria miglior

registrazione sinfonica. Dunque, la prima pagina che ascoltiamo è il Coriolano. Sergio Sablic ne ha parlato di questa ouverture come in termini molto netti, dicendo: lasciando da parte il forzato tentativo wagneriano di fare di Beethoven quasi un precursore del dramma musicale, si deve riconoscere all'ouverture del Coriolano una delle pagine più esemplari del sinfonismo epico ed eroico di Beethoven. Una composizione beethoveniana scritta nel 1807 per la tragedia di Henry Collin, con lo stesso nome, che è del 1802. Questa tragedia venne rappresentata per la prima volta nel novembre di quell'anno a Vienna e come intervalli musicali tra i vari atti c'erano dei brani dall'Idomeneo di Mozart. Poi la tragedia ottenne in quell'occasione un grande successo che si rivelerebbero anche negli anni successivi, fu rappresentata fino al 1805. Quando venne ripresa 2 anni dopo, Beethoven volle scrivere un'ouverture dedicandola proprio al drammaturgo, però non è rimasto nessun documento che certifichi in modo chiaro l'effettiva esecuzione del brano in apertura delle rappresentazioni. Ma il fatto è comunque molto probabile. La prima esecuzione di cui si ha notizia risale al marzo del 1807 in un concerto privato in casa di un principe. Dunque ascoltiamo l'ouverture in do minore, opera 62 di Beethoven, il Coriolano, dall'Orchestra Sinfonica Nazionale Danese, diretta da Antonello Malacorda.

la chiusa sommessa dell'Ouverture in Do minore, opera 62, Coriolano di Beethoven, salutata dagli applausi del pubblico danese a Copenaghen, al Concerthaus der, il 30 aprile scorso, con l'Orchestra Sinfonica Nazionale di Danimarca, diretta da Antonello Manacorda, perfettamente a suo agio con il repertorio beethoveniano, che prosegue questo repertorio in questo bel concerto, questa seconda parte del concerto, con l'esecuzione di un grande capolavoro come la Sinfonia numero 5 in Do minore, opera 67. Sono gli stessi anni, si intrecciano con le storie di questi due lavori, il Coriolano e la Sinfonia numero 5, che fu composta da Beethoven, lo sappiamo, tra 1804 e 1808, dunque anni lunghi, una lunga gestazione per questo lavoro. Fu eseguita per la prima volta nel dicembre del 1808 a Vienna, in una serata musicale che non ebbe un successo grandioso, e i primi abbozzi, dicevamo, risalgono al 1804, e si tratta di un lavoro appunto complesso, travagliato. Stava lavorando all'inizio Beethoven alla sua terza sinfonia, mentre la conclusione del lavoro si intreccia con la composizione della pastorale, dunque la sinfonia numero 6. Un lavoro di cui la cui chiosa tutti conoscono, questo grande lavoro, soprattutto il suo inizio, che venne descritto come con queste quattro note che rappresenterebbero il destino che bussa alla porta. E la chiosa, appunto, è ancora una volta Sergio Sablich, con il suo stile inimitabile, con la sua chiarezza, con la sua intelligenza, a raccontarci, e dice, a proposito di questo inizio: nella quinta sinfonia beethoveniana, quel ritmo fatale scandito all'inizio, quasi senza melodia, quasi senza armonia, che dominerà poi da cima a fondo il primo movimento, è una scelta che va contro le convenzioni del tempo. Eppure quel ritmo e quello sviluppo, che poi si estende in incredibili metamorfosi a tutta la sinfonia, ci appaiono non soltanto assolutamente logici, ricchi di sorprese e mai monotoni, ma sembrano addirittura esistere da sempre in quella forma. Da quando noi, io credo, ascoltiamo o abbiamo ascoltato per la prima volta la quinta sinfonia, è come se questa musica l'avessimo avuta dentro di noi da sempre, come qualcosa che si riafferma come norma universale nel momento stesso in cui accade.

Una quinta sinfonia di Beethoven eseguita con mano davvero sicura da Antonello Manacorda alla testa dell'Orchestra Sinfonica Nazionale Danese in questo bel concerto del 30 aprile scorso che abbiamo ascoltato questa sera, la cui seconda parte abbiamo ascoltato questa sera in una registrazione Euroradio. Rappresentava questa esecuzione anche la conclusione del nostro secondo e ultimo cartellone qui a Radio 3 Suite, ma rimane ancora qualche minuto di musica da dedicare ai nostri ascoltatori. Lo facciamo con un meraviglioso e molto semplice e potremmo dire nostalgico brano di Liszt. Un anno prima della sua morte Ferenc Liszt compose un breve brano basato su un canto popolare russo, l'Abschied, dunque l'addio. Si tratta di un'opera tonale quasi interamente diatonica, il breve brano che è un andante non richiede virtuosismo e gran parte della scrittura è armonicamente a quattro parti. Noi lo ascoltiamo da un eccezionale pianista, Alexei Lubimov, pianista russo, che lo ha inciso circa 26 anni fa in una memorabile incisione.

1885, Abschied, l'addio forse alla vita di Franz Liszt, una bellissima registrazione, vi dicevo, effettuata nel dicembre del 2000 a Zurigo da Alexei Lyubimov, un'incisione che metteva insieme musica di Carl Philipp Emanuel Bach, di John Cage, di Tigran Mansourian, di Liszt appunto, Glinka, Chopin, e Silvestrov, Debussy e Bartok, davvero nel segno della comunicazione sottile, della comunicazione malinconica, molte elegie in questa bellissima antologia da un album intitolato Der Bote, Il Messaggero, di Alexei Lyubimov, pianista russo di grandissimo talento. Era questa anche l'ultima pagina del programma questa sera. Siamo arrivati alla conclusione di Radio 3 Suite, lo ascoltate dalla sigla, un programma curato da Monica D'Onofrio, realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Lucrezia Cirri. Ringrazio Gianni Grimaldi, regista di questa serata, e ancora Fabio Melis e Francesco Napoleoni con noi stasera al di là del vetro per la parte tecnica. L'appuntamento con Radio 3 Suite è naturalmente per domani sera, e da domani il nostro pubblico ritroverà al microfono Giacomo Fronzi. A domani dunque un saluto a tutti voi da Riccardo Gianni e un augurio di buon ascolto dei prossimi programmi di Radio 3 a partire da Battiti. Buonanotte.

Don Bruce, ovvero il Wilson Pickett della Nigeria, artista scomparso nel 2009, e la stupenda voce di Watio, il brano che abbiamo tratto dalla compilation Fight the Fire, Digital Reggae, Conscious Roots and Dub in Nigeria 1986-1991. Si tratta di una raccolta della Soundways costruita su 14 rare tracce molto molto belle, che riflettono sul legame sonoro che negli anni 80 si è scatenato sull'asse Lagos Kingston, e mostra proprio come il roots, il dub e la dancehall siano stati presenti in modo massiccio nella cultura africana e soprattutto in quella nigeriana. Questo dimostrato anche dall'uso dei ritmi in levare di un artista importante come Don Bruce. Don Bruce è il nome d'arte di Chukwudi Uzumero, che ha firmato anche un altro brano presente in questa compilation. Lo ascoltiamo ora, in questo caso è targato Bob Dazzy e si intitola Abandon Nation.

E dopo il reggae nigeriano di Fight the Fire, Digital Reggae, Conscious Roots and Dub in Nigeria compilation che abbiamo sfogliato questa notte con Don Bruce e Bob Desi, è tornato a girare nelle notti dibattiti l'ultimo lavoro di Anthony Joseph, si intitola The Ark, e il poeta e musicista di Trinidad racconta il suo desiderio di riscrivere una possibile storia della cultura nera. Ero particolarmente interessato all'idea di usare l'afrofuturismo come mezzo per pensare al futuro, al fine di correggere i torti del passato. E allora questa sorta di concept album, The Ark, è uscito a fine aprile attraverso la Heavenly Sweetness. Abbiamo già ascoltato il racconto di Spoken Word e Suoni per Your Bird and I, e questo invece è il brano che apre l'intera opera, The Ark, si intitola James. Anthony Joseph e la band di Dave Okumu.

0: Sometimes when I'm burdened, the thoughts go through my mind. But the groan comes out of my soul. For deliverance. There never was a person that feel that there are time for us to have our freedom and deliverance. I think that it is now.
1: E a proposito di riscrivere una possibile storia alternativa nera, anche il Kronos Quartet, che abbiamo finito di ascoltare ora, ha rispolverato bellissime registrazioni d'archivio a proposito di Mahalia Jackson e le ha poi incastonate nelle musiche per quartetto d'archi, ed è nato uno straordinario omaggio alla cantante fortemente legata al movimento che lottava per i diritti civili afroamericani. Album diviso sostanzialmente in due opere. Abbiamo già ascoltato il terzo movimento di Glorious Mahalia, cioè l'emozionante Are You Being Treated Right? E ora, passando alla seconda opera, ascoltiamo il primo movimento della composizione più ampia, che si intitola Peace Be Till, che fa sempre parte del progetto Glorious Mahalia del Kronos Quartet.

Doors of Justice, Black Thread, le musiche di Zachary James Watkins per Mahalia Jackson, o meglio, riprese così dall'omaggio splendido realizzato dal Kronos Quartet intitolato Glorious Mahalia. E a chiudere questa porzione di battiti ci affidiamo a suoni molto belli, curatissimi, quieti, gentili, sono quelli di Pan American, cioè da Mark Nelson, che nella sua carriera solista si è dedicato soprattutto all'ambient ed è la Cranky a pubblicare i suoi lavori, proprio come quest'ultimo. Si intitola Fly the Ocean in a Silver Plane, si apre con il chiaro e cristallino incedere rilassato di Silver Plane, now Birding Pan American.

Open Space Properties, 8 minuti di fluttuazioni libere, bucoliche, questo il brano che abbiamo appena ascoltato e che ritroviamo esattamente al centro del nuovo album di Matthew Sage, disco intitolato Tender Wading, un lavoro dove pianoforte e clarinetto sono i due strumenti principali, a cui poi si aggiungono chitarra, percussioni, sintetizzatore modulare, ma anche registrazioni sul campo raccolte attorno al perimetro dell'abitazione di Matthew Sage. Un lavoro che segna il ritorno a casa del musicista, che è anche produttore, artista multimediale, insegnante, attivo all'incirca dal 2010, dopo una decina di anni passati a Chicago, anche come parte della scena underground della città. Matthew Sage racconta di essere tornato nella sua terra natale, ovvero il Colorado, e di come questo disco rappresenti in qualche modo un ritorno alle radici. E questo non soltanto tanto nel senso stretto di recupero di qualcosa legato al suo passato, ma anche come contatto diretto con la natura e con la terra. Ritroviamo questo riferimento sia nel suono dell'album, un folk morbido, cosmico, ma anche nella copertina di questo lavoro, che è uscito da non molti giorni per l'etichetta newyorkese Revenge International. Da Tender Wading di Matthew Sage, il cui alter ego effettivamente è M. Sage, ascoltiamo un altro brano intitolato Telegraph with Waltz.

Memoria e presente si intrecciano in una parte di ascolti di questa notte, dibattiti in diversi casi anche grazie all'utilizzo di field recording, di registrazioni sul campo. Abbiamo ascoltato in sequenza due brani, prima Telegraph with Walls, tratto da Tender Wedding, ultimo album in studio di M. Sage, alter ego di Matthew Sage, e adesso ancora in sottofondo invece ascoltiamo The Lion Gate, una traccia da Synthesis, recente album di Madeleine Coccolase, la quale introduce questo disco con un invito: lascia che i suoni ti avvolgano, ascolta i tuoi ricordi, ascolta le tue emozioni. E in effetti Synthesis è un'espressione greca che fa riferimento al concetto di congiunzione, un album che Madeleine Coccolase definisce come profondamente personale nell'esplorare il legame tra musica, luogo e memoria, tornando, come nel caso anche di Matthew Sage, in una terra molto cara all'autrice. Questa terra è la Grecia, in realtà non è la terra natale di Madeleine Coccolase, che è originaria dell'Australia e che oggi fa base in Giappone, ma che definisce la Grecia come la sua casa ancestrale. Questo viaggio a ritroso viene messo in musica attraverso una serie di field recording che la Coccolase ha raccolto in un recente viaggio in Grecia, una sorta di unione tra passato e presente attraverso i suoni che sono stati recuperati nell'Acropoli, nei pressi del cancello di Micene o vicino alla chiesa di San Giorgio a Nauplia, con il suono delle sue campane. Il brano che abbiamo appena ascoltato era The Lion Gate, e da Synthesis questa notte a battiti ve ne proponiamo un altro intitolato Where We Begin.

Cerbella Bear, Nicolas Jarre e Seri Moussa insieme in un album registrato dal vivo il 2 agosto del 2024 ai Toon Folk Studios di Beirut durante l'aggressione israeliana contro il Libano, quattro lunghe tracce che restituiscono con un'intensità grezza, vulnerabile, vividissima una realtà molto difficile da tradurre in parole, ma che viene comunque in qualche modo fermata nel tempo. Li abbiamo ascoltati subito dopo Madeleine Kokkolas con il suo viaggio a ritroso in Grecia attraverso i field recording raccolti durante un recente soggiorno in questa terra che non è la sua terra natale, ma è una terra per lei ancestrale, dove probabilmente ha le radici più antiche. Il disco di Madeleine Kokkolas si intitola Synthesis e abbiamo ascoltato Where We Begin. Subito dopo siamo scivolati nella quarta lunghissima traccia che chiude Crashing Waves, Dance to the Rhythm Set by the Broadcast Journalist Revealing the Tragedies of the Day. Questo il lungo titolo del lavoro a sei mani uscito per Rapture Records a giugno, è nato appunto dall'incontro tra Cherbel Haber, musicista attivo da tantissimi anni nella scena sperimentale underground libanese, fondatore degli Scrambled Eggs, lo troviamo a chitarra elettrica ed elettronica, con lui Nicolas Jarre a clarinetto basso ed elettronica, e poi Seri Moussa che si è occupato della manipolazione live dei diversi suoni prodotti dai due musicisti. Una sessione che è stata catturata senza sovraincisioni né modifiche e che ha dato vita a un disco molto bello, molto intenso tra elettronica ed elettroacustica, connotato anche molto dalla volatilità del contesto in cui è stato registrato e che riesce a trasmettere anche un grande senso di immediatezza nonostante non ci siano i field recording che invece stiamo ritrovando in diversi ascolti di questa parte di Battiti. Ascoltiamo un altro estratto del disco, la traccia intitolata Part 2.

Cerbella Bear alla chitarra elettrica e all'elettronica, Nicolas Jarre al clarinetto basso all'elettronica, Seri Moussa alla manipolazione in tempo reale dei suoni realizzati dagli altri due musicisti. Abbiamo ascoltato, la sentiamo ancora in sottofondo, un estratto dalla traccia semplicemente intitolata Part 2 dall'album Crashing Waves, Dance to the Rhythm, Set by the Broadcast Journalist Revealing the Tragedies of the Day. Questo il titolo di questo lavoro, registrato ai Tunfork Studio di Beirut, agli studi di registrazione di Fadi Tabal, altra figura di riferimento della scena sperimentale libanese, il lavoro registrato durante gli attacchi israeliani nell'agosto del 2024 al confine tra Libano e Siria, album la cui intensità è amplificata dai versi scritti dallo stesso Cerbella Bear, che potete trovare sul Bandcamp di Rapture Records e che invitiamo assolutamente a leggere. E questa sorta di realismo sensoriale che fa da filo conduttore agli ascolti di questa parte di Battiti ci riporta di nuovo all'uso dei field recording, stavolta con Meitei. Il compositore con base a Hiroshima è tornato di recente con un disco, in questo caso incentrato sulla città di Beppu, città giapponese che viene descritta come da tempo immersa nel vapore, nel mito e nella memoria minerale, una città per cui è stato invitato a creare musica per commemorarne il centenario, e per fare questo Meitei, da artigiano del suono, si è immerso nella psicogeografia geotermica di questa città, dove il suono sembra quasi salire dal terreno e fondersi insieme alla nebbia. Il risultato è un album di registrazioni ambientali e manipolazioni in cui si mescolano i suoni delle sorgenti, i sibilii delle bocche vulcaniche, il fango che ribolle, il vento tra gli alberi di bambù. Un disco, come spesso accade con Meitei, di grande fascino, sicuramente molto adatto all'ascolto notturno. L'album si intitola Senyu, è uscito per Kitchen Label e noi lo ascoltiamo con la lunga traccia che lo chiude, Go No You, Meitei.

0: a todos la luz. Para todos todo.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Georg Friedrich Händel, Ario Dante, ouverture dall'opera, orchestra alla Grande Curie e la Chambre di Rouen, diretti da Jean-Claude Malgoire.

0: di Georg Friedrich Händel avete ascoltato Ario Dante, ouverture dall'opera.
1: Nino Rota, trio per flauto, violino e pianoforte. Allegro ma non troppo, andante sostenuto, allegro vivace e con spirito. Sharon Besali, flauto. Gidon Kremer, violino. Oleg Meisenberg, pianoforte.

0: Di Nino Rota avete ascoltato Trio per flauto, violino e pianoforte. Flautista Sharon Besali, violinista Gidon Kremer, pianista Oleg Meisenberg.
1: Johann Sebastian Bach. Preludio in sol maggiore per clavicembalo. Bach Werke Verzeichnis 902a. Rinaldo Alessandrini, clavicembalo.

0: Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Preludio in Sol maggiore per clavicembalo, Bach Werke Verzeichnis 902a. Rinaldo Alessandrini, clavicembalo.
1: Elgar Howard, Mystery of the Macabre per tromba e orchestra da camera. Trascrizione di tre arie tratte dall'opera Le Grand Macabre di Georgi Ligeti. Peter Massers, tromba. Asco Ensemble diretto da Reinbert Deleu.

End.

Di Elgar Howard avete ascoltato Mysteries of the Macabre per tromba e orchestra da camera, trascrizione di tre arie tratte dall'opera Le Grand Macabre.